mission of the

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che vuoi?

non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

Vespe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: mattina mi sono svegliata con la voglia di tuffarmi. Questa è un'estate in cui i bagni si fanno attendere e saranno per lo più tardivi a fine stagione. Qualche volta sogno, a occhi aperti, il mio primo bagno nel mare di quest'anno. Indosserò il costume nuovo che ho comprato un paio di mesi fa. Elegante, con uno scollo che mette in evidenza le spalle, azzurro. Non ho mai avuto un costume chiaro. Ho avuto pochi costumi perché d'estate sono rimasta molto spesso a casa in montagna, quando ero ragazza, o in città, da adulta, a lavorare o a far passare i mesi estivi senza lavoro. Quindi non ho avuto spesso bisogno di un costume nuovo. Quest'anno però, senza avere idea di che cosa sarebbe stato dei miei mesi estivi, l'ho comprato. Quel giorno ero di buon umore e mi piaceva abbastanza anche il mio corpo, cosa assai rara. Forse perché ero in un negozio illuminato dal sole e non in un camerino con impietose luci artificiali e circondata da donne più grandi di me. Nessuna di noi faceva nessuna tragedia per corpi ormai non più giovani. E non vedo l'ora di un tuffo nel blu con addosso quell'azzurro nuovo di zecca.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: La notizia è clamorosa, Natasha Lusenti non è più scostumata.
0: Ah, cominciamo alla grandissima.
2: Buongiorno Natasha Lusenti.
0: Buongiorno Matteo.
2: Buongiorno a tutto il popolo di Radio 2. Siamo insieme dalle 6 e 2 minuti e qualche secondo, che sono in questo istante, fino alle 9 di questa mattina,
0: sì,
2: di sabato.
0: Abbiamo cominciato alle 6 comunque a essere insieme per arrivare,
2: sì,
0: alle 3 ore
2: tonde. Però io volevo essere sul pezzo, capisci?
0: Ah, ho capito.
2: Per esempio adesso sei 2 minuti e 20 secondi.
0: Che bello questo orologio.
2: Ma
0: ci
2: è transitorio.
0: Piace tantissimo.
1: Good morning Radio 2. Weekend.
2: Buono.

0: Blanco Los Angeles, ma noi siamo a Milano, care amiche e cari amici di Radio 2, sono le 6, 5 minuti e 40 secondi, Natascia Lusenti, Matteo Osso, fino alle 9 in questo... Natascia Lusenti,
1: attenzione,
0: è dal mese scorso che non ti fai sentire.
1: Ah già, perché oggi è il primo di agosto.
0: Perché oggi è il primo di agosto.
1: Sì,
0: non
1: è
0: posso,
1: vero.
0: Non posso far cominciare un mese senza dire la mia solita battuta. Ti vedo perplessa e guardi con aria minacciosa.
1: No, perché non ti puoi distrare un attimo,
0: ah,
1: che portiamo
0: che
1: a casa delle medaglie.
0: Che vince delle cose.
1: Sì.
0: Quindi allora, di cosa ci parli?
1: Ma sì, cominciamo dagli europei di nuoto.
0: Va bene.
1: Che sono in corso da
0: che
1: ieri.
0: Che sono in acqua.
1: Sì, sono in
0: Andiamo
1: acqua.
0: Andiamo per ordine, sono
1: Saranno
0: in acqua.
1: Saranno in piscina e poi in acque libere. Sapete che abbiamo uno squadrone azzurro e dunque infatti bottino azzurro nel primo giorno di gare, argento per Filippo Pelati nel nuoto artistico e poi
0: nuoto artistico
1: è quello che una
0: fanno
1: volta
0: le sculture sott'acqua.

0: chiamava nuoto sincronizzato e invece adesso si chiama nuoto artistico.
1: Complicazioni, però eravamo abituati con nuoto sincronizzato, lasciatelo lì.
0: Lo so, però eccolo lì lui. Ah, ma guarda, guarda che bello lui come è salito su, guardalo, guardalo.
2: Stupendo.
0: Se volete vederlo, è salito sulla, diciamo, a bordo piscina per poi tuffarsi in acqua, solo tecnico maschile. Medaglia d'argento, applausi per favore a Filippo Pelati. Questa è la seconda medaglia della giornata, perché in realtà abbiamo cominciato vincendo una medaglia d'oro, applausi per favore, nel Mixed Team Event di Tuffi. Quindi ragazze e ragazzi, Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giadoin Di Maria e Raffaele Pelligra. Tra l'altro io penso di conoscere una delle loro allenatrici, che è una persona molto in gamba, quindi bravi ragazzi, applausi. Sono appena cominciati, ci aspettiamo grandi cose, perché nel nuoto siamo veramente forti in tutte le discipline, quindi insomma possiamo aspettarci
1: con tutta questa spiaggia che abbiamo.
0: Esattamente, beh sì, sì, effettivamente sì. Poi l'altra notizia che vi volevo dare riguarda il calcio. Quest'estate è senza pace perché si sono chiusi da poco i mondiali. C'è un legame, perché sapete che i mondiali si sono svolti negli Stati Uniti, sapete che il capo numero uno della FIFA, cioè l'organismo mondiale del calcio, Infantino, si è visto spesso, diciamo, in sintonia con Donald Trump, non solo nelle settimane dei mondiali. Lui nei giorni scorsi aveva fatto sapere di voler trasformare la FIFA in un organismo privato in cui potevano entrare i soldi degli investitori privati.
1: Rebelot.
0: Rebelot totale. Sui giornali italiani ancora non c'è, perché sono andati in stampa a un certo punto, era anche necessario, quindi crepe nella FIFA sono i titoli dentro i giornali, ma in realtà sui siti invece si sa. Io ho letto una mail nella notte di un quotidiano statunitense, Infantino ha fatto marcia indietro totale, perché era stato diciamo subissato di critiche, ma non solo. La UEFA, cioè la Federazione Europea, aveva detto: noi boicotteremo tutti gli eventi a partire dal mondiale femminile di pochi di adesso.
1: Boicotteremo, nel senso che non ci saremo,
0: quindi senza le squadre europee.
1: Rimane un po' sguarnito il campo.
0: Avevano già individuato la possibilità di fare da soli, portandosi dietro Argentina, Brasile e anche magari il Canada. Diciamo che Infantino si è trovato abbastanza spiazzato. Comunque è andato avanti fino a che si è dimesso il suo consulente principale e il capo dello staff ha detto fondamentalmente che
1: basta.
0: Aveva anche minacciato delle persone, insomma ha usato un tono come a dire: questa roba qui non fa bene al calcio. Quindi Infantino, e questo è veramente un twist del plot clamoroso, perché è stato un po', adesso passatemi questa, un po' il Trump del calcio, ha fatto un po' quello che voleva negli ultimi tempi, ha detto: siccome il nostro obiettivo era unire e invece questa proposta ha disunito, torniamo sui nostri passi. Quindi questa è proprio un'ultimissima ora. No, è ancora lì, però ci saranno le elezioni, insomma. Vattene. Probabilmente il suo tempo potrebbe anche essere finito. Sono le 6:10, invece il nostro tempo su Radio 2 è appena cominciato.

0: dei Morshiba, Rome wasn't built in a day. Alle 6:13 minuti e 16 secondi su Rai Radio 2 siete con Matteossi e Natascia Lusenti fino alle 9 in diretta per tenervi compagnia in questa estate. Ogni sabato e ogni domenica ci troverete qui con quegli orari, e ogni sabato troverete a un certo punto più o
1: non
0: meno al quarto d'ora della prima ora il chi se ne frega.
1: Chi se ne frega, non sbirciare Natascia Lusenti.
0: Non ci vedo niente fino a là. No, non è vero. No, non è vero. Ci vedo.
1: Sì, ci vedi.
0: Ci vedo. Vedi? Ci vedo ancora. No, vabbè, mi toglie una cosa. Ma no, così non ci vedo. Le cose piccole non le vedo.
1: Vi è il tuo nome su una delle notizie, Natascia Lusenti. Vi è il tuo nome.
0: Ma non è vero.
1: È la verità che scotta. Ma lo so che brucia la lingua, batte dove il dente duole, Natascia Lusenti. Allora, cominciamo con ordine. Puoi scegliere chi è Benedikte Torstrup.
0: Sì, certo. E beh, qualcuno del nord Europa.
1: Ma ti dovesse interessare. Sì, cioè, non greca.
0: No, no.
1: Ti do uno spoiler. Non greca.
0: No, ma l'avevo capito da sola. Grazie, prof.
1: Oppure, chi è Veronique Fernandez?
0: Questo dovrebbe essere molto latino, diciamo.
1: Lei nemmeno greca.
0: No, esatto.
1: Ecco. Oppure, Natascia Lusenti perde l'occasione.
0: Ma cosa? Beh, sentiamo la baggianata che
1: è
0: stai
1: per... È una grande verità, Natascia Lusenti. Non essere timida, non ti vergognare.
0: Mi avete aiutato in questa cosa, guardo dall'altra parte del vetro. Non ne sapete niente.
1: No, non sono stampato una notizia che peraltro non c'entra niente con te. Quindi,
0: appunto, ma è ovvio,
1: esatto.
0: Non Natascia sono
1: Lusenti
0: delle notizie.
1: Perde l'occasione di acquistare l'attico dove sta, che mi è stato messo in vendita da Diletta Leotta, Natascia Lusenti.
0: Io e lei
1: lo sappiamo che avresti tanto voluto.
0: Non so neanche dove abita.
1: Non lo dice, non si sa. È una trattativa riservatissima,
0: certo.
1: Talmente riservata che ne stiamo parlando sulla radio nazionale.
0: No, è riservata la quantità di denaro.
1: 10
0: milioni?
1: Sì.
0: Forse potevo arrivare a 8, diciamo.
1: Allora niente.
0: No,
1: niente. Allora cambiano, ci possiamo
0: milioni.
1: Ricominciare?
0: 10 milioni?
1: Natascia Lusenti è povera, non ha 10 milioni per comprare.
0: Masso menos, la dico in spagnolo, va.
1: La conduttrice ha deciso di mettere sul mercato il suo superattico nel cuore del capoluogo lombardo, perché sostiene che si vuole trasferire altrove, giustamente.
0: Sì.
1: Non penso che voglia andare a fare homeless in giro per le strade. Vorrebbe una maggiore privacy per lei e per la sua famiglia. Pare, ma non c'è con certezza, che sia situato nella zona di Porta Nuova.
0: Sì, ma chi...
1: Che è questo, un distretto, non dire
0: chi se ne frega.
1: Beh, questa è la rubrica. Dimmi tutto, ma non che
0: Porta
1: Nuova. Non sono coerente.
0: Sì, va
1: porta
0: bene.
1: A casa anche.
0: Sì.
1: Vabbè, niente.
0: Interessante. Vedi quanti soldi si possono fare. Va bene,
1: ti ricordi come si chiama suo marito?
0: No.
1: Loris Karius.
0: Ah, giusto, sì. Non mi ricordo niente. Hanno due bambine, no?
1: Sì,
0: giusto,
1: hanno due bambini.
0: Sì.
1: Le fanno due.
0: Sì. Va bene. Vabbè, ha un fracasso di soldi, ma questo si capiva, si sapeva.
1: Sì,
0: si
1: o forse no, è
0: dedotto
1: per quello.
0: Ah, questo non lo so. La vera l'ha comprato, non penso che valesse molto meno. Ma vale di più perché ci ha vissuto lei. Può essere.
1: Tutto
0: ci
1: può
0: sono
1: essere.
0: I feticisti, è vero. Può
1: ci
0: essere.
1: Sarà anche chi dice.
0: Chi se ne frega. Come noi.

0: Ma che legato, signore e signori, che combo in questa mattina insieme su Radio 2. Olivia Dean, Baby Steps e poi Everything But The Girl con Missing. E noi siamo arrivati al momento in cui vi chiediamo di tagliare fuori il vostro cellulare,
1: sì,
0: e di prepararvi al 348-7300-200. È una notizia, un domandone che si parte da una notizia triste, purtroppo,
1: sì,
0: ma che non potevamo lasciar correre senza avere fatto anche noi a nostro modo un saluto e un omaggio a Baresi.
1: Sì, se n'è andato Franco Baresi a 66 anni. Franco Baresi è stato un campione, è stato il capitano del Milan, la sua maglia
0: perfino
1: numero 6.
0: Io sapevo, so chi era,
1: allora,
0: chi è stato e chi è.
1: Ho un aneddoto molto carino di Franco Baresi. Quando avevo un fidanzato, dunque a 25 anni, avevo questo fidanzato che è stato un mio grande amore, lui juventino. Un giorno cominciamo a vederci e ogni tanto comincio a dormire da lui. E una mattina lui si doveva svegliare presto, per incredibile, perché poi sarebbe successo molto poco nella mia vita. Si sveglia prima lui di me. E quindi io potevo dormire un po'. Ho detto: non ti preoccupare, ti lascio il caffè, così, perché non era neanche casa sua, era casa di un amico che lo stava ospitando qua a Milano. Insomma, mi sveglio e trovo questo bigliettino che si concludeva con: sei come Franco Baresi. Fu molto bello. Perché?
0: Perché?
1: È una certezza.
0: Ah.
1: Voleva dire una certezza, c'era scritto, non mi ricordo a cosa si riferiva, ma quella cosa non l'ho mai dimenticata, perché poi lui è juventino, io romanista, ma non importa, Franco Baresi è andato oltre il tifo. Quindi semplicemente facciamo così: questa mattina vi chiediamo un ricordo di Franco Baresi, che è stato bandiera del Milan, è stato appunto una certezza della nazionale, è stato anche uno degli uomini che hanno sbagliato un rigore ai mondiali del 94 in Brasile, ma negli Stati Uniti nella finale contro il Brasile, ma è stato molto molto più di questo. È stato, per esempio, per sempre capitano per il Milan, ma un uomo ammirato da ogni tifoso del calcio e anche da personaggi come Werner Herzog, che diceva: vorrei capire il cuore degli uomini come Baresi capiva il gioco del calcio. Cioè, insomma, parliamo di un grandissimo campione di calcio. Ci sono stati commenti e dichiarazioni di chiunque, tutti a dire che era una brava persona e ha insegnato qualcosa a ognuno di quelli che l'ha incontrato. 348 7300 200, ricordi o omaggio a Franco Baresi.

0: può essere spiegato.
1: Scusa Caterina se ti interrompiamo, primogenito, ma dobbiamo dare la linea al GR2.
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia sabato 1 agosto. Oggi avremo condizioni di stabilità su tutto il paese, mentre dell'instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino e l'Appennino centro-meridionale con rovesci sparsi. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari si presenteranno in genere poco mossi, temperature massime ancora elevate, con valori anche prossimi ai 38-40 gradi, in particolare nelle aree interne del centro-sud e delle isole. Le minime della notte saranno spesso al di sopra dei 20 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
6: Sono le 6:30.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
8: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Messina ha recuperato poco fa il corpo della seconda vittima, 70 i vigili del fuoco impegnati, le ricerche degli altri 4 dispersi proseguono, ascoltiamo la testimonianza di uno dei sopravvissuti.
9: Fino all'ultimo pensavo di morire, anche perché ho respirato pure la polvere, il pulviscolo, quindi non stavo manco respirando aria in quel momento.
10: Davide Lambiase, 26 anni, era al suo terzo giorno di prova come commesso nel bazar cinese quando il palazzo si è sbriciolato. È uno dei 3 sopravvissuti alla tragedia di Pistunina nella zona sud di Messina. Dal letto del pronto soccorso del policlinico dove è ricoverato, racconta quei lunghi istanti sotto le macerie. Con lui c'era la collega Alessandra Frazzica, rimasta intrappolata nel crollo.
9: Quando ho visto che finalmente era arrivato qualcuno, ho gridato c'è anche una mia collega, sta là sotto.
10: Davide ha un trauma cranico minore, scoriazioni e contusioni sul corpo, più profonde le ferite lasciate dallo shock per quello che ha vissuto.
9: Dimenticarlo non è possibile.
10: Fuori pericolo anche gli altri 2 sopravvissuti, gli operai che stavano eseguendo lavori al piano terra dell'edificio.
11: Lucia Basso, GR2.
8: Tornata a regolare la circolazione dei treni a Napoli, fermi invece ancora i traghetti dopo il terremoto di 4.7, 21 i feriti, 2 in gravi condizioni, i danni maggiori nella zona di Pozzuoli.
12: Notte di paura. Dopo il terremoto di magnitudo 4.7 di ieri alle 19.46, epicentro Solfatara, il più forte degli ultimi 40 anni, è stato un susseguirsi di scosse, almeno 3 con una magnitudo superiore a 3. Una ventina i feriti lievi, quasi tutti con fratture in codice giallo, 2 sono gravi in codice rosso. Danni agli edifici, tantissimi gli sfollati, attivato il centro operativo comunale a Pozzuoli, allestiti 185 posti letto in area accoglienza al Palatrincone. Chiuso il porto della città Flegrea, stop ai traghetti per le isole per profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine dell'area commerciale. Crollati 2 edifici disabitati. Impressionanti poi le immagini del crollo di un intero costone nella zona dei Girolamini, sempre a Pozzuoli. Finiscono sulle auto in sosta e le schiacciano. Saltata la corrente in molte zone per il crollo di un traliccio dell'alta tensione ad Agnano. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in costante contatto contatto con il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci.
0: Da Napoli Letizia Cafiero, GR2.
8: E veniamo alla situazione a Ceuta, dove decine di migliaia di migranti hanno cercato di raggiungere l'enclave spagnola in territorio marocchino. 57 le persone annegate e 48.000 già tornati indietro. Europa divisa, Roma sospende il trattato di Schengen con Madrid.
13: Dei 60.000 arrivati a Ceuta, oltre due terzi sono già rientrati. Non possono infatti viaggiare verso la penisola iberica senza subire controlli di frontiera. Ceuta è sì Europa, ma ha regole di Schengen speciali. Lo ricorda il ministro degli esteri Albares, che assicura: l'integrità di Schengen è garantita, basta con questa confusione. Ceuta è una frontiera esterna, sottolinea anche l'Unione Europea, benché von der Leyen abbia definito il caos di ieri inaccettabile.
14: La violazione e l'attacco alla integrità territoriale.
13: Il premier Sanchez, giunto nell'enclave, parla di attacco all'integrità territoriale spagnola, punta il dito sulle mafie e poi replica alle critiche di Roma con i numeri di Frontex, che indicano l'Italia prima in Europa per ingressi irregolari negli ultimi 5 anni. La solidarietà è facoltativa, il rispetto dei trattati non lo è, il commento del premier. Valeria Fraschetti, GR2.
8: Notte di attacchi russi in Ucraina, 9 le vittime, oltre 20 i feriti. Trump frena sulla produzione dei missili Patriot. Nessuna decisione è stata presa sulla concessione della licenza a Kiev. Istituzioni e politica ricordano la figura di Don Antonio Mazzi, morto a 96 anni. Cordoglio è stato espresso dal presidente della Repubblica Mattarella. Don Mazzi, sacerdote, educatore, comunicatore, che ha speso interamente la sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili, emarginati, poveri, disabili, tossicodipendenti. Infatti fu fondatore della comunità proprio di recupero dei tossicodipendenti Exodus, ma Don Mazzi è stato anche un prete anticonformista, fu anche un grande comunicatore in televisione con Mara Vegnè. Oggi e domani la Camera Ardente, lunedì funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. E sempre a Milano si terranno, sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali dell'ex capitano del Milan Franco Baresi, e si svolgeranno alle 11 martedì 4 agosto, e la Camera Ardente invece dovrebbe essere allestita alla sede della società in via Aldo Rossi oppure presso il museo a San Siro. E sempre per martedì il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino. Nella stessa giornata la bandiera civica sarà esposta a mezz'asta in tutte le sedi comunali. Ed era questa l'ultima notizia. La linea torna a Good Morning Radio 2 Weekend. Il prossimo giornale è alle 7.30.
6: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
15: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
6: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
1: 348 7300 200, il numero WhatsApp di Radio 2 per ricordare insieme a noi Franco Baresi, quello che ha rappresentato per voi, per il mondo del calcio. Se avete dei ricordi, messaggi scritti oppure vocali.
6: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Phoenix Flex in Purps on the Beat con Robber su Rai Radio 2. Abbiamo ripreso la linea dopo il GR, sono le 6:39 e un po' di secondi. Questa mattina era doveroso perché è stato un grande protagonista del mondo del calcio, ma è un pezzo di storia d'Italia, essendo il calcio una questione così importante per questo paese. Franco Baresi se n'è andato a 66 anni, era malato da tempo, aveva tra l'altro proprio il Milan aveva reso noto una operazione, la rimozione di un nodulo polmonare. È stato anche tra l'altro il tedoforo con Beppe Bergomi che ha portato la fiamma olimpica dentro lo stadio di San Siro alle ultime Olimpiadi Milano Cortina. Sì. Ci stiamo chiedendo un ricordo di Franco Baresi.
1: E Fulvio da Monfalcone ricorda proprio questo, da interista, dice, un abbraccio a Franco Baresi, tedoforo con lo zio e solo pochi giorni fa. Ciao da Monfalcone, questo è Fulvio. E poi è molto trasversale perché il tifo di solito non è così generoso.
0: No, ma Franco Baresi era
1: però,
0: un uomo.
1: Per esempio Luca, Curva Nord Lazio, così si firma, dice: se il numero 6 per sempre sarai, rispetto per il campione Luca della Curva Nord. Quindi sì, anche squadre avversarie gli riconoscono.
0: Sì assolutamente, la tifoseria su Franco Baresi si fermava, nel senso che è stato ammirato dai suoi compagni di squadra, dai suoi avversari e dai tifosi delle squadre avversarie.
2: Sono Maria Luisa, non sono una grande tifosa di calcio, però quello che penso anche dopo quello che è accaduto a Baresi è che se ne stanno andando via dei galantuomini, come si diceva una volta, cioè delle persone serie, oneste, dignitose, e questo dispiace non solo per lui ma per tanti altri come lui.
0: Stamattina leggevo su Repubblica,
1: molto giovane, cioè 66 anni è decisamente molto presto.
0: Sì, leggevo su, ero su Repubblica, mi sembra di sì, che un ricordo di Boban, che ha giocato con lui nel Milan, di una partita in particolare in cui a un certo punto Baresi comincia a dirgliene di ogni, dice, al punto che cose irripetibili che anche sugli spalti, sai che si sente quando sei lì vicino, si sente, e un pochino le persone si sono zittite perché erano evidentemente degli insulti molto pesanti. Poi lui gli ha chiesto scusa perché mi hai detto questa cosa, perché io ho dato via un'azione che quasi quasi ci faceva segnare, e lui gli disse perché tu eri stato messo al centro, ti sei spostato sulla fascia, e Boban dice ho fatto una cosa da numero 10 quale io ero, cioè ho scartato, ho dribblato e ho messo in piedi un'azione che... E Baresi si è arrabbiato proprio per questo, perché dice sì, ti è andata bene, ma se ti andava male, cioè se il dribbling non ti riusciva, si creava un buco sulla fascia. Chi doveva coprirlo? Poi io, perché lui era in difesa. E quindi Boban ha detto con quella cosa lì mi ha insegnato il rispetto, cioè se l'allenatore mette in campo una squadra con un certo modulo, tu non fai il fenomeno. Un po' questo gli ha detto Baresi, capito? Vabbè che sei il numero 10, è un po' il genio della situazione, l'estro.
1: È una delle cose che sulle quali rifletto sì, ogni volta che mi chiedono
0: Matteo
1: di andare
0: Matteo Osso, numero 10. Quindi vi chiediamo questa mattina ricordi di Franco Baresi, l'avete sentito anche al GR, sono ore che sentiamo dichiarazioni di tutti i suoi compagni nel Milan, nella nazionale italiana, ma anche di giocatori che hanno giocato contro di lui, perché appunto è stato ammirato, aveva proprio una presenza in campo oltre che una capacità, insomma, nella finale del 94 contro il Brasile, sì, abbiamo perso i rigori, ma lui non ha fatto passare nessuno ed era un Brasile stellare. Ieri ho visto un po' di vecchi filmati delle sue entrate senza fare fallo in area di rigore, insomma, diciamo è stato proprio un gigante del calcio italiano. Ricordiamolo insieme. 3487 300 200.

0: anche se capita
1: Bruno
0: così.
1: Risas, capita così su Rai, capita. Radio 2 può capitare, può succedere, sì. Mi ricordo, ti ricordi che ero andata a fare due puntate
2: Libro?
1: Sì, al Salone del Libro.
2: Sì.
1: E a un certo punto era arrivato Bruno Risas, che l'avevamo intervistato con...
2: Ah, questo non me lo ricordo.
1: Savino Zappa.
2: Con Savino, sì, con Savino.
1: Sì, c'era Bruno Risas in una puntata il secondo giorno e si era capito che c'era qualcosa nel box di Radio 2, perché a un certo punto siamo stati completamente circondati di persone, una sopra l'altra, una sopra l'altra, una sopra l'altra, e ci siamo guardati con Savino, mi ha detto: sta arrivando Bruno Risas. Infatti, simpatico, devo dire, tranquillo, alla mano, esattamente come te lo immagineresti, e sentendolo su Rai Radio 2. Amici, vai, sono le 6.
2: Glielo dico sempre.
1: Diglielo. E 47 minuti? Che cosa succede a questo punto?
2: Beh, sentite, guardate, io mi rendo conto che la contingenza economica è quella che
1: ancora
2: è la situazione.
1: Io non c'ho una lira, quindi
2: la
1: c'ho
2: situazione
1: neanche un euro.
2: Ed è per questo che vi propongo di spendere dei soldi in delle puttanate.
1: Va bene, d'accordo.
2: Che non sia mai che non passi l'iniziativa.
1: L'abitudine.
2: Che io vi faccio spendere soldi là dove potrebbero essere investiti. No.
1: Sì.
2: Bruciamo questi soldi.
1: Tu sai che anche pochi euro al mese investiti sono, invece no, li buttiamo via.
2: Investiti in scarpe.
1: No, investiti. Risparmiati e poi investiti.
2: Risparmiati e poi investiti in...
1: Non lo so.
2: In una cosa
1: ciabatte.
2: Che Natasha Lusenti potrebbe esserti utile, forse, che non lo so. Tu mi sei gattara.
1: Sì.
2: Questo sì.
1: Sì.
2: Il tuo gatto ormai è adulto.
1: Beh, è un vecchiarello.
2: Però il gatto tu mi insegni, egli è un...
1: È un felino.
2: Felino.
1: Con delle unghie. Curioso.
2: È un predatore.
1: Ah beh, sì.
2: È un predatore. Ma negli appartamenti vi è scarsità di uccellagione spontanea.
1: Beh, sì.
2: Ed è per questo che per soli 14,97 euro e costava 52,95.
1: Ascoltatissimo, siamo ai saldi.
2: Vi propongo il peluche volante a forma di passerotto.
1: Ma questo è molto carino.
2: Che il vostro gatto può acchiappare,
1: molto
2: che salta
1: carino.
2: In giro per la stanza facendo anche il cinguettio. E non muore mai perché è finto.
1: Certo.
2: Ed è a batterie ricaricabili.
1: Ma il gatto va fuori di testa.
2: Il gatto
1: questo
2: va fuori di testa completamente.
1: Beh, infatti nella pubblicità c'è un cucciolo. Un cucciolo può giocarci ore con un coso così.
2: Sì, sì.
1: Sì.
2: Sì, anche un cucciolo di umano forse.
1: Probabilmente
2: potrebbe
1: anche un cucciolo
2: essere,
1: di umano. Li mettiamo potrebbe, insieme,
2: esatto.
1: Giocano insieme così.
2: Un viaggio a due servizi, quindi praticamente spendete 7,50 euro sì, no, a ciascuno.
1: Sì.
2: Se poi avete più figli o più gatti,
1: certo.
2: si fraziona
1: sì,
2: ulteriormente.
1: Sì. E quindi il risparmio cada uno
2: vi
1: aumenta.
2: Vi sto praticamente facendo un regalo.
1: Grazie Matteo, applausi, siamo veramente...
2: Commossi?
1: Quasi, sì.
2: Non
1: sì.
2: Piagni.
1: No, cercherò di trattenervi su Radio 2. Amici, così. Arriva Beyoncé. Morning Dew.

0: Beyoncé con Morning Dew su Rai Radio 2, 348 7300 200. I vostri messaggi che parlano della vostra memoria, magari qualcuno di voi l'avrà anche incontrato, forse
1: l'ha visto allo
0: Franco
1: stadio
0: Baresi,
1: giocare.
0: Ho visto allo stadio, sì, magari sì, conosciuto in giro per le strade di Milano, in qualche ristorante, capita alle volte di incontrare questi personaggi. Io no, a me non è mai successo con lui, ma immagino che fosse uno che se gli andavi, lo andavi a salutare, accoglieva volentieri.
1: Beh, a proposito di Milan, mi stai facendo venire in mente che del tutto casualmente 2 anni fa, sì, c'era una mia amica giapponese a Milano con la famiglia, loro sono molto amici di un ristoratore in un posto dove io non vado mai, proprio in un quartiere di Milano dove io non vado mai, e quella sera lì a un certo punto è entrato Leao, che è attualmente un giocatore
0: Fausto
1: del Milan.
0: Leao, il cantante.
1: Leao, il giocatore portoghese che tu non hai visto ai mondiali col Portogallo, ma i nostri ascoltatori sì.
0: Chi? Però sono stato in Portogallo. Pensa,
1: bravo, vedi, le cose si intrecciano. E quindi sì, può capitare vivendo a Milano. Non a caso il Corriere della Sera l'ha messo in prima pagina. Addio capitano, la leggenda di Franco Baresi, bandiera del Milan e del calcio italiano. Se n'è andato a 66 anni, era rimasto orfano da ragazzino, cresciuto insomma in ambiente contadino, ha avuto una vita tosta, e poi il calcio gli ha dato tutto quello che poteva dare il calcio, anche una Coppa del Mondo, benché lui nell'82 non abbia giocato, credo, neanche un minuto. Berzot gli preferiva Scirea, quindi insomma era giovane, e 22 anni era con quella nazionale che vinse in Spagna, però insomma non ha mai giocato. Poi abbiamo detto, è stato a Italia 90, dove si sa che l'Italia non ha vinto, e poi è stato uno dei protagonisti della finale del 94 a Pasadena contro il Brasile. Ricordi di Franco Baresi?
2: Sono Maria Grazia. Troppe emozioni pensando a Baresi. 2009, lui è venuto ad Albissola per incontrare i ragazzini della scuola calcio, c'erano pochissime persone che lo sapevano, sono riuscita a fare una foto con lui, e poi avevo portato un cofanetto dove c'erano i vari titoli dei mondiali vinti dall'Italia, e c'era anche però la Gazzetta del 94, e mi ha detto, certo che questa qui non è stata un bel ricordo, però era una persona veramente riservato, gentile, il mio capitano.
1: Il mio capitano,
0: capitano di molti.
1: Direi che...
0: e anche di tanti che non necessariamente condividevano la passione per la squadra in cui lui ha militato per tempo. Però c'è un aneddoto di Marcello da Marzabotto che racconta dell'87, Baresi in una pizzeria, c'era lui con 2 calciatori del Brescia, io carabiniere mangiavo una pizza al volo col mio collega, entrambi in servizio 112, appena alla cassa il titolare dice: ha già fatto il signor Baresi,
1: e poi gli ha lasciato pure l'autografo. Sì, allora, uomo corretto, di cuore l'hanno descritto tutti così, quelli che l'hanno, ma poi autorevole in campo. Non mi ricordo più quale giocatore ieri ha detto, siccome lui alzava sempre il braccio per segnalare il fuorigioco prima ancora che l'arbitro o il guardaline lo segnalassero, e aveva sempre ragione, quindi non mi ricordo più quale giocatore ha detto, alzavamo tutti, quando ogni tanto alzavamo il braccio come Baresi, lo facevamo giusto per sentirci come lui. Quindi un grandissimo, grande capitano Franco, insegna agli angeli la regola del fuorigioco. Appunto, questo è un messaggio di qualcuno che non si firma ma mette il nero azzurro, quindi un interista. Quindi insomma, l'amore di un interista per il capitano milanista la dice lunga. La questione del rigore del 94 lo si è visto piangere, perché poi naturalmente in una finale di un mondiale, se sbagli il rigore, molti calciatori, insomma, a qualcuno capita di piangere,
0: Diciamo.
1: E beh, insomma,
0: non sei contento, mettiamola,
1: diciamo di no, e però non gli ha tolto nulla della sua grandezza. 348 7300 200, ricordiamo insieme su Radio 2 Franco Baresi.

0: Tom Odell, Another Love. Questa è Radio 2, linea all'onda verde. Radio
1: 2. Onda verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:09 secondi, fine settimana di grandi partenze. La giornata più critica sarà proprio oggi, sabato 1 agosto, contrassegnata da bollino nero nel corso della mattinata, mentre è previsto il bollino rosso nel pomeriggio di oggi e di domani. Nella mattinata di oggi si concentreranno le partenze dai grandi centri urbani verso le località di vacanza, mentre domani nel pomeriggio sono attesi i primi rientri. Ad agevolare gli spostamenti sarà in vigore lo stop dei mezzi pesanti oggi dalle 8 alle 22 e domani dalle 7 alle 22. In primo piano l'Autosole, dove tra Valdarno e Monte San Savino verso Roma si registrano 7 km di code in aumento per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion e 3 vetture, di cui una ribaltata. Le altre notizie ci portano sul traforo del Monte Bianco: ci sono code verso Courmayeur, rallentamenti per traffico intenso sulla A4 tra San Giorgio di Nogaro e la 23, la Palmanova Tarvisio in direzione di Trieste, code per traffico sulla 22 del Brennero tra Pipiteno e il Brennero e in direzione del Brennero sono code di soli mezzi pesanti. Sulla 7 Milano-Genova ci sono 3 km di coda a seguito di un incidente avvenuto tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Altro incidente, una vettura ribaltata tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione di Pescara. Altre notizie poi ci portano sulla A30, la Caserta Salerno, dove il traffico è congestionato tra Castel San Giorgio e Salerno in direzione sud verso Salerno. Code per traffico sulla stessa autostrada anche tra Mercato San Severino e il raccordo per Salerno Avellino in direzione sud verso Salerno. Ed è quindi tutto da Rai Mobilità. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
3: Good morning Radio 2. Weekend.

0: American Cremons, Arena Brancale, The Colors, Partenope su Radio 2, impazzito. Natasha Lusenti e io che sono completamente impazzito. E allora è il mese di agosto, ma il caldo mi ha dato alla testa.
1: Non è
0: che...
1: vero, il primo di agosto oggi è la festa nazionale in Svizzera, lo sai? Non lo sai, ma
0: no, lo so, sai
1: fatto
0: perché lo so?
1: Fatto del Gritli, primo agosto 1291, la leggenda della fondazione della...
0: Io me lo ricordo che il primo di agosto è festa nazionale di Svizzera perché anni fa, non tantissimi in realtà, con una mia amica abbiamo avuto la grandiosa idea di andare, diciamo, non lontano dal confine con l'Italia. Sì. C'è un outlet molto famoso dove si fa shopping a condizioni. Sì. E per cui noi dai domenica andiamo. Noi andiamo senza guardare minimamente la data né niente. Prendiamo la macchina, vai, tutto. Chiuso. Legnata sui denti.
1: Primo agosto
0: per cui
1: proprio...
0: su internet a cercare primo d'agosto l'unica tipo festa nazionale
1: sì, no, è un giorno serio, insomma. È il nostro 4 di luglio, mettiamola così. Comunque sì, una storia completamente diversa, ma quello è. Amici, per il pianeta Terra, siccome le notizie continuano ad arrivare e sono pessime per quanto riguarda i rapporti tra Iran e Stati Uniti, ho trovato questo pezzo che era un racconto di qualche mese fa, ma insomma la situazione non è migliorata, quindi vale ancora, nel senso che gli ultimi ghepardi asiatici è uno degli animali più rari al mondo, è costretto a vivere nel 16% di quello che era il suo territorio originale, ce ne sono pochissimi, 27 proprio
0: pochissimi
1: tanto che
0: meno dei 44 gatti
1: sì, giusto, tanto che quando qualche mese fa, prima della guerra in Iran, arrivò questa notizia di alcuni ranger che avevano avvistato e filmato una femmina di ghepardo asiatico con 5 cuccioli, non pareva vero.
0: Ne avevamo parlato,
1: erano tigri.
0: Tigri contro tigri.
1: Il ghepardo asiatico è molto più minacciato della tigre. Che cosa succede? Che con l'attacco all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele, ovviamente la guerra non fa bene a niente, nemmeno alle attività di conservazione.
0: Certo.
1: E mette a rischio quindi gli ultimi ghepardi asiatici. Allora, innanzitutto non ci sono costanti attività di monitoraggio, si sono quasi del tutto fermate a causa della guerra, quindi questi animali rischiano tantissimo bracconaggio, lo sappiamo, anche se magari con la guerra qualcosa si ferma, ma soprattutto incidenti stradali, ne muoiono tantissimi gli incidenti stradali, poi conflitti con gli allevamenti e le attività umane. Questo si somma ai problemi strutturali che l'Iran già aveva da questo punto di vista, perché le sanzioni internazionali hanno limitato anche l'accesso alle tecnologie, ai finanziamenti, e le tensioni politiche hanno ostacolato

0: In gran parte dell'Asia sud-occidentale oggi se la passa malissimo e le notizie di guerra sono pessime anche per questi ghepardi, che sono talmente pochi da essere tutti stati schedati, quindi diciamo
1: chi, nome, si occupa, cognome.
0: Sì, chi si occupa di conservazione in Iran li conosce, sono conosciuti davvero quasi uno per uno dai ricercatori che cercano disperatamente di scongiurarne l'estinzione. La sopravvivenza, questo è un pezzo che ho trovato su Kodami, che è il progetto per gli animali di Fanpage. La sopravvivenza di questi ghepardi quindi è a rischio, così come quella di tutti gli animali che vivono nello stretto di Hormuz. Lo dico perché quando pensiamo alla guerra magari non ci vengono in mente gli animali, ma ci sono anche loro.

0: Song, un pezzone, possiamo dirlo, sì, 1979, sì. Su Radio 2, insieme a Natascia Rosenti e Matteo Osso, non soltanto la musica, non soltanto le nostre voci, ma anche nel ricordo di Franco Baresi, le vostre voci.
1: Pino da Bari, io sono un tifoso interista, orgoglioso di onorare la grande persona, il grande calciatore, il grande capitano del Milan e della nazionale, Franco Baresi.
2: Devo dire che Baresi è riuscito in un piccolo miracolo, perché queste cose nel calcio non sono consuete.
0: Tutti.
2: Sì, Alessandro hai ragioni. Ricordiamo che nei mondiali del 94, di cui abbiamo parlato, lui si rompe il menisco nella seconda partita del girone contro la Norvegia. Viene operato e gioca la finale, appunto, 25 giorni dopo l'incidente. Tra l'altro fa la partita sontuosa che abbiamo detto. Alessandro sottolinea la serietà e l'amore per la maglia azzurra di Franco Baresi, vero?

0: noi Noemi Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera e poi di XX.
1: Niente, vado a dormire presto che domani mattina c'ho la sveglia
0: appunto
1: presa,
0: con On Hold. Questa sera sicuramente si dorme, ma questa mattina si è su Rai Radio 2, almeno noi, e questo è il momento. Sono le 7:15 passate da qualche minuto.
1: Sganciamo.
0: Sì.
1: Coppa Volpe, signore e signori, perché la furbizia e l'astuzia e un po' anche alle volte la presunzione non sono mai merce rara in questo mondo.
0: No, è vero, presunzione, arroganza, quanto c'è?
1: Anche un po' faccio quello che voglio io.
0: Ah, questa è un'epoca molto.
1: Io posso fare quello che voglio io, perché io sono io e voi non siete.
0: Niente, sì, è una grande citazione dal Marchese del Grillo che non diceva niente. Ma Matteo, per favore.
1: Ma diceva?
0: No, ho capito, l'hanno capito tutti, poi lo sanno.
1: Una cicca frusta di niente.
0: È una battuta risaputa. Dai, vai avanti.
1: Non dirò quella parola.
0: la vuole dire tantissimo.
1: No, perché no? Sì, io dico cazzate. Andiamo al Central Park, New York.
0: Sì, siamo negli Stati Uniti.
1: Esatto, siamo negli Stati Uniti, dove incontriamo Nathaniel Collerton, 45 anni, e Kelsley Borenzweig, 29 anni.
0: Sì, l'ha detto benissimo.
1: Sì, così.
0: No, l'hai pronunciato bene.
1: Esatto, Borenzweig.
0: Sì.
1: Cosa succede a questi due ragazzi? Sono lui avvocato, il socio di un importante studio newyorkese. 4 milioni di dollari l'anno di stipendio.
0: Ci puoi fare delle cose.
1: Sì, ci puoi fare delle cose.
0: Oltre a pagare le tasse, ma poi ci puoi fare delle cose.
1: Sì, ma te ne rimangono dopo che hai pagato le tasse.
0: Sì.
1: In procinto di fare il salto in un altro studio ancora più prestigioso, dove è in trattativa per 12 milioni di dollari di stipendio.
0: A questo punto.
1: Sarebbe stato.
0: Appunto.
1: Sarebbe stato.
0: Cosa ha combinato?
1: Lei, giovane avvocata, è dello studio
0: in cui lui era. Ah, d'accordo.
1: Sarebbe ancora.
0: Sì.
1: Chi lo sa.
0: Ah, certo, perché
1: fatto
0: poi
1: sta che tutto questo non sarebbe passato all'onore delle cronache se non ci fosse stato Jay Guapo.
0: Chi è Jay Guapo?
1: Un TikToker.
0: Ah, un TikToker.
1: Che va a ficcanasare in giro per le strade di New York.
0: Sì.
1: E diciamo fa vedere alle persone su TikTok queste dirette in cui fa vedere le cose che succedono. Ora succedono anche che questi due se la stavano un attimo.
0: Si stavano baciando.
1: Esatto, ma con una certa. E
0: passione.
1: Allora lui va lì. Lì inquadra da vicino e gli dice: prendetevi una stanza.
0: Mamma mia, che.
1: Come dire, vecchiacci.
0: Sì,
1: no,
0: sì.
1: Non siete mica dei ragazzini. E si girano e guardano, cioè, e il problema è che lui è sposato.
0: Ah, d'accordo.
1: E che lei è dipendente dello studio e di lui inferiore in grado.
0: Sì.
1: E quindi.
0: Lui sarebbe un capo per lei.
1: Ha pestato due diciamo, cioè, passi falsi.
0: Ha infranto le regole sul luogo di lavoro.
1: Regole del luogo di lavoro.
0: La promessa fatta alla moglie,
1: l'avvocata Moira Penza, che essendo avvocata non si è fatta pregare per muoversi direttamente. E quindi lui adesso si trova disoccupation.
2: Pote da orbi!
1: Singolation. Disperation.
0: Penso di sì.
1: Ce le ha tutte, questo povero disgraziato. Soltanto perché vi era un TikTok, un ragazzeno che passava di lì e le ha inquadrati su TikTok.
0: Vabbè, io non dico cosa penso del ragazzeno che va lì a infarsi gli affari degli altri. Però ormai, purtroppo.
1: Non limonate.
0: Al Central Park erano.
1: Al Central Park.
0: Perché loro pensavano. Però è
1: con tutte le frate che ci sono.
0: Sì, veramente, un po' tanto affollato. Anche magari non c'è il ragazzeno, ma c'è qualcuno che ti conosce.
1: No, esatto.
0: Sì.
1: Ma poi ci sono, è pieno di cespugli a Central Park.
0: Sì, vabbè, il cespuglio. Va bene.
1: Infrattati.
0: Certo. Vabbè, è sempre successo e sempre succederà. Però lui sta pagando un prezzo molto alto.
1: Però, furbo.
0: Coppa Volpe. A lui.
1: È pieno di volpi a Central Park.
0: Non lo so, non credo, però potrebbe essere. Su Radio 2.

0: Flu su Rai Radio 2. Ci teniamo questa groove e sentiamo un vostro messaggio questa mattina. Stiamo rendendo omaggio tutti insieme qui su Rai Radio 2 al grandissimo Franco Parisi.
1: Alessandro il vostro fornaio della Versilia e Franco Parisi praticamente mi ha visto crescere. Io milanista da sempre, primo affollamento a San Siro 1989, sicché nel pieno dei Milan degli Invincibili, e quindi un pezzo di cuore che se ne va con la consapevolezza che certe persone vanno veramente prese come esempio di vita.
0: Sì, ha vinto 3 Coppe dei Campioni con il Milan. L'unica cosa che non ha vinto è stato il pallone d'oro. È arrivato secondo un anno dopo, forse Van Basten, vado totalmente a memoria, l'ho letto questa mattina, ma insomma sì.
2: Marco.
0: Cosa?
2: Van Basten.
0: Marco, sì, bravo!
2: Perché beh, c'è una cosa che mi viene...
0: Vabbè, perché Rambertieu...
2: Ah no, perché mi è rimasto
0: caso,
2: il nome,
0: caso,
2: sì,
0: Marco
2: non,
0: Van Basten.
2: Non, se mi fai vedere le foto non
0: lo sa chi è.
2: Dietro lo specchio non lo riconosco.
0: Francesca da Roma dice: non ho niente da spartire con i milanisti avendo il cuore giallo rosso, ma ricordo il capitano Baresi con la fiaccola olimpica, ancora mi commuovo. Lui disse adesso, le ultime Olimpiadi Milano Cortina, che era stata una delle emozioni più grandi della sua vita, che gli tremavano le gambe. Ready or

0: c'è solo un uomo che può incastrare scalia.
1: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
2: È una trappola, state attenti!
3: Ma chi è che dobbiamo scortare? Un ragioniere.
2: Indietro, indietro, vai!
4: Una scorta impossibile.
5: Questi agenti sono dei dilettanti.
2: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua.
4: Una guerra senza tregua.
6: Io sono poliziotto, pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
2: Guarda tutti a terra, via!
6: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
4: Due film, due campi.
7: Siamo soli.
6: Come sempre.
4: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo, il ritorno. Prossimamente, Rai 2.
8: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: Il crollo della palazzina a Messina ha recuperato poco fa il corpo della seconda vittima. Si tratta di una donna, proseguono le ricerche degli altri 4 dispersi. Ripresa la circolazione dei treni a Napoli, fermi ancora i traghetti dopo il terremoto di 4.7 che ha colpito l'area di Pozzuoli con crolli e danni. 21 i feriti, 2 in gravi condizioni. L'Italia sospende Schengen con la Spagna dopo il caos di Ceuta. Tuteliamo la sicurezza nazionale, afferma Giorgia Meloni. Da Madrid, Pedro Sanchez pubblica gli ingressi irregolari, sono la metà che in Italia. Sporcarsi le mani, era questo il motto di Don Antonio Mazzi, morto ieri all'età di 96 anni. Ha speso la vita al servizio degli ultimi e dei fragili, ha ricordato il capo di Stato Mattarella. Lunedì saranno i funerali. Caldo e traffico, mentre entra nel clou la quarta ondata di calore, 26 milioni di automobilisti sono in viaggio verso le mete turistiche. Buongiorno da Simona Giacinti. A Messina ha recuperato il corpo della seconda vittima del crollo della palazzina. I vigili del fuoco cercano ancora gli altri 4 dispersi.
11: Allo scadere delle 36 ore di ricerche tra brandelli di cemento, i vigili del fuoco hanno estratto il corpo di Rosa Leone, una delle due sorelle disperse di Carmelo Leone. L'imprenditore di 71 anni, trovato ieri mattina senza vita sotto le macerie del palazzo crollato giovedì pomeriggio qui a Pistolina, nella zona sud di Messina. Restano ancora 4 persone da ritrovare: Sara Leone, Santino Magazzù, marito di Rosa, il collaboratore domestico della coppia, e Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa. La giovane avrebbe tentato di mettersi in salvo insieme a Davide Lambiase, uno dei 3 sopravvissuti. Sul fronte delle indagini, la Procura di Messina ha aperto un fascicolo contro ignoti per i reati di disastro e omicidio colposo. Al centro degli accertamenti ci sono le condizioni strutturali dell'edificio e i lavori di ristrutturazione in corso al piano terra, dove era prevista l'apertura di un supermercato. I vigili del fuoco hanno posto sotto sequestro uno dei pilastri della palazzina, che sarà sottoposto ad analisi tecniche per chiarire le cause del crollo. Da Messina, con la collaborazione tecnica di Emanuele Gianporcaro, Lucia Basso, GR2.
10: La terra torna a tremare a Campi Flegrei, la scossa maggiore di intensità sentita in quasi tutta la provincia di Napoli, ancora sospesa alla partenza dei traghetti per le isole.
12: Il palazzo ballava, si è incastrata la mia porta, mio marito con la forza della disperazione è riuscito ad aprire, siamo usciti, ma in tutto questo ci cadevano i mattoni del palazzo addosso. Siamo vivi per miracolo.
13: Notte in strada per centinaia di persone nei Campi Flegrei. Alle 19:46 la scossa più forte di magnitudo 4.7, almeno una trentina le repliche di varia intensità, un vero e proprio sciame sismico. La conta dei feriti si allunga con il passare del tempo, sono ora 21, di cui 2 gravi, decine le famiglie sgomberate.
14: Casa mia è distrutta, mi hanno dato la diffida a entrare. Io una vita intera a costruire per la mia casa, adesso io sono senza casa.
13: Il sindaco di Bacoli, Gerardo Iosi.
15: Diciamo non va molto bene, anche perché le scosse stanno continuando, quindi c'è forte preoccupazione e paura dei cittadini, e registriamo danni sia nei cedimenti di intonaci, frane di costoni, sia in mare che in strada.
13: Il porto della città Flegrea è stato chiuso, lentamente sta riprendendo la circolazione dei treni. Eleonora Fioretti, GR2.
10: La crisi migratoria di Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, quasi tutti rientrati, protagonisti dell'assalto alle frontiere che scuote l'Unione Europea.
13: Le immagini delle TV spagnole continuano a mostrare quel che resta del tentativo di decine di migliaia di migranti di arrivare a Ceuta a nuoto, centinaia di scarpe galleggiano in acqua insieme ad abiti o oggetti. In due giorni 60.000 sono approdati nell'enclave spagnola in Marocco, ora sono rientrati quasi tutti, ha affermato il commissario europeo alla migrazione Brunner. 57 persone però sono annegate. Ceuta è Europa, ma a regole di confine speciali ci sono i controlli, ha ricordato il ministro degli esteri di Madrid Albares. L'assalto migratorio ha innescato però divisioni e polemiche nell'Unione Europea. Quelle a Ceuta, scene inaccettabili per la presidente della Commissione von der Leyen. E dopo la decisione di Roma di sospendere temporaneamente l'esecuzione del trattato di Schengen, che assicura la libera circolazione delle persone all'interno delle frontiere europee, il premier Sanchez ha replicato: è l'Italia che ha il primato degli ingressi irregolari. Roma invece ha incassato la solidarietà di Danimarca e Finlandia. Berlino ha espresso sostegno a Madrid per aver frenato il flusso migratorio. Parigi ha rafforzato i controlli ai confini con la penisola iberica, ma si è detta pronta ad aiutare la Spagna. Claudia Stamerra, GR2.
10: Giorgia Meloni spiega sui social la decisione del governo di sospendere temporaneamente Schengen nei collegamenti aerei e marittimi con la Spagna.
7: La decisione del Viminale arriva al termine di una giornata di contatti fra Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi, frutto delle analisi del Comitato per le Frontiere. È una misura necessaria per la sicurezza nazionale, in vigore per il tempo necessario, con attenzione all'impatto sui flussi turistici estivi, assicura la Presidente del Consiglio, che conferma il sostegno italiano a Madrid e a Bruxelles nella gestione della crisi. Il dossier è al centro delle telefonate fra Palazzo Chigi e le cancellerie europee. Giorgia Meloni ne discute con l'omologa danese, con cui guida il fronte di paesi che chiedono politiche per l'immigrazione più severe, linea su cui la premier rivendica consensi crescenti. Difendere i confini, precisa, vuol dire combattere le reti criminali di trafficanti. Posizione condivisa in maggioranza: il blocco di Schengen è una scelta necessaria e prevista dai trattati, interviene il vice premier e ministro degli esteri italiani Federica Ionta, GR2.
10: Il caso Ceuta e le decisioni del governo italiano sono al centro del confronto tra i partiti.
16: Da Fratelli d'Italia arriva un coro favorevole alla scelta del governo. La difesa dei confini è una nostra priorità, spiegano. Se governasse Schlein ci ridurremmo come Ceuta. Anche Matteo Salvini plaude, passa la linea della Lega, partito che chiede anche blocco navale e una nuova stretta contro l'immigrazione clandestina. Da Forza Italia, Maurizio Gasparri.
17: La politica demagogica del socialista Sanchez ha causato una vera e propria invasione degli immigrati clandestini. Approvo totalmente la decisione del governo di sospendere gli accordi di Schengen.
16: Dal governo solo propaganda, rispondono le opposizioni. È da irresponsabile aprire una crisi con Madrid, dice la leader PDL Schlein. La rincorsa verso Vannacci crea psicosi. Ecco spiegato lo sciacallaggio della premier contro la Spagna per il 5 Stelle Giuseppe Conte e per AVS governo cinico, usa i migranti per guadagnare consenso. Dice no ai populismi, Italia Viva, Ivan Scalfarotto.
18: Difendere i confini è giusto, ma quello è un confine europeo, va difeso con l'Europa, non contro la Spagna.
16: Vasco Pirri, GR2.
10: Nello stretto di Hormuz resta alta la tensione, colpita una petroliera da un proiettile non identificato a largo dell'Oman.
19: Donald Trump all'attacco del governo di Madrid per l'emergenza migranti a Ceuta. Quello che succede è una catastrofe, sembra un'invasione frutto di leggi sbagliate, troppo liberal, sostiene il presidente. Con la Spagna di Sanchez, diversi conti in sospeso, dal no all'aumento dei fondi NATO alle critiche sulla guerra in Iran. Ma per Trump questa è soprattutto l'occasione di fare campagna elettorale in vista del voto di metà mandato. Succederà anche da noi se i repubblicani non saranno eletti, anzi sarà peggio. Da Camp David torna a parlare dell'accordo per il disarmo di Hamas e prova a rassicurare sul fatto che Israele manterrà l'impegno a ritirare le sue forze. Ci hanno aiutato, sono molto contenti. Resta la frustrazione per lo stallo dei negoziati con l'Iran. Secondo la stampa americana, il presidente avrebbe già approvato un piano per una nuova e più massiccia ondata di attacchi. Nel mirino, questa volta, le infrastrutture energetiche di Teheran. Al-Raid potrebbe partecipare anche l'aviazione israeliana, mancherebbe solo l'ordine. L'obiettivo, forzare Teheran a riprendere le trattative. Da New York, Enrico Bona per il GR2.
10: Istituzioni, politica ricordano la figura di Don Antonio Mazzi, morto a 96 anni. Cordoglio è stato espresso dal Presidente della Repubblica Mattarella. Don Mazzi ha speso interamente la sua esistenza al servizio degli ultimi, dei fragili, emarginati, poveri, disabili, tossicodipendenti. Fondatore della comunità di recupero per tossicodipendenti Exodus, è stato un prete anticonformista. Fu anche un grande comunicatore in TV con Mara Venier. Ma ascoltiamo proprio le parole di Don Mazzi.
20: La mia vita, oserei dire che le cose più belle le ho fatte da matto. Le ho fatte da matto e adesso che ho 90 anni, cioè che ho più di 90 anni, incomincio a capire come la strategia del Padre Eterno quanto è affascinante. Se non mi avesse preso così, io non sarei mai diventato prete.
10: Ma sentiamo anche le parole di chi ha accompagnato Don Mazzi nel suo impegno nel volontariato e nel sociale.
21: Lui sapeva che sarebbero state un po' forse gli ultimi giorni, non so se le ultime ore, per cui da un certo punto ha cominciato a dire: adesso lasciatemi andare.
22: Franco Taverna Don Mazzi l'aveva conosciuto 47 anni fa, quando ancora Exodus non c'era, ma al Parco Lambro di Milano i ragazzi morivano come le mosche, vittime dell'eroina. Ora tocca a Franco e ai tanti altri che hanno accompagnato Don Mazzi in un'avventura ai limiti della follia, stare accanto ai giovani, ai più fragili, far capire a tutti che c'è una possibilità, sempre. Cristina Mazza, storica collaboratrice di Don Mazzi.
23: Sporcarsi le mani è quello che ci ha insegnato e quindi è diventato un mood nostro, quindi l'attenzione ai giovani, l'attenzione agli adolescenti, alle fragilità, ai più poveri.
22: La Camera Ardente è alla comunità al Parco Lambro, lunedì alle 15 i funerali in Sant'Ambrogio, a Milano sarà lutto cittadino. Donatella Negri, GR2.
10: Primo fine settimana di partenze per le vacanze all'insegna del caldo e del traffico. Bollino nero sulle strade oggi, rosso per il caldo in 19 città.
24: È un picco senza punti di fuga al momento, quello che la quarta ondata di calore dell'estate mediterranea ci sta regalando. Quelle città che vanno infuocandosi giorno dopo giorno. Oggi sono 19 quelle con il bollino rosso, domani saliranno a 23 su 27 prese in esame dal Ministero della Salute. Caldo e afa che qualche breve, sporadico, temporale riuscirà ad attenuare, ma durerà poco, spiega il primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
25: 38 gradi nelle aree più interne, in particolare del centro-sud, ma anche in pianura padana, dove però nella giornata di domenica ci sarà un lieve calo. Tutto sarà associato a dei fenomeni a carattere di temporale sulla ridosso dei rilievi alpini nella giornata di sabato, mentre domenica si estenderanno anche all'Appennino centro-meridionale nelle aree interne di Sardegna e Sicilia.
24: Scenario identico la prossima settimana, blindata tra due weekend, questo il prossimo, di grandi spostamenti. 26 milioni solo tra oggi e domani, secondo ANAS. Oggi bollino nero sulle autostrade, domani rosso. Paola Guarnieri, GR2.
10: Estate però segnata dai rincari dei carburanti. Per farvi fronte, gli operatori si attendono soggiorni più brevi e in destinazioni vicine. A fare la differenza ancora una volta la presenza degli stranieri. Il presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina. Sentiamo.
26: Gli stranieri aumentano dell'1,3%, sfiorando i 45 milioni di presenze. Bene il balneare, anche se il caldo intenso favorisce i laghi e la montagna, che cresce addirittura del 2,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
10: La musica con le classifiche in streaming. Joliet resta in testa alla top 10 degli album più venduti della settimana.
27: Tutto è possibile, canta Geolier, anche che a 28 settimane dall'uscita l'album del rapper napoletano si riprenda alla cima della top 10 degli album più venduti della settimana, scavalcando Bad Bunny. Anna scivola al quarto dopo Olly. Una classifica che parla decisamente italiano, con dentro Bresh, Samurai J, Ultimo, e tra i singoli ancora Effetto Mondiali, spetta Shakira con Dai Dai, ma poi è ancora una cascata di musica italiana, da Fred De Palma a Mengo Rimango e Serena Brancale. Musica in streaming, perché tutto cambia quando parliamo di album fisici. Dominano qui gli internazionali, Strokes, Rolling Stones, Madonna. Cambia la fruizione, forse l'età di chi ascolta, e cambia la classifica. Miriam Mauti, GR2.
10: Mondo dello sport in lutto per la scomparsa dell'ex capitano del Milan Franco Baresi. I funerali si svolgeranno alle 11 di martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
0: Se n'è andato a 66 anni, lui che la maglia numero 6 del Milan l'ha resa speciale, 6 come gli scudetti vinti in rossonero. Il mondo del calcio ricorda Franco Baresi con un minuto di raccoglimento nelle amichevoli del fine settimana, i funerali martedì mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Tanti gli omaggi di amici e rivali, da Ancelotti a Kakà, dall'Inter a Romario, l'attaccante brasiliano che Baresi fermò più volte nella finale mondiale 1994, uno dei migliori difensori centrali della storia, ha scritto Romario su Instagram, concetto che espresse anche Diego Armando Maradona dopo un Napoli-Milan del 1989.
1: Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore.
0: Alberico Evani, 13 anni con Baresi al Milan, lo ricorda così.
2: Franco per me non è stato solo compagno di squadra, capitano, è stato un amico, una persona con cui praticamente ho condiviso una grande parte della mia vita. Era una persona straordinaria, era un leader, sempre stato la bandiera, non ha mai voluto lasciare il Milan.
0: Jacopo Barlotti, GR2.
10: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Massimo Chiadroni, Fernando Conti, la linea va a Good Morning Radio 2 Weekend, prossimo GR2 alle 8.30. Da Simona Giacinti, buon ascolto.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio 2 diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
4: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
6: 348 7300 200.
8: Ah sì?
6: Sì, cari amiche e cari amici di Radio 2, sta per cambiare il domandone, ma non cambia la conduzione, quindi per un'altra ora e mezza starete insieme a noi, il numero è sempre quello. State pronti, state pronti.
4: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: You get me superpowers. Questi erano i Kasabian. Diciamo che voi amici
1: Parla
0: che ci
1: bene.
0: Ascoltate,
1: sono
0: ci date.
1: Un gruppo veneto, si chiama Kasabian.
0: Kasabian, sì.
1: Sei Kasabian?
0: Con i superpoteri che ci date voi che ci ascoltate, noi vi vogliamo bene, grazie. Possiamo fare un applauso a tutti quelli che ascoltano Radio 2. Grazie. Sì. Grazie.
1: Anche se oggi nemmeno un messaggio di complimenti ci hanno mandato. Neanche uno.
0: Guarda,
2: randellate!
0: Se non vi piacciamo qua, poveri, sono sei anni che lo sentiamo. Questo qua dell'estate del 2020, ti ricordi? Randellate, che eravamo qua ad agosto tutti i giorni. Matteo, non fare il passivo aggressivo. Cosa hai detto? Non vi piacciamo.
1: No, se non vi piacciamo più, c'è una ragione.
0: Ma non è così.
1: Siamo nel nostro angoletto.
0: No, è che stamattina abbiamo parlato di Franco Baresi, quindi diciamo il cuore
1: era più interessante di noi.
0: Tutto da quella parte. Effettivamente, come ha detto una nostra ascoltatrice, se ne stanno andando. Ieri io sono dentro una chat, diciamo, di appassionati romanisti. Ieri c'era una lista, a un certo punto qualcuno ha postato dei giocatori di quella generazione che se ne sono andati. Sono tanti, devo dire che a uno gli viene da farsi delle domande. Comunque, anche lo stesso Gianluca Vialli. Adesso, ah già, perché attenzione amici, l'avete visto che è arrivato il twist del plot.
1: Ah sì, perfino io lo so. Sono arrivate anche le scuse del plot.
0: E io cosa vi dissi domenica mattina? Che la questione di Pirlo era tutt'altro che. Infatti nel giro di poche ore si è sgonfiato, cioè è andato via.
1: Mi corre l'obbligo di sottolineare che Natascia Losenti non dice pirlate.
0: Esatto. Dopodiché il presidente della Federcalcio ha calato il suo asso, si era abbastanza capito che lui insomma ci teneva e quindi Roberto Mancini è tornato ad essere CT della Nazionale. Se posso fare un piccolo commento, ho molto molto molto apprezzato le parole di Mancini, il quale ha detto, perché insomma lui lo sa che l'opinione pubblica non era favorevole per il modo in cui se n'era andato,
1: certo.
0: E lui ha detto: io mi farò perdonare, farò una bella Italia e mi farò perdonare, ha detto di aver sbagliato e di saperlo, ha detto che praticamente quella sua andata via dalla Nazionale l'ha paragonata a quando perdi la donna della tua vita, se succede vuol dire che hai sbagliato qualcosa, quindi applausi, perché in questo paese non è consueto che qualcuno si prenda delle responsabilità, più sono in alto di solito meno se ne prendono, quindi lecito sbagliare, bravo Mancini che l'ha ammesso pubblicamente e ha detto farò una bella Italia e ha promesso di vincere qualcosa prima dei mondiali, ha detto e voi poi mi perdonerete, quindi sa che si deve conquistare il perdono di tutti noi.
1: Si è messo in un guaio.
0: No, secondo me gli piace la sfida, quindi buon lavoro a Roberto Mancini.
1: Deve riuscire.
0: Ah no, certo, adesso deve riuscire.
1: No.
0: Amici, non è questo il domandone?
1: No, infatti.
0: Ma è per dire che insomma abbiamo parlato parecchio di calcio, perché in queste settimane effettivamente è successo di tutto. Il domandone invece è un grande classico
1: dell'estate,
0: che ritorna, della nostra estate, sì,
1: la nostra estate,
0: che ritorna,
1: perché vi sono delle altre estate,
0: no? Il concerto della vita, quel concerto che non avete mai dimenticato e soprattutto perché. Messaggi scritti o vocali. Radio 2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa è l'inconfondibile voce di Olly. Olly è proprio riconoscibile molto chiaramente. Questa domenica, un pezzo dell'anno scorso, l'avete ascoltato su Rai Radio 2. Sono le 7:57
2: minuti.
1: Questa
2: domenica siamo in onda su Radio 2.
1: Sì, domani dalle 6 alle 9.
2: Anche
1: tutte,
2: tu?
1: Tutte le domeniche, se non ti...
2: Ma guarda che casualità.
3: Matteo e Natascia, siete meravigliosi.
1: Ma siccome sei un deficiente
2: totale,
1: completo, però sono arrivati.
2: Totale,
1: sono arrivati. Attenzione, suspense, attenzione. Complimenti a voi che siete magnifici sempre. Matteo e Natascia, siete splendidi. E poi Carlo dalla provincia di Macerata, complimenti, ve li faccio io questa mattina, siete unici, bravissimi. E poi dice: peccato che non possiamo ascoltarvi sempre. Sempre moriamo, Carlo da Macerata. Cioè sempre nel senso sempre qua? Sempre.
2: 24 su 24.
1: A parte che noia e poi che fatica,
2: poi
1: sempre.
2: Che fatica,
1: no,
2: esatto.
1: Ma va bene così.
2: Poi ti stufi che ti passano lì e faccio i complimenti.
1: Va bene così. Va bene anche il domandone di questa mattina, è un classico che abbiamo ripescato dall'estate scorsa, il concerto della vita. Se poi fate i bravi e ci mandate dei vocali e ci circostanziate il perché quel concerto vi è rimasto nel cuore, il nostro regista Enrico Maria Magli tira fuori
2: di sua spontanea volontà,
1: tira completamente
2: per nulla forzato dai nostri sguardi feroci attraverso il vetro della regia,
1: vi fa sentire un pezzettino.
2: Abbiamo qualcosa da sentire, Enrico Maria Magli. Sentiamo.
4: Graziella d'Alessandria, il più bel concerto della mia vita è diventato quello del 2018 degli Imagine Dragon con supporter i Maneskin a Milano Eurofiera. Praticamente io non sapevo chi fossero negli uni negli altri, ma ho accompagnato mia figlia quindicenne al suo primo concerto. Lei è stata con un gruppo di amiche e io sotto una tettoia con altri genitori. Ho diluviato tutto il tempo, ma è stato di un'energia veramente sferzante e una cosa impagabile.
1: DJ Maglie. È una delle cose belle di vedere la musica dal vivo, che ti dà quell'energia, non solo per la musica, non solo perché è dal vivo, ma è proprio la massa di persone tutte insieme a vedere la stessa cosa, ad ascoltare la stessa cosa. Di solito succede.
2: Vabbè,
1: ma neanche i concerti ti vanno bene, osso.
2: Ma
1: misantropo.
2: Totale.
1: Allora, leggi un messaggio. Vai.
2: Leggo un messaggio. Sì. Non ho mai amato i concerti. Parentesi, casino, scomodità, caldo, ma quando Davide Van der Sross è venuto a suonare nella piazza a 200 metri dal mio ufficio sono andato a sentirlo. Andare ad un concerto a piedi non apprezzo, e poi lui è simpaticissimo.
1: Va bene, abbiamo trovato qualcuno. Comunque c'era, ti ricordi, c'era qualcuno che aveva detto mai andato a un concerto.
2: Sì,
1: va bene anche
2: stato,
1: quello.
2: Sì. Di ricchi e poveri.
1: Ricchi e poveri. Sì. 348 7300 200, quale concerto vi è rimasto del cuore e perché?

0: Mamma mia, Backstreet Boys che dagli anni 90. E prima abbiamo ascoltato Malcolm Todd con Earrings. Su Radio 2 arrivano un sacco di messaggi. Io comincerei dal messaggio di Matteo. Un
1: è
0: po'
1: bellissimo.
0: Perché si chiama Matteo.
1: Che nome stupendo.
0: Che nome, che genitore di buon gusto. Stupendi. Ma perché Matteo ha 14
1: ma
0: anni?
1: Ma è un messaggio stupendo. Matteo, se vuoi, mandaci anche un vocale che ci piacerebbe sentire la tua voce. Ma poi l'ha visto l'altro ieri.
0: L'ha visto l'altro ieri, il 14 luglio, a Lignano Sabbiadoro. Quindi, Matteo, sarai friulano anche tu, suppongo. Oppure ci sei andato apposta. Facci sapere come mai. Sei andato a vedere Jacob Collier.
1: Britannico.
0: Esatto. Con, dice, nonostante l'abbiano fermato il concerto per pioggia incessante, dopo un quarto d'ora lui è comparso, ha detto che voleva comunque divertirsi e per un'ora e venti ci ha intrattenuti con una performance acustica.
1: Ma meraviglioso, applausi a Jacob Collier. Scusami, perché di solito invece se ne vanno, diciamo così.
0: Se ne vanno, io, di meglio solo i ricchi e poveri. Matteo, mandaci un messaggio vocale.
1: Ci piacerebbe moltissimo.
0: E raccontaci un po' di
1: sì,
0: te.
1: Sì, sentire la tua voce. Grazie di questo tuo messaggio.
2: Il più bel concerto della vita, ce ne avrei diversi perché ne ho visti tanti. Quello che mi è rimasto comunque impresso, a parte i Pink Floyd a Venezia, quello comunque Bob Marley a San Siro nell'81, è mitico.
1: Bob Marley a San Siro nell'81.
0: Ma
1: San
0: ha visto la storia della musica questo
1: abbastanza
0: ragazzo.
1: Anche perché San Siro, come sapete, ne abbiamo parlato ampiamente l'anno scorso, tra un po' non esisterà più. Venezia, Pink Floyd è stato anche un concerto contestato perché, diciamo, pesante da sostenere per una città come Venezia. A volte i concerti, quelli grandi, penso anche a delle polemiche legate ai concerti di Jovanotti sulla spiaggia, si portano dietro quella roba lì, ma per quello che diciamo, perché muovono masse e masse di gente. Aspettando, speriamo, il messaggio
0: a
1: vocale.
0: A Venezia c'era massa gente.
1: Il vocale di Matteo, 14 anni, che ci ha mandato uno scritto molto bello che riguarda un concerto che ha visto 2 settimane fa. Mandateci anche i vostri ricordi, il concerto della vostra vita, raccontateci chi avete visto e dove eravate e perché vi è rimasto nel cuore. Ditelo a Radio 2.

0: Questo era un brano del 2007, l'avete ascoltato su Rai Radio 2, pensa Fabrizio Moro. Fabrizio Moro è anche uno dei protagonisti.
1: E nella lineup, come si dice, quelli che sanno,
0: dei concerti della vita. Un concerto della vita di Radio 2.
1: Assolutamente, perché il primo concerto di Radio 2, piazza 15 marzo, primo concerto di Radio 2, Radio 2 Live, Il cielo è sempre più blu da Cosenza, in onda su Radio 2 in prima serata il giorno 5, quindi questo mercoledì, condotto da Emma Stoccolma e Gino Castaldo, con un sacco di nomi importanti, tra cui anche Fabrizio Moro, su Rai Radio 2. Rai Radio 2.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. 2-2.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a €5,99. Scopri di più su Conad.it.

0: Amore.
1: Safe, brush, parlare d'amore. Genova, Liberales direi.
2: Beh sì,
1: orgoglio genovese.
2: Sì. Come si dirà in genovese soprattutto?
1: Non lo so.
2: C'è qualche genovese che ci manda un messaggio vocale, ci dice come si dice soprattutto, così almeno facciamo, chiudiamo questa citazione. Ma, cari amiche e cari amici di Radio 2, vi sono delle notizie. E Natasha Lusenti che si sdoppia, si stripla,
1: sì,
2: e si moltiplica.
1: Sì. Ma questa mattina volevo semplicemente aggiungere qualcosa al ricordo che abbiamo fatto insieme nella prima ora e mezza di Franco Baresi, perché per essere stato una persona che ha perso i genitori da piccolo, da adolescente, è uno che ha cercato la stabilità in tutte le cose della vita, lo diceva lui, quindi sicuramente nel lavoro ma anche nella famiglia. Poi io non so, ma penso che sia dovuto a questo fatto la questione che ho letto questa mattina sul Corriere della Sera del suo legame profondo con Silvio Berlusconi. Quelli erano gli anni del grande Milan che vinceva tutto e chi lo sa, forse Berlusconi è stato per lui anche una sorta di padre, non mi stupirebbe.
2: Un riferimento.
1: Sì, molto forte. Berlusconi ha ritirato la maglia di Baresi, solo per lui l'ha fatto, era la numero 6, come si sa, nessuno da quando si è ritirato appunto Franco Baresi, da quando ha smesso di giocare a calcio, ha indossato più quella maglia. Trattava con Berlusconi e Gagliani ha detto solo lui poteva farlo. Baresi è stato sposato per tutta la vita con una donna che aveva conosciuto in Toscana, Montevarchi, dove lui era in trasferta negli anni in cui il Milan militava in Serie B. E ho letto questa cosa carina, che fu il massaggiatore che chiese a lei di servire al tavolo prima lui, perché il capitano le disse, lo fece perché sapeva che Baresi era molto timido e aveva notato che gli interessava questa ragazza. Sono stati sposati tutta la vita, hanno tirato su due figli, il primogenito e il secondo che è stato adottato, è un bambino adottato dalla Russia. La figlia, quindi sua nipote, la figlia del fratello maggiore di Franco, è stata calciatrice anche lei, oggi un'opinionista sportiva. E parlando di lei, Baresi disse una volta che il calcio in Italia, il calcio femminile, era ancora molto indietro. Secondo lui aveva grandi potenzialità, potremmo forse dire che è ancora molto indietro, ma sì, sicuramente qualche passo in avanti l'ha fatto.
2: Si
1: e
2: vede
1: lei
2: la luce in fondo a quel tunnel.
1: Sì, speriamo.
2: Speriamo di correre dentro il tunnel, no, da uscirne.
1: È stata nel 2018-19 la prima capitana della neonata all'epoca sezione femminile dell'Inter, quindi insomma applausi anche a questa ragazza.
2: Che il zio era del Milan, lei
1: sì,
2: era dell'Inter.
1: Sì, che anche lei, supponiamo, in questi giorni sta vivendo il lutto per la perdita di Franco Baresi. Funerali a Milano, a Sant'Ambrogio, martedì. Amici, continuate a raccontarci una notizia che ho letto, un approfondimento, diciamo, della famiglia Baresi che ho letto sul sito di Elle. Continuate a mandarci messaggi scritti e vocali che riguardano
2: il concerto della vostra vita, quell'aneddoto, quel concerto che non avete mai dimenticato. Il numero è sempre lo stesso, 348 7300 200.

0: David Guetta con Sia, Flames su Rai Radio 2, fuoco e fiamme qui, ricordando i concerti della nostra vita. Alle 8:22 abbiamo ancora più o meno tre quarti d'ora per stare insieme. Un classico domandone dell'estate, l'abbiamo ripescato dall'anno scorso semplicemente perché avevamo una quantità di messaggi mai sentiti e letti, ci spiaceva insomma, perché poi sapete che li recuperiamo qua e là durante l'estate, ci spiaceva buttarli, ma ne stanno arrivando di concerti di
1: nulla
0: adesso.
1: È quello che avete mandato nelle passate convocazioni al confronto con quello che mandate, state mandando, state rispondendo in questo momento. Per esempio il concerto di Alessandra non dimenticherò è quello degli Oasis che ho visto l'anno scorso a Città del Messico, tappa del mitico tour mondiale 2026.
0: Ne avevamo parlato tanto perché io avevo anche sognato di comprare un biglietto, ma erano tipo 500 euro, poi bisognava iscriversi, poi dovevi essere chiamato tra
1: poi
0: quelli,
1: poi bisognava andare a nuoto, era una cosa complicata. Sì.
2: Dario, 1979, avevo 7 anni, si era sposata mia zia, l'abbiamo accompagnata al porto, partiva con il viaggio di nozze, però vedevo che mio padre faceva fretta a mia madre e quindi nella 500 direzione stadio, la favorita, e che cosa vidi? Concerto Banana Republic di Galla De Gregori, un'emozione pazzesca, ragazzi. Anche a 7 anni ancora lo ricordo con tanto amore.
3: Laggiù

0: di vedere dal vivo due artisti così. A proposito di 500 che nomina il nostro amico, c'è chi ricorda nell'84 di essere partito da Villetta Barrea, provincia dell'Aquila, con una 500, con tutte le strade di montagna, ecco, per andare a vedere ad Avezzano Pino Daniele.
1: Beh sì, le avventure effettivamente o treno o auto, ma molto più spesso
0: Kepler
1: auto.
0: Da Napoli che ci scrive.
1: C'è una nostra ascoltatrice che è Anna, che ci manda la fotografia, li ha addirittura incorniciati, dice: io non so cosa scegliere, sono i biglietti dei concerti a cui evidentemente tiene di più, Elio e le Storie Tese, Keith Jarrett,
0: Edoardo Bennato,
1: Paul Simon, Sting, Joe Jackson,
0: David Bowie, ragazzi,
1: Manhattan Transfer, Paul McCartney, sì, Joe Jackson,
0: i ricchi e poveri.
1: No, i ricchi e poveri non ci sono. Questi sono alcuni dei suoi concerti della vita. Raccontateci i vostri, diteci anche perché vi è rimasto nel cuore quel concerto, magari con chi siete andati, che cosa è accaduto al di là della musica che avete ascoltato, e se no invece restate su Radio 2, che è sempre una buona idea.

0: Sono le 8:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Sono andate avanti tutta la notte le scosse di assestamento nei Campi Flegrei a Napoli, dove ieri si è registrato il sisma più violento degli ultimi 40 anni. Una ventina i feriti.
3: Notte in strada per centinaia di persone nei Campi Flegrei alle 19:46, la scossa più forte di magnitudo 4.7, almeno una trentina le repliche di varia intensità, un vero e proprio sciame sismico. Il sindaco di Bacoli, Gerardo Iosi.
4: Diciamo non va molto bene, anche perché le scosse stanno continuando, quindi c'è forte preoccupazione e paura dei cittadini e registriamo danni sia in cedimenti di intonaci, frane di costoni, sia in mare che in strada.
3: La conta dei feriti si allunga con il passare del tempo. Sono ora 21, di cui due gravi, decine le famiglie sgomberate.
5: Il palazzo ballava, si è incastrata la mia porta. Mio marito con la forza della disperazione è riuscito ad aprire, siamo usciti, ma in tutto questo ci cadevano i mattoni del palazzo addosso. Siamo vivi per miracolo.
6: Casa mia è distrutta, mi hanno dato la diffida a entrare. Io una vita intera a costruire per la mia casa, adesso io sono senza casa.
3: Il porto della città Flegrea è stato chiuso, lentamente sta riprendendo la circolazione dei treni. Eleonora Fioretti, GR2.
2: E la scossa a Napoli rappresenta un evento che richiede la massima attenzione. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha immediatamente attivato tutte le procedure previste, intensificando le attività di monitoraggio e convocando l'unità di crisi dell'Istituto. Ascoltiamo l'intervista alla direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV, Lucia Pappalardo.
7: Lo sciame è ancora in corso, quindi fino adesso abbiamo registrato più di 155 eventi, quello maggiore appunto il 437 di ieri che ha dato inizio allo sciame, poi ce ne sono stati tra questi 5 uguali o più di magnitudo 3, quindi la sinta sismica continua, è ancora in corso.
8: Cosa ha generato una scossa che è la più forte da 40 anni?
7: Sì, questa è la maggiore che è stata registrata da quando esiste il sistema di monitoraggio ed è legata appunto all'attività bradifica in corso, quindi al sollevamento del suolo che crea stress nelle rocce, le deforma e poi le frattura quando si raggiunge un certo punto limite.
8: Come potrebbe evolvere?
7: La situazione del vulcano non è cambiata rispetto a quella che conosciamo dei mesi scorsi. Il sollevamento del suolo è sempre più o meno su valori costanti.
8: Cosa dobbiamo aspettarci?
7: Ancora attività sismica che potrebbe, diciamo, essere di magnitudo minore, ma non possiamo escludere anche eventi energetici importanti, diciamo, come quello che c'è stato ieri.
3: Paola Guarnieri, GR2.
2: E a Messina, recuperato all'alba il corpo senza vita di una donna, seconda vittima accertata del crollo della palazzina. Proseguono le ricerche degli altri 4 dispersi. Sono quasi tutti rientrati in Marocco, i migranti arrivati soprattutto a nuoto nell'enclave spagnola di Ceuta sulle coste del Marocco, 57 le persone annegate, una situazione che ha diviso ancora una volta l'Unione Europea. L'Italia, a seguire la Francia, hanno criticato le politiche di Madrid e chiuso le frontiere con la Spagna, sospendendo il trattato di Schengen per un mese. All'attacco il premier Sanchez, ma ascoltiamo la cronaca del corrispondente.
9: Ieri sera si contavano già 48.000 rimpatri volontari, persone quasi in fuga, braccate dai militari spagnoli e spinte ad andarsene con violenza dalla stessa comunità marocchina di Ceuta. Il premier spagnolo Sanchez, arrivato ieri nell'enclave, la definisce una violazione dell'integrità territoriale spagnola, ma ringrazia il Marocco, dice che collabora accelerando i rimpatri. Secondo Sanchez, a scatenare l'assalto dei migranti sono stati i trafficanti di uomini, convincendo i marocchini che, arrivando via mare, non sarebbero stati rimpatriati grazie a una recente sentenza della Corte Suprema spagnola. Ma entrare in Spagna da Ceuta o Melilla, che esistono da 500 anni, non garantisce l'ingresso in Europa. Le regole Schengen prevedono infatti controlli di frontiera completi per chi arriva dalle enclave nordafricane. Sanchez sui social ha poi replicato alla decisione italiana di sospendere le regole Schengen con Madrid. L'Italia è al primo posto per ingressi irregolari, scrive il premier socialista. Il rispetto dei trattati, conclude, non è opzionale.
10: Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR2.
2: E c'è una ultima ora, risolto il giallo della morte di una trentenne precipitata da una terrazza condominiale a Roma il 13 luglio scorso, fermato il compagno della donna per femminicidio. In un primo momento si era pensato ad un gesto volontario. La morte di Don Antonio Mazzi a 96 anni, sacerdote, educatore, ha speso interamente la sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili. Oggi e domani la camera ardente, lunedì funerai nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
11: You speak English,
12: yes, of course.
11: You speak Italian?
12: No.
2: E la sacerdotessa del rock Patti Smith in udienza privata da Papa Leone in Vaticano, li state ascoltando, entrambi statunitensi di Chicago, la star e il pontefice hanno avuto un incontro con sorrisi, battute e una lunga conversazione lontano dai riflettori. Quando Patti Smith ha varcato la soglia della biblioteca pontificia, Prevost l'ha accolta con una battuta in inglese dicendogli: parli anche tu inglese, non è vero? E lei ha detto: certo, hi, e si è detto lei divertita. Ad accompagnare Patti Smith è stato padre Antonio Spadaro, che sui social ha definito l'udienza una conversazione tra due persone che si scoprono vecchi amici, due figure altissime che sono voci di speranza per un mondo diviso. Infine allo sport, calcio, passo indietro della FIFA, il presidente Infantino rinuncia al piano che prevedeva l'ipotesi di vendere a fondi privati il mondiale. Ed era questa l'ultima notizia, la linea torna Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio alle 10.30. A tutti buon ascolto, buona giornata.
0: Radio 2 diventa live.
11: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
12: 3487 300 200, il concerto della vita. Tanti messaggi che arrivano, scritti, anche messaggi vocali, per piacere mandateci e raccontateci di quel concerto che non avete mai dimenticato. Perché? Cosa cantavate? Dove eravate? Cosa facevate? Sporcaccioni, ditecelo, dai.
0: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Hysteria is a work of art, praticamente ballare è arte, una cosa del genere.
1: Beh, sì.
0: Sì, vabbè, lei
1: mi viene in mente Roberto
0: Strike
1: Bolle.
0: Pose, Vogue.
1: Strike
0: beh,
1: Pose. Mi viene Bolle in mente Roberto Bolle, da nostro poco, ospite no, più volte. No.
0: Beh, però l'anno scorso,
1: no,
0: però l'anno scorso avevo condotto On Dance.
1: No, infatti, sì.
0: All'inizio di settembre con lui.
1: L'avevamo
0: sì,
1: avuto anche ospite qui.
0: Ah, ma... sì, certo, è vero. Era stato nostro ospite, vero. Hai ragione.
1: Certo,
0: non mi ricordavo
1: sì,
0: più.
1: Sì. Alla stella su Hollywood Boulevard, vicino alla nostra.
0: No, la nostra stella non c'è, non confondiamo. Amici, però abbiamo una cosa bellissima. C'è arrivato un messaggio vocale,
1: allora, sì,
0: di Matteo, 14 anni, che ci ha mandato uno scritto qualche minuto fa.
1: Ci ha mandato uno scritto per ricordare, per dire, il concerto della sua vita, peraltro molto giovane.
0: Vabbè,
1: quindi
0: sì,
1: è un concerto molto recente al Llano Sabbiadoro del
0: metà
1: 14
0: di
1: luglio.
0: Sì. Di Jacob Collier.
1: Esatto, noi volevamo saperne di più. Lui ha risposto alla chiamata. Sentiamo la voce di Matteo.
2: Sono io, Matteo. Vi ringrazio di aver trasmesso il mio messaggio. Sono ferroano, vengo infatti da Monfalcone. Ho una nota passione per la musica, infatti suono la batteria in un piccolo gruppo emergente monfalconese chiamato Menima. E il concerto di Jacob Collier è stato un concerto molto significativo. Ha fatto cantare tutti e si è stupito addirittura quando il pubblico cantava.
0: Eh sì, perché loro non sanno che in Italia l'inglese è così, lo parliamo
1: così, ma
0: tutti.
1: Poi Falcone.
0: Grazie Matteo di questo messaggio.
1: Grazie.
0: Ma che persona, vedi che è friulano, persona seria, persona. Hai visto? Non ero, ero emozionato. Si capiva che era.
1: Noi
0: emozionato.
1: Friulani siamo fatti così.
0: Beh,
1: professionali.
0: Sì. Ci ha fatto molto piacere sentire la tua voce, Matteo, 14 anni, Rai Radio 2. Abbiamo un altro messaggio vocale, chiedo al nostro regista Enrico Maria Magli.
1: Lo vedo tentennare.
0: Forse dice,
1: Enrico
0: non
1: Maria
0: lo so.
1: Però,
0: vediamo,
1: se non c'è vocale,
0: ce l'abbiamo,
1: scrive,
0: sentiamo.
3: Primo concerto della vita, avevo 15 anni, accompagnata dai miei cugini in un piccolo paesino del Messinese, credo si chiamasse Furnari. Concerto dei Pooh, arriviamo in ritardo, corriamo come dei pazzi, entriamo nel campo sportivo e nella corsa inciampo e mi faccio male vicino a un filo spinato,
0: no,
3: sanguinante, entro nonostante non abbia potuto disinfettare nulla. A distanza di anni ho una cicatrice sul braccio che mi ricorderà per sempre quel concerto. Li adoravo, mi piacciono, però insomma è costato un po' caro, diciamo, ecco.
0: E qua entriamo subito nel drama, il drama, Italian drama. Ah, e subito mi viene voglia di urlare. Sono impazzita.
1: Tenetela. Chiamate i carabinieri.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti. 2-2.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 2-2. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: da Napoli con furore in Ugenea su Rai Radio 2 alle 8 quasi 50 minuti in diretta con Matteo e Natascia Losenti questa mattina per la seconda parte, e abbiamo una decina di minuti sì del nostro puntatone, perché d'estate siamo in onda ormai una tradizione, dalle 6 alle 9 raddoppiamo, quindi doppia ora e mezza, doppia domanda agli ascoltatori. Per la seconda parte abbiamo recuperato un classico di Ovunque Sei Oggi, Good Morning Radio 2 Weekend, quindi il concerto della vostra vita.
1: Il concerto della vita di Max da Padova, dice Simon e Garfunkel la Roma, credo luglio 2005, cantate tutte con un gruppo di ragazze americane, e poi aggiunge che io che parlo veneto faccio troppo ridere.
0: Beh,
1: e meno male,
0: è lontano Padova,
1: era quello lo scopo.
0: Sì, esatto, lo scopo è proprio farvi ridere. Sentiamo una vostra voce.
2: Michela da Roma, concerto di Vinicio Capossela all'Alba sulla terrazza del Pincio ai tempi delle notti bianche romane circa 20 anni fa, con il sole che iniziava a uscire fuori da dietro il palco e poi piano piano la fine del concerto e le persone che andavano via scendendo verso Piazza di Spagna in una Roma deserta con solo qualche persona che usciva in quel momento di casa col cagnolino, e un ricordo piacevolissimo.
3: Che cos'è l'amore?
0: E comunque ci ho preso, perché questo è l'anno dei venti di Ovunque Proteggi. E io vivevo a Roma e mi ricordo. Ma va bene anche questo. Che cos'è l'amore? Vabbè, album precedenti. Comunque bellissimi. Concerti all'Alba di Vinicio Capossela. Sì, sì, questo è un anni 90. Sono sempre stupendi. Amici, continuate a raccontarci il vostro concerto della vita. Dove eravate, perché? Con chi eravate, perché vi è rimasto
1: perché
0: nel cuore.
1: Eravate?
0: Ditelo a Rai Radio.

0: questa è, com'è che si chiama in Veneto?
1: Vanessa Carlton.
0: Sarebbe Vanessa Carlton
1: De Campo d'Arseghe.
0: 1000 Miles, prima George Smith con Wizkid Live. Tante voci femminili questa mattina.
1: Sì, su De Padova, Vanessa.
0: Radio 2, no, Vanessa non è De Padova. Forse qualcuno l'ha visto in concerto, chi lo sa? Vi stiamo chiedendo del concerto della vostra vita, sentiamo.
2: Andrea da Genova, il concerto dei The Streets degli anni 90 a Verona. Spettacolare. Purtroppo poi si sono sciolti.
1: Il concerto l'avete detto qualcosa?
0: Swing! Ma questa è una versione live. Eh certo, dice Enrico Maria Magli.
1: Mica pizza e fichi.
0: Senti com'era anni 80 così. E senti la batteria. Sei d'accordo che è anni 80? Poi dopo portata avanti un po', vabbè, però sì. A me mi sembra.
1: Poi la batteria si è scaricata.
0: Per fortuna è finita anche stavolta.
1: No, esatto, non abbiamo. Abbiamo delle gocce di Natascia Lusenti, per piacere. Qualcuno me le porti. Me le porti velocemente, le gocce di Natascia Lusenti, perché io devo farla riposare, che domani mattina alle 6.
0: Ma no, io non voglio riposare, io voglio andare avanti a suonare, a cantare.
1: Benissimo. Allora riposo io. Mentre tu canti e suoni,
0: sto facendo anche il movimento della bassista,
1: il movimento della bassista.
0: Quello è il mio sogno.
1: Di fare la bassista?
0: Sì. O la chorus girl, o la. Comunque tutti hanno a che vedere con. Oppure il. Come si chiama quella roba dove vai un po' nuda e scherzi?
1: La cubista.
0: Ma no!
1: Che ne so?
0: Aiuto! Il burlesque!
1: Al burlesque.
0: La cubista troppo sul serio si prende.
1: No, che ne so.
0: Senti, Matteo, io torno
1: domani. Io al massimo posso fare il cubo.
0: Sì. Pensavo. Ho avuto per un attimo.
1: Potremmo fare delle battute,
0: no,
1: ma per fortuna il tempo è finito e quindi
0: sì,
1: domani mattina alle 6 torna Natascia Lusenti.
0: E Matteo.
1: State su Radio 2, arrivano i soggetti smarriti, il meglio di a domani.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits. Su Rai Radio 2 con Team. Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di.
4: Popolo smarrito, buongiorno! E sono andata a letto alle 2. Beh, che bello, eh? Marzocca.
5: E tu? Popolo smarrito, buongiorno. Lo faccio pure io la stessa cosa. Anzi, buonanotte. Qui è 1:44 del mattino.
4: E beh, che vuoi? Senza neanche vedere Sanremo a quell'ora. Che ne sai? L'hai visto prima, oggi pomeriggio?
5: Io già ho visto tutto. Naturalmente, chi si muove? Ma che scherzi.
4: Sei informatissimo.
5: Sono collegato direttamente. Sì, so tutto, insomma, sai dietro le quinte, ma ci sono delle cose che non posso dire. Vorrei dire tante cose, ma non le posso dire.
4: Meglio che non le dici.
6: Salutare il mio ragazzo. Ciao Marcolino.
4: Da quando in qua è il tuo ragazzo Raimonda? Che dici?
5: Ciao.
4: Che guarda, poi ragazzo.
5: Ciao Raimonda.
4: Sei buona ragazzo, questa mattina.
5: L'unica cosa giusta che ha detto, ragazzo, lasciala.
6: C'è stato un upgrade?
4: C'è stato un upgrade, ho capito. Tu odi, andiamo avanti, ma iniziamo con il quizzellino. Attenzione, se riuscite a capire di chi è questa voce.
7: Mi fa piacere che possa riuscire a creare intorno a questo pezzo, aggiungere, diciamo, una coperta musicale.
4: Chi vuole aggiungere di chi è questa voce, o meglio di chi era questa voce? Vediamo se indovinate. Il 3487-300-200 è fuori uso per il momento. È rimasto a Sanremo il tablet. Però ci potete rispondere sul gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2. A proposito,
5: iscrivetevi naturalmente
4: oppure chiamate l'800 800 002. Vogliamo riascoltare velocemente il quizzellino di oggi, vediamo.
7: Mi fa piacere che possa riuscire a creare intorno a questo pezzo aggiungere, diciamo, una coperta musicale.
4: Scriveteci cosa si vince, caro Marzocca. Si vince un
5: nulla.

0: Sono arrivate le prime risposte al quizzellino di oggi e Nicola Piovani ci scrive: Maria Luisa,
1: No, non è.
0: Nicola Piovani.
1: No, no, lo dico io già, no.
0: Tu hai qualche idea? No. Ti vedo Marzocca così sicuro. Tanto non lo sai, non sei sicuro per niente tu.
1: No, lo so, certo che lo so. Non lo so, l'ho inventato io questo. Ma inventato tutto io, ci mancherebbe, ma che stai scherzando? Che non lo so. Lo so, ma non è quello lì che hanno detto. Non andiamo oltre. Ma rimaniamo, non dare indizi, per favore, no. Questa volta, se no facciamo sempre come al solito che poi mandiamo tutto in vacca e non va bene questo. Non
2: quasi
1: va
2: mi
1: bene.
2: Mancano gli uccellini.
0: No, per favore, non ritorniamo indietro agli uccellini, è roba vecchia, già fatta, noi siamo sempre nuovi.
1: Ma lo sai anche a me quasi mi mancano gli uccellini, anche a me era divertente, era quello degli uccellini. Non è detto che l'estate prossima, non si sa mai, che ne sai, adesso non voglio dire nulla.
0: Non guardare troppo avanti, Marzocca, non guardare all'estate, non pensare all'estate, goditi.
1: No, così, vabbè, lo dico così, tanto per dire qualcosa.
0: Giuseppe,
1: anche perché Bercillo...
0: aspetta che Giuseppe ci scrive: Armando Travaglioli, no, non è Travaglioli, mi dispiace, neanche il secondo tentativo è andato buca. Essendo fuori uso il 348-7300-200, per il momento l'unico riferimento rimane il gruppo Facebook. Oltre a chiamare l'800-800-002, c'è il nostro Gabriele Zavaglia che vi risponde. Paoletto Castro.
2: Pare poco.
0: No, assolutamente, per carità. Paoletto Castro, il nostro regista, riascoltiamo il quizzellino.
3: Mi fa piacere che possa riuscire a creare intorno a questo pezzo, aggiungere diciamo una coperta musicale.
0: Chi è? Scrivetelo ai soggetti smarriti.
2: Come un certo accento.
0: L'accento potrebbe aiutarvi. L'accento siculo, lo dico, dai, l'ho detto. Tanto è così.
1: Lo sapevo.
0: Era evidente.
2: E vabbè.

0: buongiorno dai soggetti smarriti. Andiamo al quizzellino. Abbiamo Livia da
1: Milano. Ancora in ballo.
0: Livia, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, secondo te chi è? Chi è? Chi è la voce del quizzellino?
2: Per me è Riccardo Muti.
0: No, mi dispiace.
1: No.
0: Niente,
1: no,
0: Livia,
1: no,
0: mi dispiace. No. Ciao. Saluto Livia, buongiorno anche a Cristina che ha scritto Battiato sul gruppo, non è Franco Battiato,
1: no.
0: Mi dispiace. Flavia ci scrive Renzo Arbore, neanche Renzo,
1: no.
0: Arbore. Ci avete scritto Morricone, Claudio ci ha scritto sempre sul gruppo Morricone, niente, Morricone non è. Dovremmo avere un'altra telefonata, vediamo se riusciamo, ancora no, vediamo se riusciamo a però in realtà devo dire... E ascoltiamo il quizzellino, Paoletto, hai ragione, sì.
3: Dai. Mi fa piacere, dai, che possa riuscire a creare intorno a questo pezzo, aggiungere, diciamo, una coperta musicale.
0: A proposito di coperta, ma non avete avuto caldo questa notte? Si sono alzate le temperature in maniera incredibile. Tu non ne sai nulla, Marco, che sei dall'altra parte.
1: Beh, meno male, beh, meno male. Io sono contento,
0: frega.
1: Io sono...
0: No, non
1: no, no,
0: chi
1: come
0: se
1: chi se ne frega? Ma... arriva la primavera, qui si riallungano le giornate, tra un po' cambierà l'ora legale, rientrerà e vai, che sarà
0: tante
1: bellissimo,
0: cose,
1: si allungano le
0: giornate,
1: arriva la sera.
0: Paolo da Catanzaro, buongiorno Paolo.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno Paoletto, allora chi è secondo te la voce del quizzellino?
4: Veramente la... l'avevano già detto, ma mi sembrava Morricone, ma
0: vuoi riprovare con un altro nome, uno, il primo che ti viene in mente, hai visto mai che uno, due, tre, niente, ciao,
1: niente.
5: Ciao, non vinci nulla.
0: No, non si vince nulla, però in realtà una vincitrice del nulla ce l'abbiamo. Se hai un applauso pronto, perché facciamo i complimenti a Carla Porcaro, nome e cognome, che sul gruppo ci ha scritto Pippo Caruso.
1: Dimmi tutti.
0: Che c'ho?
1: Dimmi tutti.
0: Applauso, grazie.
1: Allora.
0: Era il maestro Pippo Caruso. Che c'è?
1: Certamente, notaio, facciamo i complimenti alla signorina, però lei ha dato un aiuto. Avevamo detto questa volta che gli aiuti, ha detto che era siciliano. E allora è chiaro, escludiamo dalla rosa dei possibili, ne escludiamo tantissimi, cioè tutti quelli che non sono nati in Sicilia. Ma, allora è possibile, vabbè, una cosa del genere?
0: Non è possibile. Non è possibile, notaio.
1: No, allora io adesso, siccome non è la prima volta che diamo questo avvertimento a lei, ci saranno due tipi di punizioni, una corporale e l'altra economica.
0: Sì.
1: 20 euro di multa e poi dovrà trattenersi un'ora in più oltre l'orario del lavoro dentro gli studi della RAI.
0: No.
1: È stato chiaro?
0: Non vorrei, voglio tornare a casa.

0: Ritorniamo al quizzellino. Abbiamo detto che era la voce di Pippo Caruso, che ricorderete era il maestro che da sempre accompagnava Pippo Baudo anche durante Sanremo. Ma ed era anche l'inventore di questa sigla qui. Però trovo molto carina, devo dire, è Sanremo di Willow, che aveva partecipato a Sanremo Giovani, è stato escluso, però ha avuto questa cosa. Pensa che bello Carlo Conti, che gli ha dato la possibilità di fare la sigla di Sanremo. Che vuoi di più? Parti già alla grande, con milioni di stream, no? Allora, andiamo da Camilla. Camilla da Sanremo, buongiorno. È la nostra inviata da Sanremo. Camilla, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Senti, Camilla, tu ci hai chiamato per il quizzellino, ma a questo punto ti chiedo di farci da inviata, cioè da vera sanremese, visto che abiti lì a Sanremo. Come stai vivendo questa atmosfera in questi giorni?
1: Beh, come tutti gli anni, il caos. Totale, ma divertente, nel senso che chi si lamenta per una settimana di caos non capisce che questo caos di una settimana ha una ricaduta per tutto l'anno su questa cittadina di 70.000 abitanti, perché ne ha 57.000. Quindi avere doppio di persone per una settimana è caotico, ma fa solo bene all'economia della città.
0: Ma certo.
2: Brava, c'è bei soldini, dai, poi alla fine diciamo la verità, no? C'è un bel movimento anche economico intorno a Sanremo.
1: Assolutamente sì.
2: Brava,
1: i commercianti possono mettere in cassaforte in una settimana quello che non guadagnerebbero in mesi, quindi che non si lamenti nessuno.
2: Senti, brava, e poi comunque è una grande festa che si rinnova ogni anno.
1: Poi da quando è diventato un festival diffuso con Amadeus per primo, quindi diciamo in tutte le zone della città, sempre più anche non solo centrali, si fanno feste, si aprono eventi collaterali, musicali, giornalistici, eccetera, quindi direi che anche questo ha fatto la differenza. E poi la cosa incredibile, io che insomma ricordo i festival di tanti anni fa, adesso sono tornati i ragazzi,
0: sì,
1: cosa che per anni non c'erano più. Ecco,
0: è vero.
1: Pieno di ragazzi giovani che si fermano davanti al retro dell'Ariston per vedere per un secondo il loro artista preferito, girano per la città con mis stravaganti, per non dire di più. E quindi va bene, dai.
0: Devo dire che sugli abiti di Sanremo ci sarebbe ci sarà tanto da dire, perché qualcosa da dire ce l'avrei anche io. Tipo, ad esempio, non so se avete notato il ritorno per gli uomini delle giacche a doppio petto, che se sei secco, allampanato, forse ti sta pure bene, ma se hai qualche chiletto di più fa sempre effetto padrino. Non so spiegartelo, ma
3: io non sopporto tutto quel
0: marrone
2: fa l'effetto tavola da stiro, effettivamente.
0: L'abito a doppio effetto. Camilla, grazie di averci fatto da inviata, ti abbracciamo, ti auguriamo una buona giornata e buon Sanremo. Ciao, grazie,
1: buon lavoro, arrivederci. I do my makeup in somebody else's car.

0: A Marzocca i primi della classe stanno antipatici anche perché lui stava sempre dietro la lavagna.
1: Io ero l'ultimo.
0: Lo mandavano sempre dietro la lavagna.
1: L'ultimo degli altri.
2: Buongiorno soggetti smarriti.
1: Buongiorno.
2: Che bello iniziare il sabato con voi.
1: C'è papà che dorme.
2: L'alba e sorge un nuovo sole, sì. Un nuovo weekend in vostra compagnia.
1: Ciao Gennaro.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona. Ma io non ho nulla da dire.
1: Vabbè,
2: ma non perdiamo tempo, mettiamo su il caffè e la caffettosa sigla del weekend dei soggetti smarriti. E allora, senza indugio, sigla.
1: Sigla.
2: Gennaro.
0: No, beh, ma questo non è Gennaro.
3: Il nuovo Gennaro.
1: Zitto.
0: È irriconoscibile.
4: Soggetti smarriti a quest'ora ancora. Non ci ho fatto l'abitudine, scusate, ma troppo presto. Si può fare un'ora più tardi, un'ora sola, un'ora sola.
1: Ti vorrei. Grazie.
5: Sapete che se l'orario ci rende così domato Gennaro, io quasi quasi lo sposo.
1: Addirittura. Vedi che questo Gennaro pacato sta piacendo, vero?
0: Senti, a proposito di persone che piacciono, Marzocca, sei sempre nel cuore dei nostri ascoltatori.
1: Sempre.
0: Mi è arrivato questo messaggio personale a me. Cioè, Vercillo, potresti dire a Marzocca di smetterla di venirmi in sogno e farmi partire gli ormoni con la sua bellezza?
3: Parole.
1: Ragazzi,
0: io chiedo scusa,
1: ragazzi,
0: per questo messaggio.
1: Chiedo scusa io, ma non dipende da me, è la natura.
0: È la natura, quando uno
1: si è accanita positivamente nei miei confronti e quindi ha fatto sì che quando nacque.
0: Naturalmente è la nostra amica Ida.
3: Lui viene in sogno e chiede un prestito. Sì. Il signore dei prestiti.
1: Come fai a saperlo di questa cosa? Chiedo un prestito e non me lo danno mai. Questo è l'incubo. Vedo che io pure sogno questa cosa, che io chiedo i prestiti e non me li danno. E che...
0: Meno male che io non ricordo i sogni, perché
1: mi sveglio
0: soltanto l'idea di pensare
1: sudato
0: di
1: con l'angoscia. Vabbè, Vercillo.
0: Allora. Amici, siamo pronti perché tra poco dovremmo fare una convocazione e coinvolgervi, come facciamo il sabato e domenica.
1: No,
0: ho detto dopo.
1: No,
0: vedi, hai sempre fretta, perché devi correre?

0: Buongiorno da Rai Radio 2, buongiorno da Marzocca, Vercillo e Banchi. Formazione al completa, voglio salutare e ringraziare Fabio Ganci, il nostro tecnico che oggi cura la messa in onda. Un saluto a Paoletto Castro, il nostro regista, e a Gabriele Zabaglia, che è in redazione.
1: Sì.
0: 800-800-002, se volete parlare con noi, soprattutto perché anche oggi ci sono i biscottini della fortuna.
1: Sì.
0: Quindi, se volete,
1: hai ragione,
0: potete sapere come va il weekend.
1: Bravo, potete interrogare il biscottino. 800-800-002.
0: E andiamo all'ingresso di Marzocca. Che cosa dicevi prima a proposito del venire in sogno? Perché hanno scritto: quando viene in sogno, Marzocca propone un investimento in criptovalute bulgare.
1: non avete capito che quello è il futuro? Non l'avete capito, forse?
0: Senti, chiedilo alla
2: lasciamo
0: sua amica,
2: vendere
0: però
2: le criptovalute.
0: Ecco. No, lascia stare, che non so quanti soldi ci ha perso Raimonda seguendo il tuo istinto primordiale di comprare, non mi ricordo che cavolo di
1: io sono compulsivo.
0: È incompulsivo, sì. E talvolta anche un po' distratto. Infatti questa mattina, come
1: tanto
0: raccontava Marzocca, è entrato in radio e ha detto: che faccio qui?
1: Che dovevamo fare oggi? Vabbè, a parte gli scherzi, questa è una cosa, perché a te non ti è capitato mai di entrare anche a casa, a me in continuazione, che vai, che ne so, in cucina e dici: che sono venuto a fare qua io, che devo fare mica, aspetta, non mi ricordo.
0: Beh, io l'ho fatto qualche secondo fa, sono uscito e ho detto: perché sono uscito, che dovevo fare?
1: Niente.
0: Esattamente. No,
1: però lo sai, funziona rifare il percorso al contrario, cioè ritornare da dove sei partito, e allora lì il cervello a volte ti aiuta e ti fa ricordare.
0: Ah, questa è la tecnica Marzocca.
1: Sì, se no te lo dici, cioè no, lasci perdere, poi dice: tanto mi riverrà in mente prima o poi. Comunque questa
2: ma
1: è una
2: che
1: cosa
2: funziona a giri vuoto come una trottola.
1: Sì, ma è una cosa comunissima, non prendete in giro, perché il 90% delle persone
0: vediamo.
1: Sì.
0: Vediamo. Suona quella cavolo di campanella, Marzocca, per favore. Convochiamo i soggetti smarriti.
1: Sì.
0: Prego.
1: Le persone che entrano in una stanza e fanno: boh, e adesso?
0: Boh.
1: Qualunque, una stanza, un ufficio, quello che sia, insomma, è capitato mai?
0: Convochiamo i soggetti, quelli che entrano in una stanza e boh.
1: Allora
0: 800-800-002
1: se volete parlare con noi oppure 348-7300-200 messaggi vocali WhatsApp.

0: Ma perché oggi ho messo la sveglia e mi sono alzato? Oddio, non me lo ricordo. Vabbè, fammi tornare sui miei passi. Mi rimetto a letto e dormo.
1: No!
0: Ciao!
1: No, no! No, no! No, fermo no. Lì! Mo che no, ti sei alzato e ci stai ascoltando, resta, no?
2: Rimani con noi, c'è Anna da Sciacca che ha digitato l'800-800-002 per il biscottino.
3: Anna, ciao a buongiorno. Tutti, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Anna, buongiorno. Allora, cosa possiamo fare per te? Il biscottino, che allora, cosa...
3: Biscottino,
1: che domanda vuoi fare?
3: Generale, salute, amore, lavoro, tutto.
2: Vabbè, 40 biscottini. Scegli una cosa. Biscottini.
3: Vabbè, Marco, sceglilo tu.
2: Fammi sentire. Allora, Anna, lascia. L'amore è meglio.
3: È l'amore.
2: Perché quando il cuore sta bene tutto il resto. Vero?
3: D'accordo.
1: Dice, guarda che il biscottino è dispettoso, tu gli chiedi dell'amore e invece quello risponde per i fatti suoi, quello risponde
4: anche
1: sul lavoro.
4: Anche la pressione è importante.
1: Allora, vabbè, comunque apri questo biscottino, Marzocco.
2: Anna, oggi voglio essere sentimentale, che non è da me, non è da me.
1: No, per niente.
2: Io di solito penso all'aspetto economico, però la tua voce mi ha ispirato questo.
4: Allora stai fresca.
2: Sta buona, per favore, Simona, fammi fare un po' di... dai, se no... Allora, tutto quel che intraprendi avrà... Scusa, ho detto male. Tutto quel che intraprendi avrà successo. Ma ha confuso Raimonda. Avrà successo! E allora... Ma tu lo vuoi... Lo vedi, tu lo volevi generico e generico è.
1: Generico è arrivato.
3: Meraviglioso, davvero meraviglioso.
2: No, non sto
3: grazie.
2: Scherzando. Mi sono pure emozionato, visto? C'ho la voce rotta da un'emozione.
3: Grazie, Anna, grazie. Buona giornata.
2: Ciao Anna, un bacio. Allora, se volete interrogare il biscottino, 800-800-002.
5: Ma certo che mi capita di arrivare in una stanza e di fare boh, perché sono venuta qui, mi capita di frequente, e faccio esattamente così, torno indietro e di solito dopo 2-3 passi mi ricordo che cosa ero venuta a fare. Un saluto a tutti, complimenti, Antonella da Friuli Venezia Giulia.

0: Allora, buongiorno
1: Sì.
0: Aldo. Io a fine giornata lavorativa vado a vedere i passi che ho fatto. Sono tra i 18 e i 20.000 ogni
1: Però,
0: giorno
1: buono, cavolo.
0: nella mia falegnameria. Ne faccio tantissimi, tutti nel capannone. E molti sono spostamenti che non ricordo perché faccio. Arrivo dall'altra parte del locale e devo tornare indietro per capire quello che devo prendere. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Bravo Aldo,
0: Ciao.
1: è quello che faccio io, rifaccio lo stesso percorso al contrario e lì mi viene in mente spesso, vedi, questo è il rimedio efficace, pure lui fa la stessa cosa, vedi? Ma è una cosa comune, hai visto Virgilio? Non è che sono solo io
2: Ma
1: smarrito.
2: guarda che non ti prendo mica, va, figurati, me lo dici a me. Io che apro tutti i cassetti, dico, vabbè, troverò qualcosa di quello che cercavo da qualche parte. E apro tutto e poi dico qualcosa mi inventerò.
1: E non sai
2: Vabbè, a
1: neanche
2: me.
1: cosa stai cercando, questa è la
2: Esatto,
1: bellezza.
2: è quello. Però dico, ma se lo vedo, magari me ne ricordo. Allora, Paolo ci ha scritto: a me accade almeno 2 o 3 volte a settimana. Credo sia tipico delle persone che fanno fatica a concentrarsi e in più hanno, come si dice nel caso dei computer,
1: Sì.
2: un clock interno molto veloce. Questa cosa del clock interno molto veloce, devo dire, io la trovo deliziosa.
1: Tu hai un clock interno molto veloce?
2: No, il mio è molto lento, il mio clock.
1: No, il
2: Faccio
1: mio
2: di
1: è
2: tutto
1: veloce,
2: perché sia lento.
1: il
2: Il
1: mio
2: tuo invece
1: è frenetico, anzi, non solo veloce, è proprio
2: è veloce. No, il tuo
1: frenetico.
2: è impazzito
3: Lui ha
2: delle
3: un click e
2: volte.
3: basta.
1: Lui ha un click e basta. Ok, grazie, Ramon.
2: Questa volta mi sa che era riferito più a me il click che a te, perché tu ne hai diversi di click, fin troppi, Marzocca. Andare in bici per tornare a piedi, per poi dimenticarsi di dove hai lasciato la bici. Ida, sei la numero uno. Complimenti.
1: Sembra il titolo di una canzone, però questa. A proposito, quando vado a fare la spesa, no? Esco per andare a comprare una cosa, no? Devo comprare le uova. Arrivo al
2: Sì.
1: supermercato e, a parte che mi dimentico le uova, ma non sono neanche consapevole di questo. Compro tutto e di più e poi la dico, torno a casa e dico no, devo prendere le uova e non le ho prese. Questa è una cosa che
2: Beh,
1: succede sempre.
2: però c'è un rimedio. Io ho un rimedio in questa cosa. Faccio sempre tutta la lista della spesa su una lavagnetta che ho in cucina e anche se ci sono scritte 2 o 3 cose, io ho la foto perché sennò compro di tutto al supermercato tranne quelle 2 cose lì. Sta
3: E la
2: scritto
3: tristezza
2: invece.
3: aumenta.
2: E non mi fare così, Raymond, lo so, per te è facile, tu sei un computer, grazie al cavolo, e mica ti devi occupare di queste cose qui, ti ricordi automaticamente tutto, se fossi un computer,
1: Comunque
2: ma
1: abbiamo
2: siccome
1: parlato
2: in
1: di un
2: realtà sei
1: argomento,
2: umana.
1: ci sarebbe voluta una trasmissione di 3 ore, ma non le abbiamo, stiamo per chiudere.
2: Beh, abbiamo ancora un'altra mezz'ora, te ne
1: Sì,
2: vuoi già andare,
1: e ne parliamo
2: Marzocca?
1: dopo, e ne parliamo dopo.
2: Ne
1: Perfetto, a
2: parliamo.
1: dopo.
2: Ma
1: Ciao,
2: guarda.
1: ciao.

0: Rai Radio 2, buongiorno dai soggetti smarriti, buon sabato. Che stava facendo?
1: 2, Rai Radio 2.
0: Entrate in una stanza e oggi si parla di, cerchiamo soggetti, questi che appunto come noi entrano in una stanza
2: e girano magari nella notte di stanza in stanza senza sapere dove andare e trovarsi alla fine in fronte uno stipite. Ai ai ai ai,
0: ma sta grandinando,
2: che dolore sai tanto che mi scordai.
0: Forse sta grandinando, sta friggendo, no,
1: che tutto c'è.
0: Che stai facendo, amico? Senti, al 348-7300-200 scrive Susi: buongiorno smarriti, io sono andata a fare la spesa in bici.
1: Sì.
0: Esco e torno a casa a piedi. La mattina dopo cerco in giardino la bici e non la trovo. Vado a fare la denuncia. 10 giorni dopo vado a fare la spesa in auto. E uscendo vedo la mia bici
1: e dice,
0: la rastelliera era vicina al parcheggio, non all'uscita pedonale, però vedi, nessuno le ha rubato la bici e già questo
1: stava ancora lì, stava.
0: Era ancora lì,
1: dai, poi siamo
0: che ti aspettava
1: nei confronti del prossimo, no?
3: Allora, Rita, di smarrita.
1: Sì, c'è Giulio da Venezia che ha digitato l'800 800 002 per parlare con noi e vuole un biscottino.
0: Buongiorno Giulio.
1: Ciao.
4: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Mi sentite?
0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Sì, sì. Ti sentiamo chiaro.
4: Buongiorno,
0: e forte.
4: Buongiorno. Complimenti per la trasmissione, come uso dire.
1: Grazie. Carino che sei. Cosa vuoi chiedere al biscottino?
4: Voglio chiedere, oggi cambio sede lavoro.
1: Sì.
4: Sono molto più vecchio di Marzocca, ma ancora mi piace fare queste cose e devo fare il trasloco oggi e sta diluviando, quindi già la giornata non parte bene, ma
3: sei sposato.
4: La nuova avventura spero sia bella, quindi ho bisogno di un biscottino che mi dica vai tranquillo.
1: Allora,
0: senti,
1: andiamo.
0: Aspetta, che c'è la, se volevamo sapere, cioè Raimondo voleva sapere se fossi sposato.
1: Ma che c'entra adesso? Che c'entra adesso?
0: Così,
4: sì, sono sposato, separato, accompagnato.
1: Già ha fatto tutto, ha fatto il giro.
3: Peccato.
1: Ha fatto il giro 360 gradi, già ha fatto tutto, quello c'era da fare. Allora andiamo a vedere.
4: E comunque a Raimonda non direi di no.
1: No, vabbè, adesso non ti allargare, no. Però adesso abbiamo, certo.
3: Vaga di stanza in stanza.
1: Raimonda non direbbe di no, hai capito che ha detto? Vedi che piano piano Raimonda semina.
0: Dai,
1: semina,
0: su,
1: semina.
0: Apriamo questo biscottino.
4: Raimonda si allarga lei,
3: già, come la gallina.
1: Allora, già l'ho aperto. Pronto. Il biscottino. Allora dice sì.
4: Non barare.
1: Che hai detto?
4: Non t'ho sentito. Non barare.
1: No, sii audace nei tuoi sogni e lascia che la tua determinazione ti guidi verso il successo. Audace.
4: Grazie, oh. Marco. Grazie, avevo bisogno di questo.
1: Devi
4: avevo bisogno.
1: Essere audace, questo dice il biscottino. Oh, facci sapere come andrà, assolutamente, mi raccomando.
4: Vabbè. Volentieri, vi ringrazio informati. Molto e veramente siete spettacolari. Trasmarriti, appunto.
0: Trasmarriti, troppo buono.
1: Ci si intende, diciamo, via. Grazie.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Buon weekend. Ciao, bello.
4: Mi raccomando. Mi raccomando.
0: In bocca al lupo.

0: Jets Mariti, buongiorno. Allora, oggi qui è piaciuto tanto e per fortuna che c'è Rai Radio 2 con la vostra trasmissione dei soggetti smarriti che ci mette un poco di sorriso, dai, che siete fondamentali nelle nostre vite. Grazie, Walter.
1: I soggetti smarriti.

0: Stare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9:55 minuti 57 secondi, fine settimana di grandi partenze. Ad agevolare gli spostamenti è in vigore lo stop dei mezzi pesanti oggi fino alle 22 e domani dalle 7 alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code verso Courmayeur. Code a tratti per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste tra Meolo Roncade e la 28 in direzione di Trieste. Sulla 4 Brescia-Padova sono 4 km di coda per traffico intenso tra Sirmione e Somma Campagna in direzione di Padova. Sulla 26 traffico intenso con code tra Masone e la 10 in direzione di Genova. Un incidente è avvenuto sulla 7 da Milano-Genova alla barriera di Genova Ovest in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 13, la Bologna-Padova, troviamo code per traffico intenso allo svincolo per Ferrara Sud in uscita nelle due direzioni e code per traffico tra Padova Zona Industriale e la 4 in direzione di Padova. In autosole code a tratti per traffico tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna e un incidente è avvenuto sempre in A1 tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero in direzione di Bologna. Sulla 14 Adriatica code a tratte per traffico tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Rallentamenti per traffico sulla 11, la Firenze Pisa tra Chiesina Uzzanese e Lucca in direzione di Pisa. Torniamo in autosole per segnalare code a tratti dovute al traffico intenso tra la diramazione Roma Sud e Colleferro in direzione di Napoli. Daremo Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero. 2-2.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te.
4: Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
10: Meglio di

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Benvenuti.
2: Che? Ah, cazzo, allora, no.
1: Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire la mia su Sanremo. Parlano tutti pronti a parlare di cose su Sanremo. Volevo dire pure io una cosa importante. Allora, la preferenza a casa Cassiodoro è Sal Da Vinci, per sempre single. Bella sta canzone,
2: per sempre
1: anche
2: sì,
1: perché gli dà una certa,
2: non single, per sempre sì si chiama la canzone, non per sempre single,
1: no, per sempre single. Oh, questo non ho detto io poi in inglese vuol dire per sempre.
2: Ma quale inglese? Sal Da Vinci, che è napoletano, Cassiodoro,
1: ma single è inglese o no? È inglese single, e allora
2: single inglese, certo.
1: Ha parlato in mo ti do due cazzotti a te.
3: Sal Da Vinci, nato a New York.
2: È nato a New York. Vabbè, questo non lo so, non ho verificato, ma se mi dice Raimondo mi devo fidare, no? Sarà vero.
1: Bella, è piaciuta pure a mia moglie questa cosa di per sempre single, e devo dire è stato pure coraggioso a fare questo tipo di scelta. Bravo, complimenti. E noi speriamo tutti a casa che vinca Sanremo lui, va bene?
2: Va bene, ma lo hai votato, a parte sperare. Hai speso due soldini per mandare un SMS, per chiamare, no? Sì?
1: Certo. Noi abbiamo, non fa tanto spiritoso, no, perché figurati. Noi abbiamo i soldi per votare. Ti do due cazzotti sul serio.

0: è buono il ciambellone che sto mangiando, devo dire che, scusate, oh, sì, che... Che c'è, Marzotti?
1: Io sento questo rumore di carte, questi profumi che arrivano. Ho visto, c'è una mollichella di tramezzino e tonno e pomodoro lì sulla balaustra. Volevo sapere se la posso, perché lo avete lasciata lì, è un peccato, devo dire. Se c'è una cosa che mi manda veramente in bestia è quando si lascia la roba da mangiare e poi dopo bisogna buttarla via. Ecco.
0: No, ma infatti sprecare il cibo, principessa, ha ragione, sono perfettamente d'accordo con lei, non si fa. Adesso vediamo se riusciamo a recapitarle un pezzetto di pomodoro. Ma preferisci un pezzetto di tonno, un pezzetto di pomodoro, tutto insieme, tramezzino, tonno, tutti e due? Un po' di maionese pure?
1: Sì, un po' tramezzino, tonno e pomodoro e il cornetto che aveva lei, quella brioche che aveva in mano.
0: Ho un pezzo di ciambellone, ma tutte e due le cose, e francamente non so se...
1: Ma la finisce? Lei la finisce quella?
2: L'ho finito in verità.
1: È la seconda brioche che mangia, volevo sapere se la finisce o ne lascia un pezzetto.
0: Ma che fa, mi conta le brioche, principessa, scusi, non è regale questa cosa di guardare nel piatto degli altri, lo sa.
2: È un tronco di ciambellone.
1: Non è regale neanche, mi perdoni, non è legale neanche regale scofanarsi 3-4 brioche mentre sta lavorando, mi scusi, non è regale per nulla.
0: Non è legale, ho capito, non si può fare legalmente questa cosa, è vietato dal regolamento della RAI mangiare in studio, infatti.
3: I soggetti sbarriti.
4: Il meglio di...

0: Senti, Marzocca, volevo chiederti se ti è piaciuta la canzone di Fiordaliso.
1: Sì, sì.
0: Che Sanremo hai visto, Marzocca?
1: Che devo dire? Ho detto sì. Fiordaliso.
0: Quella di Patti Bravo?
1: Sì, pure.
0: Pure. I Dick Dick?
1: Che buono. Anche, mamma mia, bellissimo. No, che fai? Ma perché mi...
0: Va bene, allora, visto che ti faccio un quiz. Okay. Allora, Salvatore Michael Sorrentino, dai. Chi è? Salvatore Michael
1: Sal Da Vinci.
0: Oh. Sal Da Vinci. Filippo Uttinacci.
1: E lui è Gramazio Nespoli.
0: No, aspetta, pensaci. Filippo Uttinacci. Fai una contrazione e sarà... Niente, vabbè, ragazzi, non si possono fare i giochi con questa
2: cosa dei fulmini.
0: Non reagisce.
1: Aspetta, sì, Fulminacci, Fulminacci.
0: Fulminacci, sì, Fulminacci. Rocco, Rocco Modello, no, questo dai. Serve per conoscere meglio i cantanti italiani, che uno li sente chiamare Chiello, per esempio, come si chiama? Si chiama Rocco Modello. H7, Luca Marzano, per esempio. Allora, ti chiedo...
1: Che si capisce subito, no? H7 viene automatico, Luca Marzano.
0: Senti, chiaro. Gennaro Armatore, invece, chi è?
1: Chi è Gennaro Armatore?
0: Potremmo farci i giochi con gli ascoltatori così.
1: Non lo so, mi metti in difficoltà, mi dovete dire, mi preparavo perché se non me lo dite così è brutto.
0: Senti, dopo che mi hai già risposto che la canzone di Fiordaliso ti è piaciuta, potevamo già chiudere l'intervento lì, Marzocca. Siamo seri.
1: È bellissimo, devo dire, è bellissimo.
0: Una delle cover più belle di ieri sera è stata sicuramente quella di Malika Yang con Claudio Santamaria, che per me era veramente incredibile, perché ascoltandolo alla radio, perché io ascoltavo Sanremo alla radio, ascoltavo Ema e Gino
1: alla radio?
0: Alla radio.
1: Tu fai tutte e due, metti radio e...
0: No, ero in macchina, ascoltavo solo la radio. Non avevo capito che fosse Claudio Santamaria.
2: Su Radio 2, Marco.
0: Su Radio 2, sì. Conosci Rai Radio 2, Marco?
1: Sì, la conosco, però Sanremo lo guardo in televisione adesso, non è che pensavo che tu addirittura avessi tutte e due.
0: Guarda, ti dico che vista dall'occhio di Rai Radio 2 con le interviste di Ema e Gino, per me è il miglior Sanremo, è il modo migliore di seguirlo, anche perché ci sono subito le interviste ai cantanti che ci hanno regalato. A proposito, se Ema mi stai ascoltando, io la vorrei abbracciare perché mi ha fatto così ridere insieme a quella matta sfegatata di Elettra Lamborghini, che ha detto delle cose che sono diventate poi virali, come si prevedeva giustamente. Che ci ha

0: stati dei momenti molto divertenti. Sono fra le cose più belle e più divertenti di Sanremo queste, per me, quelle che passano attraverso Rai Radio 2. Facciamo una breve pausa, Paoletto, ti chiedo conferma, e poi riprendiamo con i soggetti smarriti. Preparati, sonorizzatore dei miei stivali, perché c'è una notizia.
1: Ma che c'entra adesso? Una puntata dedicata a Sanremo, dobbiamo fare la notizia che fa il rumore, che
0: certo.
1: Poi sono notizie, sono delle porcherie. Non
0: ma
1: sono
0: quale
1: porcheria?
0: Ma come vabbè, ti permetti? Vabbè. Tra poco la notizia che fa rumore con il grande sonorizzatore Marco Marzocca.

0: Buongiorno ancora, do il benvenuto a nuovi amici che si sono iscritti al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2.
1: Allora diamo il benvenuto e poi dopo dobbiamo fare una radagorica. No, allora abbiamo già detto che i prodotti commerciali non si possono nominare.
0: Chi ha detto io?
1: Bene. Allora, casomai dite Bruno Cioccolatino,
0: ma per favore, cosa, ma per favore, notaio. Allora, approviamo l'iscrizione di Milena Foti da Ancona, Lorenza Luciani da Nizza, Eugenio Di Paola da Pontedera e Deuseu. Allora amici, se volete iscrivetevi al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2. È arrivato un momento di una rubrica che è molto amata dagli ascoltatori dei Soggetti Smarriti.
1: Quale?
0: Perché tira fuori le grandi capacità del nostro Marco Marzocca, la sua arte di poter sonorizzare le notizie. Sì, è incredibile. Paoletto, vai con la sigla, per favore.
2: Della rumore della notizia, vogliamo il rumore. Dai Marco, prego, dai facci rumore, così ci metti di buon umore.
0: Quest'anno
3: allora intanto non è rumore ma è sonorizzatore, lo dico sempre, sonorizzatore.
0: Io ho detto sonorizzatore, ma se nella sigla dice che fai il rumorista,
3: sembra che faccio
0: allora
3: rumori, poi dopo uno pensa pure male, che rumori, non è...
0: Beh, delle volte fai anche quelli, però devo dire. Cioè, Raimonda non ridere,
3: come
0: ti
3: tutti,
0: non puoi.
3: Come tutti.
0: La notizia che fa rumore. Allora,
3: rumore, sì.
0: Partiamo dai pappagalli. I pappagalli sono gli animali parlanti più famosi, quelli che associamo immediatamente alla capacità di saper ripetere suoni, parole, frasi umane. Ma in realtà non sono assolutamente gli unici animali capaci. Esistono molte altre specie di uccelli e persino alcuni mammiferi. Parla un po' troppo sto pappagallo, però, eh? Poi dice cose.
4: Quelli che vivono nel comodino.
0: No, per favore.
3: Non le posso ripetere.
0: Io non ripeto neanche quello che ha detto nel mondo. Allora, oltre ai pappagalli, il gruppo più noto per l'imitazione vocale è quello dei corvidi. E la famiglia include corvi. Che è au? I corvi.
3: Aspetta, il corvo.
0: Le cornacchie. Questo voglio vedere la differenza. Ma già... ok, una gazza romana. Una gazza o la ghiandaia.
4: Anche sprizza buon umore.
3: Anche la ghiandaia.
0: Questa.
3: È la ghiandaia questa.
0: Pensavo che fosse questa la ghiandaia. Un altro tra gli uccelli più noti è la maina o merlo indiano, una specie originaria delle aree tropicali di India, Sri Lanka e Indonesia. Ma passiamo invece ai mammiferi, perché ci sono anche dei mammiferi, a parte i cani e i gatti, perché come avete visto su internet, delle volte anche i cani e i gatti riescono a dire delle parole. Tipo, ad esempio, I love mom è un classico che ho sentito dire dai cani. Adesso voglio vedere come se la va. Wow. No, devi dire I love mom. E questo.
5: I love my mom.
0: No, rumorista, per favore. Su.
6: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.

0: Buongiorno principessa, buongiorno principessa, come va?
1: Sì, bene, mi sento bene oggi. Allora, intanto ho trovato molto, molto, molto interessante questo... Questa cosa che vi ti ho chiesto oggi, quella che uno esce oppure va in una stanza
0: e certo entra
1: entra in una stanza,
0: entra e esce, dipende, esce da una stanza
1: e dice per quale motivo ho fatto questa cosa e per quale motivo sono qui oggi e perché sto qui. E devo dire, se posso aiutare, che l'olfatto è un grande amico di questo tipo di problema.
0: Ci possiamo
1: rivolgere al nostro senso dell'olfatto. Sì.
0: Ah. Sì. E come fa?
1: Per esempio io mi aggancio a degli odori particolari, per esempio le tavole calde, le salsamenterie, le pasticcerie.
2: Le celle telefoniche,
1: i prodotti da forno per esempio. Allora, quando mi capita, io vado, che sono uscita a fare, perché sono qui, ecco perché avevo fame, perché mi aiuta molto questo, no,
0: questo non ridere così che ti si capisce che sei tu Marzocco.
1: Va bene. Allora c'è Giulio, chi era che c'avevamo noi, Alessandro non c'è, è caduto Alessandro che voleva un biscottino alla fortuna, purtroppo però non abbiamo fatto.
3: A proposito di ricerca delle cose, prima cercavo gli occhiali, ho detto dove sono, per fortuna sono passato di fronte allo specchio e ce li avevo addosso sopra la testa. Mamma ragazzi, Walter da Ferrara, ciao, complimenti
1: ragazzi,
3: sempre.
1: Ciao, grazie.
0: Popolo smarrito, dobbiamo chiudere perché è finito il tempo a disposizione. Ci salutiamo, torniamo domani.
1: Comunque quello diceva la principessa non è sbagliato. Tu ti puoi aiutarti anche con gli odori.
0: Certo, con un radar interno.
4: Buongiorno soggetto, ma che errore state facendo? Ora così per caso vi sto ascoltando. Ma comunque appena si parla di mangiare, la principessa sembra all'appello.
1: Grazie. Allora, noi siamo pronti per salutare. Torneremo domani naturalmente al Bercino. Senti, ma che dovevamo fare, Bercino? Che mi ricordo io?
0: Allora, Pino, per questo mi rivolgo a te. Ti ricorderai domani che siamo qui?
1: Non lo so, perché io tante volte vengo qua, anche in altri orari, in altri giorni, entro e dico che devo fare il programma. No. E poi me ne vado. Senti, e ritorno.
0: Per sicurezza ti mando un WhatsApp, va? Così.
1: Tanto domani.
0: Appuntamento a domani, ragazzi. Ciao. Segnatevelo, eh. Ciao.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
0: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: 2-2.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: 2-2.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
6: Sono le 10:30.
7: Rai GR2.
8: Ancora buona giornata da Simona Giacinti. A Perugia un musicista di 55 anni è morto all'interno della stanza di un albergo mentre la compagna che era con lui versa in gravi condizioni. Si sospetta un'intossicazione da monossido di carbonio. L'ipotesi per chi indaga è che il gas sia fuoriuscito da una caldaia all'interno di un locale vicino alla loro camera d'albergo. Ora a Messina, dove dopo il recupero del corpo della seconda vittima proseguono le ricerche degli altri quattro dispersi del crollo della palazzina. Con noi in diretta Eleonora Mastromarino, buongiorno.
9: Buongiorno, le ricerche vanno avanti senza sosta e intanto la procura di Messina ha cambiato leggermente il capo di imputazione, sempre a carico di ignoti, che diventa disastro colposo e omicidio colposo plurimo dopo il ritrovamento questa notte della seconda vittima accertata, Rosa Leone, sorella di Carmelo, il cui corpo era stato estratto dalle macerie ieri. Restano quindi quattro i dispersi e a più di 36 ore dal crollo della palazzina si riduce la speranza di trovarli ancora in vita. Sotto le macerie ci sono ancora un'altra sorella della famiglia Leone, che sono i proprietari dello stabile e abitavano all'ultimo piano assieme al marito di Rosa e al loro collaboratore domestico dello Sri Lanka. Si cerca anche la commessa del negozio cinese che occupava il primo piano dello stabile. La ragazza di 21 anni stava cercando di scappare dopo le prime avvisaglie di instabilità del palazzo, era assieme ad un collega che è riuscito a salvarsi. Il racconto dei sopravvissuti sarà indispensabile per ricostruire quanto stesse accadendo all'interno dell'edificio, per esempio che tipo di cantiere fosse attivo al pian terreno. Non ci sarebbero infatti tracce documentali dei lavori in corso, ci dicono dalla procura, eppure due dei feriti sono operai di una ditta edile. Gli investigatori comunque non si sbilanciano, troppo presto per avere certezze sulle cause del crollo, e comunque la priorità per ora è trovare i quattro dispersi. Da Messina è tutto, a voi.
8: A Napoli la riunione è in corso, la riunione del centro coordinamento soccorsi dopo lo sciame sismico ai Campi Flegrei, seguito alla forte scossa di magnitudo 4.7. Ne sono seguite altre, l'ultima è stata registrata alle 5.48 di questa mattina, magnitudo 3.1. I feriti sono 21, due sono in gravi condizioni. I comuni più colpiti, Bacoli e Pozzuoli, il porto resterà chiuso, molti danni agli edifici, centinaia di sfollati. La crisi dei migranti a Ceuta, enclave spagnole in Marocco, tornate indietro quasi tutte le persone che avevano preso d'assalto la città anche a nuoto per cercare di entrare in Europa, recuperati in mare 67 corpi. La vicenda ha innescato polemiche e divisione tra i governi europei. L'Italia sospende temporaneamente l'esecuzione del trattato di Schengen, critiche dal premier spagnolo Sanchez. La guerra in Ucraina, ancora colpi incrociati fra Mosca e Kiev.
10: Un nuovo attacco missilistico nella notte da parte della Russia colpisce la capitale ucraina. 9 morti, 28 feriti, fra cui bambini. Blackout in diversi distretti di Kiev. Sul fronte opposto, le forze ucraine bersagliano di droni la Russia, costringendola alla chiusura di alcuni aeroporti. Un drone ha colpito un bus che trasportava operai in una miniera di ferro in una zona controllata dai russi nella regione di Zaporizhia. Una vittima, almeno 12 feriti, secondo le autorità russe. Mentre la guerra continua, Zelensky chiede ancora una volta Patriot agli Stati Uniti per la difesa aerea, ma arriva la doccia fredda. Trump ha detto ieri che sulla concessione della licenza all'Ucraina per costruire i Patriot ancora non è stato deciso nulla. Stiamo valutando, ha detto, è un'arma straordinaria. Stiamo attenti a non cederne i segreti. Alba Arcuri, GR2.
8: La morte di Don Antonio Mazzi, oggi e domani la Camera Ardente a Milano, lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Don Mazzi ha speso interamente la sua esistenza al servizio degli ultimi e dei fragili. Fondatore della comunità di recupero per tossicodipendenti Exodus, è stato un prete anticonformista. A Sant'Ambrogio, a Milano, si svolgeranno anche le esequie dell'ex capitano del Milan Franco Baresi, morto ieri all'età di 66 anni, funerali martedì 4 agosto alle 11 in giornata alla Camera Ardente. Don't Go Breaking My Heart, successo di Elton John del 1976, ha raggiunto e superato il miliardo di stream. Non riesco nemmeno a immaginare di quanti viaggi, di quante feste karaoke abbia fatto parte, al commento via social dell'artista britannico nata questa canzone da una vacanza alle Barbados e cantata in duetto con Kiki Dee. La canzone fu il primo numero uno di Elton John nel Regno Unito e raggiunse i piani alti delle classifiche in quasi tutto il mondo. Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Spettinati. Buon ascolto.
1: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Spettinati su Radio 2. Spettinati su Radio 2.
12: E buongiorno a tutti dagli spettinati Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, direttamente dal Glass di Soverato del Magna Grecia Film Festival.
13: Sì, è proprio vero. Siamo qui in questa meravigliosa, in questo meraviglioso lungomare di Soverato. Vorremmo farvelo vedere, ma potete vederlo sui social di Radio 2. Io, Vittorio e Mario Benedetto stiamo facendo le puntate di Generazione Radio 2. Abbiamo detto, perché non fare una puntata di spettinati proprio da qui?
12: Eh sì, siamo in casa, perché la Calabria

0: iniziare, diciamo, una fine di luglio e un inizio di agosto, perché poi ci saranno tante sorprese, ma ve le raccontiamo durante la puntata.
1: Infatti ringraziamo la Regione Calabria, il Dipartimento del Turismo e la Calabria Film Commission proprio per averci ospitato qui per il Magna Grecia, ma io direi di iniziare subito con la musica.
0: Iniziamo con la musica di Radio 2, Joliet.

0: Joliet, un'ora, che tra l'altro ha annunciato il tour allo stadio Maradona a Napoli nel 2027, già sold out.
1: È già un successo,
0: proprio...
1: eh.
0: Perché mi parli di successi?
1: Ma perché questi successi che arrivano, Joliet comunque è molto giovane, però non tutti ottengono il successo, diciamo, in giovane età. Ci sono persone che arrivano un po' più tardi, ma come diceva il maestro Manzi, non è mai troppo tardi.
0: No, è vero, per questo volevo anche un po' citare la storia di Sal Da Vinci, che ad esempio ha vinto quest'anno Sanremo, no? E lui non se lo sarebbe mai aspettato. Però è vero, bisogna sempre credere nei propri sogni, e non è mai troppo tardi per dire ti amo, non è mai troppo tardi per abbracciare una persona, per continuare a credere nei propri sogni.
1: Esatto. E loro, per esempio, ci sono delle persone, diciamo, personaggi famosi, personaggi incredibili, che hanno cambiato la storia del mondo, ad esempio Harry Ford. E lui per esempio è uno che il successo lo ha raggiunto veramente molto tardi, dopo tanti insuccessi, dopo tanti fallimenti, che poi ricordiamo non si fallisce mai, si impara,
0: no, perché
1: o si vince o si impara nella vita.
0: Sì, è vero, perché un fallimento può essere anche una chiave importante nel nostro percorso, no?
1: Esatto.
0: Cioè inciampare ci riesce a superare quell'ostacolo, ci insegna qualcosa, e quindi questo è un bel messaggio,
1: esatto,
0: se vogliamo dare a tutti gli ascoltatori degli Spettinati.
1: Ad esempio, io ti dico sta roba qua, sai che Harry Ford, prima di, diciamo, di avere il grande successo, ebbe dei fallimenti perché appunto realizzò delle macchine, delle automobili in fibra di canapa, alimentate da etanolo di canapa. A me sta cosa fa troppo ridere, perché io me immagino lui e Bob Marley che facevano queste macchine di canapa che andavano a canapa. Niente, questa roba qui non funzionò, però poi diciamo che il successo arrivò
0: però
1: molto.
0: Vabbè, Bob Marley c'entra, perché adesso ascoltiamo Is This Love.

0: Gli Spettinati, Radio 2, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, questo sabato mattina che inizia con la nostra, con le nostre vibes, con il nostro sound.
1: Eh sì, ricordiamo che siamo con voi dalle 10.35 fino alle 12, anche domani, che però domani ci sarà un best of di tutti di questi mesi, queste settimane che abbiamo passato insieme io e Vittorio.
0: Esatto, che alla fine basterebbe prendere una puntata, che va benissimo, perché è tutto best off. Bene, stavamo parlando, prima l'abbiamo citato, una grande citazione, non è mai troppo tardi, il maestro Alberto Manzi.
1: Sì, perché lui è ricordato soprattutto per aver dimostrato come la televisione potesse diventare un potente mezzo di istruzione e anche di crescita culturale, no?
0: Esatto, perché diciamo che qualche anno fa, un po' di anni fa, non c'era tutta questa alfabetizzazione come oggi. Per fortuna oggi ci sono stati dei grandi miglioramenti, però insomma all'epoca cosa succedeva? Le persone stavano davanti alla televisione o addirittura organizzavano dei punti di ascolto in tutta Italia e ascoltavano queste lezioni impartite dal maestro Alberto Manzi. Era qualcosa di incredibile.
1: Sì, perché c'era questo programma Non è mai troppo tardi, uno storico programma della RAI, andato in onda dal 1960 al 1968, pensa tu, Vittorio.
0: Guarda, c'è un video, sì. Io ho visto recentemente sui social, capita di vedere questi video, dove il maestro Manzi guarda le mani di un signore che scrive alla lavagna e racconta quanto queste mani abbiano una storia dietro,
1: sì.
0: Non è semplicemente...
1: raccontino qualcosa.
0: Esatto, e quindi è emozionante, se vi capita andate a cercarlo perché è bellissimo.
1: E adesso ascoltiamo un po' di musica qui su Radio 2.

0: Mattinati Radio 2, qui direttamente da Soverato, siamo al Magna Grecia Film Festival, io e Nicola Angelozzi, e vi stiamo tenendo compagnia per quest'ultimo sabato. Domani, come vi abbiamo detto, ci sarà un best off, ma da lunedì che succede?
1: Da lunedì è una grande novità, vogliamo dirlo già adesso?
0: Sì, diciamolo subito, così almeno ci togliamo questa notizia che abbiamo, questa news scottante.
1: Che non è mai troppo tardi, anche per noi, perché da lunedì, dalle 12 alle 13:30 saremo in onda su Radio 2, Ispettinati, Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi, dal lunedì al venerdì per tutto agosto, quindi sarà un'estate veramente
0: divertente. Sì, ma stiamo parlando appunto del fatto che per raggiungere certi obiettivi, per fare delle cose all'interno della propria vita, non sia mai troppo tardi, ed effettivamente noi in Italia possiamo permetterci di fare tante cose, perché a livello di longevità noi siamo quinti nel mondo, quindi siamo quelli veramente duriamo un sacco. Non siamo come lo yogurt, non scadiamo così in fretta.
1: Cioè quello yogurt che ti rimane dentro il frigo, sì, che sì, poi te lo dimentichi,
0: esatto,
1: no? Che
0: dici, greco, che...
1: lo mangio, esatto. Ma poi
0: noi siamo yogurt italiani, ecco. Lo yogurt italiano dura tantissimo. Pensate che è meglio di noi per quanto riguarda l'aspettativa di vita. C'è solo Hong Kong, il Giappone, la Svizzera e Singapore. E poi ci siamo noi, ti rendi conto?
1: E poi ci siamo noi.
0: Pensate che la persona più longeva d'Italia è Lucia Laura Sangenito, detta nonna Laurina, che salutiamo, che ha raggiunto 115 anni.
1: Mamma mia, che brava! Sì, forse sì, ascoltando la musica può essere.
0: È possibile, la musica porta sempre bene.

0: Gaia, bossa nostra, e con questo ritmo italo-brasiliano noi stavamo ballando nel fuori onda, speriamo anche voi. Dobbiamo lasciarci per un po'.
1: Sì, vabbè, ma rimanete con noi, non abbandonateci, perché noi siamo qui carichi, pronti a tenervi compagnia.
0: Sì, proprio qui da Soverato, e soprattutto per ricordarvi che domani ci sarà un best off degli Spettinati, e da lunedì saremo con voi dalle 12 alle 13.30.
1: Ci sentiamo tra pochissimo, rimanete collegati perché ci sono tante novità quest'oggi.
0: A tra poco.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Good Old Days, qui Spettinati su Radio 2, Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi. Parliamo del fatto che non è mai troppo tardi per raggiungere qualcosa, no? E si parla spesso anche di aspetti fisici, no?
1: Sì, sì,
0: esatto. Il fatto di non voler ottenere sempre il fisico perfetto anche in poco tempo.
1: Sai cosa si dice? Guarda, mi devo mettere in linea per l'estate.
0: E invece no.
1: Ma non è mai troppo tardi, perché anche se siamo a fine luglio, uno sì, si mette in linea per agosto, e quando sarà fine agosto tu ti metterai, tu che ci ascolti, sì, ti metterai in linea per settembre, e se non sarai in linea per settembre ti metterai in linea per ottobre. Ma con chi? Con chi? Perché noi abbiamo un esperto sempre qui con noi.
0: Chi è? Chi è? Ah, il nostro personal trainer!
1: Sì, facciamolo entrare. Ciao Nicola, come stai? Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene.
1: Posto? Senti,
0: tutto
1: sono bene. Venuto qui, ho fatto 50 squat con le soprasciate.
0: Sì, sì, perché
1: sono
0: qui. Con le soprasciate?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, perché
1: Calabria. Sono qui, sono verato, ho fatto 50 squat. Tu hai fatto squat stamattina?
0: Ti devo dire la verità, sì.
1: Che hai fatto, gamba?
0: Ho fatto, no, parte alta. Beh, la parte alta,
1: sì, sì,
0: le braccia,
1: sì.
0: Spalle,
1: Bergamo,
0: dorso.
1: Hai fatto Bergamo?
0: No, parte dorso, sì. Spalle.
1: E poi cosa hai fatto?
0: E poi ho fatto un po' di squat. Pochi.
1: Squat. Basta,
0: un po' di camminata.
1: Devi sollevare un po' di polemiche stamattina.
0: Ma perché?
1: Sì, sollevare la polemica fa bene al tricipite, quadricipite.
0: Perché quelle sono tante, le polemiche sono tante.
1: Tricipite, inizia adesso, vai, solleva una polemica.
0: Adesso, sì, lo voglio sudare, c'è caldo.
1: Cosa? Sul meteo,
0: no,
1: vai, fa caldo, ragazzi, guarda qui che polemica che sto lasciando.
0: Dobbiamo dare dei consigli veri da poter seguire.
1: Allora, voi domani mattina vi svegliate,
0: sì,
1: vi prendete 7 kg di kefir.
0: Kefir,
1: sì, sì, sì.
0: Quello scaduto che
1: No. Può essere buono così. 900 mandorle.
0: 900 mi pare un po' tanto.
1: A quel punto fate una flessione. Ti spiego.
0: E ci riesci?
1: Sì, una flessione. Il metabolismo con tutto quel kefir si attiva, e i mitocondri ballano la salsa all'interno del tuo corpo.
0: Ballano la salsa?
1: Sì, e quindi ti cresce il muscolo.
0: Bene, allora balliamo con un po' di musica di Radio 2.

0: In cerca di te, Simona Molinari e Peter Sincotti qui a Radio 2. Vittorio, come va? Come sono queste storie di successi che continuano nel tempo?
1: Sì, poi guarda, io sono contento perché poi quando senti questi personaggi che ti danno i consigli giusti, parti con un'altra marcia.
0: Ah, col consiglio delle
1: E tu sai che c'è anche qualcun altro che ha seguito i consigli del nostro personal trainer? No, penso proprio nessuno.
0: Da amica vi dico di non seguirli, da amica.
1: Però, siccome siamo in Calabria, ti voglio raccontare la storia di una persona di origine calabrese, esattamente come me. Si chiama Antonio Rao, che è un maratoneta italiano diventato un simbolo dello sport senza età. Lui, come ti dicevo prima, è calabrese di origine, ma romano d'adozione, nato nel 1933, e lui appunto ha compiuto un'impresa famosissima quando a 90 anni ha completato la maratona di Roma in 6 ore 14 minuti e 44 secondi a 90 anni.
0: Cioè proprio ha preso il record mondiale della categoria M90, bravissimo.
1: E tu, ma io qua, io faccio da qui alla spiaggia e ho il fiatone, sento tutto l'acido lattico, mi fa male la milza, non riuscirei a fare nulla.
0: Però lui dice proprio che Antonio Rao dice che si allena con costanza e sostiene che il segreto della sua longevità è proprio la regolarità, no? Il fatto di avere uno stile di vita sano, soprattutto il piacere di correre, quindi non dover correre per necessità o magari per bruciare calorie. Lo fa perché gli piace, quindi questo ovviamente ci dà un insegnamento dritto
1: importante. Bisogna fare quello che ci piace e soprattutto se riusciamo a farci piacere fare sport, ecco, è qualcosa di importantissimo, per cui proviamo a trovare un modo per farci piacere un po' di attività sportiva tutti i giorni fatta con regolarità.

0: Nugenea, gli spettinati su Radio 2, qui direttamente da Soverato, siamo al Magna Grecia Film Festival.
1: Ma infatti raccontiamo un po' quello che è successo in queste
0: giornate, guarda, sono state incredibili.
1: Sì, perché c'è stato questo trio, cioè Mario Benedetto, Vittorio Pettinato e io, Nicola Angelozzi, che hanno intervistato un po' tutti i personaggi, i protagonisti del Magna Grecia Film Festival durante Generazione Radio 2, dalle 18 alle 19.30. Tra l'altro ricordiamo che oggi ci sarà proprio l'ultimo appuntamento della fascia, no? Dalle 18 di Generazione Radio 2, e proprio stasera ci sarà anche il vincitore del Magna Grecia Film Festival.
0: Purtroppo è giunta a termine questa edizione fantastica del Magna Grecia Film Festival, però appunto voi rimanete aggiornati perché vi racconteremo tutto, come andrà a finire.
1: Noi lunedì siamo in diretta, quindi perché non parlare pure di chi ha vinto?
0: Esatto, lunedì ve ne parleremo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro.

0: 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: 22. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, Nicole, stiamo raccontando un po' di storie, diciamo, storie uniche, rare, per esempio di persone che ce l'hanno fatta e che vanno avanti continuamente, con caparbietà, con costanza nella vita, a ottenere quello che vogliono.
1: Sì, perché poi secondo me il sogno si può raggiungere, però bisogna anche sempre lavorarci, no? Uno non si può mai sentire arrivato.
0: Mai sedersi.
1: Ad esempio, in questi giorni proprio a Radio 2 abbiamo intervistato Lino Banfi.
0: Ah, è stato un momento incredibile, ragazzi.
1: Sì, fantastico.
0: Voi immaginate, noi eravamo qui che stavamo appunto facendo
1: l'intervista a Marco D'Amore, tra l'altro.
0: Marco D'Amore, quindi c'è stata proprio l'unione di più situazioni proprio ancestrali.
1: Di talenti.
0: Eravamo qui che stavamo conducendo appunto Generazione Radio 2, ad una certa vediamo l'arrivo da lontano di Lino Banfi e con quest'aura potentissima ci ha raggiunto e diciamo ha riempito il nostro spazio in maniera incredibile, perché ci ha raccontato una storia, cioè la storia del suo documentario che sta appunto...
1: Storia di un italiano. E proprio lui ci ha raccontato il fatto che gli avessero chiesto di scegliere un attore un po' più giovane che potesse interpretarlo, e lui ha detto: ma scusa, io sono ancora in vita, ma perché non devo raccontare io la mia storia? Quindi questo è anche bello, no?
0: Assolutamente, provate a pensare a Lino Banfi, comunque un'istituzione, ancora oggi ha una voglia, ma poi hai visto come ha tenuto il palco, perché poi ci ha raggiunto durante il talk.
1: Quello è il sogno, il fuoco che arde dentro gli artisti, delle persone che veramente amano fare quello che fanno.
0: Sì, assolutamente, e noi ancora adesso lo ringraziamo perché veramente ci ha portato una ventata di freschezza, posso dire anche di gioventù, perché Lino Banfi dentro è giovane.

0: The Beatles, Here Comes the Sun. Qui di sole ne abbiamo veramente tantissimo.
1: Sì, ma tu lo sai che i Beatles erano calabresi? Kevin Usuli. Kevin Usuli. Dicevano Kevin Usuli e poi divenne Here Comes the Sun.
0: Beh, vabbè, tutti un po' calabresi quando siamo in Calabria.
1: Eh sì, qua poi ci sentiamo in famiglia. Posso salutare tutti i parenti, tutti gli amici della Calabria, gli amici di Lamezia, di Delia Nuova.
0: È vero, c'è una bellissima accoglienza.
1: Di Soverato, tutti quelli che ci stanno ascoltando, ma soprattutto un abbraccio a tutti quelli che magari in questo periodo stanno anche lavorando, perché noi siamo qui a Soverato, è un momento bellissimo.
0: Ringraziamo anche tutti quelli che stanno lavorando proprio a questo fantastico festival, che ci stanno aiutando a noi, e quindi sì, è meraviglioso. Proprio per parlare di storie di vita, di vite lunghe, no? Di longevità, c'è un caso, il caso di Brian Johnson, che è un imprenditore statunitense, è diventato proprio uno dei volti più noti della ricerca sulla longevità.
1: Sì, lui diciamo che ha questo obiettivo nella vita, che è diventare l'uomo più longevo al mondo, e ci sta provando insomma, attraverso molte ore di sonno, alimentazione controllata eccetera,
0: una routine rigidissima.
1: Io
0: ovviamente sfiderei Brian Johnson a venire qui in Calabria, perché secondo me qui in Calabria è difficile avere una routine rigida, perché di tutto quello che stiamo mangiando non so se
1: Brian, se ci ascolti, ti aspettiamo qui in Calabria, te la facciamo saltare noi la routine.

0: Arabe de Palo Bonito è qui da Soverato. Gli spettinati stanno raccontando un po' la longevità, la rigidità anche della routine, no? Come ad esempio quella di Brian Johnson. Però noi abbiamo chiamato il nostro nutrizionista di fiducia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, prima cosa, siamo in Calabria, quindi quello che consiglio io chiaramente a tutti quelli che ci stanno ascoltando è di alternare soppressata a dei semi di quinoa. Se riuscite a trovare anche dell'erba, qualcosa di
0: Mi devi spiegare bene, perché soppressata insieme ai semi di quinoa mi sembra un po' eccessivo.
1: È l'abbinamento perfetto, perché all'interno del triglicerido della soppressata noi troviamo la quinoa, che viene in aiuto a tutti quei componenti della soppressata che vengono a distruggere il mitocondrio. Anche qui prima ne ha parlato il vostro presente?
0: Mitocondrio.
1: Sì, il mitocondrio. Ne avete già parlato, se non sbaglio, all'interno di questo programma oggi, del mitocondrio, che salutiamo, perché se tutti i mitocondri all'ascolto ci stanno ascoltando.
0: Quindi quello che consiglio,
1: quello che consiglio è appunto alternare semi di quinoa alla soppressata, che è un bilanciamento perfetto.
0: Ma secondo me un po', cioè, lei dovrebbe dare dei consigli comunque per le persone che magari ne mangiano tanta di soppressata, sì. Magari dire mangiate
1: la soppressata e al massimo poi sgranocchiate qualche maniglia della porta. Senti qua che sto sgranocchiando.
0: Maniglia della porta.
1: Sto sgranocchiando le maniglie delle porte.
0: Dottore,
1: va bene, assolutamente.
0: Ci venga a trovare in questi giorni, tanto siamo sempre in diretta. Ci fermiamo un attimo qui a Radio 2.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

0: Amore.
1: Parlare d'amore, Saif e Bresh, qui da Soverato, gli spettinati Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
2: Ma tu sai, Vittorio, cosa sono le Immortality Olympics?
1: No, non ho idea e spero che tu lo sappia, perché ora che l'hai detto sono curioso.
2: Sono una competizione internazionale nata proprio per confrontare persone che cercano di rallentare in qualche modo il proprio invecchiamento biologico, attraverso, quindi, come abbiamo detto, uno stile di vita sano e anche tecnologie innovative. Perché te ne parlo? Perché prima abbiamo parlato di Brian Johnson.
1: E quindi tutti vogliamo diventare immortali, posso dire che è una ricerca un po' infinita e penso anche inutile, perché l'immortalità non appartiene all'uomo. Senti qua, mi sento Platone, ragazzi. C'è un applauso che sta partendo da tutto il lungomare di Soverato.
2: Bravissimo. No, ma è che in realtà i partecipanti vengono classificati non in base all'età anagrafica, ma all'età biologica. Io non so se tu ti è mai capitato di fare un test per l'età biologica. Quanto ti è spuntato?
1: Allora, dipende dal tipo di test che ho fatto. Spesso faccio sui social il test dell'udito.
2: No, ma io dico proprio quello con gli esami del sangue, insomma.
1: Ah no, quello non l'ho mai fatto.
2: I test genetici. Sì, mi è capitato.
1: Io sono molto più spiccio, io vado al test dell'udito.
2: Mi è capitato e adesso faccio 25 anni, però mi è spuntato 12 anni, che ho 12 anni, sì.
1: Ok, questa cosa qui ci fa
2: capire tanto.
1: Sì, ci fa capire tante cose, effettivamente.
2: Ci fa capire tante cose.
1: Io penso di non fare, io ti dicevo appunto quello dell'udito, quello, sai che sui social vedi quello lì che fa.
2: Sì, per capire se senti abbastanza. No, basta.
1: E io sono arrivato, ti giuro, c'ho l'udito di un 74enne.
2: No,
1: ho smesso di sentire il dopo 10 secondi. Però sì, non ho intenzione di diventare una persona così longeva. Mi basta, posso dire, sto benissimo così.
2: Bene, qui a Soverato.
1: Sì, mi sento benissimo, la mia età, i miei 30 anni me li porto con dignità.

0: Soverato, quanto è bello gli spettinati da Soverato.
1: Gli spettinati da Soverato è proprio bello, è il titolo di un film.
0: Sì, gli spettinati da Soverato. Soverato, guarda che meraviglia.
1: Quanto stiamo ridendo?
0: Ci stiamo divertendo.
1: Stiamo
0: oggi,
1: ridendo.
0: Oggi poi posso dire con questo screensaver reale, perché voi non lo potete vedere, però noi abbiamo di fronte il lungomare di Soverato, il mare, questo cielo.
1: Lusul, il lumare.
0: Questo cielo azzurro, queste palme, quanto ci piace, insomma, ci stiamo divertendo, stiamo ridendo, stiamo bene, ma voi non potete sapere che c'è chi addirittura ci ha fatto un lavoro su questa cosa qui, sulla risata. Non solo io che faccio il comico, ma c'è gente proprio che ti insegna lo yoga della risata.
1: Lo yoga della risata.
0: Ah, sì, lo yoga della risata.
1: Qui,
0: lo yoga della risata è qualcosa di fantastico, ti porta ad avere meno stress, abbassa i livelli di cortisolo nel sangue, rinforza il tuo sistema immunitario.
1: Io rido pochissimo. Ah, tu fai ridere ma non ridi.
0: Eh no, certo, a me non viene da ridere. Però mi piacerebbe imparare a fare questo yoga della risata.
1: C'è questa formula: inspiro, trattengo e rido. Quindi
0: proviamo anche da casa, provate.
1: Provate tutti insieme. Inspiro, trattenete e ridete.
0: Posso dire, sì, sento male, insomma, voglio andarmene.
1: Sai cos'è? Stimola proprio il corpo a produrre ossigeno, calmare il sistema nervoso e riattivare vitalità ed energia.
0: Tu ti senti riattivata, ti senti più tranquilla? Io no, io mi agito.
1: Sì, io quando sono qua con te mi diverto.
0: Sì, ma sforzare una risata non mi sembra il modo giusto per riattivare tutto. Cioè, il mio corpo mi dice, compà, ma che stai facendo?
1: Però se ci pensi un pochino, ti viene, poi inizi a ridere. Veramente.
0: Io ci riprovo. Trattengo.
1: Mi viene da ridere.
0: Niente, no, non mi cambia nulla.
1: Non è per te.
0: Magari provo con lo yoga normale, senza lo yoga della risata, che comunque fa bene, perché insomma, fare sport fa sempre bene, diciamo.

0: Raven Lane Saturday Night. Stasera Saturday ci sarà una Saturday Night.
1: Stasera noi faremo Baldoria.
0: In mezzanotte si va a dormire sicuro.
1: Brava, perché bisogna andare a dormire presto, ragazzi. Dopo una certa età, basta fare serata. Basta divertirsi. Discoteca. Io sento la parola scoteca e scappo. No, non ce la posso fare. Io devo dormire, devo riposare, devo attivare i muscoli facciali.
0: Ti do un consiglio. Abbiamo parlato di questa yoga, dello yoga della risata, ma c'è anche lo yoga facciale, cosiddetta ginnastica facciale, che quando tu ti svegli la mattina magari ti senti un po' gonfio perché hai dormito tanto, perché hai dormito poco, magari hai bevuto, mangiato un po' di più, un po' più di sale, non so, ti senti... devi fare questi movimenti e tu pensa che dopo 20 settimane di pratica quotidiana nella ginnastica facciale le donne hanno partecipato allo studio sembravano più giovani di 3 anni.
1: Ma guarda,
0: quindi io sono 25 anni, ma sembra ancora più giovane.
1: Ma se io ne faccio 2 mesi di yoga facciale arrivo a 6 anni praticamente.
0: Esatto.
1: Divento un bambino, mi devono iscrivere all'asilo praticamente. Però ti stupirò, Nicole, vi stupirò. Amici spettinati che ci ascoltate da casa, sappiate che io faccio yoga facciale tutte le mattine, ti giuro.
0: E no, tu adesso, noi non abbiamo la visual, però a me lo puoi fare
1: io
0: proverò a raccontare ai nostri
1: stamattina,
0: ascoltatori,
1: adesso,
0: cosa fai
1: poco, appena finiamo la trasmissione. Io ti farò vedere che faccio, pubblicherò un video di me che faccio yoga facciale,
0: che rosso dalla pelle.
1: Sì
0: fa, segni dell'invecchiamento.
1: Praticamente seguo un video,
0: sì.
1: Ok, faccio partire questo video da 1 minuto e mezzo dove c'è questa signora che mi guarda e fa
0: praticamente sta sorridendo, aprendo la bocca, sorridendo, aprendo la bocca, chiudendola, insomma.
1: Poi tutti i movimenti con la lingua, i movimenti col naso, con la bocca, poi con gli occhi, con le sopracciglia, le ciglia, io faccio tutto la mattina.
0: Hai reso proprio l'idea. Vabbè, adesso che ascoltiamo un po' di musica,
1: no,
0: fuori
1: mentre,
0: onda me lo fai.
1: Voi mentre ascoltate la musica fate ginnastica facciale.

0: Antidroga M e Fabri Fibra, gli spettinati su Radio 2, non l'ho ancora cantata, spettinati su Radio 2, spettinati su Radio 2. Il fa bemolle di Leonardo Cariotti ci accompagna in questo finale di puntata.
1: Raccontiamo l'ultima storia delle mille storie che ci sono, ovviamente, delle persone che ci invitano a vivere in ogni età al massimo delle proprie possibilità, no? Perché sì. Hélène Newirth.
0: Lei ascoltava Vado al massimo di Vasco Rossi, lo sai? Tutte le mattine vado
1: al massimo. È diventata un fenomeno dei social media nel 2025 grazie a un video pubblicato dalla nipote su una piattaforma.
0: Sti nipoti sono terribili, terribili. Prendono i nonni e li sfruttano per fare contenuti sui social.
1: Sì, perché proprio lei è diventata un simbolo di invecchiamento positivo, capito? Lei racconta di non sentirsi affatto vecchia, sì, di sentirsi ancora come a 60, 50 persone, persino a 22 anni, non è come me, che a 24 me ne sento 60.
0: Ma sai,
1: contrario.
0: Che lei ha un segreto di una semplicità assoluta. Per affrontare bene l'età bisogna restare curiosi, coltivare interessi, prendere cura di se stessi e mantenere vivi i rapporti con gli altri. Quindi non chiuderci su un monastero in alto sulle montagne della Sila, ma rimanere con le persone, frequentare.
1: Però anche andare... stare da soli comunque, vedi che
0: assolutamente,
1: non è una
0: quello
1: brutta
0: importante,
1: idea,
0: quello importante. Però frequentare anche delle persone, frequentare, prendersi cura di se stessi, mantenere la curiosità vivi e gli interessi che uno può avere.
1: Sei proprio saggio.
0: Oggi sono saggio, ragazzi, chiamatemi Platone, veramente oggi mi vado a fare un tatuaggio.
1: Sarà l'aria di Soverato.
0: Sì, ma questa Magna Grecia, insomma, aiuta in qualche modo a rimanere saggi e a rimanere attivi, carichi, perché quando ti vedi questo scenario meraviglioso ti viene voglia di fare sport, di leggere un libro, di prenderti un matcha.
1: E poi anche di mangiare un po' di soppressata, ecco.
0: Ma no, perché mangiate quello che vi sentite,
1: quello che
0: non diamoci limiti, come ha fatto appunto la nostra amica.

0: Daddy Cool, gli spettinati su Radio 2.
1: Adesso abbiamo un pochissimo tempo per ricordare tutti gli appuntamenti.
0: Sì, abbiamo un sacco di cose da dirvi.
1: L'appuntamento di oggi, l'ultima puntata di Generazione Radio 2 direttamente da Soverato, anche perché poi ci sarà la finale del Magna Grecia Film Festival. Quindi ringraziamo anche la Regione Calabria, la Calabria Film Commission e il Dipartimento del Turismo per questo glass pazzesco che ci hanno fatto trovare
0: qui a Lungomare di Soverato.
1: Esatto. Poi ricordiamo anche che domani Spettinati sarà un best of degli Spettinati.
0: Sì, sì, prendete appunti perché sarà un momento glorioso della nostra trasmissione, ma da lunedì saremo in diretta tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 12
1: alle 13.30, Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi. Quindi ci sentiamo lunedì. Grazie ragazzi.
0: Ciao ragazzi.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno da Roberta Sibuna in studio. La crisi dei migranti a Ceuta, enclave spagnola, in Marocco sono rientrate quasi tutte le decine di migliaia di migranti che avevano preso d'assalto la città anche a nuoto per cercare di entrare in Europa, ed è salito a 67 il numero dei morti.
4: Il mare ha restituito i corpi di altri migranti che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Erano tra quei 60.000 che nei giorni scorsi hanno preso d'assalto la città autonoma pensando di poter entrare in Europa. Da Ceuta nessuno ha raggiunto la penisola iberica, così Madrid. Ceuta è Europa, ma ha speciali regole di confini e controlli, ha ricordato il ministro degli esteri spagnolo Albares. L'attraversamento migratorio di massa ha alimentato polemiche. Roma ha deciso di sospendere temporaneamente l'esecuzione del trattato di Schengen che garantisce la libera circolazione. Il premier Sanchez ha affondato. È l'Italia che ha il primato degli ingressi irregolari. L'esecutivo italiano incassa la solidarietà di Danimarca e Finlandia. Il cancelliere tedesco Merz esprime sostegno a Madrid per aver frenato il flusso. Parigi ha rafforzato i controlli alle frontiere con la Spagna, ma si dichiara pronta ad aiutare. E sempre Sanchez ha inviato una lettera ai vertici di Bruxelles, dichiarandosi preoccupato per le reazioni di alcuni governi alla crisi di Ceuta e chiedendo una riunione urgente dei ministri europei degli interni. Claudia Stamerra, GR1.
3: La difesa delle frontiere esterne dell'Unione è una responsabilità comune, così la Presidente del Consiglio Meloni in un post sui social, con cui annuncia l'invio di una lettera a Bruxelles promossa da Italia e Danimarca e sottoscritta da 22 capi di Stato e di Governo europei per chiedere la convocazione urgente di una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione. La cronaca con la svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Ribaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio scorso dal terrazzo condominiale di una palazzina di Torbella Monaca, periferia est di Roma. Si è trattato di un femminicidio e non di una caduta accidentale come ipotizzato inizialmente. In manette da ieri Mohamed Trabelsi, 40 anni, cittadino tunisino con precedenti per droga. Ad inchiodarlo alcune testimonianze di persone che avevano sentito la coppia litigare e alcune telecamere di videosorveglianza. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei alle porte di Napoli dopo la prima scossa di ieri di magnitudo 4.7, la più forte da 40 anni, la terra continua a tremare, feriti, danni e sfollati. Nel carcere minorile di Nisida si è sviluppato un incendio, il sindacato della polizia penitenziaria chiede la chiusura della struttura e il trasferimento dei ragazzi. E allora gli aggiornamenti da Pozzuoli con Riccardo Cavaliere.
5: Ad avere molta paura sono state le famiglie che abitano nel condominio che si trova proprio a fianco a questo costone di roccia che è franato dopo la scossa delle 19:46, la più forte da 40 anni. I massi sono crollati sulle auto che c'erano nel parcheggio, alcune parzialmente distrutte. Per fortuna non ci sono state vittime. Sono 130 nuclei familiari che non possono tornare ancora nelle loro case. Molti ovviamente hanno dormito, o meglio hanno passato la notte per strada. E poi c'è il porto di Pozzuoli, dove il traffico marittimo è stato interrotto per motivi di sicurezza, ed è un porto importante per raggiungere le isole Ischia e Proce. Da 2/3 delle navi passano da qui. Per fortuna, come dicevamo, non ci sono state vittime, però c'è un uomo che è rimasto ferito quando un masso è crollato. C'era suo figlio Alessandro.
6: Papà era nella macchina, che è quella che non c'è più. Lui era fermo dentro, l'ho tirato, poi trascinato un po', poi non lo so, non ho visto più niente. Poi ho visto una gamba e lui era steso con gli occhi aperti, però non parlava, e lo hanno portato in ospedale. Però non è grave.
3: Primo fine settimana di partenze per le vacanze, oggi bollino nero sulle strade, oltre 26 milioni gli spostamenti previsti per l'esodo estivo, in vigore fino alle 22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, sulle vacanze pesa anche il caro carburanti, la benzina self-service sfiora i 2 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,17 in autostrada. Per chi viaggerà ad agosto, una spesa di 1 miliardo di euro in più rispetto all'anno scorso. In chiusura allo sport, a soli 21 giorni dall'inizio del nuovo campionato, continuano frenetiche le trattative del calciomercato. Sentiamo quali sono le ultime novità.
7: La Roma si prepara a ufficializzare il secondo acquisto di questa sessione estiva. Dopo Castro, il club sta limando gli ultimi dettagli per portare in giallo-rosso Kouliarakis. Il difensore greco è atteso in città in giornata. Operazione con il Wolfsburg da 17 milioni di euro più 1,5 di bonus e il 20% sulla futura rivendita a favore dei tedeschi. Çalhanoğlu e il Como non sono mai stati così vicini. Dopo vari contatti, il club lombardo ha presentato un'offerta da 28 milioni più bonus. Il Chelsea in realtà ne chiede 30. Ma l'intesa fra ilariani e il giocatore è già stata trovata da tempo. Rimanendo in zona difensiva, salgono le quotazioni di Gatti al Napoli. La Juventus è disposta a cederlo e i due club stanno lavorando per un prestito con obbligo di riscatto. Decisivo l'ok di Allegri, che lo ha già allenato in bianconero. La Fiorentina ha invece ufficializzato il suo sesto colpo di mercato, anche qui un difensore, ovvero Valdepeñas. Spagnolo, classe 2006, come per tutti i suoi giovani talenti, il Real Madrid si è riservato però un 50% sulla futura vendita e un diritto di recompra fissato a poco più di 10 milioni. Giacomo Prireschi, GR2.
3: La linea torna a Radio 2 Hits, il prossimo GR2 alle 13.30, più tardi.
0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.

0: Viaggiare informati.
1: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Situazione da Bolino Nero sulla 23, 8 km di code tra Pontebba e Ugo Vizza direzione Tarvisio, code anche tra Udine Sud, tangenziale l'allacciamento alla 4 direzione Palma Nova, in A4 Venezia Trieste, code tra Latisana e Palma Nova direzione Trieste, code anche in A9 direzione Svizzera tra Como Centro e Lago di Como, in A8 coda per un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio direzione Varese, tra Foro del Monte Bianco code in entrambe le direzioni. Il traffico aumenta anche in A10 tra Genova Pegli e l'allacciamento con l'A7 direzione Genova. Sulla 22 code tra Brennero e Vipiteno verso Modena, code anche tra Carpi e l'allacciamento con l'A1. In A14 code a tratti tra Cesena ed Imola verso Bologna, aumentano i tempi di percorrenza anche in A1 tra Modena Nord e l'allacciamento all'A22 verso Milano e tra Firenze Sud in Cesaregello verso Roma, dove sulla diramazione di Roma Sud troviamo traffico intenso tra la barriera di Roma Sud e l'allacciamento con l'A1. Sulla Roma Teramo il traffico è al momento congestionato tra la barriera di Roma Est e l'allacciamento con l'A1 direzione Teramo. Code per un incidente in corsia di sorpasso tra Carsoli e Tagliacozzo direzione Teramo. Infine code per incidente sulla 30 tra Salerno e Bivio per raccordo Salerno-Avellino direzione Salerno. È tutto per questo aggiornamento. Da Irene Mandolesi, buon viaggio.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: Ceuta, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco verso la normalità, ma il numero dei morti accertati è salito a 84. Giorgia Meloni e altri 21 leader europei chiedono a Bruxelles una riunione urgente. L'ok di Ursula von der Leyen. Nessuna caduta accidentale per gli inquirenti. Daphne Ribaudo, 30 anni, è stata gettata dal balcone della sua palazzina il 13 luglio scorso alla periferia di Roma. In manette il compagno. Il terremoto di magnitudo 4.7 Campi Flegrei, Napoli, la terra trema ancora, 2 feriti gravi. Primo weekend di esodo estivo, bollino nero sulle strade e temperature sempre record. Infine il calcio con la marcia indietro della FIFA sul progetto di quote del mondiale ai privati. Buongiorno da Chiara Paolini. In apertura dunque ascoltiamo la situazione a Ceuta, dove è strage di migranti.
3: Spinti anche dall'accoglienza ostile degli abitanti, sono già tornati in Marocco circa 50.000 dei 60.000 migranti entrati l'altro ieri nell'enclave spagnola, soprattutto a nuoto, via mare. Stamattina ne sono arrivati pochi altri, ma la polizia li ha accompagnati al confine. Assalto senza precedenti, favorito dall'inerzia della polizia marocchina, una violazione dell'integrità territoriale spagnola, ha detto il premier Sanchez, che però ringrazia Rabat per i rimpatri accelerati. Secondo Sanchez, i trafficanti di uomini hanno convinto i migranti che arrivando via mare non sarebbero stati rimpatriati per una malintesa sentenza della Corte Suprema spagnola. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, né avrebbe potuto perché chi arriva dall'enclave di Ceuta e Melilla viene sottoposto a controlli di frontiera come un cittadino extraeuropeo. Sanchez chiede a von der Leyen un vertice urgente dei ministri dell'interno, accusando di disinformazione, ignoranza o pregiudizi i paesi che minacciano di chiudere le frontiere con la Spagna. Ieri aveva criticato Roma per aver sospeso Schengen col paese iberico, invitando a rispettare i trattati, ricordando che l'Italia è al primo posto per ingressi irregolari. Leonardo Sgura per il GR2.
2: La difesa delle frontiere esterne dell'Unione è una responsabilità comune, così la presidente del Consiglio Meloni in un post sui social, con cui annuncia l'invio di una lettera a Bruxelles per chiedere una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno europei.
4: Portare il caso Ceuta a Bruxelles con una riunione urgente dei ministri dell'interno, è questo l'obiettivo della lettera promossa da Italia e Danimarca, che raccoglie le firme in totale di 22 paesi europei. Per Giorgia Meloni, che già rivendica il cambio di passo dell'Europa e lo spostamento del focus dalla redistribuzione dei migranti alla difesa dei confini esterni, i disordini nella cittadina spagnola in Africa dimostrano come le frontiere europee non siano interesse di una sola nazione, ma una responsabilità comune dell'Unione. E allora no ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare, si legge nel documento. La Premier torna anche sulla lotta ai trafficanti e sulle necessarie politiche per i rimpatri. La sospensione dei trattati di Schengen, annunciata ieri, dovrebbe essere in vigore per un mese, è una misura temporanea, ha garantito la Presidente del Consiglio, che sarà portata avanti cercando di limitarne l'impatto sui flussi turistici estivi. Federica Ionta, GR2.
2: La Commissione europea ha offerto il suo sostegno alla Spagna. Fin dal primo momento ha ricevuto lettere da diversi leader e accolgo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria per fare il punto su quanto accaduto. La lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e una risposta europea unitaria. Così poco fa la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su X. E siamo alla cronaca con la svolta nell'inchiesta sulla morte della trentenne Daphne Ribaudo, il cui corpo senza vita era stato trovato nel quartiere di Torbella Monaca, alla periferia di Roma. Ora si indaga per femminicidio.
5: Sembrava un suicidio. Daphne Ribaudo, 30 anni, era volata giù dalla terrazza condominiale di un palazzo a Torbella Monaca, periferia di Roma. Era il 13 luglio. Gli uomini della polizia, però, nel giro di poche settimane hanno riscritto questa tragica storia e hanno fatto scattare le manette per un uomo, il compagno, un cittadino nordafricano di 40 anni, adesso accusato di femminicidio. Le indagini hanno permesso di ricostruire con precisione cosa è accaduto, determinanti i racconti di diversi testimoni che hanno hanno riferito di una violenta lite tra la vittima e il suo presunto assassino sulle scale del palazzo dove i due vivevano. E non era la prima volta. L'indagato aveva reso versioni contrastanti sui suoi spostamenti e sugli orari. Decisive, infine, le immagini di alcune videocamere di sicurezza. Secondo chi indaga, una volta arrivati sulla terrazza, Daphne è stata lanciata nel vuoto dal compagno che, secondo quanto ricostruito, è inserito nel giro dello spaccio di droga, questione che da anni pesa su quel quartiere. Il quarantenne ora si trova in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo. Bruno Sokolovic, GR2.
2: Lo sciame sismico ai Campi Flegrei, alle porte di Napoli. Dopo la prima scossa di ieri sera, la più forte da 40 anni, la terra continua a tremare. Disagi per la chiusura del porto di Pozzuoli. Ci sono due feriti gravi, danni e sfollati. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti da Enzo Perone.
6: Dopo la scossa di 4,7 gradi di magnitudo ieri sera che ha colpito i Campi Flegrei, la città di Pozzuoli in particolare, avvertita in tutta Napoli, notte di paura con scosse di 3,1 alle 5,47 e alle 5,49. Le persone che sono ricoverate in ospedale con codice rosso sono due, un settantenne che è stato ricoverato in chirurgia e un trentenne che è stato colpito dai massi di un costone che è franato e ha un trauma cranico. Tantissimi hanno dormito in auto nelle aree di accoglienza messe a disposizione dalla Protezione Civile sia a Napoli sia a Pozzuoli. Gli sfollati ad adesso, ma il numero può essere destinato a crescere, sono 250-130 famiglie che non hanno una casa. Vogliono risposte. I residenti dei Campi Flegrei ci devono dire se dobbiamo restare qui in sicurezza oppure dobbiamo andare via. In modo definitivo, così avanti non si può andare.
2: Primo grande weekend di esodo per agosto, traffico da Bolino Nero oggi sulle autostrade italiane e pesa il caro carburanti.
7: Sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti nel weekend. Michela Cuppini di ANAS.
8: Code in Emilia-Romagna sulla statale 309 Romea. Traffico intenso anche sulla statale 106 Ionica e nel tratto salernitano della A2 in direzione sud.
7: E pesa anche il caro carburanti. Secondo le stime, gli automobilisti ad agosto spenderanno quasi 1 miliardo in più rispetto allo scorso anno. Il riaccendersi delle tensioni fa salire il prezzo del petrolio, che annulla l'effetto sconto di 17 centesimi voluti dal governo fino al 6 agosto. I prezzi medi infatti continuano a mantenersi elevati. La benzina a self-service sfiora i 2 euro al litro, mentre il diesel mediamente 2 euro e 17 in autostrada. Adesso si rimane in attesa dei nuovi provvedimenti del governo nel Consiglio dei Ministri di martedì 4 agosto. Lorenzo Opice, GR2.
2: Ed è un fine settimana all'insegna dell'AFA. Bollino rosso in 19 città della penisola, domani saliranno a 23, una lunga ondata di calore che proseguirà anche la prossima settimana, salvo brevi attenuazioni dovute a temporali. Il caldo estremo ferma anche la neve. Sul Cervino da oggi restano chiusi gli impianti di risalita sul ghiacciaio del Plateau Rosà. È la seconda volta nella sua storia dopo il precedente nel 2022.
9: È un'idea che solo qualche anno fa sarebbe apparsa fantascienza. L'estate senza sci. Una realtà con cui oggi tante vette iniziano a fare i conti. La mancanza di gelo notturno, i temporali frequenti e un ghiaccio sempre più instabile hanno spinto da oggi la società elvetica che gestisce gli impianti di risalita sul ghiacciaio di Plateau Rosà, a cavallo tra il confine italo-svizzero, a fermare l'attività sciistica estiva con un mese di anticipo per ragioni di sicurezza. Le piste resteranno accessibili solo alla nazionale elvetica di sci per gli allenamenti, mentre le funivie sul versante italiano continueranno a funzionare, ma soltanto per gli escursionisti. Decisione storica che conta un unico precedente, sempre dovuto al caldo, nell'estate del 2022. Enrico Vuillermos, direttore Consorzio Turismo del Cervino.
10: In estate siamo una delle poche località in Europa dove solitamente si può sciare per tutta la stagione. Questa chiusura crea dei problemi alle strutture ricettive che normalmente ospitano i frequentatori del ghiacciaio, così come è avvenuto anche 4 anni fa. Insomma, non è una notizia positiva.
9: Paola Guarnieri, GR2.
2: Siamo allo sport. La FIFA fa marcia indietro e ritira ufficialmente il suo progetto di cedere una quota agli investimenti, agli investitori privati delle sue competizioni, a partire dal Mondiale di calcio. La decisione arriva dopo la durissima opposizione della UEFA, della Confederazione Asiatica e di altre federazioni nazionali. Ai nostri microfoni Giorgio Marchetti, vice segretario generale della UEFA.
11: Credo che ci sia stata una sollevazione generale tale che non poteva essere diversamente. Questo progetto è un progetto chiaramente malato contro il calcio. Ci è stato dimostrato anche in occasione della Superlega che il calcio è un bene popolare che non ammette nessun tipo di progetto di privatizzazione. Questo era un progetto di privatizzazione.
12: Ecco, ma anche l'UEFA è stata decisiva, l'opposizione dello stesso apparato europeo, sarebbe stato un mondiale senza nazionali europee. In questo Ceferin e voi altri siete stati chiarissimi.
11: Ma l'UEFA è stata chiarissima, le federazioni europee sono state chiarissime. Cioè, questo è un progetto che non può andare avanti, è un progetto che offende i valori del calcio.
12: Però Marchetti, il problema probabilmente rimane, si va verso un prossimo mondiale a 64 squadre, voi che cosa prevedete e che iniziative in caso avete in serbo?
11: Guardi, il mondiale a 64 squadre se ne è parlato, non mi risulta che sia stato sottoposto agli organi competenti della FIFA, non c'è stato nessun tipo di discussione, aspettiamo di vedere se qualcuno vorrà sottoporre un progetto di 64 squadre. L'UEFA, nella persona del suo presidente, si è già espresso dicendo che riteniamo che non sia un buon progetto.
13: Filippo Corsini, GR2.
2: La RAI è il primo editore televisivo italiano anche nell'era della Total Audience. La nuova rilevazione Agcom, che include TV, smartphone, tablet, PC, smart TV, console e piattaforme on demand, consolida la leadership del servizio pubblico nel primo trimestre 2026. Un risultato che conferma la capacità della RAI di raggiungere il pubblico anche attraverso i consumi digitali, compresi quelli dei più giovani. La RAI è la più vista sia nel prime time che nell'intera giornata. Esattamente 55 anni fa, il 1 agosto 1971, al Madison Square Garden di New York andava in scena il primo concerto per raccogliere fondi a scopo benefico nella storia del rock, l'epocale Concert for Bangladesh, la cui popolazione stava morendo di fame e di sete. Organizzatore dell'evento, articolato in due concerti, uno pomeridiano e l'altro serale, George Harrison, meno di un anno dopo lo scioglimento dei Beatles. 30 in tutti i musicisti chiamati a partecipare, tra loro Ravi Shankar, Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, Billy Preston. Il concerto di Harrison e Friends diventò un triplo album che uscì il 20 dicembre dello stesso anno, scalando le classifiche e aggiudicandosi anche un Grammy. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Roberta Sibona e in studio Ferdinando Conti, Adriano Lippi. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rayplay Sound. La linea ora va a Music Room Weekend, il prossimo GR2 alle 15.30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
14: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
15: Perché ti sei fermato?
14: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
15: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
14: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
15: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
14: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
15: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
14: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 2 Music Room Weekend inizia adesso quando manca un minuto alle 13:45 in diretta in questo sabato 1 agosto. Ci seguite anche in televisione sul canale 202. Siamo Katamashi
1: e Martina Di Florio, bellissime e accaldatissime.
0: Accaldatissime
1: soprattutto oggi.
0: Come tutta Italia, siamo fortunate perché almeno qui abbiamo l'aria condizionata e quindi alla fine non ci dobbiamo neanche lamentare più di tanto.
1: Esatto. No, infatti qui si sta benissimo nello studio, speriamo che anche voi siate in qualche modo rinfrescati, chi al mare, chi in casa con l'aria condizionata o con il ventilatore. E come state? Fatecelo sapere al 348 7 300 200. Cosa fate questo weekend di bello, ma soprattutto dove ci portate?
0: Dove ci volete portare virtualmente? Noi ogni fine settimana ve lo chiediamo, quindi aspettiamo i vostri messaggi. Vi ricordiamo che saremo in diretta insieme fino alle ore 16 e adesso direi di iniziare subito con un po' di sana e bella musica.

0: Role Model Joy, questa è Radio 2. Abbiamo iniziato Radio 2 Music Room Weekend con un suono che secondo me in qualche modo ha a che fare con il luogo dove vi porteremo oggi, cioè alla larga. No, va bene, così sembra che poi sia uno spoiler, dico, non si capisce, vado dritta.
1: Vai.
0: Si celebra la giornata mondiale del blues e quindi siccome in ogni episodio in questo programma ci piace farvi fare un po' il giro del mondo attraverso i generi musicali, oggi per parlare di blues, per ascoltare del blues, per raccontare la storia del blues, in parallelo vi porteremo nel Delta del Mississippi, dove è nato appunto questo genere musicale. Perché? Perché oggi è il primo sabato di agosto e dal 2011 in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale della musica blues, quindi ogni anno è il primo sabato di agosto. È un'iniziativa che è iniziata nel 2013, nel 2011 è stata fatta questa petizione, musicisti di tutto il mondo, appassionati, hanno aderito e ogni anno si svolgono diversi concerti, diverse attività in giro per il mondo, non solo in Mississippi.
1: Ah, che bello!
0: Hai visto?
1: Anche perché è comunque un genere che si porta dietro un bagaglio culturale enorme, dopo ne parleremo,
0: certo.
1: Ma che comunque coinvolge anche molti altri generi musicali come il rhythm and blues,
0: sì.
1: L'R&B,
0: c'è chi
1: il
0: dice
1: rock,
0: che abbia dato vita a tutto.
1: A tutto
0: il blues,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: sai
1: sì.
0: Che per semplificare ogni tanto qualcuno racconta quello. Noi oggi virtualmente vi vogliamo portare lì, ma vi abbiamo chiesto e torniamo a chiedervelo perché questo è, diciamo, un invito che vi rivolgiamo durante tutto il programma, al 3487 300 200, fateci sapere virtualmente dove ci portate voi. Ecco, e Titti da Genova alle 16 vorrebbe portarci al matrimonio del figlio di un'amica, ecco, nel giorno più caldo dell'anno. Dice: meno male che non sono invitata al banchetto. Ma Titti, peccato, perché noi al banchetto virtualmente ci saremmo venute molto volentieri.
1: Oddio, il primo agosto, insomma.
0: Però al banchetto, dai, si mangia, si beve, il caldo almeno lo sopporti in allegria e in compagnia.
1: Va bene, dai, Titti, ti siamo vicine. Ti siamo vicine virtualmente.
0: Molto vicine.

0: frega.
1: Francesco De Gregori con Titanic qui a Radio 2 Music Room Weekend. Siamo sempre noi, Martina Di Florio, Katamasci, e con voi potete seguirci anche e vederci, perché no? Avete anche questa possibilità, e aggiungerei questo piacere,
2: questa fortuna proprio
1: sul canale 202. E mi raccomando, continuate a scriverci al 348 7 300 200. Fateci sapere un po' dove ci portate questo weekend, cosa fate di bello, magari mandateci anche dei messaggi vocali, visto che c'è anche questa possibilità. Noi parlavamo del delta del Mississippi, e visto che oggi è la giornata internazionale del blues, non possiamo non parlare di un genere che ha un po' dato vita a tutto, a tutti gli altri generi, da cui deriva un po' tutto quello che ascoltiamo. Quindi parliamo di una musica che si sviluppa nel sud degli Stati Uniti a metà dell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, che si porta dietro una tradizione di schiavismo afroamericano, di work song, quindi proprio questi canti che accompagnavano il lavoro nei campi, gli spiritual, che erano appunto sempre dei canti eseguiti durante la preghiera mentre si lavorava, ed erano canzoni che parlavano ovviamente di sofferenza, ma anche di speranza e di resistenza. Con l'abolizione poi dello schiavismo nel 1865, molti afroamericani continuarono a cantare questi pezzi, non nei campi ma nelle feste popolari, quindi nei piccoli locali e lungo le strade del sud degli Stati Uniti. Anche per questo motivo è chiamato, diciamo, genere del diavolo, no?
2: Certo.
1: Musica del diavolo. Ed è qui che prende forma il blues, dall'inglese to have the blues, cioè essere malinconici, sentirci...
2: Perché c'è sempre in effetti quella vena di malinconia, no? Nei brani blues.
1: C'è, perché c'è la blue note, che è quella nota, la cosiddetta nota blu, che è leggermente abbassata di tonalità rispetto alla nostra tradizione, a quello che il nostro orecchio è abituato ad ascoltare.
2: E noi intanto proprio ascoltiamo del classicissimo blues, lo stiamo già sentendo, lui è John Lee Hooker, questa è Boom Boom.

0: John Lee Hooker con Boom Boom, ce la stavamo ballando qui a Radio 2 Music Room Weekend con la Catamascio e Martina Di Florio, che sarei io. Insomma, ce la stavamo ballando su
1: un pezzo clamoroso, storico, sì, che viene sempre citato quando si parla di storia delle origini del blues, anche perché è stato coverizzato. Hanno fatto diverse cover negli anni di questo brano, quindi ci sembrava una buona partenza.
0: Molto carino farvelo ascoltare, anche perché proprio in questo pezzo si sentono già, no, le prime caratteristiche fondamentali del blues. Una di queste è sicuramente il call and response, che è la frase cantata dall'artista e con la conseguente risposta della chitarra, no? Quindi della frase di chitarra. Pam pam pam pam. Esatto. Quindi c'è sempre un botta e risposta, esatto. Poi vabbè, la Blue Note, ne parlavamo prima, di questa nota leggermente abbassata rispetto alla tradizione europea, quindi a quello che il nostro orecchio è abituato ad ascoltare, e ovviamente anche la celebre struttura delle 12 battute costruite su 3 accordi, che poi diventerà uno dei ovviamente modelli armonici più utilizzati nella storia della musica. Blues che si divide anche in vari sottogeneri, certo. C'è il country blues, che appunto parte dal sud degli Stati Uniti e ricordiamo appartenere ad artisti così, ve ne cito due: Blind Lemon Jefferson e Robert Johnson, che tra l'altro è anche una figura mitologica, perché
1: preparatissima su Robert Johnson.
0: Ha registrato poco, però quello che ha registrato
1: 29 incisioni, perché fa parte del club dei 27.
0: Capito.
1: È morto anche lui a 27 anni.
0: Esatto, però quello che ha inciso è diventato ovviamente ha fatto
1: cambiato
0: scuola.
1: La storia della musica.
0: Esatto. Poi ovviamente bisogna nominare anche il blues di Chicago, perché certo, è quello più elettrico, quindi dove la chitarra diventa elettrica, non si parla più di chitarra acustica, e ovviamente non possiamo non citare Muddy Waters.
1: Certo. Naturalmente, è un altro dei grandi padri del blues, anche più contemporaneo,
0: sì,
1: forse.
0: Sì, sì, anche perché poi da questo blues elettrico è nato quello che conosciamo oggi come rhythm and blues,
1: certo,
0: e rock and roll.
1: Certo, e dicevamo all'inizio, nasce un po' tutto da lì, e abbiamo altre cose divertenti e interessanti da raccontarvi. Rivoleremo in Mississippi, ma prima facciamo tappa a Los Angeles. Vada fu-

0: ovvero il prefisso telefonico di Clarksdale nel Mississippi, dove è nato questo ragazzo del 99 che ha vinto nel 2022 il Grammy per il miglior album di blues contemporaneo.
1: Vabbè, e che comunque, vedi, conferma una tradizione ancora viva.
0: Sì, ma mi ha fatto molto leggevo un'intervista in cui appunto lui raccontava che soprattutto quando ero più piccolino i suoi amici ascoltavano tutti rap e quindi lui sembrava un po' quello strano che ascoltava una musica in qualche modo vecchia, e lui a tutti i suoi amici ha sempre detto: voi forse non avete capito che se voi ascoltate il rap è perché c'è stata questa,
1: esatto,
0: cosa qui. Comunque anche grandissimo chitarrista, a 24 anni già nella Hall of Fame di Rolling Stone, insomma un nome piccolo, ma da piccolo per noi, magari per il grande pubblico italiano, ma da tenere lì.
1: Esatto, quindi prendete questo consiglio, magari andate a recuperare. E in realtà poi parlavamo anche di grandi artisti che hanno preso qualcosa dal blues.
0: Certo.
1: Pensa che anche i Rolling Stones devono il loro nome a Muddy Waters, quindi al pezzo Rolling Stone. È nato proprio da lì l'idea di chiamare così il gruppo. Poi vabbè, ovviamente non possiamo non citare Elvis Presley, che
0: certo,
1: ha preso proprio tutta della tradizione blues, così come anche Eric Clapton, Jimi Hendrix,
0: tutti.
1: Questi sono quelli un po' più moderni. Insomma, è una musica che ci parla ancora, e quindi tutto quello che ascoltiamo, dal rap al jazz alla trap, in qualche modo
0: arriva da lì.
1: E in realtà il blues ha inventato un po' di particolari tecnicismi, no?
0: Vai,
1: nella musica.
0: Tipo...
1: pensiamo il riff, ovviamente,
0: okay,
1: la primissima cosa già negli anni 20 e 30 nella zona del delta del Mississippi si suonavano queste piccole notine. Poi ovviamente il call and response, ne abbiamo parlato, il bending, che è proprio una tecnica della chitarra, della corda che viene tirata, e poi ovviamente

0: nasce da Robert Johnson, quindi anche noi raccontava di questi assoli di chitarra con note scivolate,
1: esatto,
0: aveva le dita molto lunghe, quindi suonava la chitarra in un modo molto particolare e suonava delle corde, sembrava quasi che stesse suonando insieme sia la chitarra che il basso, così dicono gente tipo Keith Richard
1: e noi ci fidiamo,
0: e io
1: ci fidiamo.
0: Mi fido, io non ho le dita così lunghe, non suono la chitarra, ma te lo posso dire, mi fido ciecamente.

0: Qui siamo a Saint-Tropez, parliamo di blues. Ah, che bello! Continuate così che fra poco si parte in barca. Vi porto con me. Ciao!
1: Grazie, dove ci portate virtualmente? Ci portate in barca a Saint-Tropez ascoltando il blues. Mi sembra un'immagine perfetta.
2: Perfetta, perfetta, non avrei saputo veramente immaginare un qualcosa di più comfort per questo weekend, quindi va benissimo, veniamo con te.
1: Quasi meglio del Delta Blues di cui stiamo parlando, quindi del Delta del Mississippi, che è una pianura che insomma fra il fiume Mississippi e il fiume Yazoo. Appunto, non è un delta di un fiume nel senso geografico del termine. Mm-hmm. Questa ampia pianura è famosa per le piantagioni di cotone, come raccontavi appunto, certo, tu prima, sono state il luogo dove poi è nato tutto, lo spiritual, il blues, eccetera. Allora, esiste un Mississippi Blues Trail, cioè un percorso che racchiude 200 luoghi diversi che per un motivo o per l'altro sono significativi ed importanti per tutto quello che riguarda il mondo del blues. È una sorta di itinerario culturale permanente che è stato creato proprio dallo Stato del Mississippi nel 2006. È come se fosse una rete di luoghi che si estende per tutto il Mississippi. Okay. E questo secondo me è il primo consiglio che possiamo darvi. Poi naturalmente vi diamo anche un consiglio che riguarda un luogo specifico di cui abbiamo già parlato, che è Clarksdale, che è il luogo forse più iconico, e adesso fra poco vi porteremo con noi, prima Beyoncé.

0: Questa è Radio 2, vi stiamo portando, io Catamascia e Martina Di Florio, a Clarksdale nel Mississippi, perché è il posto dove dicono sia nato il blues, ma soprattutto gli abitanti di questa cittadina ci tengono molto a sottolineare che da loro c'è musica blues live 365 giorni all'anno. Ci sono moltissimi festival gratuiti, fra poco, dal 7 al 9 agosto ad esempio c'è il Sunflower River Blues and Gospel Festival, e ci sono ancora la sera c'è la possibilità di andare ad ascoltare musica dal vivo nei Juke Joint, che sono appunto quei piccoli locali che erano nati storicamente come luoghi di ritrovo della comunità afroamericana, dove si suonava, si beveva e si ballava, erano ricavati fuori dai centri abitati, in edifici di fortuna, e pare che nella cittadina di Clarksdale ce ne siano ancora alcuni particolarmente autentici come spirito, non resi a prova di turista, okay, mettiamola così. Okay. Ce n'è anche uno che si chiama Ground Zero Blues Club, fondato fra gli altri da Morgan Freeman, che è originario di quelle parti. Poi abbiamo parlato di Robert Johnson, e a Clarksdale proprio si incrociano le Highway 61 e 49. La Highway 61 è, diciamo, un'arteria che vi permette di risalire, appunto, di arrivare fino a Chicago e di attraversare non solo la storia della cultura americana, ma anche quella della musica, perché certo, sono le grandi migrazioni che ci sono state storicamente. Ma in quella crossroad pare che Robert Johnson abbia incontrato il diavolo e abbia venduto la sua anima. Per cosa? Per la promessa di diventare il miglior chitarrista, uno dei più grandi.
1: Beh, questo ci credo, altrimenti non si spiega questa grande capacità.

0: weekend di Che su Radio 2 Music Room Weekend, Martina Di Florio e Catamascio. Abbiamo parlato di blues, abbiamo parlato di Delta del Mississippi.
1: Vi abbiamo virtualmente portato con noi in questo viaggio. Adesso è il momento di chiedervi: dove ci portate invece voi stasera o domani? Fatecelo sapere, scriveteci, mandateci delle note audio. Il numero è sempre lo stesso: 3487 300 200.
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: 2-2.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 2-2.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: 2-2.
9: Chi è?
10: La duchessa.
9: La duchessa?
10: Sì.
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, salvo qualche residuo piovasco a ridosso delle Alpi e dei rilievi appenninici, ma in rapido e definitivo dissolvimento. Domani, domenica 2 agosto, la giornata inizierà con tempo stabile e ampiamente soleggiato al centro-sud e sulle pianure del nord. Dal pomeriggio, tuttavia, l'arrivo di aria più fresca in quota porterà un aumento dell'instabilità, con isolati rovesci e temporali lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica centro-meridionale. I venti soffieranno in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e lungo il medio Adriatico. Mari da poco mossi a localmente mossi, specie sui bacini adriatici centro-settentrionali. Temperature che si confermeranno su valori elevati, massime fino a 36-38 gradi nelle zone interne del centro-sud e delle isole, con minime notturne quasi ovunque superiori ai 20 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà!
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo!
8: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
9: Buona festa dell'amicizia, Frido!
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!

0: Fede Nugenea che ci ricorda il ritmo dell'estate qui, anche qui a Radio 2 Music Room Weekend. Siamo sempre noi, Martina Di Florio e Katamasci. Parlavamo di musica, parlavamo di blues e soprattutto di dove ci portate oggi e questo weekend. Molti ci portano al mare, c'è chi ci porta al Porretta Soul Festival, c'è chi ci porta al Lido di Fermo, tipo Lucy, che ci consiglia anche Lucille di B.B. King o dei Deep Purple. In realtà, poi tra l'altro è un fan fact particolare, perché tutte le chitarre di B.B. King si chiamavano Lucille. Questo a causa di un incendio che scoppiò in un locale a causa di una rissa. B.B. King rischiò la vita per salvare la sua chitarra da $30 e il giorno dopo scoprì che la rissa era stata causata da una donna di nome Lucille. Quindi, come promemoria, per non fare più cazzate, pazzie del genere, iniziò a chiamare tutte le sue chitarre
1: Lucille. Tutte le sue chitarre Lucille. Tra l'altro, esatto, si firma Lucy, chissà che anche lei non si chiami Lucille.
0: Proprio per questo motivo.
1: Esatto, continuate a scriverci 3487 300 200. Dove ci volete portare stasera? Intanto ci ascoltiamo Sabrina.

0: Manchild, Sabrina Carpenter, questa è Radio 2, dove vi portiamo stasera, cara Martina, portiamo tutti i nostri ascoltatori a Livorno, alla Fortezza Nuova, perché stasera alle 22 ci sarà la sesta edizione del Memoria Riccardo Cioni, un evento che si chiama DJ Full Time. Prima che il DJ diventasse una celebrità, Riccardo Cioni aveva già trasformato la console in un palcoscenico. Negli anni 70 e negli anni 80, per tanti ragazzi che andavano a ballare il sabato sera, non si andava a ballare, si andava ad ascoltare Cioni. E per parlare di quello che ha significato e di quello che succederà soprattutto stasera a Livorno, abbiamo Roberto Onofri, che condurrà questa serata collegato con noi, e anche Brunella Dini, moglie appunto vedova di Riccardo Cioni. Benvenuti.
1: Ciao, buongiorno e grazie della linea. Hai detto tutto te, insomma.
0: No. Più importante. Allora, dici, stasera virtualmente a Livorno si potrà tornare ad ascoltare, se non Cioni, quello che è stato lo spirito, no, di Riccardo.
1: Assolutamente sì, io ti dico subito, innanzitutto sono contento ed orgoglioso, avendo fatto parte della scuola di Riccardo Cioni, di condurre questa serata. Il sesto Memorial è tutto in suo onore e ci sarà una grande sorpresa, che però poi ti voglio far dire da Brunella Dini, che è qua vicino a me, perché
0: Bene.
1: È una cosa veramente sensazionale e unica. Però la cosa che io ti dico è che, per rafforzare quello che tu hai detto, negli anni 80 e 90, ma soprattutto anche negli ultimi anni, Riccardo Cioni era sempre uno dei DJ più seguiti. C'erano diverse fazioni in Italia, c'erano dei DJ che erano più tecnici, ma poi c'erano i DJ showmix, e il capo, il più forte dei DJ showmix era Riccardo Cioni. Io posso dire che non aveva nulla da paragonarsi comunque con David Guetta o Bob Sinclair, perché Riccardo aveva sempre grandissime folle di gente, di persone che lo ammiravano,
0: certo,
1: ma soprattutto che andavano a sentire lui come metteva i dischi, non soltanto per ballare. E questa è la cosa che mi ha fatto innamorare di questo lavoro. Io devo molto e tutto a lui, anche, diciamo, i miei programmi in Rai, il fatto anche che, sai, che molto probabilmente Radio 2 il prossimo anno sarà partecipe all'evento in diretta con questo, che è un evento che sta diventando sempre più importante per la musica dance 80-90. E soprattutto ti dico che Riccardo Cioni, quando io ho vinto il campionato del mondo come DJ in America, al Madison Square Garden, facendo ascoltare delle sue cassette, si sono innamorati anche oltreoceano.
0: Pazzesco.
1: Ed è una cosa bellissima.
0: Certo,
1: insomma.
0: Certo. Stasera cosa succede di particolare?
1: Stasera succede, ci saranno delle jam session di DJ nuovi e DJ che già hanno lavorato con Riccardo, che comunque ammiravano Riccardo, che faranno delle, soltanto su vinile, faranno dei
0: bellissimo.
1: Missaggi come era una volta, insomma. E ci sarà sicuramente uno dei ragazzi, dei DJ, che poi noi porteremo avanti nel corso di quest'anno, perché ci saranno, da Livorno partiranno appunto questo premio con il DJ full time in onore di Riccardo Cioni, e lo termineremo a Miami Beach. Io presenterò il prossimo anno il 20° anniversario dell'Oscar dei Portis in Rai a Miami Beach, e ci sarà una parte dedicata alla musica, dedicata a Riccardo Cioni, con i DJ che noi portiamo dall'Italia verso l'America. Cioè facciamo un po' di espatrio anziché in patria.
0: Facciamo un flusso contrario ogni tanto. Comunque se vuoi veniamo anche io e Martina,
2: sì,
0: eh?
2: Sì.
0: Cioè
2: no,
0: ci
2: no,
0: candidiamo.
1: Io ti dico subito, tu e Martina dovete venire, perché io vi ascolto, il vostro programma è veramente il più simpatico e il più forte, perché voi avete la musica per tutto e noi siamo musicisti e quindi ci piace molto ascoltarvi.
2: È giusto ricordarlo.
0: Senti, dicevi che c'è anche Brunella, che ha una
1: Brunella
0: sorpresa per noi.
1: Assolutamente, posso passartela allora?
0: Volentierissimo.
1: Grazie
0: a te, grazie. Eccoci, Brunella. Siamo in attesa che si colleghi.
2: No. Comunque è un evento importante e necessario. Soprattutto mi piace la scelta di...
0: Mi piace molto questa cosa dei vinili. Infatti
2: esatto.
0: Adesso cerchiamo, se capiamo se riusciamo a recuperare la telefonata. Nel frattempo noi andiamo avanti con la musica.
2: Sì.
0: Ascoltiamo Lumiero, questa è Cascasse, il Duomo. Così nel frattempo la regia cerca di recuperare
2: Brunella
0: al telefono. Giusto?

0: Lasciamo adesso il Duomo di Milano perché dobbiamo tornare alla Fortezza Nuova, dobbiamo tornare a Livorno, dove appunto stasera dalle 22 ci sarà la sesta edizione del Memorial Riccardo Cioni, un evento che si chiama DJ Full Time, e abbiamo recuperato Brunella Dini, che appunto di Riccardo è stata la moglie ed è la mente dietro a questo evento. Brunella, benvenuta.
1: Grazie Martina.
0: Volevamo chiederti qual è la sorpresa, perché insomma prima Roberto ci diceva Brunella avrà una sorpresa per voi e siamo curiose.
1: Senti, Riccardo è mancato 5 anni e mezzo fa e tutti i giorni il pubblico, i suoi fan, quelli che io chiamo il popolo del Cioni, mi scrivono sui canali social e mi chiedono di poter riprovare le stesse sensazioni che provavano quando lui faceva serata. E siccome è scomparso non era così facile.
0: Certo.
1: Per cui io ho cercato un modo che è ovviamente artificiale, con molto sperimentale tra l'altro, con l'intelligenza artificiale degli scienziati dell'Università di Pisa, di ricreare un ologramma che riporti Riccardo in console.
0: Ma questo è pazzesco. Guarda, mi sono venuti i brividi, sì. Brunella.
1: È pazzesco.
0: Immagino insomma l'emozione che sarà per te.
1: L'emozione è tanta, Martina, veramente.
0: È fortissima. Ma ti volevamo fare quest'ultima domanda. Secondo te, se Riccardo potesse vedere la piazza di Livorno piena stasera, la Fortezza Nuova piena, quale sarebbe la sua reazione? Cosa ti direbbe?
1: Lui sarebbe felicissimo, perché per lui quello non è mai stato un lavoro, è sempre stata una passione. Per lui la musica è la vita, per cui sarebbe continuare a vivere, ed è quello che noi facciamo attraverso questi memoria, cercare di non spendere mai ricordo e farlo continuare a vivere.
0: E probabilmente ti direbbe anche brava per aver messo in piedi questa manifestazione.
2: E anche per la capacità di comunque restituire al pubblico quell'attività autentica che era il suonare sui vinili. È una scelta particolare quella di far suonare tutti i DJ invitati proprio con dei giradischi professionali.
1: Io mi auguro che riesca a vederlo.
0: Sicuramente. In un modo o nell'altro sarà lì, non solo nella versione ologramma, diciamo, non solo grazie alla tecnologia. Su questo poi ognuno no, la vede a modo suo, però io ad esempio credo che sia così. Grazie mille Brunella, grazie per averci anche svelato questa piccola sorpresa. Ricordiamo l'appuntamento per stasera a Livorno dalle 22 presso la Fortezza Nuova.
1: Alla
0: grazie
1: Fortezza
0: mille
1: Nuova.
0: Grazie.
2: Ciao Brunella.
1: Ciao.

0: Red Hot Chili Peppers, questo è Scar Tissue. State ascoltando Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio, in televisione sul canale 202 con i vostri messaggi e le note audio che arrivano al 3487 300 200. Pensavo, Martina, che sì. Insomma, raccontando di questa manifestazione che ci sarà stasera a Livorno, abbiamo anche un po' fatto un'incursione in un mestiere, quello del DJ, che è cambiato tantissimo,
1: sì,
0: nel corso degli anni, si è evoluto, poi ci sono stati corsi e ricorsi storici, però ci sono anche diversi mestieri legati direttamente o indirettamente alla musica che invece non esistono più.
1: Esatto.
0: Tipo la sveglia umana. Cioè, perché prima che le sveglie venissero inventate, in Irlanda e in Gran Bretagna esisteva questa professione, si chiamava knocker up, cioè colui che viene a bussarti. Quindi
1: a me servirebbe ancora comunque, perché ogni tanto la sveglia la dimentico.
0: Siccome c'era la rivoluzione industriale, c'erano i turni prima dell'alba, le fabbriche, gli operai che dovevano andare al lavoro, non si poteva arrivare in ritardo, perché voleva dire essere o licenziati,
1: certo,
0: oppure essere multati. Però le sveglie meccaniche erano poche, erano molto costose, erano poco affidabili, quindi le persone venivano pagate per andare a svegliare i loro clienti all'ora concordata e emettevano dei suoni, cioè avevano dei bastoni di bambù e picchiavano, suonavano alle finestre, toc toc toc,
1: okay,
0: toc, nunker, perché facevano knock knock, quello era il senso, oppure avevano delle cerbottane, mm-hmm, e lanciavano dei piselli secchi attraverso le cerbottane, sempre per colpire le finestre più volte, per creare questo rumore e per svegliare le persone.
1: Non usavano la voce?
0: Non usavano la voce, no, perché probabilmente la voce avrebbe svegliato tutto il vicinato e invece si concentravano forse solo per quello. Comunque questo è un mestiere scomparso, ma ce ne sono altre. Intanto noi ci ascoltiamo Elea, questa è Non è divertente.
2: Divertente.

0: con Non è divertente. Siamo sempre noi, Radio 2 Music Room Weekend, Martina Di Florio e Katamasci. Stavamo parlando di lavori, intanto quindi vi chiedo, scrivetecelo pure al 348 7 300 200, quale lavoro avreste voluto fare al posto di quello che fate, o comunque qual è il lavoro dei vostri sogni, qual era il lavoro dei vostri sogni da piccoli?
1: Magari non andare a svegliare le persone lanciando pallini con le cerbottane. Invece sono quasi le 15, andiamo su strade e autostrade, ci ascoltiamo L'Onda Verde.
2: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Radio 2 diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
7: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
5: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Un cordiale saluto, ben ritrovati da Rai Mobilità, traforo del Monte Bianco, code in entrambe le direzioni, oltre un'ora il tempo di attesa verso l'Italia, code anche sulla 32 tra circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso Bardonecchia, code per un veicolo fermo in A10 tra l'allacciamento alla 26 da Renzano verso Ventimiglia, code in A9 verso la Svizzera, 3 km al momento tra Como Centro e Lago di Como, code anche sulla Venezia Trieste tra Cessalto e la allacciamento alla 28 verso Trieste, code tra San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento alla 23, sempre direzione Trieste. Sulla 22 coda tra Verona Nord ed Egnaora verso il Brennero, code anche per chi si sta muovendo verso la 1 tra Carpi e l'allacciamento alla Milano-Napoli, dove troviamo traffico intenso tra Modena Nord e Reggio Emilia direzione Milano, poi un incidente sulla Firenze-Roma tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze ed anche un incendio sulla Roma-Napoli tra Caglianello e Capua verso Napoli. Code a tratti in A14 tra Faenza e Cesena direzione Ancona sulla Pescara Bari, code a tratti tra Teramo Giulianova e Pescara Sud verso Bari. Tratto chiuso per incidente sulla statale 18 Tirrena all'altezza di Policastro Bussentino in entrambe le direzioni, code a tratti anche in A2 tra Fisciano e Lauria Nord in direzione Sud. È tutto per questo aggiornamento di Renga Mandolesi, buon viaggio.

0: Cari Coca-Cola di Tommaso Paradiso qui su Radio 2 Music Room Weekend. Siamo tornate, siamo noi Martina Di Florio e Katamasci con voi, che potete scriverci al 348 7300 200. E difatti Barbara da Roma ci chiede: ciao ragazzi, ma chi svegliava la sveglia? Perché prima giustamente parlavamo dei lavori scomparsi, anche legati alla musica, anche no, e giustamente la Cata ci parlava della sveglia umana.
1: Esattamente, cioè anche collegate alla musica, perché insomma anche il nome era Nunker, perché doveva fare questi suoni per svegliare le persone. È un'ottima domanda, non esatto. Lo so, me lo sono chiesta.
0: Secondo me è un talento naturale che a un certo
1: forse
0: punto
1: una catena a ritroso, sì. Che ognuno noleggiava una sveglia. Non lo so,
0: secondo me dipende da quanta ansia hai nella vita e da come ti approcci. Io che ho zero ansia, ho bisogno della sveglia assolutamente, altrimenti non ce la faccio. Tu ti svegli naturalmente?
1: Sì, mi sveglio sempre entro le 5 del mattino.
0: Ah, quindi avresti potuto fare la sveglia umana?
1: Effettivamente sì, poi 5 e un quarto, insomma, un minuto più, minuto meno, quello magari cambiava.
0: Hai visto, è caduto in disuso e adesso siamo qui.
1: Niente,
0: a Radio 2 Music Room Weekend.
1: Un'occasione di piano B della vita sprecata. Invece cosa aveva colpito a te?
0: A me aveva colpito il song plugger, che è l'uomo che vendeva le canzoni. Praticamente prima di ascoltare la radio, prima quindi di ascoltare i pezzi in streaming e anche prima di dischi, giradischi, vinili, la musica si vendeva attraverso gli spartiti.
1: Certo.
0: E per convincere i clienti a comprare questi spartiti, gli editori assumevano dei pianisti song plugger che passavano le giornate a suonare le canzoni nei negozi di musica e ovviamente anche negli uffici editoriali. Quindi erano un po' i primi promoter di musica della storia. Tra questi, a soli 15 anni, lavorava a New York George Gershwin. Pensate.
1: A me fa ridere così, perché mi sembra, sai, i rappresentanti che vanno nelle case e mostrano i prodotti,
0: tipo le aspirapolvere,
1: sì. La stessa cosa però con le canzoni e con uno che arriva col piano
0: però
1: che
0: te lo
1: suona.
0: Vende Gershwin
1: e non mi sembra niente male. A proposito di cose niente male, ci ascoltiamo insieme Alicia Keys, questa è Girl on Fire.

0: On Fire di Alicia Keys, meravigliosa qui su Radio 2 Music Room Weekend, una voce incredibile, ne parlavamo con la Cata
1: Fuori. Brava e bella, bella e brava, che gli vuoi dire?
0: Niente, a tutte da più di 20 anni a questa parte.
1: Beata lei.
0: Una carriera incredibile, e noi vi abbiamo chiesto anche qual è il lavoro che avreste voluto fare al posto di quello che fate, o comunque il vostro sogno nel cassetto da piccoli. Manuela ci scrive: ciao, io avrei voluto fare la correttrice di bozze perché mi piace scrivere, o il controllore sui treni e invece faccio l'infermiera.
1: Beh, guarda, comunque fai un lavoro che merita grandissimo rispetto.
0: Beh, correttrice di bozze, però se penso al segno zodiacale di una correttrice di bozze,
1: Vergine.
0: Mi viene in mente la Vergine.
1: Ovvio, chiaramente.
0: Assolutamente.
1: Chiaramente. A proposito di professioni scomparse,
0: sì,
1: non era proprio un correttore di bozze, ma esisteva il copista musicale, cioè chi copiava le partiture, e quindi una nota alla volta, perché le orchestre, naturalmente, quando non esistevano le stampanti, le fotocopiatrici, avevano i copisti che appunto trascrivevano a mano tutte le parti dell'orchestra. Potevano servire appunto tanti parti diversi, quindi per un'orchestra era un lavoro e un compito di grande responsabilità.
0: Beh, certo.
1: Perché un errore in una partitura poteva decretare poi
0: l'errore di tutta l'orchestra.
1: Fra l'altro, i grandi compositori, Mozart e Beethoven ad esempio, amavano correggere personalmente il lavoro dei copisti. E per questo
0: Manuela con le bozze.
1: Esattamente, esiste traccia di questa professione, e in diversi musei si trovano dei manoscritti in cui si vedono proprio gli appunti di questi compositori che, correggendo, a volte cambiavano anche proprio la loro composizione.
0: Beh, un lavoro che richiede molta pazienza.
1: Molta. Io non sarei in grado, ad esempio.
0: Troppe
1: note, troppo complicato. Poi quella responsabilità, tutta un'orchestra, tu ti distrai un attimo, sbagli una cosa e niente.
0: È finita la carriera.

0: Gianluca Grignani con La mia storia fra le dita. Impossibile non cantare questo capolavoro.
1: Ragazzi.
0: E infatti io e la Cata ce lo siamo cantate tutto il tempo, abbiamo fatto il karaoke.
2: Mi dispiace per Enrica, mi dispiace per Davide,
0: no,
2: mi dispiace per Alessandro, per tutti quelli che ci seguono dall'altra parte del vetro, ci aiutano nel programma perché Martina è intonata, ma io insomma non ho quel talento.
0: No, come ti dico sempre, quando si fa il karaoke bisogna
2: vale tutto,
0: suonare,
2: certo,
0: bisogna suonare,
2: certo.
0: E anzi così la si vive di più la canzone. Ci avete scritto un po' di messaggi perché
2: sì,
0: vi abbiamo chiesto un po' qual era il vostro lavoro dei sogni anche da piccola. È arrivato qualcosa?
2: Guarda, da piccola, questo mi ha colpito di Gabriella, da piccola avrei voluto fare la madre superiora.
0: Vabbè.
2: Forse perché ho conosciuto tante suore dolci con un sorriso, ecco, volevo essere la capa di tutte loro, quindi un po' bossi comunque, e diffondere sorrisi. Ora sono una moglie casalinga filantropa, quindi qualcosa insomma.
0: Qualcosa è rimasto.
2: È rimasto.
0: Mi viene in mente il film dei Blues Brothers con la madre superiora che in realtà non era così dolce, non era poi così dolce. Allora parlavamo anche di lavori che non ci sono più purtroppo,
2: esatto.
0: Ma uno di quelli che mi ha colpito particolarmente
2: qual è?
0: Il ballad seller, perché adesso
2: certo,
0: comunque siamo tutti aggiornati sulle hit del momento, abbiamo la radio, abbiamo tutte le piattaforme digitali, ma prima in Gran Bretagna tra il 500 e l'800 esistevano proprio questi artisti che andavano nei mercati a cantare le ultime novità del momento.
2: Tipo io sarei potuta andare in giro a cantare La mia storia fra
0: le dita. Quando è uscita, esatto.
2: Esatto, no? Se fosse in quegli anni.
0: Bello, bello. Oppure c'è anche il pianista del cinema muto.
2: Bellissimo.
0: Cioè prima ovviamente per accompagnare il film muto ogni sala aveva il suo o pianista o anche una piccola orchestrina che poi accompagnavano
2: una
0: le varie,
2: colonna sonora in tempo reale.
0: Bellissimo.
2: Per i film, questo credo che ogni tanto ci sia.
0: Eh sì, ogni tanto
2: qualche,
0: anch'io vado a vedere qualche
2: sì,
0: spettacolo,
2: qualche evento, insomma, in cui si cerca di ricreare
0: l'insonorizzazione,
2: quell'atmosfera.
0: Sì.
2: Continuate a scriverci quali sono invece i mestieri insoliti o non insoliti che avreste voluto fare. Il numero è sempre lo stesso: 3487 300 200.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me.

0: Dance, questa è Radio 2, state ascoltando Radio 2 Music Room Weekend 3487 300 200. Arrivano i vostri messaggi su i mestieri, le professioni che avreste voluto fare. Marianna ad esempio ci dice che quando aveva 10 anni avrebbe voluto essere proprietaria di un negozio bazar, una cartolibreria, quella era l'idea iniziale, ma allo stesso tempo voleva vendere anche fiori, generi alimentari. Oggi cosa fa? La nutrizionista.
1: Beh dai, sul generi alimentari
0: siamo rimasti.
1: La presa. Poi c'è il sorrisone di Aldo che ci manda proprio direttamente una foto. Faccio il falegname al lavoro anche oggi per finire le consegne prima di agosto, la fine del mondo se non consegni giustamente, ma non lo cambierei con nessun altro mestiere o lavoro, solo un po' meno fretta.
0: Beh, quello è un mestiere incredibile, fra l'altro è proprio... sono ricercatissimi i falegnami oggi come oggi, perché effettivamente è un mestiere di precisione e di fatica, ne sono rimasti comunque pochi, sempre troppo pochi rispetto a quello che chiede il mercato. Invece mestieri scomparsi, vabbè, c'era il tecnico delle campane,
1: perché questo l'accordatore
0: di campane. Per accordare le campane cosa devi fare? Devi rimuovere delle piccolissime quantità di bronzo, perché non devi compromettere la struttura della campana, ma devi aggiustare le armoniche, e il modo per farlo è quello, cioè eliminare piccolissime quantità. Perché? Perché una campana non produce naturalmente una nota, una campana produce diverse frequenze
1: armoniche
0: in contemporanea,
1: certo.
0: Ed è proprio questo equilibrio che determina il timbro della campana. Quindi il modo per accordarle, semplifichiamola così, è questo. Consisteva, chissà se adesso
1: è un'opera, è un'opera di scultura,
0: certo, di artigianalità e di ingegno sicuramente. Chissà se ancora adesso qualcuno fa qualcosa del genere con le campane, e come si accorderanno se no le campane nel 2026? Noi non lo sappiamo, ma lo chiediamo a voi che siete sempre informatissimi. 3487 300 200. Noi ascoltiamo Fiona Apple.

0: Era Fast As You Can di Fiona Apple, sempre qui Radio 2 Music Room con Martina Di Florio e Katamasci.
1: Sono quasi le 15:30, Martina, manca poco. Questo vuol dire una cosa, vuol dire che adesso su Radio 2 è arrivato il momento di dare spazio all'informazione per avere anche le ultime ore da Napoli, quindi diamo la linea subito al GR2.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Un buon pomeriggio da Chiara Paolini in apertura all'estero. Sta rientrando la crisi dei migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, ma si aggrava il numero dei morti. 84 i corpi recuperati in mare.
3: Sono già tornati in Marocco circa 50.000 dei 60.000 migranti entrati l'altro ieri nell'enclave spagnola, soprattutto a nuoto via mare. Oggi ne sono arrivati altri sulla spiaggia, ma la polizia li ha accompagnati al confine. Molti sono annegati tentando di aggirare la diga di Tarajal, su cui Madrid costruirà adesso una barriera di contenimento di 500 metri. Assalto senza precedenti, favorito dall'inerzia della polizia marocchina, una violazione dell'integrità territoriale spagnola, ha detto il premier Sanchez, che però ringrazia Rabat per i rimpatri accelerati. Secondo Sanchez, i trafficanti di uomini hanno convinto i migranti che arrivando via mare non sarebbero stati rimpatriati per una malintesa sentenza della Corte Suprema spagnola. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, né avrebbe potuto perché chi arriva dall'enclave di Ceuta e Melilla viene sottoposto a controlli di frontiera come un cittadino extraeuropeo. Sanchez chiede a von der Leyen un vertice urgente dei ministri dell'interno, accusando di disinformazione, ignoranza o pregiudizi i paesi che minacciano di chiudere le frontiere con la Spagna. Leonardo Sgura per il GR2.
2: La Commissione europea ha offerto il suo sostegno alla Spagna fin dal primo momento, ho ricevuto lettere da diversi leader e accolgo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria per fare il punto su quanto accaduto. La lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e una risposta europea unitaria. Così la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, rispondendo positivamente alla richiesta di 22 paesi, inclusa l'Italia. E sono 130 i nuclei familiari sgomberati dalla zona dei Campi Flegrei dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 di ieri sera. 26 i feriti. Lo sciame sismico è ancora in corso. Poco fa a Pozzuoli un masso è caduto in strada colpendo un'auto in transito, illesi gli occupanti. Le autorità marittime e ferroviarie sono al lavoro per risolvere le difficoltà registrate nel porto di Pozzuoli, che dovrebbe riaprire domani, e sulla ferrovia Cumana. Primo fine settimana di partenze per le vacanze all'insegna dell'AFA e del traffico. Bollino rosso in 19 città della penisola, domani saliranno a 23. Una lunga ondata di calore che proseguirà anche la prossima settimana, salvo brevi attenuazioni dovute a temporali. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
4: Weekend ancora con temperature elevate che raggiungeranno ancora i 38 gradi nelle aree più interne, in particolare del centro-sud, ma anche in pianura padana, dove però nella giornata di domenica ci sarà un lieve calo. Tutto sarà associato a dei fenomeni a carattere di temporale sulla ridosso dei rilievi alpini nella giornata di sabato, mentre domenica si estenderanno anche all'Appennino centro-meridionale nelle aree interne di Sardegna e Sicilia. La prossima settimana ancora anticiclone ben robusto sul nostro paese, che porterà bel tempo per tutta la settimana.
2: Ora la scomparsa a Milano di Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, nella cui sede oggi pomeriggio e domani verrà allestita la Camera Ardente. I funerali lunedì a Milano, a Sant'Ambrogio. Il presidente Mattarella lo ricorda come una testimonianza coraggiosa di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi.
5: Diceva, chiamava a sale tra i perdenti per dare loro una seconda possibilità. Questo l'ha fatto per una vita intera Don Antonio Mazzi, punto di riferimento nella lotta alle dipendenze e all'emarginazione. Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, suo amico di lunga data.
6: È stato sicuramente un ribelle per amore. Si è fatto carico della crisi dei giovani dentro una società che si era evoluta rapidamente dal punto di vista economico, ma aveva subito contraccolpi dal punto di vista valoriale di grande intensità.
5: In prima linea per l'inclusione delle persone con disabilità, la svolta nel 79 con l'opera Don Calabria di Milano nell'area del Parco Lambro, segnata dal degrado e dallo spaccio. Da quell'esperienza nacque il progetto Exodus, uno dei principali percorsi educativi per il recupero dei ragazzi con problemi di dipendenza.
6: Si è messo sulla strada di questi giovani con fiducia.
5: Don Mazzi è stato anche volto noto della RAI per anni a Domenica In e ha partecipato a numerose trasmissioni dedicate ai temi del disagio sociale. Antonio Scoppetturo, GR2.
2: Torna questa sera a Roma il senatore del jazz italiano Enrico Rava con il suo progetto Fearless Five, ovvero un quintetto di giovani leoni senza paura.
7: Infaticabile scopritore di talenti, l'immenso Enrico Rava torna sul palco della Casa del Jazz di Roma con il suo nuovo progetto intitolato Fearless Five, ovvero la giovanile freschezza dei cinque senza paura, che in breve tempo ha conquistato pubblico e critica con un magico mix di energia creativa, sonorità venate di blues, elettronica. Siamo come su un'isola, commenta il trombettista triestino, dove ognuno dà e riceve ciò di cui ha bisogno.
8: Il motivo per cui io continuo a suonare alla mia età, perché normalmente non si va in giro a suonare la tromba a 87 anni, è il piacere quando sono in palcoscenico con loro di sentire quello che riescono a suonare, perché suonano talmente bene, e poi c'è un'empatia fortissima tra di noi, è un continuo dare e ricevere.
7: L'esperienza del grande jazzista si fonde con la chitarra di Francesco Diodati, il contrabbasso di Francesco Ponticelli, Matteo Paggi al trombone e la batterista Evita Polidoro.
8: I due più giovani sono il trombonista Matteo Paggi, una tecnica strepitosa, e poi Evita Polidoro, che è anche una cantante fantastica.
7: Claudia Faiens, GR2.
2: La linea torna ora a Music Room Weekend, il prossimo GR2 alle 19.30. Buona prosecuzione d'ascolto.
9: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Radio 2 diventa live.
12: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
11: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
13: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.

0: Tornado Santa Marea, state ascoltando Radio 2, questo è Radio 2 Music Room Weekend con Catamasci, Martina Di Florio sul 202 del vostro televisore. Per vostra grande fortuna, dove vi portiamo stasera? Vi vogliamo portare virtualmente a Veroli. Perché? Perché c'è un'iniziativa di cui Radio 2 è media partner che ci fa molto piacere raccontarvi. Stiamo parlando dei Fasti Verolani che sono arrivati alla 25esima edizione e ne parliamo insieme a Francesca Cercuozzi, che è vice sindaca e assessora al commercio, cultura e turismo proprio del comune di Veroli. Francesca, benvenuta.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutte, grazie per l'invito e un saluto agli ascoltatori.
0: Allora, raccontaci subito cosa succede durante i Fasti Verolani.
1: Allora, in 5 giorni di Fasti Verolani, Veroli, che è una città, lasciatemelo dire, bellissima, si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Basta girare per i nostri vicoli nel nostro centro storico e si trova un acrobata sospeso in aria, un musicista, un attore, e c'è quella sensazione di meraviglia che appunto da 25 anni i Fasti regalano a migliaia di persone. Quest'anno abbiamo 23 compagnie, di cui 6 sono internazionali, e arrivano a Veroli circa 10.000 persone ogni sera, e il trend è in aumento. E poi diciamo che il caldo di questi giorni ci sta aiutando, perché poi a Veroli si respira e quindi arrivano veramente tante persone da tutta Italia, e di questo siamo davvero molto orgogliosi.
0: Parliamo di teatro di strada, quindi, ma parliamo anche di danza, di performance, di circo contemporaneo, giusto?
1: Sì, sì. Quest'anno appunto abbiamo tantissimi artisti, tutti con spettacoli diversi tra loro. Da ieri sera è iniziato anche lo spettacolo della compagnia Caffè Lulé, che è una compagnia di danza contemporanea verticale che gli spettatori possono vedere dal campanile della nostra concattedrale di Sant'Andrea, che è stato ristrutturato da poco e che è veramente uno spettacolo unico, e che ieri sera ha radunato tantissima gente. Si replicherà sia stasera che domani sera, e poi ogni sera gli artisti fanno diverse repliche, quindi dalle 7 fino a 1 di notte si può assistere a tutti questi spettacoli.
0: Quindi danza verticale, abbiamo capito bene?
1: Danza verticale, sì, danza verticale. Sono due ragazzi che danzano praticamente sulla facciata del nostro campanile. È veramente uno spettacolo unico nel suo genere.
0: Suggestivo anche, non solo per la danza.
2: Sono molto curiosa, ma per il contesto, anche di vedere.
0: Sì, guarda, sì. Virtualmente anche io e Martina stasera siamo lì con voi, e speriamo che invece anche fisicamente gli ascoltatori di Radio 2 che sono in zona possano partecipare.
2: Esatto, anche perché si tratta di uno degli eventi culturali più significativi dell'estate laziale, ma non solo, anche proprio nazionale.
0: Quindi grazie mille Francesca, grazie anche per il lavoro, perché insomma un traguardo di 25 anni per un festival di teatro di strada è un traguardo molto, sicuramente molto importante.
2: Alla mia età questo festival, tra l'altro, quindi siamo in linea.
0: Quindi è giovanissimo, diciamo, sì. Giovanissimo, ma per un festival è comunque un bellissimo traguardo, sì, sì. Francesca, complimenti quindi.
1: Sì. Grazie mille.
0: Buon Festival Verolano a tutti, finirà domani sera, quindi c'è ancora questo sabato sera, e poi domenica, se passate di lì, naturalmente ascoltatori di Radio 2, fatecelo sapere e scriveteci poi oggi o domani al 3487 300 200.
2: Mi incuriosisce molto la danza verticale,
0: vero? Anch'io poi vorrò andare a cercare sicuramente qualcosa, devo dire. Sono,
2: a proposito di danza,
0: questa in verticale è un po' complicato secondo
2: andiamo
0: me
2: andiamo in orizzontale.
0: Proviamo.

0: John Travolta con Olivia Newton-John, You're the one that I want. Che bello che ci hai riportato.
1: Senti come sono intonata negli sdoppi, poi rendo il meglio.
0: Posso dire sempre meglio con l'andare delle puntate, mi piace molto. E a proposito di John Travolta,
1: ci
0: una notizia
1: segnalava,
0: per me.
1: Sì, ce la segnalava il nostro Alessandro dalla redazione, che l'abito che indossava nella Febbre del sabato sera va all'asta e potrebbe raggiungere i 350.000 euro. Stiamo parlando naturalmente del famosissimo, iconico completo bianco, quello diciamo che ha ispirato generazioni e generazioni di tamarri, con quei risvolti sulla giacca, il pantalone un po' a zampa. Lo dico col massimo rispetto, perché anch'io chiaramente appartengo alla categoria. Comunque, giacca bianca, pantaloni coordinati e gilet, che sono veramente un pezzo di storia del cinema, non solo insomma per tutti gli appassionati, i fan di John Travolta, i fan del cinema. Avete 350.000 euro che vi avanzano, potete provare a portarvi a casa questo bel completo.
0: Esatto.
1: No?
0: Esatto, sì, sono molto interessata. Peccato non poter.
1: Mentre tu conti quello che hai nel portafoglio. Esatto. Noi continuiamo a chiedervi dove ci portate virtualmente stasera. 3487 300 200, sono arrivati diversi messaggi, è arrivata anche una nota audio.
2: Noi andremo al giardino degli orrori. Che paura! Da Rimini.
1: Giardino degli orrori.
0: Beh,
1: ma tu sei
0: un sabato alternativo.
1: Un sabato da brivido.
0: Battuta pessima.
1: Insomma, per contrastare il caldo. Ce n'è un altro, sentiamolo.
3: Questo fine settimana a Senigallia, e anche il prossimo fine settimana, c'è il Summer Jamboree, il festival
1: certo.
3: Anni 50-60, tutto da vedere. Fabiola Fano.
0: Beh, Fabiola, c'è un bel fermento.
1: Sì,
0: c'è
1: tutto
0: un bel fermento
1: da vedere, ma non solo tutto da vedere, da ballare,
0: da sentire,
1: da cantare, da ascoltare. Insomma, quello è un festival veramente che ha il suo bel perché. E a proposito di cose che hanno il loro bel perché, ne sento una in sottofondo. Questa è Peggy Gou insieme ad Ira Star, Woman.

0: Woman, Peggy Gou insieme ad Aira Star. Questa è Radio 2, state ascoltando Radio 2 Music Room Weekend anche sul canale 202 del vostro televisore. Arrivano dei messaggi al 3487 300 200, dove ci portate virtualmente. Qui c'è qualcuno che ti conosce, eh? C'è,
1: sì,
0: qualcuno che
1: sì,
0: ci porta
1: sì,
0: dalle tue parti, anzi ci porta proprio nel paese in cui sei nata tu, ad Aradeo in Puglia.
1: E non solo
0: anche Emma Marrone, chi altro? Qua altri celebri natali?
1: Allora, Prela Classe.
0: È un
1: gruppo.
0: Diciamo Aradeo c'è fermento.
1: Sì,
0: mettiamola
1: voglia,
0: così.
1: Voglia.
0: Io andrò alla sagra. Adesso io lo
1: te
0: dirò.
1: La leggo io,
0: brava,
1: te la leggo
0: stavo
1: io.
0: Stavo per dire, meglio che la.
1: Io andrò alla sagra dello pomidoro schiattaricciato ad Aradeo, che è un piatto tipico della tradizione salentina, ovviamente a base di pomodori scoppiati in padella.
0: Ma mi è venuta già fame. Sono neanche le 4 del pomeriggio e già mi è venuta fame.
1: Allora,
0: c'è
1: un bel fermento ad Aradeo. Abbiamo parlato anche di vari festival che si portano anche, diciamo, tradizioni più che decennali, ma io veramente questo weekend voglio non fare nulla, semplicemente stare tranquilla, sponso, e quindi vi porto al Club del Riposo.
0: Oh, perfetto.
1: A New York è un club che nasce come risposta un po' alla hustle culture, che era la cultura che ci vuole sempre produttivi, sul pezzo, impegnati e performanti. Invece qui le persone si incontrano con l'obiettivo opposto, praticamente guardarsi e non fare nulla.
0: È il massimo del relax.
1: Il mio sogno.
0: Fra l'altro, se non ricordo male, in Corea fanno anche tipo dei campionati di non far niente, una roba del genere. Non sono sicura se è Corea o Giappone, comunque in Asia negli ultimi anni hanno dato vita anche a questo insolito campionato, tipo vince chi riesce a non far niente per il più a lungo possibile.
1: Beh, ogni tanto ci vuole, ogni tanto è necessario. Tra l'altro hai anticipato già un po', hai nominato il Giappone.
0: Niente dato a caso. Al caso, perché ho nominato il Giappone?
1: Perché domani parleremo di Giappone, quindi mi raccomando, state connessi, perché domani si esplora, si va un po' ad esplorare
0: domani,
1: anche i generi musicali.
0: Domani, mancano ancora 24 ore, nel frattempo continuiamo con la musica. Yappy Flu, Be Free Now.

0: tutti alle ore 16, quindi fra poco daremo la linea, lo studio
1: a
0: e tutto il nostro amore a tutti nudi a Elena
1: Di Cioccio
0: che anche oggi vi terrà compagnia in versione single in diretta. Noi intanto continuiamo a ricevere le vostre segnalazioni, grazie perché ci accompagnate sempre
1: molti festival questo weekend,
0: molte sagre, anche perché l'Italia diciamo si presta particolarmente. Oggi, se volete riascoltare questa puntata, andate su RaiPlay Sound e trovate tutto. Siamo partiti dal Delta del Mississippi, abbiamo cercato di raccontarvi le origini del blues, abbiamo fatto un'incursione nel blues contemporaneo e poi ci siamo occupati di eventi e di DJ. Vi abbiamo portato a Livorno, vi abbiamo portato adesso nel Lazio per i Fasti Verolani, e voi invece ci avete portato su e giù per l'Italia, ma non solo, ci avete portato in barca a Saint-Tropez, ci avete portato al mare in molti, cioè che è sempre cosa buona e giusta. Ecco, vedo entrare intanto Elena Di Cioccio.
1: Chissà dove ci porta lei oggi.
0: Lei dove ci porta?
1: Sono molto curiosa.
2: Oggi tutti nudi, non vi posso spoilerare
0: niente. Dove ci porti?
2: Spoilerare niente, ma non mi funziona la lingua. Sapete di cosa parleremo oggi?
0: Di cosa?
2: Di quelle robe che uno prima di partire per un viaggio dice: la metto in valigia questa roba perché è sicuro che mi serve di brutto.
1: E poi non gli serve mai.
0: Tipo 8 paia di mutande se stai via un giorno. Questo è il mio grande classico.
1: La cuffia. Io mi porto tipo la cuffia per la piscina perché credo che andrò in piscina, invece puntualmente vado al mare.
0: Mi piace questa cosa, che però la cuffia
1: per la piscina. Ragazzi,
0: non me l'aspettavo.
1: Io sì, di oggetti inutili in valigia, di tutto.
2: Questo è un po' l'argomento di oggi, più un sacco di altre cose e curiosità.
0: Beh, resta qui perché guarda, mancano pochi secondi, noi ti saluteremo
2: inizierai subito. 5,
0: grazie
2: 4,
0: per averci
2: 4,
0: seguito Radio 2 Music Room
2: 3,
0: Weekend.
2: 2, 1,
0: torna domani sempre alle 13:45. Ciao.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Sono le 16.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Questi cambi in diretta a Radio 2 accadono in Corso Sempione alla sede milanese. Buongiorno da Elena Di Cioccio, buongiorno anche alla Cata e alla Marti che se ne stanno andando, ma non sono andate via. Loro si acquattano di lato sperando di non essere né viste né sentite. Ma ragazze, ma scusate, venite qua, cosa state lì tutte nascoste? Tu dici abbiamo finito di lavorare e ti lasciamo da sola. Va bene, allora comincia l'appuntamento con tutti nudi e nel 18 con voi fino alle ore 18. Buongiorno Enrica Zoleo, chi dirige questa orchestra? Lei l'unica, la sola. Chi sta in redazione? Alessandro Giannotto. Chi ci cura? La Fabri Brunati. Chi sta al mixer? Il nostro Massimo Piffaretti. Da Roma c'è Manuela Mortera alla visual, perché ci potete guardare anche sul canale 202 del vostro televisore. E l'appuntamento con tutti nudi comincia sempre allo stesso modo, cioè le tre parole per raccontarmi dove siete, cosa state facendo, in che mood siete, in questo momento geolocalizzatevi emotivamente, psicologicamente, ma anche dove siete fisicamente al 348 7300 200, con tre parole. Tre parole però non me le mettete facili, che io se mi metti mare, piscina, telo, so che sei sdraiato in piscina magari al posto di andare al mare. Mettetemele un po' incasinate, così mi posso immaginare delle storie che non esistono e poi come voi con la spiegazione mi date anche la realtà di dove siete. Le mie tre parole di oggi sono Martina Catamasci telefoni, perché ve lo dico dopo la prossima canzone. Intanto le vostre istantanee arrivano al 348 7 300 200.

canzone Partenope, il mito partenopeo, che proprio mi fa pensare al mare, alle conchiglie, al vento e a tutti voi maledetti che oggi siete in viaggio proprio in questo momento, in questo sabato 1 agosto alle 16.05 ascoltando Radio 2, perché le città si sono svuotate e oggi è proprio un dato di fatto che si sono svuotate, perché per venire qua ci ho messo 4 minuti, ho visto i parcheggi vuoti, le balle di fieno, quindi maledetti, siete partiti, state andando in vacanza per davvero. Oppure siete già arrivati sul posto delle vostre ferie, agognate ferie, e sì, fate bene, io vi invidio e sappiate che la mia invidia non porta male, ma vi porta tanto bene, tanta serenità e tanta bellezza. Allora, le tre parole di prima che ho detto, Martina, Cata e video, è perché in questi cambi velocissimi a Radio 2 le girls che avete ascoltato fino a poco fa dovevano fare un video per fare la promozione della puntata di domani, dove vi porteranno in Giappone. Oh, la Marti sa un sacco di cose sul Giappone, Katamashi ancora di più, io in confronto loro non so una cippa di niente, e meno male che mi attacco alle istantanee, perché sennò veramente, ragazzi, in confronto a voi non saprei che cosa fare. Invece devo dire che sanno bene cosa fare i nostri guardaascoltatori e guardaascoltatrici, perché le istantanee ce le stanno mandando, e infatti guarda, le mie tre parole sono felicità, rinnovo, forza Napoli. Per cosa potrebbe essere? Felicità, rinnovo, dai, forza Napoli, è cantata, è scritta questa cosa, felicità, rinnovo, forza Napoli, perché stamattina ho rinnovato l'abbonamento allo stadio del Napoli e sono molto molto contento, e ci credo che stai contento. Guarda, mentre mi parli del Napoli, io non posso che non spendere un pensiero, anche se col sorriso, però da cuore rosso-nero, io devo dire grazie, grazie capitano, grazie Franco, ma cannaggia, mi metto su, e mi commuove da morire questa cosa, perché per noi, per la nostra generazione, Franco Baresi è stato il capitano, l'unico, il sole, abbiamo un capitano, e insomma io me lo immagino che corre felice, con i polmoni che funzionano bene, che sta giocando, che si sta divertendo, e a noi ha regalato veramente la possibilità di vedere calciatori che giocano a calcio ma hanno il cuore di squadra, hanno il cuore e il rispetto per uno sport che forse noi qua in Italia dovremmo un po', come dire, ricordarci come si gioca, ma soprattutto come si sta insieme in campo. Grazie capitano, basta, punto fine, sto per mettermi a piangere, quindi sai che fai, Zoleo? Mi metti una canzone, intanto io rilancio l'istantanea al 3487 300 200, le vostre tre parole qui, Rai Radio 2.

Radio 2, le 16:14 minuti, Elena Di Cioccio con voi, tutti nudi fino alle ore 18. Mi piace tantissimo questo brano, perché non è una canzone d'amore, perché sembrerebbe, ma in realtà non lo è. È più una specie di un racconto di tutti quei rituali estivi che facciamo, che in qualche modo ci riportano immediatamente dentro un luogo, dentro una persona incontrata nel passato. Ma noi adesso parliamo di oggi, cioè del qui e ora, in questo momento, in questo proprio istante, perché vi ho chiesto l'istantanea al 348 7 300 200, per vedere, per geolocalizzarci un po', poi stiamo insieme due ore, però adesso vorrei capire un po' dove siete, cosa state facendo. Per esempio Enrica Zoleo: sono entrata che aveva i capelli tutti un po' dritti, era presa perché doveva fare delle cose, adesso le è tornato il sorriso. Tutto a posto Enrica? Sei feliciotta? Fino alle 18 con me? Fantastica. Poi intanto grazie anche a Carmelinda dalla Sicilia, perché dice grazie ragazza, insomma, per aver ricordato Franco Baresi. È stato da sempre, sin da ragazza, il mio calciatore preferito. Lui adesso sta riposando in attesa della resurrezione da parte di un potere superiore che ce lo restituirà. Molto bella questa cosa. Io me lo immagino veramente calciare per i campi e divertirsi. Non sono la persona adatta per parlare di calcio, però secondo me quando un calciatore, un artista, comunque una persona di rilievo rimane nel cuore, bisogna sempre ricordarla. Poi torniamo alle vostre istantanee. Sonia: borse, progetti, squagliato. Borse, progetti, squagliato. Allora, io avevo capito che lei, me la sono immaginata tipo un geometra che ha nelle borse tutta una serie di progetti che deve consegnare, perché ormai la fine del mese è andata e la gente deve andare in vacanza. Stava prendendo un gelato e gli si è squagliato sopra, si è rovinato tutto il lavoro. Così io mi sono immaginata questo messaggio, però ha senso. In realtà lei dice: sto preparando le ultime borse per andare in montagna, la macchina sarà strapiena, come se nell'appartamento affittato fosse in mezzo al deserto dove non troveremo niente, ma andiamo semplicemente in Trentino. Ma lei ha preparato borse per riempire questo appartamento peggio di casa sua, e intanto illustro al mio adorato marito, squagliato dal caldo e seduto sul pavimento, tutti i progetti di sistemare la casa al rientro delle ferie. Cioè, marito di Sonia, posso dire che sei un santo, perché non solo ti becchi le valigie, capito, le stravalige, di caricare tutto, prendere, andare in Trentino, la borsa, la cosa, la macchina, parcheggiare, scaricare, ma mentre fai questo devi anche cominciare a progettare qualcosa per quando arriverai dopo le ferie. Quindi un tasso di ansia che non finisce più. Sonia, posso dire spegniamo il cervello al marito, così si riposa 30 giorni? Perché sennò il progetto di sistemare casa non vedrà la luce. Io te lo do come consiglio, poi fai un po' come vuoi. Poi andiamo da Barbara, che dice: regali Palazzo Ducale Fior di Loto. Stamattina ho comprato un po' di regali per nipote 15enne, amica che fa i 50 anni. Poi ho prenotato una visita gratuita. Ricordiamo che la prima, non lo ricordo io, l'ha scritto proprio nel messaggio, quindi servizio pubblico fatto direttamente da voi, guarda ascoltatrici, guarda ascoltatori. Ricordiamo che la prima domenica del mese la visita ai musei è gratis. Comunque l'ho prenotata per domani a Palazzo Ducale di Mantova, e al pomeriggio ci faremo una bella gita in barca in mezzo ai fiori di loto del Mincio. Barbara, molto bella questa cosa. Non so se è ancora tempo per leggerne qualcuna. Dammi un cenno. Posso leggere ancora un paio di istantanee? Oppure facciamo, ascoltiamo Van Morrison? Dai, allora facciamo così. Ascoltiamo Van Morrison, senti che canzone che ti sto per lanciare. Questa è Moon Dance e voi continuate. 348 7 300 200 istantanee.

0: siamo nel 1970, Moondance. Sapete che pare che lui questa canzone l'abbia registrata in studio completamente al buio, perché voleva avere, come dire, trasferire tutta una parte emotiva all'interno della canzone e non avere la vista, e quindi comunicare esclusivamente con il suono. Voi dite, vabbè, ma già uno lo fa cantando. In realtà, se togli uno dei cinque sensi, il senso che stai utilizzando è ancora più potente. Di solito quando togli la vista, il tatto, l'udito e la voce sono sempre molto più forti, quindi parlano più con le emozioni, con le sensazioni, che con la vista. Vabbè, basta, queste sono le perle che ogni tanto ho deciso di darvi in quest'ultimo weekend estivo di Tutti Nudi. Ma devo tornare un attimo alle istantanee prima di dirvi le cose di cui non parleremo, perché sono tutte notizie che avete sentite e strasentite, perché devo assolutamente fare questa cosa. Vabbè, intanto ringraziare tutti quelli che stanno mandando messaggi circa Franco Baresi. State scrivendo delle cose bellissime e che si possono riassumere così. Molti dicono che Franco Baresi fosse fatto per il calcio, quando invece pare che proprio il calcio fosse fatto per Franco Baresi, nel senso che lui aveva una capacità di leggere il gioco incredibile. Non era soltanto un libero, un difensore, ma tutto quello che prendeva lo restituiva come azione di gioco. Vabbè, punto, fine. Non voglio fare l'esperta che non sono. Fatemi fare questa cosa invece che mi viene meglio, ovvero devo mandare un messaggio d'amore. Ce l'hai una musica? Questa è Porcella. Vabbè, fa niente, ma non mettigli la Porcella. Tanto poi se la vedono un po' loro, cosa ci vogliono fare? Comunque, Clarissa è con Giordano in questo momento, e Clarissa e Giordano stanno insieme da 5 anni e oggi è il loro anniversario. Quindi mi dice: ma non è che puoi fare una dedica all'amore mio? E certo, Clarissa, ora te la vado subito a leggere testè, così come l'hai scritta. Giordano, amore mio, ti amo tantissimo. Tanti auguri per il nostro anniversario. Tua Scricciola. Grazie mille se lo farete, vi ascoltiamo sempre. Cuore, cuore, cuore, cuore, cuore. Ragazzi, auguri, congratulazioni. Giordano, ti ama tantissimo Clarissa. Ora io ti direi 348 7300 200, se vuoi restituirle il favore, io sono qua e ti presto la voce fino alle ore 18. Ma è sempre una roba Porcella, gli metti su Enrica. Ma tu vuoi che facciano dello zic e zac adesso? Che magari sono in viaggio. Clarissa, no! E Giordano, fate roba, così fatecelo sapere. Adesso ci mandano i messaggi. Ah, non si dicono queste cose a Radio 2. Vabbè. Comunque, vi voglio raccontare un po' di cose di cui noi non parleremo oggi. Cioè, io non voglio proprio parlarne, perché l'avete letto. Sì, Enrica, le leggono, sono notizie che leggono dappertutto, perché le devo dare anch'io. Quindi non parleremo del cinema, perché il cinema non è più soltanto andare a vedere un film, ma è diventato un evento. Allora, siccome, come dire, la cassa piange, ogni film adesso deve diventare l'evento imperdibile, che se non ci vai con gli amici, con la maglietta, con i popcorn tutti quanti customizzati, se non ci vai con la memorabilia, non è più bello. E infatti è cambiato anche un po' il pubblico, perché il pubblico sembra non accontentarsi più semplicemente di andare lì a sedersi e guardare un film, ma vuole l'experience. Quindi vogliono vedere gli appuntamenti collettivi, vogliono vedere le scenografie speciali, vogliono che la gente vada vestita a tema. Cioè, non sono tutti quanti Star Wars e Rocky Horror Picture Show, dovete anche un po' accontentarvi. Quindi a questo punto non si va più al cinema seduti a vedere un film, ma si va a fare un experience, come del resto tutte le altre cose. Guarda, non ti voglio raccontare la mia experience con l'Odissea, magari te la racconto l'ora dopo, perché sennò mi ci vuole un'ora intera, perché è stata veramente un'Odissea riuscire ad andare a vedere l'Odissea in IMAX. Ma vabbè, non ve la racconto. No, non ve la racconto, è troppo lunga, dai, te la racconto dopo. Poi un'altra cosa di cui noi non parleremo è l'arrivo del frigorifero che ti giudica, perché con questa cosa della casa smart, che tutto diventa più intelligente, questa tecnologia domestica, sai, fa tutti i passi in avanti, per cui frigoriferi, forni, assistenti vocali, nel frigorifero c'è, sa quello che c'è dentro, ti dice la lista della spesa di quello che devi comprare. Io dico, ma scusami, ma me lo deve dire il frigorifero? Ma soprattutto, pensa se qualcuno passa e imposta il frigorifero nel ricordarmi che devo stare a dieta. Cioè, pensa se apro lo sportello del frigorifero e questo comincia: eh no Elena, non hai preso lo yogurt, hai preso una coppa al cioccolato con la panna montata, sai quanti baffa si prende? Radio 2. Alla
1: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: 2-2. Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse. 2-2.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: 22.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

16:32 minuti. Buon primo di agosto a tutti quelli che sono in viaggio, che stanno abbandonando finalmente i posti in cui di solito vivono per trasferirsi in qualche meraviglioso posto di villeggiatura. Grazie per i messaggi. Oh, yes a Samba! È la fiesta dell'estate su Radio 2. Grazie per i messaggi. Vi chiedete dove sono Pippo e Franci in vacanza, come voi, cioè che domanda mi state facendo? Non è che se ne sono andati e mi hanno abbandonato. Io sono contentissima perché guarda quanto spazio mi hanno lasciato, soprattutto con voi. Per esempio, con voi che invece siete ancora evidentemente a casa, come Bianca che dice: "Sono a Milano, guarda, mi sono appena fatto una ciambella con le banane per consolarmi della mancanza di mare e montagna". Bianca, è troppo, questo è un orario pomeridiano in cui non ti posso dire la ciambella con le banane. Quale altra mancanza devo dire che ci solletica? Ma adesso voi vorrete sapere sicuramente di che cosa parleremo la prossima ora, quindi l'argomento si va sempre a sceglierlo là dove tutto viene scelto, cioè dalla NASA. Signori, la NASA con una ricerca presso l'università del non si sa mai di San Valentino in Abruzzo Citeriore, Pescara, nel Wyoming però maggiore, perché sono sempre gemellate, cioè sempre una sorta di gemellaggio, ha scoperto che nella speciale classifica mondiale dei viaggiatori che peggio organizzano la valigia del viaggio a causa delle cose inutili piazzate in valigia e mai utilizzate una volta arrivate in vacanza, il popolo italiano eccelle sul podio assieme agli argentini e ai francesi. Ecco, ragazzi, noi gli argentini e francesi per le valigie siamo delle pippe incredibili. Infatti pare che oltre il 75% dichiari che nonostante si scriva i memo, le liste preparatorie, gli appunti sul telefono, giorni di anticipo a spennare, a spuntare cose che la porto, a un certo punto, pur avendo la piena consapevolezza circa il peso e il contenuto del bagaglio che deve portare, vengano a un certo punto colti da una strana forma di follia per cui la logica svanisce e subentra l'ansia del non si sa mai. Quindi, amiche e amici nudisti, tutto questo pippone è per chiedervi questo oggi al 348-7300-200. Quanto siete bravi a fare la valigia per la partenza? Ma soprattutto, ce ne sono un po' che stanno preparando le valigie in questo momento, come i nostri amici che devono andare su per il Trentino. Qual è la cosa più inutile che avete portato in vacanza, convinti che sarebbe stata indispensabile? Questa la porto, perché se non la porto, guarda, succede che quando sono in vacanza, come diceva l'amica prima, no, tu devi andare in Trentino ma ti porti le robe come se dovessi andare nel deserto dei Tartari e non trovare più niente. Allora, io faccio parte di questa categoria, di quelli che nella valigia mettono tutto, anche se devono andare nella prossima, nella città, non so, più tecnologica del mondo, dove solo battendo le mani così ti arriva quello di cui hai bisogno. Io nella valigia metto tutto quello che penso sia indispensabile, ma che di solito tornando a casa almeno la metà non è stata utilizzata. Ora vogliamo sapere voi come siete messi. Se volete telefonateci 800 800 002, ma la cosa più bella sono i vostri vocali al 348 7 300 200.

tutta, 2 minuti, Radio 2, 16:39 minuti, buon viaggio a tutti i viaggiatori che stanno partendo per le vacanze quest'oggi. Allora, vi ho appena lanciato al 3487-300-200 la call to action della prossima ora, cioè quanto siete bravi a fare la valigia, e questa è una cosa, ma la seconda è: qual è quell'oggetto inutile, quella cosa che avete ficcato in valigia e che non avete usato zero durante la vacanza? Senti, dici, questo lo porto, non si sa mai. Allora, io per esempio ci ficco sempre dentro quel cacchio di maglione, come si dice, una volta mi sono portata questo maglione in cashmere, questo giacchino in cashmere, perché ho detto, ma sai, magari in aereo fa freddo. Sì, ma maglioncino in cashmere, ragazzi, è pesantissimo, cioè sono proprio quelle cose grandi, grosse e che non servono a niente. Potevo portarmi una cosettina, no, di seta che tiene comunque la temperatura, ma io il maglioncino di cashmere per andare nel sud-est asiatico nella valigia ce l'ho dovuto ficcare e ovviamente non è servito a niente. Quindi vogliamo sapere anche voi quanto siete bravi, ma quella cosa più inutile che avete portato in vacanza convinti che sarebbe stata indispensabile. 3487 300 200. Poi vogliamo sentire anche qualcuno al telefono, per cui i più coraggiosi 800 800 002. Ma adesso la NASA, signori, ha redatto una classifica delle 6 cose inutili che più frequentemente mettiamo in valigia senza usarle, e cominciamo dalla posizione numero 6. E chi è all'ascolto? Io so che questa tematica di oggi farà discutere un sacco di coppie in vacanza che in questo momento hanno messo roba nella valigia, che fino a ieri hanno chiuso le valigie e che sicuramente hanno sfatto delle conversazioni su questo argomento. E questa cosa che sto per leggervi è una di quelle che fa litigare le coppie. Sesta posizione, il ferro da stiro da viaggio. Allora, il ferro da stiro da viaggio pesa un botto, ok? Poi, a parte che con quelle piccole capsuline vaporizzatore tu le carichi e stiri una manica, quindi per stirare anche una camicetta ci metti 6 ore, cioè lo molli in valigia appena scopri che tutte le altre persone che incontri nella vacanza hanno i vestiti spiegazzati perché nessuno si porta il ferro da stiro, per cui dici, ma effettivamente c'hanno tutte le cose spiegazzate, ma sono il più scemo che mi devo stirare tutto come se fossi a casa. Ma soprattutto se vai in un hotel scopri anche che hanno una stireria, e che la stireria onestamente ti costa meno di un massaggio, quindi sai che c'è il ferro da stiro, era meglio non portarlo. Il ferro da stiro per le signore fa scopa con il drone dei signori maschi, perché ci sono queste due cose in valigia, anche perché poi il drone scopri che dove lo porti non lo puoi usare perché la regolamentazione te lo vieta, per cui ti rimane in valigia il drone da una parte e il ferro da stiro dall'altra, che poi si ammucchiano. Vabbè, ma questo è un altro discorso, nel mio mondo fatato dei Toy Story che prendono vita. Alla quinta posizione sapete cosa c'è? Indovinello, sulle mani, il coltellino svizzero. Hai presente il coltellino svizzero, quello che ha 42 funzioni, incluse la lente di ingrandimento, lo stuzzicadenti, quello color bastoncino, lo squamatore di pesce, che intanto se non te lo sequestri in un aeroporto è già un miracolo, perché è un oggetto che di solito non puoi portare con te. Però quel tipo di coltellino lì, o tu sei andato a fare un trekking di sopravvivenza e ti serve, oppure non lo userai mai tranne che per aprire forse una bottiglia di birra, ma poi scopri che è così bello fare il gesto, no, di metterlo su un gradino e fare il pugno della bottiglia di birra e far saltare il figo, no, la figa dice, adesso te l'apro con l'accendino, te l'apro sul gradino, te l'apro sul masso, che il coltellino non te lo porti più dietro. Ah, attenzione, non toccate il coltello del coltellino svizzero, perché è una delle cose più taglienti dell'universo, quindi se per caso dovete fare i fenomeni, vi dico per esperienza, lasciate a casa, perché taglia veramente di brutto. Alla quarta posizione sapete cosa c'è? Mazza, come lungo sto rullo di tamburo, non finisce più, ma che hai messo, scusa? Allora, c'è il mini kit da cucito. Allora, io dico, ma tu non sai attaccare un bottone a casa tua? Cioè, ma sei convinto o convinta che vai in un albergo qualsiasi o vai in una stanza a Nuova Delhi e ti improvvisi così una sessione di alta sartoria di riparazione in camera? Cioè, ma veramente siete convinti? Cioè, io credo che forse fai meno fatica ad andare giù e articolare in mezzo inglese, in mezzo
qualche cosa con i gesti, che fai il gesto del cucito se ti attaccano un bottone, o se ti sei scucita la tasca, vai lì, dici hey, do strap, can you please, yes, e gliela dai in mano, te la fai mettere a posto. Quindi kit da cucito fuori dalla vostra valigia. Queste erano la sesta, la quinta e la quarta posizione della classifica della NASA dei 6 oggetti che di solito la gente si porta in valigia durante le vacanze e che non usa mai. Tra pochissimo il podio, ma al 3487 300 200 vogliamo sapere la vostra esperienza.

Material Lover su Radio 2, le 16:47 minuti. Buon pomeriggio da Elena Di Cioccio, con voi tutti nudi fino alle ore 18. Siamo, yes, Enrica, quando mi fai così, eh? È una provocation questa. Sentila, sentila. Questa, siamo fermi alla classifica della NASA delle 6 cose che la maggior parte di noi inutilmente ficca in valigia prima di partire. Quelle cose che metti dentro e poi dici, ecco, non devo portarle. Cioè l'ho messa, ero convinta mi servisse e invece non serve a una cippa. Lo facciamo tutti. 3487-300-200, fatemi sapere che cosa avete ficcato in valigia che poi non avete usato. E intanto noi andiamo sul podio della classifica della NASA, dove al terzo posto troviamo il libro da 800 pagine, quel mattone letterario che non hai mai aperto a casa in 6 mesi, che pensi, e tu pensavi veramente di leggertelo in vacanza e hai detto, beh, adesso è l'occasione buona per portarmi spam 800 pagine di librozzo, perché tu pensi che nel lettino della spiaggia, nel lettino della crociera, sotto il, come dire, sotto l'albero, mentre fai un po' di trekking sì, un po' di trekking no, ti metterai a leggere il mattone? No, amore mio, con tutti i riflessi del sole, gli occhiali da sole, la sabbia, il vento, la voglia di dormire, sai cosa farai? Arriverai fino a pagina 22 e poi al limite comincerai a guardare i reel, non dico di quale programma, su Instagram. Quindi quel mattone lascialo a casa, te lo leggerai nelle domeniche quando al posto di guardare la televisione dirai, beh dai, quel libro adesso finalmente troverà pace dentro il mio cuore. Ma passiamo alla canzone numero 2, Svosh. Un po' corto questo svosh, eh? Bello, mi piace. Volta pagina, fa sentire svosh. Va come svosciata. Che bello, se nella vita potessi fare svosh e cambia tutto così in un secondo. Comunque, la posizione numero 2, c'è quel vestito elegantissimo da sera, no? Casomai venissi, non so, invitato a un matrimonio così in vacanza, perché incontri qualcuno, fai amicizia, che proprio dici, mamma mia, ci siamo conosciuti ieri, siamo fratello e sorella, adesso io mi sposo qua in Grecia perché ho deciso che mi piace, wow, e faccio un matrimonio sulla spiaggia, bam! Vestito elegantissimo, quell'abito, so, da gran galà, bello scomodo di seta che poi dovresti stirare con il ferro da stiro di qui sotto che non si può portare, poi ti porti anche le scarpe, quelle gioiello col tacco 95 per gli uomini, immagino delle scarpe scomode col cuoio, poi ti porti la borsina e tutta questa cosa bello stropicciata uscirà dal tuo bagaglio inutilizzabile e dirai, ma perché le ho portate quando in realtà ho passato tutta la vacanza in scarpe da tennis, anzi no, ciabatte, maglietta e jogger così di tela buttati lì. Ma passiamo, svosciamo alla che schifo di suono, Enrica, metti una monetina, qualcosa per cambiare, perché è veramente brutto. Ma andiamo alla posizione numero uno, signori, la posizione numero uno della classifica della NASA delle cose inutili ficcate in valigia per le vacanze c'è, questo ci piace di suono, Spesh, il cambio per il cataclisma climatico, ovvero la cerata, le scarpe da pioggia, il maglione di lana pesante ad agosto in Sicilia perché magari la sera potrebbe rinfrescare e non rinfrescherà. E poi posso dire una cosa, con la cerata che pensi di mettere in valigia, cioè non, sotto l'acqua ci esci solo se sei soldini che rimane disperso in mezzo al mare, altrimenti stai all'asciutto con una tazza di tè sotto la tettoia del bar, guardi la pioggia e dici, aver avuto una cerata avrei fatto anche 2 passi al mare, ma non ci vai, quindi non te la portare. E poi nel caso, ma vogliamo mettere quei bei sacchi dell'immondizia neri con cui fare i buchi e cavarci fuori le maniche? Io li trovo fatti.

0: canzonette.
1: E questa si canta tutti insieme, it's rock and roll time su Radio 2. Edoardo Bennato, sono solo canzonette. 16 e 56 minuti, è 18 con voi fino alle 18. Tutti nudi in versione single. È l'era del single. Oh yeah, single è disponibile via Asiago, sono a Milano, cosa sto dicendo? Corso Sempione, sono qua, venitemi a trovare.
2: Dai,
1: salutiamo un po' di gente che sta scrivendo al 348-7300-200. Sto rammendando dei capi ascoltando Radio 2 col ventilatore sparato addosso. Questi sono i nostri ascoltatori che ci guardano anche sul 202, ma c'è anche chi dice ciao Radio 2, a settembre un esame e mentre studio mi tenete compagnia, chissà, forse il vostro programma ma mi porta fortuna. Allora, non so se è un sì o un no, perché se ti distraggo non studi niente e poi non mi passi l'esame. Però se invece vuoi essere incoraggiato, faccio come la mia amica Anna Maria Elena, che oggi è venuta a trovarmi qui in studio, che quando ho qualcosa da fare mi guarda e mi dice: dai Elena, dai che ce la fai. Sì, fa un po' Gianni Morandi, però la fa nella sua versione, cioè ti passa davanti con un caffè in mano l'Anna Maria e ti dice: dai Elena, dai che ce la fai a finire quel lavoro lì. Va bene, ma torniamo un attimo a voi, torniamo alle nostre valigie, perché molti sono partiti, ma molti sono anche un po' alle prese con la valigia oggi. E vi stiamo leggendo, abbiamo letto la classifica della NASA delle 6 cose inutili che di solito mettiamo in valigia, che non servono a niente e a nessuno. Al 348-7300-200 ci fate sapere anche voi un po' la vostra. Per esempio, io metto sempre il keyway per la pioggia, indipendentemente dalla destinazione. Quindi ovunque io vada ci ficco dentro un keyway. Il 99% delle volte non l'ho mai usato, ma le poche volte che non ce l'avevo, invece quell'1% è piovuto tantissimo, ha scritto Gabriella. Lo so, è la maledizione delle cose inutili. Per esempio, se tu ti porti l'elastico per fare gli esercizi, perché dici comunque in vacanza mi porto l'elastico e faccio gli esercizi e mi mantengo in forma, no? Non lo userai mai, ma la volta che non ce l'hai sarà l'unica cosa che ti servirà per legare il bagaglio extra per cui si è rotta la cerniera della valigia, e se avessi avuto l'elastico per fare gli allenamenti forse saresti riuscita a chiuderla. Capisci? Funziona così l'universo, ma uno deve rischiare, se non rischi non rosichi, e questo è, e questo ci teniamo. Poi il kit multiuso svizzero me lo volevano sequestrare, visto che era nella classifica, me lo volevano sequestrare in aeroporto, io volevo che mi garantissero con un documento firmato che poi me l'avrebbero restituito una volta tornato nel luogo di partenza. Dopo infinite discussioni hanno ceduto, sfiniti, me l'hanno lasciato. Non l'ho mai usato in vacanza. Vedi che c'ha ragione allora la NASA? Lo vedi che c'ha ragione? Allora ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo, ma voi continuate al 348-7300-200 a raccontarmi quali sono quelle cose inutili che avete ficcato in valigia pensando: la metto in valigia perché tanto servirà sicuramente.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti. 2-2.
1: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: yoga su Radio 2 17.04. Ragazzi, quanta roba ficchiamo in valigia che non ci serve, e mi piace perché siamo abbastanza connessi, soprattutto in questo sabato primo di agosto, e nel 18 con voi fino alle ore 18, che fa sempre rima, lo so, 18 18, vi prego non facciamo ancora questa battuta, però se vi piace la faccio lo stesso. Allora, perché siamo un po' connessi, perché c'è gente che è partita e gente che sta facendo adesso la valigia e dice: guarda, sto facendo la valigia, lunedì si parte, mi viene da ridere perché stavo esattamente mettendo tante cose inutili nel mio bagaglio, ma adesso le ho tolte perché sicuramente non mi serviranno, scrive Gabriella. Dico: brava, grazie che ci mandi questo messaggio, perché mi fai fare il lavoro del servizio pubblico, cioè aiutarti a fare qualche cosa se riesco. Poi c'è scema. Poi c'è Cristiano da Padova, dice: io metto sempre una tuta nel caso in cui una sera a caso in vacanza io volessi stare comodo in camera da letto. Oh, ma sai che non l'ho mai usato una volta e tutte le volte la inserisco, perché io me la vedo Cristiano che dice: ma vuoi che una sera non me ne sto in albergo a guardare la televisione, non nudo in boxer, non in pigiama, non cosa, con l'asciugamanino legato, no, con la tuta della casa mia che mi fa sentire a casa. Oh, ma siamo strani, comunque facciamo delle robe. Comunque, tra i vari messaggi ne stanno arrivando tantissimi, continuate a mandarmi le cose inutili che avete messo in valigia prima di partire per le vacanze, ma devo accendere la scalinata perché lei andrà in vacanza in Cilento, è una commercialista sposata da 25 anni con Andrea e hanno due figli, ma guarda come scende questa ragazza dalla mia scalinata di tutti nudi. Le piace la musica dal vivo, andare al cinema, viaggiare. Da Napoli c'è Anna Maria.
1: Ciao,
0: Anna Maria,
1: buonasera.
0: Ciao bella,
1: grazie per la ragazza.
0: Perché? Quanti anni hai?
1: 54.
0: Cosa vuoi? Io ce n'ho 51.
1: Vabbè, ce l'avevi l'indizio. Ma perché ho detto che sono sposata da 25 anni.
0: Ho capito.
1: L'indizio ce l'avevi.
0: Potevi anche magari hai fatto una fuitina che eri minorenne, ti hanno fatto fare il matrimonio, che ne so io. E comunque, grazie, cara amica, guarda che siamo coetanee, perché io ho 51 anni, per cui siamo delle ragazze.
1: Sì, assolutamente.
0: Cosa tossisci, Zoleo? Ma vengo di là e ti sputo. Allora, cara Anna Maria, senti, stai per partire per andare in Cilento, bella contenta, sì, ti piace viaggiare, ti fa schifo il campeggio e ti fa talmente schifo il campeggio che l'oggetto...
1: Diciamo che non lo amo particolarmente.
0: Che l'oggetto che hai messo in valigia, che non serviva a niente, te lo sei portato proprio in campeggio.
1: Ma sì, perché io ero abituata ad andare in posti, che ne so, ma non esageratamente chic, però comunque vai nell'alberghetto, è una cosa.
0: Anna Maria, no, allora non ti vergognare, perché siamo su Radio 2, questa è tutti nudi, cioè noi ne siamo quelli che inciampano, che non gliela fanno, per cui vai tranquilla, siamo un popolo bizzarro, eterogeneo, accettiamo tutti, quindi a te ti piace andare in albergo, comoda, ah, con quel che ti fanno il letto ogni sera, via.
1: Brava, mi piace la sera, insomma, esibire qualche abitino, un paio di scarpe con tacchi a spillo, eccetera. E quindi ho fatto la stessa cosa quando mi hanno invitato degli amici in campeggio, che non capendo.
0: Che immagino non sono più tuoi amici adesso.
1: No, li ho perdonati.
0: Ok.
1: E quindi mi presento con queste scarpe con tacchi a spillo, con gli abitini da sera
0: in campeggio,
1: e loro, quando me li vedono cacciare dalla valigia, se mi guardano con degli occhi stralunati.
0: Eh sì, perché il campeggio notoriamente è tipo, cioè, la parola che potrebbe
1: il sinonimo
0: del campeggio è scialla. Cioè,
1: esatto,
0: scialla.
1: L'ho capito, diciamo, poi dopo un paio d'ore che frequentavo.
0: Caspita, perché dopo che mi sono arrivate tutte quante con le ciabatte o a piedi nudi.
1: Brava,
0: o con delle stringhe.
1: Costume. Il massimo era il pareo, proprio al massimo, proprio le più chic indossavano il pareo. Diciamo.
0: Legato qua sei legato in 100.000 modi diversi, che sono dei tutorial sui social.
1: Esatto.
0: Io tutte, sai che ogni volta volta che provo un tutorial per fare l'allaccio del pareo, puntualmente o ci rimango legata dentro o mi viene talmente nervoso che non lo metto neanche più. Vaffanbrodo.
1: Anch'io.
0: Meno male, non sono l'unica. Quindi insomma hai portato dei tacchi a spillo e dei micro abiti, sì. Neanche dovessi andare a Ibiza.
1: Esatto.
0: Brava.
1: Non credi dire, non ho utilizzato. Non credo.
0: Senti, ma come l'hai chiusa?
1: Aria.
0: L'hai chiusa comprandoti dei parei e delle ciabattine gioiello, immagino.
1: No, l'ho chiusa il giorno dopo, sono andata via.
0: Amici di Anna Maria, invitatela ancora in campeggio, che è la morte sua. Che grande.
1: Hai detto bene, dopo la morte mia. Hai detto bene.
0: Sei troppo simpatica. Senti, divertiti in Cilento, fai buone vacanze. Come si chiama tuo marito? Così lo salutiamo e poi ci salutiamo.
1: Andrea.
0: Salutiamo anche Andrea, che ha sposato una donna fantastica da portare esclusivamente in un hotel 5 stelle. Anna Maria, buone vacanze.
1: Grazie, anche a te.
0: Ciao, bella.
1: Ciao, buona serata a tutti.
0: Ciao.

Bom bom, grazie mille per i messaggi che arrivano al 3487 300 200, mentre sfuma Bob Dylan con Mark Ronson, Most Like You Go Your Way and I'll Go Mine, che un po' significa oh, tu vai per la tua strada che io vado per la mia, detto proprio in soldoni. Vedi come suona Manni in italiano? Pensa di aversi cantato e io vado per la mia strada e tu vai un po' per la tua, fa schifo. Se tu dici Most Like You Go Your Way and I'll Go Mine è molto più bello. Non ce n'è di regali, ragazzi, noi ne dobbiamo fare i classici, le canzoni melodiche ci vengono meglio. Allora, voglio ringraziare Enrico che dice: guarda, sono nel mio negozio di Treviso, la città è un deserto. Lo so, Enrico, sono partiti tutti oggi, ci sono le strisce blu. Io finalmente so cos'è una striscia blu dei parcheggi milanesi, perché sono solo strisce blu. E dice: acceso la radio, Radio 2, ho scoperto questo programma, tutti nudi, siete bravissimi. Grazie, grazie da parte di Elena e di tutta la squadra che mi accompagna in questo ultimo weekend prima anch'io di andare finalmente in vacanza. Sì, che poi tu mi metti la stampa, ma io sto andando in Giappone, Zoleo, cioè mi devi cominciare a mettere della musica per incanalarmi verso... Sai cosa faccio? Vengo domani a sentire la trasmissione della Katamashi e della Martina, visto che parlano del Giappone. Domani mi piazzo qua un'ora prima e gli faccio due balle così, vabbè. Detto questo, noi dovremmo giocare, ok? Siamo pronti per giocare, perché quando arriviamo al primo quarto d'ora della seconda ora di Tutti Nudi, ci piace farvi dei regali, così ve li tiriamo in faccia. Ma voi dovete fare un po' di fatica. In palio c'è il cappellino di Radio 2 e il gioco è questo qua. Che uno dice, il gioco si chiama Flash, ah no, il gioco si chiama Più Veloce della Luce. Cioè adesso vi farò ascoltare una canzone velocizzata, talmente velocizzata che sembrerà di sentire i topolini di Cenerentola. Tipo... Voi dovrete capire l'artista e il titolo della canzone. Il più veloce che scrive l'artista e il titolo della canzone al 3487 300 200 si porta a casa il cappellino di Radio 2. Quindi orecchie aperte, togli la musica in sottofondo, cellulare alla mano, questa è la canzone da indovinare.

0: magic kiss.
1: Beh, è facilissima. Ho fatto tutto questo, questa cialtronata, l'ho alzata tantissimo e poi ho fatto una canzone che è praticamente identica a come si sente in originale, ma tu ti prendi la tua responsabilità. Enrica, mi va benissimo così. Sì, le scegli tu le canzoni, mica io. Le velocizzi tu, non io. Io lancio solo il gioco. 3487-300-200, volete il cappellino di Radio 2? Dovete dirmi titolo della canzone e chi la canta. Forza!

0: Nel 95 è stato il primo singolo dei Blur a raggiungere il numero uno nel Regno Unito, questa Country House dall'album The Great Escape. Tra l'altro, piccola curiosità, questo brano vinse la celebre Battle of Britpop. Si scontravano loro e gli Oasis, loro con Country House, i Blur, e invece gli Oasis con Roll Within. Sapete, you gotta roll with it, quella lì, e hanno vinto i Blur, perché questa canzone comunque è trascinante e non c'è santo per nessuno. Ora vorrei capire, ti piace questo pezzo, vero? Ora vorrei capire se invece ci sono stati santi per il nostro gioco più veloce della luce, ovvero la nostra canzone velocizzata che adesso vi facciamo risentire, che era la canzone, era questa qua. Facillima. Allora, al 3487-300-200 ci avete provato in tanti, avete provato a indovinare il titolo dell'artista per vincere il cappellino di Radio 2, ma la più veloce credo sia stata lei. Accendiamo la scalinata, perché lei adora la carbonara, guarda come scende sui suoi tacchi immaginari numero 25, che non esistono. Ha un compagno di nome Camillo, un figlio di 9 anni, fa mercatini di artigianato, il suo cantante preferito, cantante, gruppo sono The Pearl Jam, lei è Giulia. Ci chiama da Fano. Ciao Giulia.
1: Ciao, buonasera, che piacere.
0: Piacere mio, artigiana che realizza gioielli dipinti a mano. Cioè,
1: esatto,
0: che persona,
1: esatto.
0: Ma che persona poliedrica sei? Da una parte per Gem, sei una mamma, sei una moglie, fai mercatini, dipingi gioielli. Oh!
1: Faccio un po' di tutto, infatti adesso diciamo per me non è periodo di vacanza, ma di lavoro intenso.
0: Vendi? Si vende tanto? Vendi?
1: Mi sposto parecchio da Fano per fare mercatini d'artigianato, sia nelle Marche che in Romagna, e quindi ecco, è una passione che è diventato fortunatamente il mio lavoro e ne vado molto, insomma, fiera.
0: Ci credo, e fai bene. Senti, ma dimmi una cosa, ma ti porti tu, come si chiama tuo figlio?
1: Gabriele, ha fatto il 25 adesso da poco, 9 anni.
0: Tanti auguri Gabriele. Ma te lo porti con te in giro i mercatini? Ti aiuta?
1: Sì,
0: lo fai,
1: sì,
0: gli fai,
1: sì,
0: fare quei,
1: sì,
0: primi lavorettini da bambino, sai, ti do 5 euro se, non so, dividi tutti gli orecchini della mamma per colore.
1: Esatto,
0: boh.
1: sì, capita che quando facciamo dei mercatini, anche che noi abbiamo anche il camper e quindi poi ci spostiamo anche decisamente anche fuori regione per alcuni festival di artisti di strada, eccetera. Lui sì, mi aiuta ad allestire, mi dà consigli, poi adesso con la matematica va a gonfie vele, quindi dai resti, sì, è molto bravo, se la cava molto bene.
0: Ma sai che anch'io quando ero piccola mia mamma mi faceva fare tutte queste cose piccine, mi faceva fare il mercatino delle conchiglie, proprio per farmi imparare i numeri, a dare i resti, a prendere i giusti soldi, a contare, a non farmi fregare.
1: Esatto, il valore dei soldi, esatto.
0: Ma che carino, mio. Senti, mia cara, dimmi una cosa, prima di passare alla risposta del gioco. Tu sei una fan, sì, dei Pearl Jam. Così, sì, a muzzo, non c'entra niente, non è in copione, chi se ne frega. Sì. Mi canti un pezzo dei Pearl Jam, quello che ti, proprio che ti sta nel cuore?
1: Oddio, no, ti prego, sono stonata.
0: Fa niente, ma chi se ne frega, non è che stiamo qua a fare il provino per X Factor.
1: A me piace Black tantissimo.
0: Vai.
1: Però faccio fatica.
0: Facci godere 4 secondi, lo so, era un po' per metterti in difficoltà, perché sei talmente straordinaria che cavolo.
1: Ci sei riuscita. Oddio, aiuto.
0: Dai. Guarda che un sacco di gente non conosce Pearl Jam, per quello te lo dico. Almeno facciamo un po' di divulgazione musicale.
1: Hai ragione. Adesso, non mi sono con le parole di una canzone, sono andata in palla.
0: Va bene, niente, lasciamo perdere. Vediamo se la Zoleo ci dà un... Mentre ti chiedo la risposta al nostro gioco, ci trova anche un pezzo dei Pearl Jam per far sentire a tutti quelli che sono rimasti dicendo: ma chi cacchio sono questi Pearl Jam? Vediamo se ce lo trova al volo. Nel frattempo, ti abbiamo fatto sentire la canzone velocizzata. Per questo cappellino di Radio 2, ci puoi dire il titolo e il titolo della canzone, chi la canta?
1: Certo, allora sono gli ABBA, The Winner Takes It All.
0: The Winner Takes It All, gli ABBA.
1: The Winner Takes It All.
0: E c'hai ragione, il vincitore si prende tutto e tu sei la vincitrice, ti porti a casa il cappellino di Radio 2 che potrai regalare a tuo figlio.
1: Sì, decisamente sì, benissimo.
0: Sei stata molto brava, molto brava a giocare con noi. Rimaniamo col dubbio dei Pearl Jam. E intanto, cara amica, cara Giulia, ti diamo un grande abbraccio. Ti ringraziamo per aver giocato con noi. Vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto Gabriele e Camillo che stanno a giocare a baseball, una partita di baseball nelle Marche verso Cupra Montana.
0: E li saluto
1: tanto.
0: E li salutiamo anche noi. Ciao Giulia, un abbraccio.
1: Ciao,
0: buona estate.
1: Ciao. Buona estate anche a voi. Ciao.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: 2-2.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: 2-2.
3: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
4: Buona festa dell'amicizia, Frido.
3: Rai Play Summer Kids. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 agosto con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radio 2 diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
6: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: detto me, Fulminacci su Radio 2, 17, 34 minuti e nel 18 con voi fino alle ore 18 in questo sabato 1 di agosto per la penultima puntata. Ah, mi sciolgo come un ghiacciolino lasciato al sole. Per la penultima puntata di Tutti Nudi, poi ci fermiamo per il break estivo.
1: No!
0: E poi ci si rivede la prossima stagione. Allora, sul tavolo l'argomento era le cose che avete ficcato in valigia che non servivano assolutamente a niente e che in vacanza non avete usato neanche una volta. Intanto grazie per i messaggi carini che arrivano, i complimenti, i baci, gli abbracci, ma mi piace tantissimo questo. Con la voce in radio della 18 il pomeriggio è più bello, io non mi scoccio. Cioè, me la puoi per favore tenere questa frase? Perché è difficile fare delle rime col cognome 18 che non siano De Coccio, cocco, insomma, quelle robe di ciuccio. Questo è proprio bello, scoccio, mi piace. Quindi me la tengo. Poi l'argomento ha preso un po' la piega, come al solito, come fate voi, guarda ascoltatrici, guarda ascoltatori, che ci seguite anche in televisione sul canale 202, che andate un po' dove vi pare. Io vi lancio un argomento, ma voi chi se ne frega, ve la surfate da un'altra parte. Per esempio, questa amica dice: guarda, io sono bravissima a fare la valigia, 20 giorni in America, un trolley in due, ragazzi, l'ho perso all'arrivo, cioè sono arrivata e niente, non c'era più niente, ma l'ho perso, l'ho fatto talmente bene che me l'hanno rubato apposta. Dice: ma io perché devo fare la valigia quando lei l'ha fatta meglio di me? Ma giusto, è anche giusta questa osservazione. Per fortuna che la nostra amica aveva anche il bagaglio a mano con tutta la biancheria intima e un cambio minimo indispensabile nel caso mi avessero rubato la valigia. Però tu te la tiri, amica, scusami. Cioè, lo so che si dice metti un cambio nel bagaglietto a mano nel caso ti perdessero il bagaglio, solo che poi è un invito all'universo di dire: vediamo cosa fa se le perdiamo il bagaglio. Adesso tutti quelli che devono prendere l'aereo si staranno grattando, ma lasciamolo lì. Allora, da lì siamo passati, non si capisce come, ad argomenti tipo cose che vi hanno sequestrato all'arrivo, diciamo quando avete portato il bagaglio magari nell'imbarco degli aerei dove fanno i controlli. A me hanno sequestrato un barattolo di burro di acero nuovo perché superava i 25 grammi e che era il limite consentito, mentre invece mio marito ha imbarcato tranquillamente il famoso coltellino svizzero di cui parlavamo prima. Amica, cosa ti devo dire? Cioè, delle volte fanno anche un po' come gli pare. E poi, prima della prossima canzone, all'inizio della trasmissione, quindi 2 ore fa, un'amica ci aveva scritto che stava facendo i bagagli per andare in Trentino mettendoci tutto, anche se lì avrebbe trovato ogni cosa, ma nel frattempo col marito squagliato sul divano stava già pianificando i progetti di ristrutturazione della casa che avrebbero fatto a rientro alle vacanze. Una fatica solo a raccontarvela questa cosa. E mi ha scritto il marito squagliato. Ha scritto: oh, guarda che tra una cosa e l'altra ho trovato anche il gancio per l'accappatoio che aspettava di essere affissato sul muro del bagno e, sfidando il caldo milanese, ho forato il muro in cemento armato per fissarlo, capito? Mentre facciamo i bagagli, prima della partenza, che lui potrebbe tranquillamente sbattersene, e dice: questo è il mio altro gradino verso la santità.

0: il sexy oroscopo di tutti nudi.
1: È l'ultimo appuntamento col sexy oroscopo per questa stagione di tutti nudi, quindi vi leggiamo quelli che sono i segni top, i segni flop sotto le lenzuola di questo weekend, dopodiché vi lasciamo al vostro destino per tutto agosto. Quindi cominciamo con il segno top, cioè quello che farà della bella roba questo weekend, con tanto di motivazioni, ragazzi, perché avete un fascino che nemmeno il filtro bellezza riesce a migliorare, perché siete brillanti come l'anello di fidanzamento di Zendaya e perché avete più sex appeal di Tom Holland in tutina attillata. Signore e signori, il segno più fortunato a letto questo weekend è quello di della bilancia! Ragazzi, bilance! Buttatevi a capofitto, bilancine e bilancini, questo weekend Venere vi guarda, Marte vi strizza l'occhio e il materasso comincia a fare stretching, io ve lo dico. Per tutti voi la posizione hot è quella di Spider-Man. Eh già! Allora, ve la racconto. Metto gli occhiali da protagonista del sexy oroscopo. Prima di tutto scegliete un outfit aderentissimo, almeno due taglie in meno rispetto alla vostra. Più vi sentite strizzati davanti allo specchio, più siete sulla strada giusta. Poi entrate in camera da letto senza usare la porta, cioè se c'è una finestra, meglio. Appena il partner vi vede, un po' così, un po' scioccato, voi non direte ciao amore, no, pronunciate con voce profonda: il tuo amichevole vicino o la tua amichevole vicina è arrivata. Tu, vabbè, fate un po' voi. A quel punto iniziate a girargli intorno con fare acrobatico, una ruota, un flick flack, una capriola laterale. Poi evaporate, bello, mi è piaciuto, poi evaporate dietro le tende e ricomparite dalla parte opposta del letto. Ogni tanto fermatevi, guardate la vostra preda intensamente negli occhi e fuim, sparite di nuovo, per poi calarvi dal lampadario a testa in giù nella tipica posizione del ragno. E quando il partner vi chiederà ma che cosa stai facendo amore, voi risponderete: ti sto intrappolando nella mia web rete di seduzione. E quando finalmente il partner cadrà nella vostra trappola, avvicinatevi lentamente e sussurrategli: con grandi poteri, pausa teatrale, tipo Schlein, arrivano grandi responsabilità. Per esempio quella di spegnere il telefono, chiudere la porta a chiave, non rispondere più al gruppo WhatsApp della famiglia. E se lunedì mattina vi svegliate entrambi spettinati, sorridenti, con qualche misteriosa ragnatela tra le lenzuola, tranquilli, è il segno che il vostro supereroe ha salvato ancora una volta la città.
2: Il sexy oroscopo di tutti.

0: il sexy oroscopo di tutti nudi.
1: E dopo la bilancia che farà faville sotto le lenzuola questa settimana, andiamo a vedere qual è invece il segno sfortunato per l'ultimo weekend, che mi spiace, proprio il primo di agosto, che questa settimana niente, non si... tenetevi sulle mutande, non succede niente, ok? Le motivazioni: perché Venere questa settimana vi dà meno stabilità di una sedia con una gamba corta. Perché Giove vi dà meno concentrazione di un cane davanti a 15 palline tutte uguali. Mi fa ridere questa qua. Perché Marte vi dà meno continuità di un wifi in mezzo al mare. Amiche e amici, il segno più sfortunato a letto questo weekend è quello di... è quello dell'acquario. No, sì ragazzi dell'acquario, mi dispiace amiche e amici dell'acquario. Allora, non disperate, anche se siete sfortunati io vi propongo comunque una posizione erotica che magari potreste provare, metti che succeda qualche cosa.
2: Dai.
1: Ed eccola qua. Care amiche e cari amici dell'acquario, la posizione hot consigliata per voi questa settimana è la posizione di l'Odissea. Esattamente, voi partite con le migliori intenzioni, l'obiettivo è chiaro, arrivare a Itaca. Prima di tutto preparate la camera da letto come se fosse la nave di Ulisse, fate rifornimenti per un intero weekend e quindi metteteci acqua, frutta, snack dolci, snack salati, vino, mirto, miele, candele, cuscini. E soprattutto il telecomando della televisione nascosto, perché un vero eroe o una vera eroina non deve mai rischiare di finire davanti a una puntata di Affari Tuoi alle 21:15 se vuole fare del sesso. E adesso passiamo all'abbigliamento. Abbigliamento come nel film di Nolan, vi servono cuoio, lino, seta e l'aura di un guerriero greco che ha appena sconfitto Troia. Allora, dovrete entrare in camera solidi e affascinanti, sguardo letale, un mix tra Ulisse, un pirata sexy e un concorrente eliminato di X Factor che ha sbagliato costume. Il partner vi guarderà e penserà: oh, finalmente questa sera succede qualche cosa. La scena è perfetta, il vento soffia, la musica parte, il viaggio sembra iniziato, ma proprio quando state per salpare arrivano gli ostacoli. Prima incontrate le sirene, anzi no, la sirena, quella del vicino in vacanza, che comincia a suonare all'impazzata a un volume così alto che la sentono anche in Laos. Poi arriva Polifemo, il ciclope moderno, che è un mostro con un occhio solo, cioè quello del router del wifi, con la connessione che va a scatti, e quindi la canzone che avete messo in sottofondo comincia a fare più o meno così e sentir... bra... che insomma ti fa salire il crimine anche ai santi. Ma voi andrete avanti lo stesso, andate avanti lo stesso, e quando finalmente vedrete Itaca all'orizzonte, quando penserete ce l'abbiamo fatta, arriverà lei, la vera nemesi di ogni eroe, più potente di Medusa, più temibile del Minotauro, la suocera, che non avvisa, non bussa, non aspetta, entra con le chiavi, maledette, con una busta della spesa e con la frase più letale della storia dell'umanità: ho fatto il sugo e te l'ho portato. Fine del viaggio, fine dell'Odissea, Ulisse è tornato a casa, voi invece avete perso la battaglia, perché signore e signori, davanti al sugo della suocera cadono anche gli dèi.
3: Il sexy oroscopo di tutti nudi.

appuntamento con tutti nudi quest'oggi, si torna domani, ma prima no, aspetta, prima vi ricordate che la Larissa e Giordano che facevano 5 anni di anniversario, lei gli ha fatto la dedica con tutti ti amo tantissimo, Giordano risponde dicendo grazie per questa dedica e dice puoi ricambiare per piacere, sì al volo perché ci mancano pochi secondi, e dice ti amo scricciola, grazie di essere la mia compagna di avventura in questo nostro lungo viaggio appena cominciato, ti chiederei di farci ascoltare anche una canzone ma ragazzi questo non si possono fare, e poi se ci fai ascoltare la canzone noi ci facciamo sopra le cose porcelle. No, allora siamo in chiusura, purtroppo ci è arrivato adesso il tuo messaggio e non ti riesco a accontentare, però vi devo dire voi avete accontentato me con tantissime notizie, cose che mi hanno portato via dal bagaglio una volta arrivati all'aeroporto, ma sono tutte cose che oggi proprio non c'è più spazio di far entrare, ma devo ringraziare anche Pietro a San Marzano per i complimenti, mi dice che sono una bestia, non so a che cosa si riferisse però va bene, mi piace da impazzire quello che ha scritto Maria Teresa che dice con tutti nudi la 18 non ti sentirei mai un bamboccio, facciamo così domani che ci risentiamo sempre alle ore 16, faremo un po' di rime con la parola 18 perché è difficilissima, visto che è l'ultima puntata me le godo, va bene, vi lascio adesso c'è Generazione Radio 2 con Nicola Angelotti e Mario Benedetto, Vittorio Pettinato, un bacio da Nella 18, domani grazie a tutta la squadra, ciao!

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: 2-2 Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
5: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 17.58, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si segnalano code in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A26 sulla diramazione Predosa-Bettole tra Novi Ligure e l'allacciamento con la A7 in direzione della stessa A7, un tamponamento provoca rallentamenti. Andiamo in A10 Genova-Ventimiglia tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione della frontiera, si registrano code per 4 km a causa del traffico intenso. Ora in Lombardia in A4 nei pressi della tangenziale ovest di Milano, un incidente causa rallentamenti in direzione Torino. Code anche in A1 tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo. Andiamo ora in A9 tra Como Centro e il lago di Como in direzione della Svizzera, presenti 3 km di coda. Torniamo in A4 tra Brescia Est e Desenzano in direzione Padova, il traffico è rallentato per un incidente. E rimaniamo in A4 Venezia Trieste in Friuli tra San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento con la 23 in direzione Trieste, segnalate code per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: Sono le 18. Generazione Radio 2.
9: Benvenuti all'ultima puntata di Generazione Radio 2 proprio qui da Soverato. Sì. Ringraziamo
10: il
9: la
10: gong, eh?
9: Come?
10: Era un gong, no, era,
11: era il mio gong, siamo
10: era
11: pronti
10: pettinato.
11: A partire.
9: Questa era la voce di Vittorio Pettinato e la voce sì. di Mario Benedetto sì.
10: Grazie,
9: e Nicola Angelozzi.
10: L'ultima puntata per diciamo il palinsesto estivo di Generazione, perché il palinsesto estivo va avanti tutto agosto e poi
11: va avanti.
10: Ci attenderà a settembre, rientro, chissà, chi vivrà vedrà.
9: Intanto volevamo ringraziare la Regione Calabria, il Dipartimento del Turismo, la Fondazione Calabria Film Commission, perché ci hanno dato la possibilità di essere qui proprio a Soverato, protagonisti del Magna Grecia Film Festival. Ringraziamo anche il direttore Gianvito Casadonte del Magna Grecia Film Festival, che sì, ieri ci ha dato
10: tutte,
9: la possibilità
10: la
9: pure
10: squadra.
9: Di tutta la squadra, ci ha dato la possibilità di salire pure sul palco ed è stato bello. Vittorio, sei felice?
11: È stato bellissimo oggi, tutto il giorno che canto, perché sono felice insomma di questa experience passata insieme a voi due, insieme a tutta la squadra di Radio 2 e qui a Soverato insieme a tutta la mia famiglia calabrese, diciamo.
10: Ci farai sentire qualcosa anche in diretta?
11: Ah, oggi canto e basta, ve lo dico.
10: Ma
11: oggi canto
10: meraviglia.
11: E basta.
10: Queste sono le buone
11: canterò
10: notizie.
11: E basta.
9: Ricordiamo che siamo in visual radio su canale 202, continuate a sentirci.
10: Anche in visual radio.
9: Visual radio. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.
10: Visual radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore Angelina Mango e Marco Mengoni, Generazione Radio 2, direttamente da Soverato per l'ultima puntata qui al Magna Grecia Film Festival.
2: Ma cominciamo subito con la nostra battle generazionale cinematografica. Vuoi spiegarla tu oggi?
3: Sì, sono generazioni che si confrontano, sono gusti che si confrontano, scelte che si condividono. È così, di fatto, è una battle che di base si vede confrontarsi generazioni, in questo caso pubblico e appassionati di cinema che scelgono e raccontano le loro scelte in base a gusti, orientamenti e preferenze rispetto alla fruizione dei prodotti audiovisivi.
2: Sì, ma di
3: di cosa si tratta? Perfetto, oggi si confrontano due famiglie, ovvero te lo sei perso al cinema o tanto arriva lo streaming, ovvero cioè vederlo e rivederlo grazie allo schermo, chiaramente il cinema è un'esperienza unica, l'abbiamo detto, ed è un racconto al centro del festival. C'è chi invece dice vabbè, arriverà in streaming, lo guarderò lì. Però l'Angelozzi oggi non ce la fa. Cosa ne dici, pettinato?
1: Ma io non sto capendo, nel senso che non mi è chiaro niente, ma dall'inizio. Però molto ecco, bene. Rispondiamo direttamente alla battle, facciamo la prima risposta, ve la do io. Te lo sei perso al cinema, tanto arriva streaming. Io preferisco andarlo a vedere al cinema, ecco, non so, Nicole.
3: Beh, direi di sì.
2: Non so perché.
1: Ne abbiamo avuto nelle capacità psicofisiche.
3: In realtà è semplice.
2: Sto quasi piangendo dalle risate, sono in me.
3: Sì,
2: io preferisco andare direttamente al cinema. Quando vedo un film che esce, vado al cinema, lo vedo, non lo vedo poi in streaming a casa. Voi?
1: Io ho già risposto, ho detto che lo guardo al cinema.
3: Sì, sì, ma io ti dirò, credo, cioè un po' per tutti possa valere, cioè il film al cinema ha un sapore unico, specialmente quando sono dei colossal, dei film che poi hanno degli effetti particolari che rendono solo in sala, al di là della compagnia, dell'esperienza rituale in compagnia, e lo schermo del cinema è tutta un'altra storia.
1: Vabbè,
3: e perché Angelozzi oggi è
1: fateci
3: così.
1: Sapere voi cosa
2: oggi
1: ne pensate.
2: Sono contenta, sono emozionata perché è l'ultima puntata, sono anche triste, ma sì. Noi vogliamo chiedere al 348 7 300 200, voi da che parte state? Andate al cinema appena esce un
3: subito,
2: film subito, oppure lo rivedete in streaming?
3: Io direi che a questo punto cosa potremmo fare, caro pettinato, se non ascoltare dell'ottima musica,
1: tornare a casa. Lo dico proprio sinceramente.
3: Ascoltate questo brano con noi e torniamo fra pochissimo.

0: Radio 2 direttamente dal Magna Grecia Film Festival, qui con Nicola Angelozzi, Mario Benedetto e Vittorio Pettinato.
1: Sì, per noi è l'ultima puntata qui del palinsesto estivo di Generazione Radio 2 e io oggi sono un po' triste, devo dirvi questa cosa.
2: Sì.
1: Perché devi fare il professore sai che è il mio punto debole. È il mio punto debole, Vittorio.
0: No, io non capisco perché ridono qui. Ridono
1: perché
0: tutti.
1: Ridono.
0: Certo che ridono. Perché ridono?
2: Gli attacchi dei.
1: Diamo delle notizie cinematografiche, po' le uscite più attese del momento, anche perché si collegano un po' alla nostra battle generazionale, cioè se andate direttamente al cinema quando esce un film che vi piace oppure se aspettate lo streaming. Ad esempio, uscirà Spider-Man Brand New Day dal 29 luglio con Zendaya e Tom Holland, quindi una coppia che noi seguiamo tantissimo.
2: Un OTP, bravo, vedi, stavo dicendo
1: meglio. Però loro si sono sposati, stanno insieme veramente.
0: OTP per sempre, sì.
2: OTP forever, quindi direbbe, ricordiamo a chi appunto non ha potuto ascoltare, OTP ha fatto parte di un traduci di questo mondo di Nicola Angelozzi, e quindi OTP significa una coppia perfetta, diciamo.
1: Sì, una coppia perfetta, ideale, che noi shippiamo per rimanere in tema generazionale. Quindi quando parte la ship, quando parte questa unione che ci piace tanto, l'abbiamo spiegato sempre qui a Generazione Radio 2.
2: Abbiamo qualche altra uscita, però anche
1: parte 3, quindi che l'uscita è fissata per il 17 dicembre, e anche The Social Reckoning.
2: Sì, sono gli eventi legati ai Facebook Files, e quindi è un racconto, insomma, che sarà tra l'altro nelle sale dal 9 ottobre, e quindi insomma siamo curiosi di capire questi Facebook Files, ci porta un po' nel tuo mondo questo film, Pettinato.
0: Beh, il mondo dei social è il mio mondo, quindi insomma lo abbiamo detto e sviscerato in questi giorni. Sono stati giorni in cui appunto anche i social sono stati molto importanti, perché ci avete seguito in tantissimi sui social di Radio 2. Ricordiamo i numeri impressionanti del Magna Grecia Film Festival in questi giorni anche a livello social, non solo qui le presenze, tantissime presenze qui fisicamente, ma anche sui social, oltre 13 milioni di visualizzazioni in tutto.
2: È un
0: dato di qualche giorno fa.
1: La Calabria è proprio straordinaria, come direbbe un nostro amico. Però è arrivato un messaggio da Donatella: salve ragazzi, adoro il grande schermo, per me la TV non esiste proprio, i film li acciuffo appena escono, soprattutto se sono commedie che mi appassionano, film dove le emozioni sono abbondanti. Vedo così tanti film che devo annotarli su un libretto, altrimenti la memoria non li ricorda tutti. Ma che bel messaggio, Donatella da Roma, la salutiamo.
2: Grazie Donatella, per adesso insomma hai queste uscite in sala nuove, tra l'altro insomma, cioè ce n'è da vedere,
1: continuate a scriverci al 348 7300 200.

0: Dance Etiria, Madonna, Everybody Get Up and Dance. È vero, potrebbe essere un mood anche di questo festival, perché abbiamo ballato durante queste serate, alla fine di tutte le proiezioni. È stato veramente un momento di unione, di condivisione. E meno male che c'è la visual per vedere le performance di Vittorio Pettinato, perché ha deciso di non parlare più in radio, che è una cosa un po' strana, ma succede, capita, a volte capita.
1: Ok, adesso funziona il microfono, funziona il microfono.
0: Bene, non funzionava, un problema tecnico.
2: Allora, c'è chiaramente questo film che sta facendo molto discutere. Film di Nolan, ovviamente, la famosa Odissea, parliamo dell'Odissea, perché porta sul grande schermo con un successo di pubblico già incredibile, Nicole.
0: Sì, il film di Nolan supera i 650 milioni di dollari al botteghino.
1: E chi non ha 650 milioni di dollari in banca? Voglio dire, i nostri amici qua, tutti.
0: Ma non è che arrivano direttamente a lui, è il film che...
2: È l'incasso.
1: No, io ieri ho sentito Chris Nolan, e siamo amici, io conosco Christopher prima che fosse Nolan, io conosco Christopher prima che fosse Nolan, e mi ha detto che in banca è arrivato il bonifico ieri.
2: Siamo felici

0: per lui, però pensate,
1: ma perché tu non
0: cifra,
1: hai fatto parte di questo film? Ma tu, perché, caro Vittorio, no, cioè il tuo manager ti sei lamentato
2: no,
1: un po'.
2: No, perché avevo gli spettinati da fare da
1: sì, ma vogliamo ricordare questo appuntamento che ci sarà?
2: Aspetta, facciamo finire prima Mario.
0: No, gli spettinati, ricordiamolo. Io sono un ascoltatore degli spettinati.
2: Gli spettinati in onda tutti i lunedì, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13.30. Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato vi terranno compagnia lungo questa calda estate.
0: La parola all'inviato.
2: La parola all'inviato.
0: Linea all'inviato. È molto telegiornalistica.
2: Dicevamo di Nolan.
0: Telegiornalistica, sì, diciamo di Nolan e ci sono diverse curiosità che riguardano le differenze tra la storia originaria e questo film. Per esempio, il riconoscimento di Ulisse. Citiamone qualcuna. Nel poema Penelope riconosce Ulisse attraverso la famosa prova del letto. In questo caso scompare, quindi questo letto era costruito attorno a un ulivo radicato nel terreno e solo loro due conoscono questo segreto. Nel film invece Penelope, interpretata, ricordiamolo, da Anne Hathaway, lo riconosce dallo sguardo, da una spilla di Atene e soprattutto dalle ferite psicologiche che porta Ulisse. Pensate un po'.
2: E il materasso era Memory, vero?
0: A molle. Sì. Invece c'è un'altra differenza: Polifemo senza nessuno. Cosa significa? Che nel testo di Omero l'inganno e il nome nessuno è una lezione di astuzia linguistica e Nolan elimina questo gioco di parole, quindi lo scontro con Polifemo, interpretato da Bill Irwin, diventa una sequenza molto fisica, quasi un'operazione militare, con meno spazio alla parola e più all'azione. E questo è quello che premia questi film solitamente, che siamo abituati a una grande, come dire, a questi action movie, l'azione protagonista
2: sì,
0: anche di film storici.
2: Sì.
1: Io lo vado a vedere lunedì, appena torno a Roma vado a vedere.
2: Ma vai a vederlo con IMAX
1: insieme ad Alessandro Russo, perché lo vedo direttamente qui dal Glass di Soverato, che ci saluta. Salutiamo Alessandro Russo, perché veramente fa parte della Calabria Film Commission, ci ha aiutato in questi giorni veramente tantissimo.
0: Sì, un grande gruppo di lavoro. Beh, è così che nascono i Colossal, è così che nascono i grandi protagonisti.
2: Tu sei andato a vederlo?
0: No, ancora no.
2: Pulisse.
0: Anche appena torno cerco di andare anch'io. Perché
2: ma
0: sono
2: organizziamo, scusa,
0: po'.
2: Siamo tutti a Roma, andiamoci assieme.
1: No, io con te non ci vengo al cinema, visto che hai detto tutti in questi giorni, hai detto che arrivi per ultimo, vai via per primo, cioè non è una fatica andare
2: ragazzi,
1: al cinema con te.
2: Ragazzi, è un'experience venire al cinema con me, sappiatelo. Perché io poi vi interrogo alla fine.
0: Sì, anche perché no, a me incuriosisce capire come hanno rivisitato la storia.
1: Anche perché in questo caso andremo al cinema subito, non aspettiamo lo streaming. Perché
0: no,
1: vi ricordiamo la battle generazionale al 348-7300-200. Diteci un po' se voi aspettate che il film arrivi in streaming per guardarlo sul vostro divano, oppure se andate direttamente al cinema.
0: Sì, e adesso?
1: E adesso musica!

0: Joliet con un'ora. Tra l'altro ricordiamo che il tour di Joliet, che si sarà nel 2027, è già sold out. E per parlare di concerti dobbiamo parlare di un appuntamento che, a cui non potete mancare, perché il 5 agosto ci sarà una serata evento, un primo concerto assoluto di Radio 2.
1: E cosa è successo? Dove?
0: Radio 2
1: fatto?
0: Live, Cielo è sempre più blu, un concerto dedicato a Rino Gaetano, ed è il primo concerto assoluto di Radio 2, sempre in collaborazione con la Regione Calabria, perché è stato fatto a Cosenza, e quindi il 5 agosto andrà in onda su Rai 2 e su Radio 2.
2: Molto affascinante ascoltarvi. Sì.
0: Perché?
2: No, mi stavo ascoltando con attenzione.
0: Tu cosa farai il 5 agosto?
2: Continuo a cercare differenze tra l'Ulisse di Nolan e, a parte vedere il concerto.
0: Non lo vedi,
2: sì,
0: concerto.
2: Lo vedrò. Ovviamente, però mi ha affascinato questa storia mi sono stato catturato dalle differenze tra l'Ulisse originale e la storia di Ulisse. Sì.
0: Vuoi raccontarci qualcos'altro,
2: che
0: prof?
2: Dici, pettinato?
1: Ma Mario, io sono tutto orecchie.
2: A me farebbe piacere anche un commento, io le lancio lì, poi se il critico volesse intervenire,
3: allora,
2: per qualcosa, cioè
3: allora fatelo entrare, per favore, per
0: Toni Morsello.
3: Toni Morsello,
2: secondo me il
0: Toni
2: momento
0: Morsello
3: Morsello.
0: Però questi acuti acuti.
3: Che problema c'è?
0: Come la devo chiamare? Dottore, professore,
3: professore,
0: signore,
3: eminenza, sì. Maestà, come meglio crede lei.
0: Maestà.
3: Non maestà va benissimo.
2: Maestro,
3: allora,
2: maestro.
3: Maestro mi piace, mi pare una cosa.
2: Maestro,
3: allora,
2: questo Ulisse di Nolan, che personaggio è? Che personaggio è rispetto all'originario e che filosofia ci fa arrivare?
3: Partiamo dal fatto che chi è Ulisse? Ulisse è il personaggio che, come sì, ci ricorda il buon Alighieri, Dante Alighieri, nel ventiseiesimo,
2: temo che ci sia un
3: mi fate parlare o
0: Non ti facciamo parlare, no. Non la facciamo parlare.
3: Allora io faccio mutismo, faccio così.
2: Però Alighieri credo che
3: Alighieri nel 26esimo dell'inferno cita l'Ulisse, l'Ulisse di Nolan, perché chiaramente
0: di Nolan.
3: Certo, Alighieri prende spunto da Nolan,
0: sì,
3: e dice dove la posso mettere questa cosa? E lui dice no.
2: Comincia così.
0: No, perché questa voce così stridula?
3: È la mia voce normale quando sono tranquillo, sereno.
0: Quando sei tranquillo,
3: cosa
0: quando
3: dice?
0: Ti agiti.
3: No, sì. No.
0: Quando si agita.
3: Ulisse vuole superare le colonne d'Hercules. Hercules, sì. Ok. Hercules è uno che fa palestra, evidente.
2: Sì,
3: evidente.
2: Sì,
3: che Hercules fa palestra.
0: Lei fa palestra?
3: È un gimbò.
0: E lei fa palestra?
3: Io faccio palestra per la mente, insomma, basta quello.
2: Maestro, io temo che però ci sia un po', io diciamo leggo tra le righe della sua cultura.
3: È un 33 mm.
2: Dei salti, diciamo, delle costruzioni storiche un po', diciamo, fantasiose. Un po' fantasiose.
3: No, assolutamente, tutto quello che io vi porto c'ho dei fogli,
2: Ma lo sa che Nolan ha rivisitato anche la storia, la famosa storia del cavallo di Troia?
3: Certo, anche Cappuccetto Rosso ha rifatto Nolan.
2: Sì,
3: no, praticamente la
2: ancora
3: nonna
2: non è uscito a quanto
3: sì, ma arriverà presto. La nonna sì, cosa fa? Va da Ulisse e gli dice: mi puoi prestare il cavallo che devo andare dal lupo? Allora Ulisse entra dentro Troia con un lupo di legno.
2: Maestro, guardi, è illuminante, noi rifletteremo sulle sue parole, perché credo che ci sia molto da imparare.
0: Caso anche poco da dire.
2: Sì, poco da dire.
3: Avete fatto voi il commento, per fortuna è finita questa settimana, io me ne ritorno ai miei studi.
2: Se posso permettermi di dare una lettura ai testi originali,
3: si permetta.
2: Glielo consiglio, perché magari è affascinante il suo salto, diciamo, quantico storico, però non mi sfugge quel nesso, mi sono perso un po', però capisco che davanti all'immensità della sua conoscenza si facciano delle difficoltà.
3: No, assolutamente, sì. Se volete vi lascio l'ultima chicca sul Nolan.
2: Sì, così ascoltiamo la musica.
3: Ad una certa, l'Ulisse, perché il... Sì, arrivo. Praticamente l'Ulisse cosa fa?
2: Sì.
3: Dice: fatti non foste per vivere come Bruto.
2: Però,
3: Bruto è quello di Braccio di Ferro.
2: Credo che siamo tornati su Dante Alighieri, maestro.
3: Io non lo so.
2: Avevo notato che lei non sa. Ed è un, è, diciamo, è un non sapere socratico, sa di non sapere. Forse.
3: Esatto, ecco. Partiamo dal presupposto.
2: È un'ottima presa di coscienza.
3: Bene, è finita questa cosa, vero?
2: Sì, grazie al cielo. Sì.
3: Per fortuna.
2: La ringraziamo, grazie sempre, grazie davvero al maestro.
3: Arrivederci.
2: Sì, grazie, l'aspettiamo presto, l'aspettiamo presto. Se le va, ascolta un po' di musica con noi, perché no? Mari, allarghiamo le sue riflessioni alla cultura musicale.

0: Lene Marlin, Sitting Down Here. Che bella questa canzone, ricorda molto i tempi che furono, per quanto mi riguarda, cioè il del liceo, per i millennial, stiamo parlando anni del liceo, veramente bellissima, una grande voce che grazie a Radio 2 riascoltiamo. Siamo tornati qui, Nicola Angelozzi, Vittorio Pettinato, Mario Benedetto, Generazione Radio 2, ma abbiamo, come vedete sul canale 202 per chi ci segue in visual, un graditissimo ospite, lo abbiamo avuto già presente in uno dei talk di Radio 2, adesso qui in diretta, è un grande piacere avere con noi Massimo De Lorenzo, che è attore e sceneggiatore.
1: Ciao, benvenuto. ciao a tutti.
0: Benvenuto Massimo, ecco, sei qui al Magna Grecia Film Festival, 23esima edizione, sei un attore, diciamo, con un'ampissima esperienza, rotondo, proveniente, nato a Reggio Calabria, quindi anche tu prodotto di questo territorio. Ti chiediamo semplicemente un primo commento su questa 23esima edizione, che ha ampliato un'offerta e di talenti e di film.
1: Che bello, il prodotto di questo territorio, siccome io penso ai prodotti del territorio, penso al cibo.
2: Sì,
1: mi piace, sì, mi piace.
0: Ma sei come un DOP, un prodotto DOP,
1: sì,
0: un
1: panzerotto, diciamo, di
2: Induria. No,
1: mi piace.
2: No,
1: stiamo diventando tutti qua.
0: Sì, esatto.
1: No, è un
0: stiamo panzerottizzando.
1: Esatto. È una meraviglia questo festival, è la prima volta che ci vengo e vorrei che durasse un anno e starci sempre. No, diciamo prima con dei vostri colleghi, sembra strano perché nel mondo, nella vita, insomma, ci sono anche delle brutte persone, ma in questa settimana io non ne ho incontrata una, sono tutte persone meravigliose.
2: Vittorio, tu,
1: e non siamo drogati.
3: Io non lo conosco.
0: No, questo è vero, c'è un grande calore,
3: qualche persona brutta io.
1: Ma no, ma è ovvio, ma esistono nella vita, esistono nel mondo.
2: Non qui assoverato.
1: Sembra che li abbiano scartati oppure che gli abbiano dato delle sostanze, quindi magari.
0: Sì, no, è vero, c'è una grande energia.
1: Sì, è un'energia
0: bellissima. C'è una grande energia.
1: Sto divertendo molto e soprattutto poi lo scambio anche con persone che non esattamente che fanno gli attori, gli sceneggiatori, i registi, ma di altri mestieri anche più utili forse del nostro, con cui è bello scambiare delle idee e confrontarsi.
0: Sì. Ma sicuramente, ecco, questo è una considerazione che ci fa piacere raccogliere da chi, insomma, è nato nel cinema. Ricordiamo, e tu nasci e studi al Centro Sperimentale,
1: sì,
0: lo diciamo, anche di cinematografia, anche per nuovi talenti e ragazzi interessati. Ecco, sicuramente quel tipo di studio è uno studio fortemente formativo.
1: Assolutamente.
0: I festival sono un'occasione per conoscere, opportunità e conoscere, forse anche rispetto a quello che dice, è molto interessante, grazie a questa presenza, a questo colore, anche che se stessi.
1: Assolutamente, no, perché proprio ti confronti. Vabbè, io poi essendo calabrese ed è la prima volta che vengo al Magna Grecia Film Festival, è anche un po' riscoprire se stessi, riscoprire le proprie origini, cosa che farlo attraverso poi il mio lavoro e scoprire che nel frattempo sono venute fuori generazioni nuove,
0: sì,
1: per fortuna molto talentuose, indipendentemente che siano calabresi o no, ma con i quali ti confronti e un po' ritrovi come eri tu all'inizio, le cose che ti hanno spinto a fare questo lavoro.
0: Sì, sì, vero. Guarda, ti chiediamo di rimanere con noi in ascolto di un brano musicale, perché abbiamo lanciato, come ogni puntata, una battle, una richiesta al nostro pubblico, quindi una domanda che fa dividere solitamente un po' in curve il pubblico, i nostri ascoltatori. Siamo molto curiosi di sapere la tua. Intanto però ascoltiamo Harry Styles, Dance No More.

0: Harry Styles, Dance No More, stavano saltando tutti qui, battendo le mani a tempo, tutto assoverato.
1: Facevi pure un po'
0: Io facevo...
2: Sì, dei versi fastidiosissimi.
1: Sì. Poi parlavi anche, reppavi un po' insieme a Massimo,
0: sì,
1: De Lorenzo.
0: Esatto, facevo un po'. Non si parla inglese qua, no, assolutamente. La generazione Radio 2 non si
3: non
0: parla
3: si può,
0: in inglese. Stiamo facendo una battle come tutte le puntate di generazione Radio 2 e sostanzialmente la battle è tra due domande.
3: Sì.
0: Tu...
2: Come una domanda con due risposte.
3: Sì, ok, sì. Le posso dare tutte e due, quindi.
0: In che senso una domanda con due risposte? No, sono due domande.
2: No, è una domanda con due possibili output. Due possibili.
3: Sarebbe bello due domande con una risposta sola.
2: Perché non provare?
1: Perché
0: oggi è tutto complicato.
3: Prego, allora, proviamo.
0: Abitudini cinematografiche. Te lo sei perso al cinema o tanto arriva in streaming? Quindi preferisci andare a vederlo al cinema un film o aspetti che poi arrivi in streaming e dici vabbè sai che c'è che aspettiamo un attimo? La domanda è scontata, sappiamo già anche la risposta.
2: Sì, per un artista magari.
3: Ma
2: sì.
3: Guarda, no, dipende dal film, perché ci sono alcuni film che proprio decido da subito che li vedo in streaming. Anzi, ah, ci sono dei film che decido da subito che non li vedrò.
1: Ah, bene, bene, bene, bene.
3: E invece
1: punto
3: quelli
1: di
3: che
1: vista.
3: Proprio voglio vedere, che non sono pochi comunque, voglio vederli al cinema. Però mi viene in mente una cosa che ha scritto Francesco Piccolo anni fa su un librino Momenti di trascurabile felicità, sì, in cui descrive questa cosa meravigliosa di questo uomo che sta fremendo perché sta per uscire il film che lui aspettava da anni, finalmente esce, e però non vuole andare proprio il primo giorno, quindi dice no, aspetto, esce il giovedì, no, aspetto sabato, quindi si prepara, si viene emotivamente, sabato pomeriggio vado, sabato pomeriggio però poi non riesce ad andare, vabbè vado domenica, però domenica no, c'è troppa gente, no, aspettiamo, vado in mezzo alla settimana, vado mercoledì della settimana, poi mercoledì però c'è la Champions, quindi ne ho le rinvia, finché si affievolisce quel suo desiderio di andare a vedere il film, però ormai lo vuole vedere, che è il suo film, il film dei suoi autori eccetera, e dopo tre settimane sancisce una mattina e decreta in modo plateale non ci andrò. Non andrà mai a vederlo, e io la trovo una storia meravigliosa.
1: Rimarrà con questo
3: sì, a me è successo,
1: desiderio.
3: È successo,
2: sì, è vero, comunque quando passa anche un po' l'attimo, e questo ci consente anche di valorizzare il racconto che si fa, lo diciamo sempre appunto anche a un Vittorio dei social, ogni mezzo di comunicazione, il racconto che si fa dei film, l'attesa diciamo che suscita il desiderio di vederlo. Beh, però dopo un po' sfuma, se poi non si va entro una certa data al cinema, si finisce e dice vabbè ok dai, ormai aspetto le piattaforme,
3: ma poi i film che
2: perché non è la cultura.
3: Che meriterebbero di essere visti al cinema soprattutto. Perché,
2: sì, alcuni sì, per esempio Odissea secondo me rischia di perdere su uno schermo.
3: No.
1: Lo dovrei vedere
3: di quelli,
1: appena
3: e di quelli che appena torno voglio andare a vedere. Per adesso è uscito anche Spider-Man,
2: giusto,
3: mio figlio
2: sì,
3: vuole che io porti
2: prima,
3: a vedere
2: sì.
3: Spider-Man, quindi c'è il rischio che io vada a vedere Spider-Man e quindi Nolan potrebbe anche essere che non lo vedrò. No, scherzo,
2: lo
3: vedrò,
2: lo fai attendere un po', però sì, Nolan da vedere
1: anche perché secondo me sono quei film che se li vedi in streaming non hanno lo stesso sapore, cioè
3: non
1: è...
3: lo puoi vedere in televisione quello, e che mi dà un po' fastidio che se ne parla troppo, ognuno deve dire la sua, e adesso ci sono anche sui social quelli che commentano basta parlare di Nolan, ma ne stanno continuando a parlare nel momento in cui dicono basta parlare di Nolan, e quindi non se ne esce.
0: Vabbè. È un po' un trend ormai andare a parlare di Nolan, basta che dici la parola Nolan, l'algoritmo ti piazza tra i primi video, già virale.
2: Però è positivo, è molto positivo, per chiudere con una considerazione, perché dimostra il valore del cinema, cioè sta facendo riparlare dell'Odissea,
3: assolutamente.
2: Quello per quanto come dire è enormemente conosciuto e riconosciuto, è un non tutti conoscono
3: chissà
2: la storia di Odissea, quindi
3: quanti poi dopo aver visto il film magari si vanno a leggere,
2: avranno voglia di leggere qualcosa,
1: voglia di conoscere meglio la storia,
3: infatti,
1: che è importante. Tu Vittorio hai già fatto un film, hai già fatto un video sui social
0: sull'Odissea, l'Iliade è l'amico che è appassionato di cinema, l'ho fatto qui con Radio 2, con Radio 2 pacca via popolato.
2: Non avevamo dubbi, ha spopolato sicuramente anche in questo racconto di oggi Massimo De Lorenzo, e quindi lo ringraziamo davvero per averci portato una testimonianza di chi insomma l'arte cinematografica la conosce da dentro e da tempo, quindi grazie davvero di cuore.
1: Grazie mille Massimo, veramente
3: grazie.
1: E ci vediamo l'anno prossimo al Magna Grecia Film Festival, superato, grazie mille.
2: Adesso c'è Elodie Tribale.

0: Elodie con Tribale ci ha fatto veramente ballare, ma sono arrivati due ospiti che si sono fatti attendere, vero?
1: Lo diciamo prima,
0: perché il traffico di Soverato, diciamo la verità.
1: No, è l'attesa che aumenta il desiderio, lo diciamo prima.
0: Con noi Jacopo Curcio e Luca Capacchione, direzione tecnica artistica della sezione cortometraggi. Esatto. Benvenuti.
1: Sai che non abbia grazie perché ci date la possibilità, vero caro Vittorio Pettinato?
2: Mi
1: ci date
2: Mario
1: la
2: Benedetto.
1: Possibilità sì. di parlare di cortometraggi. Ancora non ne avevamo parlato, beh, nonostante avessimo pettinato.
2: Esatto, yeah. Esatto. Quindi è anche bella questa cosa, perché abbiamo sì, un perché lato artistico e il lato, diciamo, direttivo. Di brutto, sì, direttivo, sì, però sì, è questo.
1: Sì, beh, perché sono un è un linguaggio che ancora va, cioè i cortometraggi ancora vanno come hanno successo, e soprattutto ovviamente restano una porta d'accesso per nuovi talenti.
2: Sì, ma non solo. Allora, partiamo dal fatto che il Festival del Magna Grecia parla di esordi, e parlando di esordi con i cortometraggi noi abbiamo deciso di fare una sezione dedicata al festival nostro, che è il Picenzia Short Film Festival, cogliendo l'occasione di questo rapporto con Jacopo abbiamo deciso, insomma, insieme a Gianvito, di costruire questo rapporto e portare proprio gli esordi del festival. E i cortometraggi, dico la verità, non sono solo un punto, come dire, di partenza scolastico, accademico, ma addirittura un punto di ritorno, perché tanti, e lo vediamo ogni anno anche da noi, arrivano e tornano al cortometraggio, e spesso i grandi registi cadono su questo, perché è un linguaggio diverso.
0: Anche perché sì, c'è meno tempo, esatto, e quindi devi raccontare una storia e meno
1: non
0: tempo, banalmente.
1: È sempre magari più semplice,
0: ma in realtà è più difficile, no?
2: Assolutamente.
1: Non sempre meno è meglio, eh.
2: Assolutamente.
3: Less is more, come dicono gli antichi greci, giusto?
1: Esatto, latini.
0: C'è un po' questo ritorno al cinema con i film molto lunghi. No,
2: anche troppo.
0: Anche troppo. Questa è verità. Però c'è un po' questo trend.
2: Sì,
0: e quindi
2: devo dire che
0: raccontare le storie nei cortometraggi invece è una cosa che, come dicevate voi, può essere difficile, però quando viene fatta bene è molto bello.
2: Premia.
1: Sì, ecco, è qui, esatto, Jacopo.
4: No, ce ne accorgiamo anche dal ritorno del pubblico, cioè davvero qui a Soverato, ma anche da noi a Battipaglia con il Picenzia, lo notiamo che abbiamo proprio un pubblico fidelizzato che è appassionato anche a quest'altro mondo gigantesco del cortometraggio, ma ci tenevo in conclusione anche a ringraziare Gianvito Casadonte, sì, direttore artistico del Magna Grecia, perché io lo ripeto sempre, sarò un po' ripetitivo, però non è facile dar fiducia a un gruppo di giovani, e anzi ci tenevo anche a ringraziare tutti i ragazzi del Picenzia che ci stanno ascoltando da casa, e senza il gruppo noi non saremmo nulla, sicuramente non saremmo anche qui oggi.
2: Assolutamente.
3: Beh, grazie di tutto veramente, perché insomma portare avanti i giovani, portare avanti le speranze dei giovani anche attraverso una testimonianza che è quella che portate avanti voi, è importantissimo, e anche appunto Gianvito e tutta l'organizzazione del Magna Grecia Film Festival si fa promotore di questo. Ma se un ragazzo volesse fare un cortometraggio, qual è un consiglio che magari uno a casa, in
1: giusto,
3: maniera molto amatoriale,
1: amatoriale?
2: Partire dall'essere se stessi in primis, ma cercare di essere il più originali possibile, perché ne vediamo tanti che sembrano prestampati praticamente, no? Cercare di essere un attimo, di pensare a ragionare non in 20 minuti ma forse in meno, e raccontare delle storie che magari possono essere legate a un territorio, legate a qualche fatto storico molto interessante, e ne abbiamo avuto tanta soddisfazione da questo punto di vista, devo dire la verità. Noi ci siamo anche aperti in realtà quest'anno, perché abbiamo deciso 10ª edizione.
0: Facciamo una cosa,
2: sì,
0: ascoltiamo un brano e ce lo raccontate dopo, rimanete qui con noi a Generazione Radio 2.

0: Chris De Sarandi qui a Generazione Radio 2 con noi Jacopo Curcio e Luca Capacchioni che hanno proprio la direzione tecnica artistica della sezione cortometraggi del Magna Grecia Film Festival e ci stavano raccontando che però c'è una sezione nuova nel vostro festival.
1: Sì, assolutamente sì, perché di solito cosa accade? Che in tutti i festival c'è la sezione cortometraggi e poi tutti i lungometraggi. Noi abbiamo deciso di fare al contrario, cioè avere un festival del cortometraggio e poi quest'anno inserire invece una sezione lunghi, che è una sezione molto sperimentale da questo punto di vista e che quindi ci ha dato già in fase di selezione tante soddisfazioni perché ieri si sono chiuse, quindi
2: si è chiusa
1: la call, quindi a breve diremo chi arriverà a settembre.
2: Ci sarà il responso.
3: Diciamo che abbiamo fatto al contrario, il Magna Grecia hanno inserito sezione sperimentale cortometraggi, era 2 anni diretta da noi e noi al Picenza abbiamo inserito la sezione sperimentale dei lungometraggi.
2: Beh, giusto, ottime contaminazioni creative artistiche.
1: Esatto.
0: Insomma, non vi annoiate mai, chiediamo allora una cosa, perché facciamo una battle generazionale.
1: Sì.
0: E voi siete... fate parte di quel gruppo di persone che quando esce un film vanno subito a vederlo oppure aspettate che arrivi in streaming e lo guardate sul divano?
3: A me piace andare,
0: le preferite, non lo so, la persona che amate, il vostro cane, il vostro gatto.
3: Diciamo che io preferisco guardarli al cinema subito appena escono,
0: soprattutto come ha detto ai lavori,
3: anche perché c'è sempre qualcuno che spoilera, quindi è sempre meglio evitare.
1: Ma ti dico la verità, dipende dal film, perché se ci sono film che ti creano hype tu devi andare al cinema a vederli assolutamente il primo giorno, il primo spettacolo, anche se un matinè tu devi andare.
2: Sì.
1: Altri no, altri puoi aspettare.
2: Possono aspettare.
1: Assolutamente.
0: Creano hype è proprio un termine generazionale.
1: Sì,
0: che avete voi due?
2: No,
0: che
2: sento
0: voi due,
2: questo
0: Mario
2: fervore creativo, vedo
1: si sente
2: con i miei occhi.
4: Una cosa che potrebbe far svoltare questo programma.
2: Esatto.
4: Abbiamo qui due persone che fanno cortometraggi, qualcosa di incredibile. Sì. Noi in un minuto e mezzo massimo, perché non facciamo un cortometraggio diretto da voi due, ok? E noi siamo i vostri attori, anche loro saranno, voi non li vedete, voi che ci guardate sul canale 102 del digitale terrestre, ma li sentirete perché qui oggi prendiamo anche il pubblico, i carabinieri che stanno, tutti prendiamo.
2: Li salutiamo, ringraziamo sempre per il lavoro.
3: Tra
2: l'altro ho perso un paio di occhiali se dovesse trovarli, sono un paio di occhiali gialli con una lente blu. Grazie.
4: Allora, cortometraggio, il titolo, dateci un titolo.
3: Cappuccetto rosso.
4: Perfetto.
1: Siamo nel rosso,
0: siamo con i diritti, possiamo usarlo.
1: Facciamo la verifica, una bambina con un vestito color Radio 2, facciamo una cosa
0: bella.
4: 3, 2, 1, via,
2: vai. I personaggi,
3: allora, i protagonisti. Allora, io lupo metterei.
2: Lui fa il lupo.
4: Pettinato lupo, la nonna Mario Benedetto.
1: E cappuccetto abbiamo qua. Esatto.
4: L'albero.
1: Ragazzi, improvvisazione totale.
2: Dai, allora, vai.
0: Io arrivo. Che devo fare?
2: Cappuccetto rosso.
0: Siamo qui a
2: No, devi recitare scuola, però fatto bene.
1: No, ma li facciamo. Facciamo il due per piacere.
0: Dobbiamo fare un po' la voce da cappuccetto rosso, che non
2: però
0: mia.
2: Siamo in un contesto, diciamo, di festival.
1: Esatto,
2: siamo
1: stiamo facendo un cortometraggio.
0: Ditemi qua, cosa devo dire?
1: Competizione.
0: Cosa dico?
3: Allora, innanzitutto si bussa alla porta.
2: Sì,
4: Vai.
2: Scusa, una domanda, tu non sai la storia di Cappuccetto
4: Rosso? Nicola Angelozzi non sa la storia di Cappuccetto Rosso.
2: No, questo è, mi sorge un dubbio. Allora, vai.
3: Si va subito diretti, io direi.
1: Perché già
3: abbiamo
1: fine,
3: un
1: perché
3: cortometraggio, quindi si va diretto.
0: È diventata una trilogia.
2: Vai, allora, vai Cappuccetto Rosso.
4: Vai, Nicola.
2: Lui, la regia, vai.
0: Sono arrivata. Sono
2: arrivata. Ciao Cappuccetto Rosso, come sei cresciuto?
4: Sogno lupo. Dov'è la nonna?
0: La nonna è a letto.
4: Questa c'è nonna. Sì. Che brutta. Sì. Nonna.
2: Questo era, diciamo, il parterre.
3: Che occhi grandi.
4: Che occhi grandi che hai.
2: Per guardarti meglio. Con
0: scusatemi ragazzi, ma
1: non ci troviamo.
0: Tu sei diventato il lupo.
4: Ragazzi, è andato male.
1: Non va bene.
3: Diciamo,
1: la rifacciamo.
3: Gianvito il prossimo anno non ci sceglierà.
1: Non ci prendo.
2: Però posso dire, sceglierà noi come attori.
0: Grazie mille veramente a Jacopo Curcio e Luca Capacchione per questa grande energia e divertimento.
2: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con Cappuccetto Rosso. Radio 2.
5: 2.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: 2-2.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: 2-2.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
11: E alla mia fitness mania.
10: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Radio 2.
10: Radio 2 diventa live.
12: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
10: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo. Però noi siamo qui in questo lungo mare di Soverato e a Generazione Radio 2 del nostro corner è arrivato il nostro direttore, il direttore di Radio 2, Giovanni Alibrandi.
1: Buongiorno Nicola.
2: Buonasera.
1: Buongiorno, buonasera. Buonasera.
2: Giorno, sì, sera. È ancora giorno. Sì.
0: È ancora giorno.
1: È quell'ora che può essere.
3: Il tempo è un punto di vista.
1: Esatto. Salutiamo le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori.
3: Sì, stiamo offrendo un racconto intenso, costante e profondo, caro direttore, del Magna Grecia Film Festival e dell'industria creativa che sostiene proprio questo racconto.
1: È un'industria importante, quella del cinema italiano, che va sicuramente sostenuto e incentivato, e quindi il lavoro che stiamo facendo qui è in questa direzione, quindi va bene, bravi.
3: Sì, noi abbiamo provato a dare anche un contributo, lei si è perso, diciamo, un grande momento di creatività, perché abbiamo avuto degli ospiti, diciamo i responsabili della sezione cortometraggi, che insomma è un linguaggio espressivo che fa cimentare i nuovi talenti con il mondo del cinema, e c'è stata un'interpretazione in diretta di Cappuccetto Rosso rivisitato da noi tre con la loro direzione, e quindi un momento, per fortuna non l'ha visto, è comunque l'ultima puntata,
1: quindi la devo assolutamente, professore,
3: l'ha visto,
1: la devo correggere, perché in realtà io non perdo niente, quindi
3: per fortuna però è l'ultima puntata, quindi
2: ha avuto la possibilità di valutare le nostre doti attoriali, quindi
1: esatto, e quindi dico esattamente meno male che fate la radio e non fate il cinema, ma questo è.
0: Direttore, vogliamo ricordare anche a tutti quelli che ci ascoltano l'appuntamento che ci sarà il 5 agosto con il
1: nostro appuntamento
0: concerto.
1: Molto importante in televisione su Rai 2, in prima serata, concerto che noi abbiamo fatto Radio 2 Live, Radio 2 Live, su, dedicato a Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu, un appuntamento molto importante, un appuntamento segnato dal cuore, ecco. Sarà un concerto, sì, è un concerto molto bello, un concerto tutto live, cantato in diretta, in presa diretta, tutti quanti cantanti bravissimi, che ha visto la partecipazione popolare enorme di Cosenza e dintorni, e quindi sarà veramente una bella e ricca sorpresa per chi ci ascolterà in radio, perché sarà in simulcast, e chi ci guarderà in televisione su Rai 2.
0: Sì. Beh, un appuntamento da non perdere.
2: Ci saranno
0: veramente
2: un sacco di sorprese, lo diciamo, sì, perché insomma va visto tutto questo.
1: Diciamo che nella bellezza del concerto e della di questa ci sono anche, ecco, delle
2: escursioni, diciamo, escursioni,
1: chi è entrato in qualche maniera,
3: incursioni. Sì, la Calabria, direttore,
1: le incursioni
3: sì,
1: sono
3: pettinato,
1: il nostro pettinato, ci sono incursioni della nostra Nicole,
3: sì,
1: insomma.
3: E basta.
0: Da Stoccolma e Gino Castaldo.
1: Grandi Emma e Gino.
0: Salutiamoli, una grande squadra di Radio 2, tanti cantanti, una serata di musica, di divertimento, e quindi
1: sì, tanto divertimento, tanto cuore, tanta emozione, quindi siamo là.
3: Sì, ecco, dicevamo proprio la Calabria si conferma terra accogliente, il Magna Grecia Film Festival, che adesso è arrivato alla 23ª edizione, testimonia esattamente come il racconto, caro direttore, tocca varie parti del territorio, interessa varie parti del territorio e varie parti dell'industria e del mondo della creatività, perché si trasforma, diciamo, dalla pellicola, così per rievocare un'immagine romantica, tempi al digitale, fino appunto alla nota musicale, all'insegna della creatività.
1: Perfetto, non aggiungo altro.
0: Grazie mille.
2: Il professore ha detto tutto.
1: Ha detto tutto lui. Di solito dice tutto il professore, ma l'abbiamo preso apposta perché
0: per
1: è professore.
0: Fare il professore. No? Grazie mille al nostro direttore Giovanni Alibrandi. Saremo qui a Radio 2, il palinsesto continua, ci divertiamo. Grazie veramente per il lavoro che stiamo facendo.
1: E più tardi
0: insieme
1: ci sarà anche una sorpresa. Continueremo qui a raccontare anche in maniera divertente e canora questa grande importante manifestazione.
0: Sì, esatto, grazie del Magna Grecia Film Festival. Grazie mille. Tyla Water.

0: siamo proprio con l'anima del Magna Grecia Film Festival e di Radio 2. Abbiamo i nostri direttori, il direttore Giovanni Alibrandi, che era stato qui con noi a Radio 2, e Gianvito Casadonte, direttore artistico proprio del Magna Grecia Film Festival. Benvenuti, che bello rivedervi.
1: Bentornato, bentornato direttore, bentornato Gianvito.
2: Il direttore è vero, in questo momento è lui che ci sta ospitando in questa manifestazione pazzesca, e quindi grazie
3: direttore. Mi fa piacere aver ricordato con te poco fa un grande amico che era Ludovico Di Meo, e mi fa piacere ricordarlo.
2: Stato grande amico, grande giornalista, che è stato tanti anni con me al TG2, poi era diventato direttore di Rai 2, poi direttore di San Marino, direttore generale di San Marino.
3: Mi fa molto piacere, era stato già anche ospite qui da me.
2: Gli mandiamo un bacio.
3: Un bacio, Ludo.
2: Assolutamente.
1: Sì, esatto. Beh, questo è anche, insomma, il momento, fa parte dell'energia, ne parlavamo prima, caro direttore, caro Gianvito, dell'energia, del calore umano. Noi abbiamo evocato anche le parole di Luchino Visconti, che parla del cinema come fatto umano. Questa forse è la forza del messaggio che arriva alla 23esima edizione, con un'offerta filmica e cinematografica estremamente ampia e internazionale.
3: Guarda, io sostengo che noi nel nostro piccolo abbiamo aiutato i giovani autori ad avere una diffusione e una distribuzione in una terra complicata come la Calabria, con le distribuzioni in 23 anni. Ma il cinema ci ha dato tre volte in più l'amore che noi gli abbiamo dato, la grande promozione, il grande racconto e tutto quello che sta avvenendo in Calabria, dalla Calabria Film Commission, con la nascita dei nuovi studios, con le collaborazioni importanti con la Rai, con le grandi produzioni televisive di Rai 1, da Sandokan a tante altre che si stanno preparando. Insomma, è nata una new generation di talenti, di eventi, di
1: storie, di storie.
3: Ecco, la Calabria in questo momento sta veramente macinando grandi successi, quindi ci fa molto piacere avere il vostro supporto da grandi professionisti quali siete. State sostenendo questo grande percorso, quindi vi siamo grati di questo.
2: No, siamo grati noi a voi, anche perché sappiamo che il cinema è l'asse portante della cultura di un popolo. In questo momento è così, della narrazione, quindi del racconto che si fa, quindi ha un'importanza fondamentale. Noi dal nostro piccolo possiamo dire, io posso offrire al cinema forse un contributo in più. Cioè, abbiamo il mio vice direttore Domenico Cosentino, detto Sean, che
1: sì, ormai
0: meravigliosamente abbronzato,
2: cioè, in una produzione cinematografica anche internazionale.
3: Ma guardalo com'è abbronzato.
1: Sì, ma tutti arrivano rappresentando la propria città e il proprio luogo di provenienza, e sì, come dire, esci hollywoodizzato, esci da soverato.
3: Hai detto bene, è hollywoodizzato Cosentino.
2: L'altro giorno ho incontrato

0: No, dicevo, a proposito di internazionalizzazione, abbiamo sentito,
1: insomma, ci siamo divertiti comunque,
0: sì, questo non c'è dubbio,
2: è veramente bella, bella piena di emozioni,
1: stati bravissimi Nicole, Vittorio e Mario, hanno veramente accolto con grande entusiasmo tutti i nostri talent, hanno fatto delle interviste bellissime, sono stati veramente,
3: diciamo che il loro lavoro, quello che devono fare, va bene,
1: giusto,
3: per
1: giustamente facciamo male il vostro lavoro
2: con i piedi per terra perché è importante, però questa settimana è stata veramente unica. Io prima piangevo perché sono triste che già è finita, che però ricomincerà, sì. Poi
0: ma perché vorrei commentare con il direttore, con Gianvito Casadonte, anche qualche, insomma, spoilerare qualcosa, un commento sulla serata finale, però abbiamo la musica di Radio 2, se la ascolti con noi caro direttore, torniamo fra pochissimo.
1: Perfetto.

0: Generazione Radio 2, direttamente qui dal Magna Grecia Film Festival. Siamo troppo contenti perché abbiamo qui con noi Domenico Cosentino, che purtroppo non ci...
1: Bellissimo, il no look, chi ci vede sul canale 202? Il no look
0: di Domenico Cosentino, Dominic Connery.
1: Domenico, no, sai come hai visto i pugili quando chiama Sugar Ray? Sì, danno, sì. Capito, le soprannomi.
0: All'angolo destro.
1: All'angolo sinistro, Domenico Sean Cosentino.
2: Nostro mastro di eleganza.
0: Sì, assolutamente, assolutamente.
1: È andata così, caro vice direttore. Siamo tornati però appunto col direttore Giovanni Alibrandi di Radio 2 e con il direttore del Magna Grecia Film Festival, giunto alla 23ª edizione, Gianvito Casadonte. Abbiamo notato subito che dalla Colombia all'Africa c'è un'offerta ampissima a livello internazionale. L'ultima serata, cosa ci aspettiamo?
3: Beh, ci aspettiamo una serata emozionante, perché si premieranno i grandi giovani talentuosi registi. Ci sarà una masterclass, penso molto interessante, di Kevin Spacey con Silvia Bizzio, e poi ci sarà un'esibizione canora di una grandissima artista che è Marian Battistelli, che come sì. sapete tutti ha un soprano veramente importante, ma con una storia bellissima.
4: Una storia bellissima, e avremo anche una sorpresa noi qua stasera.
3: Wow,
4: sì. Proprio con me.
1: Sì, beh, non la...

0: Non l'anticipiamo.
1: Forse verrà rovinata da Pettinato, non lo so, però
0: questo sì, possiamo anticiparlo.
2: Questa è la sicurezza, questa è proprio la sicurezza della nostra trasmissione. Io la rovinerò questa sorpresa.
0: Beh, per eccitare, parliamo, abbiamo fatto rivivere, caro Gianvito, caro direttore, anche il cinema attraverso le citazioni. Sì, è un po' come Rocky, perché abbiamo fatto delle trasposizioni dal cinema, insomma, in lingua originale, in lingua calabra, e qualsiasi cosa lui colpisce, lui la distrugge. Era rivolto non a Ivan Drago, ma a Vittorio Pettinato.
3: Invece vi voglio invece lasciare con una citazione, ma che non è mia, è di Pasolini, che è raccontare la realtà con la realtà. Cioè, questo è fondamentale. Il cinema deve fare questo, secondo il mio modesto parere, e deve tentare di raccontare il paese e non raccontare se stesso. Questo è un altro must che i giovani autori, mi auguro, seguiranno.
0: Allora, ne parlavamo proprio appunto con Nicola e con Vittorio, con il presidente della Film Commission, che evocava esattamente questo, caro direttore, cioè la funzione del neorealismo, la storia che ha reso grande il nostro cinema, ed è una riflessione ancora attuale, quindi.
3: Assolutamente, io penso che nelle prossime settimane realizzerò anche uno special edition del Magna Grecia Experience per educare, tra virgolette, i ragazzi ad un'attività cinematografica, facendogli conoscere i grandi maestri del cinema.
4: Che bello!
3: Perché, ahimè, i nostri ragazzi non sono così afferrati, hanno delle difficoltà,
1: da colmare un vuoto.
3: Però, e ci sta anche un vuoto nella musica, perché i nostri cantautori, ahimè, molte volte i nostri ragazzi non li conoscono, quindi Pino Daniele, Lucio Dalla, i grandi cantautori. Quindi dobbiamo, attraverso l'attività cinematografica, in questo caso documentaristica, fargli conoscere questi grandi personaggi.
1: E proprio tu citando Pino Daniele, noi possiamo dire, diciamo, un altro piccolo aneddoto. Noi insieme al figlio Alex di Pino Daniele, come Radio 2 svolgiamo una manifestazione importante proprio sui giovani, con i giovani, quindi portiamo avanti una promozione dei giovani cantanti e musicisti, e nella mia stanza, grazie ad Alex, abbiamo come cimelio, come reliquia, perché Radio 2 è la radio, deve essere la radio della musica, abbiamo l'ultima chitarra che Pino Daniele ha suonato a Roma.
0: Quindi, proprio per ricordare storie e grandi personaggi, e perché, per chiudere, caro direttore e cari direttori, parlavamo anche con storie editor, nuove e giovani talenti che sono protagonisti di nuove storie. Beh, per scrivere nuove storie bisogna conoscere vecchie storie.
3: Assolutamente sì.
0: È un modo in cui possiamo
3: chiedere. La tradizione, se usata bene, dà le ali, lo diceva De Filippo.
0: Grazie ai nostri direttori, il direttore Ali Brandi, grazie a Gianvito Casalonte,
1: in attesa ragazze.
3: Grazie ragazzi,
0: di chiusura,
3: grazie veramente,
4: grazie al Magna Grecia Film Festival.
1: Adesso basta ringraziamenti e andiamo
0: avanti. Ringraziamo la musica di Radio 2, Just a Girl.

0: Just a Girl, No Doubt, qui a Generazione Radio 2. Manca poco alla fine di questa meravigliosa puntata. Vittorio Pettinato sta facendo i suoi
1: ginnastica,
0: palli.
1: Bisogna fare ginnastica,
0: giusto, anche perché dopo per tutto quello che abbiamo mangiato.
1: Preparatevi per l'estate con la ginnastica di Vittorio Pettinato. Mario Benedetto, fai un po' di squat, vai.
2: Ci siamo,
1: squat, con lo squat.
0: Ma questo è il personal trainer, non è Vittorio.
2: Lo squat lo faccio con calma, però facciamo un po' di squat mentale, che non guasta mai. Sì. No, leggiamo i messaggi dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto al 348-7300-200, arrivano un po' di commenti proprio sulla domanda che abbiamo fatto prima, se vedere i film in sala o aspettare che arrivino in streaming. E c'è c'è Elide che ci dice: la prima volta il film nuovo al cinema, ma l'Odissea di Nolan non mi pare la solita americanata. E quindi, insomma, ha un'aspettativa importante rispetto al film di Nolan. Abbiamo detto, anzi, magari chiuderemo con qualche curiosità che riguarda proprio le differenze, tra l'originale, lo scritto originale e quello che viene portato sullo schermo.
0: Sì, ricordiamo a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo qui proprio da Soverato, salutiamo tutte le persone che sono state con noi in questi giorni, che oggi la trasmissione terminerà alle 20, quindi saremo con voi un altro po' di tempo, perché è giusto così, per ringraziarvi, abbiamo delle sorprese per voi, e quindi vi chiediamo di ascoltarci, giusto Vittorio?
1: Rimanete con noi perché abbiamo veramente delle sorprese. Sorprese che, come diceva prima il direttore, probabilmente io guasterò.
2: No, veramente di quello c'era certezza. Quindi l'aspettativa riguarda proprio delle performance di artisti che sono protagonisti qui alla 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival, che si chiude stasera, ma come dicevamo il racconto non si esaurisce né si chiude ma prosegue. E nel frattempo, proprio come dire, nell'ambito di questo racconto, non possiamo che dare spazio alle importanti notizie
0: del GR. Adesso ci saranno le notizie proprio del GR2. Noi torniamo tra poco con Generazione Radio 2.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: 2-2.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Ceuta, martedì, riunione straordinaria dei ministri dell'interno europei promossa da 22 paesi, Italia in testa, apertura di von der Leyen alla possibilità di una reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne. Protesta il premier spagnolo Sanchez, stop a Schengen dettato da interessi politici o da ignoranza. Almeno 84 le persone annegate per raggiungere l'exclave spagnola. Roma, svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Ribaudo, precipitata da un palazzo a Torbella Monaca, fermato il compagno. Campi Flegrei, continua lo sciame sismico ma perde energia, domani riaprirà il porto di Pozzuoli. Un bacio da 12 milioni di dollari è quanto potrebbe costare a un avvocato statunitense finito in una diretta TikTok mentre bacia una collega che non è la moglie. Atletica, 5 anni fa l'oro olimpico di Jacobs nei 100 metri, un momento che mi ha cambiato la vita, ma ora voglio vincere agli europei di Birmingham. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Si terrà dunque martedì in videoconferenza la riunione straordinaria del Consiglio europeo giustizia e interni per discutere gli sviluppi della situazione a Ceuta dopo l'arrivo di 60.000 migranti, ora quasi tutti rientrati in Marocco.
3: La crisi di Ceuta dimostra perché è importante controllare le frontiere europee. Così la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, commenta la situazione, sottolineando che la lotta all'immigrazione clandestina richiede una risposta unitaria. Martedì si terrà un vertice del Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'Unione Europea, convocato dall'Irlanda, Presidente di turno, lo hanno richiesto in una lettera a 22 paesi guidati dall'Italia e dalla Danimarca. Serve una risposta immediata e coordinata, scrivono, tornando a criticare la sanatoria sui migranti avvenuta in Spagna che, dicono, rischia di diventare un fattore di attrazione. Chiedono dunque di rafforzare le frontiere contrastando l'attività dei trafficanti. I paesi vicini sono già corsi ai ripari. La Francia ha aumentato di 5 volte il numero dei suoi agenti alla frontiera, il Portogallo lavora per potenziare i suoi confini terrestri e marittimi, soprattutto al sud. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
2: L'ipotesi di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere inasprisce le tensioni con la Spagna. Anche il premier Sanchez in una lettera aveva chiesto una riunione alle istituzioni europee, ma muovendo da punti diversi e soprattutto esprimendo preoccupazione per la reazione di alcuni governi, a iniziare da quello italiano. Intanto a Ceuta l'emergenza sta rientrando, ma i numeri sono quelli di una strage. 84 migranti sono annegati cercando di entrare nell'exclave spagnola che si trova sulle coste del Marocco.
4: Raccontano di essere rientrati in Marocco per l'accoglienza ostile degli abitanti di Ceuta e dopo aver capito che sarebbero stati rimpatriati. 48.000 hanno già lasciato l'enclave spagnola dove erano entrati a nuoto via mare, mentre si aggrava il bilancio degli annegati. Sulla diga di Tarajal sarà costruita una barriera di 500 metri per impedire che l'assalto si ripeta. Ma a Ceuta restano diverse migliaia ancora da rimpatriare, dice il sindaco Juan Vivas. Fatto senza precedenti, favorito dall'inerzia della polizia marocchina, però il premier Sanchez ringrazia a Rabat per i rimpatri accelerati e denuncia una regia mafiosa che avrebbe convinto i migranti che arrivando via mare avrebbero evitato il rimpatrio in base a una malintesa sentenza della Corte Suprema spagnola. Ma nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, né avrebbe potuto perché chi arriva dalle enclave nordafricane di Ceuta e Melilla può entrare in Europa solo con i documenti in regola. Sanchez, chiedendo il vertice dei ministri dell'interno subito convocato da von der Leyen, accusa di disinformazione, ignoranza o pregiudizi i paesi che vorrebbero ripristinare i controlli di frontiera con la Spagna. Leonardo Sgura per il GR2.
2: Nel frattempo è entrata in vigore in Italia e verso la Spagna la sospensione del trattato di Schengen che prevede la libera circolazione dentro le frontiere europee. Una decisione presa dal governo Meloni, sebbene Ceuta si trovi in Africa e sia quindi fuori dall'Unione Europea, e che durerà un mese per tutto agosto. Quindi saranno ripristinati i controlli dei documenti per i passeggeri in arrivo dalla Spagna, ma non di cittadinanza spagnola e italiana, come già sta accadendo negli aeroporti internazionali italiani. Ora la cronaca: c'è una svolta nelle indagini sulla morte di Daphne Ribaudo, la trentenne, precipitata il 13 luglio scorso da un palazzo a Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca. Fermato con l'accusa di femminicidio, il compagno, per gli investigatori, è stato lui a spingerla dalla terrazza condominiale dopo una lite.
1: Decisive anche stavolta sono state le immagini delle videocamere di sorveglianza. La notte del 13 luglio hanno ripreso Daphne Ribaudo salire sulla terrazza condominiale insieme con Mohamed Trabelsi, 41enne tunisino con il quale viveva da qualche mese. Nelle immagini successive si vede l'uomo ridiscendere da solo, con in mano la borsa della compagna. Intorno alle 5 del mattino una vicina ha sentito il rumore del corpo sull'asfalto. In una prima fase a rendere più difficili le indagini la circostanza che la vittima non aveva documenti con sé. Poi il paziente lavoro degli investigatori ha permesso di ricostruire lo scenario dell'accusa. Trabelsi era sottoposto all'obbligo di firma. A quanto si è appreso sarebbe uno dei pusher della zona, via dell'archeologia, una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa. Interrogato non avrebbe fornito un alibi convincente per i suoi spostamenti, fondamentali anche i racconti dei vicini che avrebbero sentito delle grida. Trabelsi è stato fermato ieri con l'accusa di omicidio. Fausto Bertuccioli, GR2.
2: Ai Campi Flegrei, alle porte di Napoli, dopo la forte scossa di ieri sera, la terra continua a tremare. Ci sono due feriti gravi, danni e sfollati. Domattina sarà riaperto il porto di Pozzuoli. Sulla situazione abbiamo intervistato Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
5: Lo sciame continua, anche se apparentemente, perché in via precauzionale lo dobbiamo dire, l'energia sembra che lentamente stia diminuendo. Chiaramente non possiamo escludere che ci siano altri eventi anche importanti nelle prossime ore oppure nei prossimi giorni.
6: Quello che ha colpito in questo terremoto è stato un dato: l'accelerazione al suolo. Che vuol dire?
5: Sì, perché l'accelerazione al suolo ci dà lo scuotimento di quanto si è mosso il suolo, che poi è quello che incide direttamente poi sulla stabilità degli edifici e sulle infrastrutture.
6: Degassamento e sollevamento del suolo sono due parametri che però si mantengono costanti.
5: Il sollevamento del suolo è 1 centimetro al mese in media, come è stato nei mesi precedenti, e il degassamento si mantiene stabile, anche se è stabile su valori molto alti, quindi 1000 tonnellate al giorno solo nella zona della Solfatara.
6: Qualcuno collegava anche al forte caldo questo fenomeno, invece smentiamo.
5: No, assolutamente no, non c'è nessuna relazione.
6: Da Napoli, Giovanni Messina, GR2.
2: Ci sono 3 persone indagate per il crollo della palazzina di Rione Pistonina a Messina. I reati ipotizzati sono di omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo. Nel crollo 3 persone hanno perso la vita e 3 sono ancora disperse sotto le macerie. Primo fine settimana di agosto all'insegna del caldo e del traffico. La viabilità su strade e autostrade resta congestionata, ma scende dal livello di bollino nero dell'ANAS a quello rosso, previsto anche per tutta la giornata di domani. Una giornata di caldo sempre più estremo. Saliranno a 23 le città contrassegnate dalla Protezione Civile per le ondate peggiori di calore. Le previsioni del primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
7: Nelle ore pomeridiane abbiamo visto svilupparsi temporali di calore in prossimità dei rilievi montuosi. Il resto dell'Italia invece si presenta con un cielo sgombro da nubi. In nottata non ci saranno particolari variazioni, se non l'esaurimento di queste attività temporalesche con qualche residuo sulla Lombardia e il Piemonte. Persistono però le condizioni di onde di calore, valori fino a 40-41 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.
2: La scomparsa ieri di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, che ha restituito speranza a migliaia di giovani segnati da dipendenze, emarginazione e disagio. Il presidente Mattarella lo ricorda come un testimone coraggioso di impegno sociale e civile al servizio degli ultimi. Nel pomeriggio è stata aperta alla cascina Exodus a Milano la Camera Ardente.
8: I suoi sandali, la frase che tanto amava sull'amicizia scritta sul lenzuolo in cui riposa con le firme dei collaboratori più stretti. Alla cascina Exodus del Campo Lambro di Milano, la camera ardente di Don Antonio Mazzi, è nel salone dove il via vai è lento continuo. I volontari delle sue comunità, per tossicodipendenti e ragazzi fragili, ma anche gente comune.
9: Fare qualcosa per gli altri, quindi questa è la ragione per cui sono qui.
10: Io sono un'infermiera, però ho avuto anche un parente tossicodipendente, se avessi avuto la fortuna di incontrarlo magari sarebbe qua.
11: Giovanni Beduschi era il suo vignettista, compagno di tante avventure editoriali.
12: Con lui abbiamo organizzato tante iniziative fumettistiche e anche della sua agenda tremenda, e adesso aveva in mente tante cose per questi suoi ragazzi, soprattutto i ragazzi.
11: I gonfaloni della città di Milano, della provincia, le corone dell'Associazione Nazionale Magistrati e di Albano e le piante piene di fiori colorati dei suoi ragazzi, qui da venerdì con le lacrime agli occhi. Donatella Negri, GR2.
2: A una settimana dall'attentato islamista contro il Pride, costato la vita a una persona, a Berlino si marcia per commemorare la vittima dell'attacco terrorista e condannare gli estremismi. In altre città tedesche, prima fra tutte Amburgo, si svolgono nuove manifestazioni per i diritti e l'orgoglio gay. Un bacio da 12 milioni di dollari è quanto potrebbe costare a un avvocato statunitense, Nathaniel Cullerton, finito in una diretta TikTok mentre bacia una collega che non è però la moglie. Oltre a ritrovarsi con un matrimonio in bilico, potrebbe perdere il posto che stava per ottenere in uno studio legale tra i più esclusivi, stipendio dei soci dello studio, per l'appunto 12 milioni di dollari l'anno.
13: Un bacio oggi può costare caro, soprattutto negli States, dove si aggirano creator disposti a tutto per realizzare contenuti provocatori che generano online lauti guadagni. L'ultima clamorosa vicenda riguarda un avvocato di 45 anni, Nathaniel Cullerton, socio in uno studio di grido della Grande Mela. Ebbene, l'avvocato si trovava a Central Park e su una panchina si baciava non con la moglie, bensì, come si scoprirà in seguito, con una collega più giovane. In quel momento però un TikToker ha pensato bene di interromperli filmando tutto. Il video sui social è diventato presto virale. Certo, anche negli USA, almeno per ora, non esiste il reato di bacio pubblico con amante. Nonostante questo, a causa del video, è saltato il trasferimento dell'avvocato in uno studio rivale che aveva già un'offerta pronta e anche il suo studio attuale ha aperto un'indagine interna. In Europa, per fortuna, le leggi sulla privacy sono molto più stringenti. Federico Mello, GR2.
2: In chiusura allo sport, agli europei di nuoto di Parigi è arrivata la terza medaglia per l'Italia, la seconda dal nuoto artistico, bronzo per Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo libero misto dietro solo a Gran Bretagna e Spagna. E poi l'atletica, esattamente 5 anni fa a Tokyo, Marcel Jacobs vinceva l'oro olimpico nei 100 metri, un momento che mi ha cambiato la vita, racconta oggi alla vigilia degli europei di Birmingham.
14: 5 anni fa la storia, in questo caso non è retorica, quell'oro olimpico. Però siamo di nuovo qui, intanto quel momento lì, proprio 5 anni fa a quest'ora, quando in Giappone era sera, che cosa facevi?
15: Ma in questo momento penso che la gara l'avevo già fatta, dopo aver fatto le 220 interviste e la conferenza, stavo andando verso Casa Italia a fare ulteriori altre 200 interviste, quindi me la sono goduta dal giorno dopo in realtà la vittoria. No, è un momento sicuramente incredibile, un momento che mi ha cambiato la vita, mi ha portato a essere l'uomo più veloce del mondo in quel momento. Però sono passati 5 anni, quindi non sto lì a guardare troppo quello che è stato il passato, è sicuramente un punto importante per me, ma dobbiamo lavorare per continuare verso quella strada e correre più forte. Però adesso c'è ancora molto da fare. E come arrivi a questi europei? No, assolutamente sì, e arrivo a questi europei secondo me in grande forma, mi sento molto bene fisicamente, poi bisogna performare il giorno della gara, però sono contento perché è stata una buona preparazione, una buona annata in cui comunque abbiamo sempre corso forte, quindi cerchiamo di continuare così.
14: E non ti nascondi, vai lì per vincere, per conquistare il tuo terzo oro di fila in un europeo?
15: Beh, arrivo da campione in carica, non potrei arrivare lì dicendo che non voglio vincere, è normale che il titolo si vuole sempre mantenere e sarebbe il terzo di fila, quindi sì, l'obiettivo è quello di vincere.
16: Daniele Fortuna, GR2.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Adriano Lippi e Gianluca Liberati. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su RaiPlay Sound. La linea, come abbiamo sentito, torna a Generazione Radio 2. Da noi tutti l'augurio di una buona serata.
17: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. 2-2.
19: Quando ci fa

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Tu cosa fai questa sera? Era Noemi, ma noi stasera sicuramente siamo qui a Soverato in diretta con Radio 2 Almania Grecia Film Festival, è l'ultima serata, sì. E quindi ci sono tantissime sorprese.
1: Sì, cioè, esatto, una delle sorprese che abbiamo annunciato prima col nostro direttore, beh, c'è la nostra soprano Marian Battistelli, grazie Marian, bentornata.
2: Bentornata, di nuovo.
1: È tornata a trovarci, sentite un sottofondo musicale gentilmente offerto da Vittorio Pettinato, perché abbiamo parlato cara Nicole di Rino Gaetano, del concerto che andrà in onda il 5 agosto su Rai 2 e Rai Radio 2, dal cuore appunto della Calabria, Cosenza,
0: sì.
1: E in questo momento abbiamo l'opportunità di ricordare Rino Gaetano.
0: Sì, infatti Mariam ci ha fatto questo bellissimo regalo alla famiglia di Radio 2, ma soprattutto a tutti quelli che ci ascoltano, per dare l'appuntamento al 5 agosto e quindi diamo inizio a questa.
1: Sì, c'è una canzone proprio per canzone. Celebrare questa grande voce italiana.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Beh, devo dire, sì, ci sono gli applausi che fuori dal nostro glass parlano molto chiaro, anche perché il glass hai messo a dura prova i vetri.
1: Sì, sì, sì, infatti.
2: Sta tremando tu, io sto ancora tremando, però l'ultimo acuto mi ha spiazzato.
0: Sì, sì, sì.
1: Una sorpresa.
2: Infatti non l'avevamo provato.
1: Sorpresa nelle sorprese, perché lei
2: non ero pronto.
0: Sì, dei picchi degni di Albano Carrisi, che è il re degli...
1: Esatto.
0: No, però veramente molto emozionante, grazie per averci regalato questo momento. Fa parte esattamente del racconto che continua a fare il Magna Grecia Film Festival, il palcoscenico che offre appunto a tutto ciò che è arte, musica inclusa, perché nei film la musica è fortemente protagonista.
1: Esatto, esatto, assolutamente.
3: Anche perché tu hai una bellissima storia di che ci hai raccontato in questi giorni, che vogliamo raccontare anche a chi ci ascolta qui a Radio 2.
4: Molto volentieri. Allora, io sono nata in Etiopia, ad Addis Abeba, e sono stata adottata a 8 mesi da una famiglia di Mantova, quindi sono cresciuta a Mantova, però sono molto legata anche alle mie origini, e sono tornata nel 2010 a visitare l'orfanotrofio Dovero, e sì, è stata un'emozione molto forte, perché insomma ho visto la vita che avrei potuto vivere e invece sono qui con voi. Sono una cantante lirica che canta in giro per il mondo anche con Andrea Bocelli, quindi ritengo,
0: esatto,
4: assolutamente fortunata, e non vedo l'ora anche di restituire un po' a tutti i bambini che magari vorrebbero avere un'altra possibilità di vita. Come
3: Beh, tu sicuramente sei un esempio da seguire, no? Di sogno, di persone che ce l'hanno fatta e che ogni giorno continuano a seguire la propria vocazione, no?
4: Esatto, è sempre seguire il proprio sogno. Ormai è difficile fare qualsiasi cosa, qualsiasi mestiere, però io sono stata fortunata perché posso seguire il mio sogno. È faticoso, però almeno è ciò che mi piace.
0: Certo, e questi festival, Marima, aiutano a fare esattamente questo.
4: Esatto.
0: A conoscere nuovi talenti, conoscere nuove opportunità.
4: Esatto, e quindi cioè, sono molto emozionata.
0: In realtà c'è un'emozione collettiva. Parlavamo prima del calore che arriva, caro Vittorio, proprio da questo luogo fortemente energetico e creativo.
2: Sì, sì, sì, la Calabria regala queste emozioni, e devo dire, hai regalato un sogno anche a me, poter suonare insieme a te. È stato bellissimo, veramente.
4: È stato un onore anche per me.
2: No, non lo dire neanche per scherzo, perché io ero veramente emozionato. Quindi grazie davvero per tutto. Insomma, questi giorni calabresi, quindi una parola per descrivere un'emozione, qualcosa che descriva e racchiuda un po' queste giornate calabre.
4: Ospitalità e cibo.
2: Ah, che meraviglia.
4: Oggi ho assaggiato una cremolata meravigliosa.
1: Una cremolata, ragazzi,
3: tutti
1: buonissima.
3: I giorni mangiamo cremolata.
4: Esatto,
3: diventa di così. Ma dove ti potremo ascoltare? Dove ti potranno ascoltare tutti quelli che ovviamente adesso ti stanno conoscendo meglio, no?
4: Adesso prossimamente ho un concerto a Vienna, uno a Pisa, sotto la Torre di Pisa,
1: meraviglioso.
4: Che bello. Il 9 agosto e poi il 21 di agosto a Palermo.
3: In Sicilia,
4: sì, esatto. Nell'immediato questi sono gli impegni.
0: Sì, è un grande piacere sapere che c'è un percorso che va avanti, un percorso artistico che continua, anche perché non dimentichiamo appunto che la combinazione dei linguaggi creativi poi insomma è quella che viene interpretata al meglio dal cinema. Il cinema è portato qui dal Magna Grecia Film Festival con sfumature, attenzione, c'è anche molto diciamo tra i paesi protagonisti sono stati citati Colombia, Sud America, anche Africa, anche anche il cinema che è in grande crescita.
4: Sì, assolutamente in grandissima crescita, e io sono molto orgogliosa perché ovviamente ho questa doppia radice, e quindi sono contenta che l'Italia è sempre molto forte nel cinema, ma che stia arrivando anche l'Africa.
0: Esatto, ponte alleanze in favore di creatività e nuove generazioni. Grazie,
4: esatto, grazie
0: davvero, ci hai fatto un bellissimo regalo, molte emozioni, un'emozione che ci fa vivere veramente momenti come questi davvero indimenticabili.
3: Grazie. Magari rimane qui con noi per un altro saluto speciale, ascoltiamo un po' di musica di Radio 2 e ritorniamo sempre qui in diretta da Soverato.

0: Sempre qui da Soverato Magna Grecia Film Festival con la nostra meravigliosa ospite che ci ha fatto un bellissimo regalo intonando un brano di Rino Gaetano per ricordare un po' l'evento speciale che ci sarà proprio il 5 agosto a Cosenza, Radio 2 Live.
1: E sì, Marian Battistelli. Grande voce, protagonista proprio stasera nella serata di chiusura della 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival, porterai la tua voce su questo palco.
2: Esatto, e sono...
1: Possiamo spoilerare qualcosa?
2: Possiamo spoilerare un brano che è uno dei più conosciuti in Italia, probabilmente O Sole Mio, l'altro invece voglio mantenerlo.
1: Ah, beh,
0: ma che bello!
2: Esatto.
1: Quindi appuntamento a questa sera, chi potrà, noi continueremo appunto a offrire il racconto attraverso Radio 2, attraverso i nostri social, insomma chi sarà qui potrà godere di questo spettacolo, chi è nei pressi e che riesce ad arrivare insomma in tempo, invitiamo veramente a raggiungere Soverato perché è un appuntamento speciale, una grande serata di chiusura anche con la tua voce.
2: Grazie mille.
0: Grazie mille per la tua storia, la tua voce e il tuo racconto.
2: Grazie
0: unico.
2: A voi davvero.
1: Grazie davvero.
0: E adesso ascoltiamo uno dei protagonisti di del Radio 2 Live, Aiello, con Sotto Sotto, che tra l'altro è casa sua Cosenza, quindi
1: ascoltiamolo.

0: Aiello con Sotto Sotto. E adesso qui nel corner di Radio 2 abbiamo l'onore di avere il direttore della Calabria Film Commission, Giampaolo Calabrese,
1: ribattezzato anche dal nostro direttore Giovanni Alibrandi l'uomo dei sogni. Sì. Perché, esatto, non perché non vende sogni ma solide realtà davvero. Beh, ne avete realizzati tanti, Giampaolo.
2: Beh sì, questa è una bellissima edizione del Magna Grecia Film Festival che oggi conclude una settimana e più di cinema, di cultura, di arte a 360 gradi, tantissimi ospiti da tutta Italia, anche dagli Stati Uniti, anche tante anche le proiezioni e anche una bellissima sezione sul cinema calabrese, o meglio di quanto Film Commission in questo caso produce per la Calabria e per il cinema italiano.
0: Beh, è importantissimo quello che state facendo con il vostro lavoro e anche quello che ci sarà proprio il 5 agosto con Radio 2 Live.
2: Beh sì, è un percorso importante grazie alla collaborazione tra Regione Calabria, Dipartimento Turismo, RAICOM, che è poi ha siglato in questi ultimo triennio dopo i fortunatissimi capodanno di Rai 1 e tantissime trasmissioni anche una stagione di eventi targata Radio 2 che ha avuto con questo concerto di Cosenza che andrà in onda proprio come dicevi tu giorno 5 di agosto ha un po' una sublimazione come dire di un percorso che ha accompagnato tanti appuntamenti della Calabria in giro per l'Italia. Penso alla Beat di Milano, penso al Salone del Libro di Torino nello scorso mese di maggio e quindi insomma un po' sai alla fine il tema della festa del momento è come dire è un momento di conclusione di un'azione un po' più ampia che viene più da lontano e che mette insieme idee, progetti, cose fatte che poi a un certo punto in un momento finale come dire diventano un attimo come dire di partecipazione collettiva e di sintesi per quello che si è fatto.
3: Una sorta di punta dell'iceberg di tutto ciò che c'è sotto, tutto un lavoro enorme dietro di...
2: Beh sì, perché le cose vengono con il lavoro, con un lavoro come abbiamo detto quotidiano di un anno, insomma anche di come dire di anche insomma anche Radio 2 in qualche modo ha conosciuto la Calabria, no? Attraverso queste sue diverse iniziative, i suoi personaggi, le istituzioni, il come dire i progetti che è un po' la parte delle politiche pubbliche dello spettacolo, del turismo, della cultura portano avanti con un'amplificazione devo dire fantastica, favolosa, portare appunto in questo caso nelle case degli italiani ma anche delle auto degli italiani, sì, negli uffici, no? nei luoghi diciamo dell'ascolto della radio il tema Calabria per noi insomma è un motivo di grande orgoglio.
0: Sì, perché Radio 2 è stata con voi in Calabria anche a Sibari per un racconto diverso, non solo di musica ma anche nel mondo dei vini, della gastronomia, e sarà con voi anche a Reggio Calabria
2: 8 e 9 agosto per la seconda diciamo puntata di Vin Italy in the City organizzata da ARSAC, che è l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura, il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e Verona Fiera, che è un grande diciamo player dell'eventistica appunto sul vino e infatti Verona viene in Calabria, l'unico posto in Italia dove succede questo evento che si esporta e quindi che va in trasferta a sud nell'area archeologica prima di Sibari e poi insomma a Reggio Calabria, città diciamo dello stretto di grande fascino mediterraneo.
0: Beh, un racconto meraviglioso di cui noi abbiamo fatto parte e continueremo a fare parte e quindi colgo l'occasione veramente per ringraziare la Regione Calabria, il Dipartimento del Turismo e la Fondazione della Calabria Film Commission, qui anche Giampaolo Calabrese, Gianvito Casadonte, grazie per questi giorni qui a Soverato, veramente di grande cinema, passione,
2: grazie a voi.
0: Sogni soprattutto.
2: È anche opportunità, perché noi pensiamo molto al mondo dell'audiovisivo calabrese, sosteniamo i talenti calabresi attraverso l'esperienza appunto del sostegno allo sviluppo delle idee, delle produzioni artistiche, dell'audiovisivo e quindi insomma delle maestranze, le tante professionalità, insomma tutto il comparto che ruota intorno all'economia della cultura cinematografica, e facciamo in modo che insomma ne rendiamo un comparto vincente e pronto ad essere sì, sul mercato nazionale.
0: Grazie veramente tanto, e quindi adesso è arrivata veramente l'ora di salutare, possa
1: mi stavo fugando,
0: non stava tanto bene in diretta, è stato un momento io guardo accanto a me sentivo dei rumori strani, però tutto okay. Il bello della diretta, veramente volevo ringraziare il nostro ospite Gianpaolo Calabrese, ringraziare la Calabria, grazie a tutti quelli che sono venuti qui a sostenerci ogni giorno, che sono diventati dei volti veramente conosciuti, e grazie dell'accoglienza, ma soprattutto grazie ai miei compagni di viaggio, Vittorio e Mario.
1: Grazie a Nicole, grazie per il racconto che abbiamo potuto fare, lo so,
3: grazie a mia mamma, grazie a mia mamma che mi ha messo al mondo, grazie a mia zia che mi ha mandato un messaggio oggi, grazie a mia nonna che mi ha...
0: grazie veramente a tutti, perché
3: grazie
0: anche noi stiamo vivendo un sogno ed è giusto ricordarlo, e adesso pure io mi sono
3: ragazzi,
0: è un'emozione continua,
3: concreti grazie a tutti.
1: No, abbiamo adesso... chiuso l'altra sera con un pensiero, insomma, i talk di Radio 2 è un pensiero insomma che rinnoviamo, perché è un cammino che prosegue, non si interrompe, l'insegna di un'emozione veramente che è stata forte e sarà sempre più forte anche grazie al lavoro che fate.
2: Grazie a voi.
0: Grazie mille. Adesso Radio 2 Lounge con Barbara Venditti, che ringraziamo del suo tempo. Grazie. Continua la musica di Radio 2.
3: Grazie.

scusate, ci siamo? Eccoci, eravamo finiti, eravamo scomparsi, invece siamo tornati noi di Radio 2 Lounge, sì, ma noi chi? Prima di tutto il nostro condottiero Alessandro Magno, Luca Cucchetti, buonasera condottiero regista, accanto a lui c'è Riccardo Bruno alla parte tecnica, questo Radio 2 Lounge è un programma di Linda Critelli e Pietro Lucchetti e io sono Barbara Venditti che passerò con voi le prossime due ore grazie alla musica di Radio 2 naturalmente e a tutti i racconti che faremo insieme questa sera. Parliamo di un sacco di cose come al solito e prima naturalmente un bel e grande saluto a Soverato in quel di una Calabria meravigliosa che quest'anno veramente è la regione, stavo leggendo proprio questa mattina le statistiche, è la regione che ha avuto un exploit del turismo in Italia come mai.

Sono in una sera d'autunno, le vibrazioni, noi invece no. Da questo singolo Ambiguità possiamo dire che ci godiamo una sera d'estate. E che estate calda, ragazzi, vabbè, non serve neanche dirlo, piuttosto una banalità. Non faccio altro che ricordarvi invece il numero 3487 300 200, questo è il numero per cui con un WhatsApp potete un po' parlare con noi questa sera, raccontarci dove siete, cosa state facendo, cosa vi gira per la testa, magari mentre vi state preparando per andare a cena fuori. E questa sera, se vi va, parliamo di coincidenze. Eh sì, perché abbiamo parlato molto di cinema grazie al collegamento con Soverato per il Magna Grecia Film Festival, ma c'è stato anche un film in particolare che ha un po' tenuto banco questa settimana, no? Allora, un paio di settimane fa è stata la volta dell'Odissea, adesso c'è stata la presentazione di questo Spider-Man, che è uscito proprio il 31 luglio, mentre il lunedì 27 luglio c'è stata la premiere, dove hanno sfilato sul tappeto rosso i due protagonisti, Tom Holland, che naturalmente è Spider-Man, e Jon Bernthal, che è The Punisher. Ora, i due si erano già incontrati prima, sì, li avete visti anche nell'Odissea insieme, ma si sono incontrati nel 2017. Nel 2017 erano sul set, anzi, che dico, forse anche un paio d'anni prima, nel 2015, stavano girando questo film storico, di storia medievale irlandese, e sul set si aiutavano l'un l'altro a ripassare le battute dei rispettivi provini che avrebbero dovuto fare, uno per Spider-Man e l'altro appunto per interpretare The Punisher, che fino a questo momento non si erano mai incontrati nell'universo Marvel. Entrambi hanno passato i provini, entrambi hanno preso il posto, quindi poi è nato Spider-Man da un lato, è nato The Punisher, eccetera eccetera. Si sono rincontrati finalmente non solo i due antagonisti sul set del nuovo film, ma anche i due attori che hanno contribuito l'uno al successo dell'altro, se così vogliamo, perché da colleghi si sono aiutati a vicenda. Ed è stata un po' una coincidenza su cui hanno ricamato naturalmente anche tutti i giornali, considerando il fatto che queste sono quelle coincidenze che rendono forse il film ancora più spettacolare. Ma siccome quest'anno ce ne sono state diverse di coincidenze, chiamiamole così, di questo tipo, magari parliamo di quelle volte in cui nella vostra vita è stato il caso a dettare il modo in cui sono andate le cose. Se avete mai vissuto una situazione di sincronicità, la vogliamo dire così? Sì, coincidenza, poi c'è qualcuno che dice che le coincidenze non esistono. Insomma, il caso nella vostra vita quanto conta?

Viene da farlo, eh? Quanta dolcezza, quanto romanticismo, talmente tanto romanticismo per questa degli Zero Assoluto che mi viene da salutare una bella coppia, Valeriana e Carmine, che si trovano proprio in quel di Cosenza e scrivono al 3487 300 200. Ciao ragazzi, insomma, buon fine settimana anche a voi. Tra l'altro, Cosenza è proprio il posto del Radio 2 Music Live, vi ricordo, il 5 agosto in contemporanea su Radio 2 e su Rai 2, ma magari ne parleremo più tardi. Per adesso restiamo un po' sul discorso delle coincidenze. Allora, al 3487 300 200, già stanno arrivando i vostri messaggi a proposito di quelle che sono le coincidenze, le sincronicità che un po' hanno reso la vostra vita speciale, o semplicemente quelle che vi hanno anche spaventato qualche volta, perché no, visto che è stata un'estate in cui la coincidenza, chiamiamola così, più discussa dell'anno ha riguardato ancora una volta la finale dei mondiali, dove c'è stato un po' il passaggio di consegne tra Messi e Yamal, che abbiamo parlato moltissimo, dall'argentino allo spagnolo, i grandi campioni che poi si sono scontrati alla finale proprio di questi mondiali, ma che si erano incontrati già nel 2007. Avevano età diverse e erano sullo stesso set di una fotografia incredibile. Un calendario per beneficenza tra, insomma, il quotidiano catalano Sport e l'UNICEF voleva che Lionel Messi facesse il bagnetto, ma Messi era giovanissimo, già giocava a pallone, però insomma già era un calciatore apprezzato, però insomma era veramente un ragazzino, e faceva il bagnetto a un bambino proprio per unire l'UNICEF e quindi ancora una volta per sensibilizzare sull'importanza della salute dei bambini, della protezione dei bambini e anche sull'importanza dello sport nel mondo in generale per aiutare, per fare beneficenza. Ecco, quel bambino lì, il 19 luglio del 2026, se lo ritrova in campo, nella squadra avversaria, perché si trattava appunto di Yamal. Ora, tu mi vuoi mettere, io ragazzi sono uscita fuori di testa per questa storia, pensateci un attimo, un calciatore fa una foto per l'UNICEF con un bambino e quel bambino diventa il calciatore che nel futuro prenderà, per così dire, il testimone da lui. Come la vogliamo chiamare questa cosa? È un caso, va bene, è un caso, dobbiamo accettare che si tratti di un caso, ma magari non è proprio così, o meglio, sì, assolutamente è un caso, ma nella vita ha contato più di una semplice fotografia, anche se poi anche quella era importante. E la vostra qual è?

Tunstall, Suddenly I See, Radio 2 Lounge. Ricordate questa canzone? Faceva parte anche della colonna sonora del primo Diavolo Veste Prada. Insomma, una canzone fortunata, ha avuto un sacco di successo, così anche lei, Black Horse and a Cherry Tree, in realtà aveva anticipato questo singolo sempre all'interno del primo album di questa giovane cantautrice. Beh, allora giovane cantautrice, era il 2004, lei aveva pubblicato il primo disco, eppure il successo non arrivava. E visto che stasera parliamo un po' di caso o di caos o di destino, il modo in cui è arrivata al successo Katie Tunstall un po' ha a che fare con le coincidenze, il caso, perché appunto questo primo disco non decollava, eppure il talento c'era, la chitarra la sapeva suonare. Il fatto che poi questa canzone è stata scelta in seguito anche per un film importante come Il Diavolo Veste Prada significa che si trattava di un bel disco. Però deve capitarti l'occasione, e l'occasione fu quella di uno show molto importante, Later Will with Jules Holland. Sapete, Jules Holland in Inghilterra è un direttore d'orchestra, ma anche un personaggio televisivo molto molto importante. È uno di quegli show dove una carriera può iniziare, perché salire su quel palco sicuramente ti mette davanti a un grande pubblico e poi il giorno dopo se ne parla. Doveva partecipare proprio in una sera del 2004 anche il rapper Nas, che però all'ultimo disdice, ma proprio all'ultimo, e così in 2 ore gli autori sono costretti a cercare qualcuno. Qualcuno aveva ascoltato il disco di Katie Tunstall, qualcuno degli autori, infatti a lei arriva una telefonata chiedendole: vuoi partecipare così al volo, subito, adesso? Lei aveva soltanto la sua chitarra e la sua pedaliera e se l'è giocata. È andata il Later with Jules Holland, le ha dato questa possibilità, e la mattina dopo, visto che lei aveva cantato Black Horse and Cherry Tree da sola, soltanto con la chitarra, e la mattina dopo parlavano tutti di lei, di quest'album, e quindi il grande successo è arrivato. Qualche volta può essere una coincidenza, qualche volta magari invece può essere un errore, magari qualcosa che sbagli, che incredibilmente inizia a funzionare proprio perché è un errore. Raccontatemi il vostro, se vi va, 3487 300 200.

Una figura che è anche più di un calciatore, Maradona, che qui diventa quasi una figura che è un punto di riferimento, quasi spirituale. Nel nuovo singolo di Mannarino, estratta dal suo nuovo album intitolato Primo Amore, e anche di Primo Amore parliamo. Ci scrive Riccardo al 3487-300-200 dicendo: io nel 96, in un trenino in spiaggia, ero seduto dietro ad una ragazza. Per sbaglio, quando lei si è alzata, le ho pestato la scarpa e gliel'ho rotta. Però questa è stata la scusa per conoscerla e da lì ci siamo messi insieme. Vedi come può nascere una storia d'amore. Allora, vediamo perché ne sono arrivati diversi di messaggi. Questo dice: oggi fortuna esagerata, PC bloccato e improvvisamente riparte come per magia, secondo me un evento extrasensoriale. Un abbraccio da Maria Grazia, ciao, un abbraccio a te. Marco: io e mia moglie ci siamo incontrati dal meccanico, io facevo il tagliando e lei si era fermata, a lei si era fermata la macchina per caso nel mio quartiere, che è lontano da dove abita lei. Ma la cosa incredibile è che 30 anni prima andavamo all'elementare insieme. Beh, questo è bello, eh. Questo è uno di quegli incontri che non ti aspetti e che ti cambiano il volto, non solo alla giornata, proprio alla vita, secondo me, perché tu mi dici tua moglie. E quindi qual è quella coincidenza che davvero un po' ha importato nella vostra vita? Il caso o il caos? Che non sono proprio la stessa cosa, no? Qualcuno parla di legge del caos, eventi legati che sembrano non entrarci l'uno con l'altro e invece incredibilmente riescono a cambiare tutto quello che ti capita. Ne ho un sacco di racconti oggi che parlano non soltanto di persone che sono state particolarmente fortunate o sfortunate, ma anche di storie di canzoni nate un po' per caso o storie di fallimenti che invece quello che sono riusciti a fare è creare dei grandi successi. Il successo degli anni Ottanta mi arriva sotto, adesso lo sentite già come base, perché questa è indimenticabile. Io penso che questa sia la canzone che in assoluto subito ci riporta lì, a quegli anni, 1987. Lui era anche piccolo con i capelli rossi, ma che voce!

Era il 1987, sulle TV musicali iniziava a girare questo video di un ragazzo, come dicevo prima, piccolissimo, nel senso di minuto, giovane, molto carino, con i capelli rossi, con le lentiggini, che inizia a cantare con questo trench, con questo impermeabile, facendo anche qualche passo, no? di danza, e poi improvvisamente esce una voce che sembra Bing Crosby e quindi sembrava un po', come si dice, dissonante vedere un ragazzo così giovane, così carino, appunto, magari una voce più minuta, invece no, una voce incredibile, con poi un disco bellissimo. Tutto il disco era bello, c'era Together Forever che ebbe lo stesso successo, c'erano addirittura alcune canzoni, lui fece delle cover di canzoni di Natale, se non sbaglio proprio la canzone di Bing Crosby, quindi arrivando al successo dall'estate del 1987 poi al Natale, e facendo bella mostra della sua voce. Ma nel 2007 non è che Rick Astley fosse ancora così conosciuto, o meglio, dal 2007 in poi sì, tornò ad esserlo. Per quale motivo? Perché successe una strana cosa su internet, ogni tanto succedono queste cose: i grandi appassionati di un gioco automobilistico, di quelli che sono un po' nerd, che si mettono lì sui forum perché aspettano, perché c'è la data del rilascio, iniziano sui forum a far girare dei link che dovrebbero mandare al trailer di questo gioco di cui c'è grande attesa. Ma questo link, per un motivo, come sapete, no? Succede su internet, qualcuno che infila dentro una cosa invece di infilarne un'altra, e poi per il gioco di passaparola tutti ricevono lo stesso link, cliccandolo ti mandava sul video musicale di Never Gonna Give You Up di Rick Astley, e incredibilmente quella canzone, questa canzone qui, ritorna ad essere famosa. È giusto, è bello, quindi anche adesso.

0: maledetto me.
1: Sono le 20:42, state ascoltando Radio 2, io sono Barbara Venditti, Radio 2 Lounge che vi accompagna in questa serata, in questo sabato sera, primo di agosto, fino alle ore 22, poi arriverà anche Puzzle e state scrivendo i vostri messaggi al 348-7300-200. In questo caso parlando anche un po' di come avete conosciuto per caso la persona con cui siete stati insieme o che avete sposato o magari un amico, chissà quanto il caso, il destino, la coincidenza, chiamatela come volete, ha a che fare con una cosa importante che è successa nella vostra vita. Questa canzone c'entra con questo discorso. Hanno chiesto a Fulminacci qual è il significato un po' di questo maledetto meno, che è il suo nuovo singolo, la stiamo sentendo tantissimo quest'estate, e lui ha detto che si è fatto una domanda un giorno: quante volte ti può capitare nella vita di incontrare nel traffico, magari mentre sei al semaforo, una persona con cui hai avuto una relazione e poi vi siete persi di vista, non vi siete visti più, e guarda caso proprio lì al semaforo ti giri, abbassi il finestrino, ti volti verso destra e c'è quella persona lì che non hai più visto, che forse hai anche evitato, che forse ti ha anche evitato, che magari hai bloccato su WhatsApp per esempio, che non volevi mai più vedere o che volevi vedere, e proprio in quel momento qualcosa potresti anche dirla, ma anche un sorriso, un cenno di saluto, invece il semaforo diventa verde. E se fosse rimasto rosso e se invece lei avesse accostato? Sono una serie di domande che ci facciamo, no? Quando un po' il caos entra nella nostra vita così, quando noi non ce l'aspettiamo e magari riesce a cambiarla, o semplicemente quando ci arriva una sorta di messaggio che qualcosa deve significare. Io di tutte le storie che ho trovato oggi per parlare di coincidenze con voi, ve ne voglio raccontare una che forse ha anche qualcosa di film dell'orrore. È la storia di una famiglia che ha affittato per le vacanze una casa di quelle che si trovano sui B&B. Ecco, ora non dico qual è la piattaforma associata solitamente, però avete capito, è quella piattaforma lì. Quindi loro arrivano, fanno il check-in con le chiavi, con la cassetta di sicurezza, sapete, no? Si mette il numerino, prendi le chiavi, entra dentro. Si trattava di una casa al mare, loro entrano, vedono le fotografie di spiagge, le tavole da surf, insomma, nelle foto che sono quelle che non riguardano una vera e propria persona che li abita, perché sono case vacanza, loro si concentrano su una famiglia fotografata sulla spiaggia, sulla sabbia, si avvicinano e si rendono conto di essere loro, perché tempo prima erano stati contattati da un'agenzia di fotografie, visto che avevano dei ragazzini, dei bambini particolarmente belli, biondi, avevano fatto una vacanza a San Diego, erano stati fotografati e quindi erano entrati a far parte di una specie di fotografie di quelle, sapete, per le pubblicità. Ecco, il video della scoperta, loro riconoscono se stessi nella casa appunto che vanno a prendere per le vacanze, gli piglia un colpo secondo me, perché a quel punto veramente ti chiedi la vita se ti vuole dire qualcosa. Hanno fatto un video di questa scoperta, è diventato virale ovviamente sui social, perché possiede il meccanismo perfetto dei social, no? All'inizio sembra una normale visita guidata: ciao, siamo qui, siamo nella casa che abbiamo preso per il mare, vedete, questo è il divano, ecco, queste sono le fotografie, tac, e questi siamo noi, la brochure turistica riporta la nostra fotografia. Adesso la famiglia sta tentando di ottenere una copia dell'immagine, perché tra l'altro sono loro. Quindi loro possiedono il ricordo di quella giornata, ma non ne possiedono una fotografia, vedi? Quando non hai la forza, non hai la voglia di scattare una fotografia per ricordarti, insomma, di una giornata al mare, e poi incredibilmente vai in un'altra parte di mondo e la fotografia la trovi lì.

Run, run, run, cioè run in questo caso per One Republic su Radio 2 al 3487 300 200. Giancarlo scrive: ciao Radio 2, mi trovo con il camper a 2000 metri sul Mont Cenisio in Francia per prendere un po' di fresco, mi manda una foto meravigliosa, c'è un po' di invidia da parte mia, non solo per la vacanza ma proprio per il fresco, e dice: e io tra l'altro sto facendo collegamenti con dei radioamatori europei dal mio camper, beh salutaceli. E dice: non è una coincidenza che però ascolto Radio 2, ovviamente, dico io che non è una coincidenza. Un saluto, qualcuno dice mandami un saluto, ciao, ti mando un saluto, ecco. 3487 300 200 per i vostri messaggi questa sera insieme a Radio 2 Lounge. Il nostro fil rouge riguarda le coincidenze, il caso, il caos, queste storie dai social arrivano subito, arrivano in fretta, soprattutto sui social, quelli dove c'è qualcuno che può raccontare una storia, no? Quindi ci sono i brevi video, improvvisamente iniziano a diventare virali e poi queste storie incredibili diventano di dominio pubblico. Una in modo particolare proprio nel 2026, anche se riguarda una cosa che era successa qualche anno prima. Posso dire il nome della macchina perché non viene più prodotta, la Ford Fiesta, e adesso vi spiego per quale motivo vi ho anticipato questa cosa. La storia di un incidente in Michigan 8 anni fa, di un tamponamento a catena fra 6 automobili, tutte stesso identico modello. E non erano personaggi che si conoscevano, e non erano macchine tirate fuori dalla casa produttrice perché dovevano raggiungere tutte un autosalone, no, erano 6 Ford Fiesta. Ora nel 2023 la Ford ha smesso di produrre questa macchina qui, ma uno dei degli sventurati partecipanti a questo tamponamento a catena, Luis Rondi, ha registrato la scena con il telefono al tempo, appunto 8 anni fa, e ha dimenticato in memoria del dispositivo questo video. Poi nel 2026, mentre stava cancellando vecchi file, l'ha ritrovato, l'ha pubblicato sui social e incredibilmente il video è ovviamente andato virale, perché la macchina, che non veniva neanche più prodotta in quel caso, faceva più che bella mostra di sé, un po' tutte accartocciate una dietro l'altra, per fortuna tutti bene, altrimenti non sarebbe diventato sicuramente virale questo incidente, e sembra un'impossibilità, perché se ci pensiamo un attimo, la probabilità che una cosa del genere possa succedere tutti insieme, tutti e sei nello stesso momento, sullo stesso raccordo autostradale in America, in Michigan, a scontrarsi così, fare il video e farlo diventare poi importante, diciamo così, sui social, bah, effettivamente ce ne vuole anche per Beyoncé di ritirare fuori dopo 20 anni un disco che non aveva mai edito, eccolo qua.

0: Lei è Beyoncé insieme a Pharrell 20 anni fa in occasione dell'uscita di B-Day, che compie 20 anni proprio il 4 settembre. Pensavano questa canzone, che poi non entrò all'interno dell'album Morning Dew e sarà inserita all'interno della versione remastered proprio per l'anniversario, per festeggiare questi 20 anni di uno dei dischi, possiamo dirlo, sicuramente più importanti della storia dell'hip hop and R&B, disco capolavoro, o meglio disco che ha veramente lanciato una grande star. E io invece adesso vi lancio il meteo e l'onda verde, che arrivano subito su Radio 2.
1: Radio 2. Onda verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.57, apriamo in A10 in Liguria tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione del confine, dove si segnalano code per traffico intenso. In Emilia Romagna sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo San Vitale Ravenna e la zona industriale in direzione della 1 si registra invece un incidente. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno tra l'allacciamento con la 1 a Firenze Scandicci e il viadotto Indiano in direzione Firenze, attenzione per la presenza di una perdita di carico. Andiamo a Roma sul tratto urbano della 24 tra via Togliatti e Portonaccio, attenzione invece per la segnalazione di animali sulla strada. Ora in Puglia in A14 tra Bitonto e Bari Nord, prudenza alla guida per un incendio con fumo che potrebbe limitare la visibilità. Infine chiudiamo in A3 Napoli-Salerno, presenti code in uscita Castellammare di Stabia provenendo da Napoli. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, salvo qualche residuo piovasco a ridosso delle Alpi e dei rilievi appenninici, ma in rapido e definitivo dissolvimento. Domani, domenica 2 agosto, la giornata inizierà con tempo stabile e ampiamente soleggiato al centro-sud e sulle pianure del nord. Dal pomeriggio, tuttavia, l'arrivo di aria più fresca in quota porterà un aumento dell'instabilità, con isolati rovesci e temporali lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica centro-meridionale. I venti soffieranno in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e lungo il medio Adriatico. Mari da poco mossi a localmente mossi, specie sui bacini adriatici centro-settentrionali. Temperature che si confermeranno su valori elevati, massime fino a 36-38 gradi nelle zone interne del centro-sud e delle isole, con minime notturne quasi ovunque superiori ai 20 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Questo è un bel featuring perché c'è anche Bresh insieme a Saif per il suo nuovo singolo, 24 luglio data d'uscita. Per questo Parlar d'amore, c'è anche stata una piccola sorpresa per chi era al concerto di Bresh a Genova e si è visto salire sul palco Saif. Giovani cantautori giovanesi genovesi crescono, quindi giovani e genovesi in entrambi i casi funzionano, e funzionano e come. Un sacco di messaggi 3487 300 200 per quello che riguarda il fil rouge di questa sera di Radio 2 Lounge insieme a me, che sono Barbara Venditti, ancora una buona serata. E quello che vi ho chiesto è: coincidenze che davvero vanno fatto riflettere o in qualche caso hanno cambiato la vostra vita, o magari, non lo so, è una sincronicità, diciamo così, può anche, o una serendipità può anche non cambiarti la vita, però magari ti fa riflettere. Luca di Bari che dice: in vacanza a New York incontro il mio vicino di casa di Bari, non ci siamo mai incontrati nemmeno sul pianerottolo e ci siamo ritrovati a Manhattan. Ma guarda che questa è una roba strana, la stessa agenzia più o meno, mi viene da pensare, visto che insomma si vive sullo stesso pianerottolo, anche se adesso si fa tutto su internet, ma vabbè, strana coincidenza appunto. Elena da Firenze, questa invece è bellissima, ma potrebbe anche avere una spiegazione, se vogliamo, statistica, però è molto romantica. Mia figlia è nata nella stessa stanza d'ospedale in cui ero nata io, con la stessa ostetrica che stava facendo uno degli ultimi turni prima della pensione. Sono quelle cose, insomma, che ti danno anche un po' il senso dell'importanza della vita, non lo so, fanno riflettere. Ve ne leggo ancora un altro. Marta da Genova: al matrimonio di mia sorella il fotografo ha ripreso per caso sullo sfondo il ragazzo che 6 mesi dopo è diventato il mio compagno, ma quel giorno noi non ci conoscevamo. Questa capita più di qualche volta. Sai che adesso che mi ci fai pensare, forse è successo anche a me, riguardando le foto di quella che, insomma, ai tempi c'era il muretto, la scalinata, la piazzetta, negli anni 90 moltissimo, anche nei primi anni 2000, no? E quindi capitava che ci si ritrovasse in foto di gruppo con persone che lì per lì non conoscevamo, o comunque conoscevamo di vista, e poi chissà perché quelle persone magari sono diventate un po' importanti nella nostra vita. Può succedere. Arriva il momento Disco Dance su Radio 2 Lounge.

È quasi un inno, una dedica a se stessi, da urlare, da gridare, l'avrete fatto. Sicuramente magari siete in macchina, avete anche alzato il volume perché è un periodo che non vi dice tanto bene. Può succedere, e allora voi volete amore per voi stessi e quindi gridate I will survive. Cioè io ce la farò, perché questa canzone dice questo, è veramente un inno di riconoscimento alla propria sensibilità, alla propria forza, alla propria voglia di farcela anche nei momenti più difficili. Eppure è merito di un DJ se questa canzone è arrivata a successo, perché se fosse stata per la casa discografica sarebbe rimasto un lato B e nessuno l'avrebbe ascoltato. Caso vuole che nel 1978 viene chiamata Gloria Gaynor proprio in un periodo molto molto molto difficile della sua vita. Lei aveva avuto un incidente sul palco, si era dovuta operare, le avevano messo un busto e insomma non le stava andando tanto bene, perché anche la sua casa discografica l'aveva abbandonata, come si dice, l'aveva scaricata. La chiamano per incidere Substitute, la canzone che doveva diventare il nuovo singolo di quell'etichetta discografica lì. Lei va in studio, incide questa canzone, dopodiché le presentano un altro pezzo che si intitola appunto I Will Survive e che doveva diventare il lato B. Siccome lei, quando canta questa canzone, sente veramente questa voglia di rivalsa dentro di sé, la fa sua, la fa diventare qualcosa di davvero importante. Ecco, un po' come facciamo noi, no? Quando la cantiamo a squarciagola, anche ballandola, dentro casa o in discoteca che sia, o in una festa, in una di quelle feste dove se c'è questa musica ti diverti proprio, diciamolo. E cantandola in questo modo, una volta finita l'incisione, va dai produttori e dice: guardate, scusate, ma il lato A è questo, per forza, cioè ve lo dico, fidatevi di me. Loro non vogliono sentir ragione e mettono come lato A lo stesso singolo che avevano scelto inizialmente. Poi però che cosa succede? Che quando il singolo esce e non ha tutto questo successo, arriva alla fine al DJ dello Studio 54, che insomma è una discoteca abbastanza importante. Siccome il DJ, ancora adesso i DJ fanno questo, capiscono di musica e capiscono quando una canzone davvero riesce a entrare nella testa, nel corpo, nelle cellule delle persone che la devono ballare, capendo anche perché e in quale momento metterla. Lui decide in pista di non mettere il lato A, ma di mettere il lato B, e infatti il DJ, se è un DJ vero, ha ragione. Aveva ragione lui e avevano torto quelli dell'etichetta discografica, che devono fare una cosa, devono cambiare lato A e lato B, e quindi ristampano il tutto e il lato B diventa lato A. Era meraviglioso quando appunto c'erano queste confusioni.

un artista della grande musica italiana, ma anche dell'incastro di parole giuste. Mettere insieme un cuore e provare a sentire ancora oggi sembra essere una delle cose non più facili in assoluto. Voi però ci state riuscendo, raccontandomi quali sono le coincidenze che un po' vanno cambiato la vita e un po' semplicemente vanno lasciato appunto senza parole, come dice Ligabue. Fabio da Salerno dice: il giorno in cui ho deciso di lasciare il mio lavoro ho incontrato per caso un vecchio cliente e mi ha offerto il posto che faccio ancora oggi. Come si dice, che si chiude la porta e si apre un portone, magari fosse sempre così. Nel caso di Luciano Ligabue, lui l'ha raccontato tante volte com'è che è arrivato

al successo, e un po' ha contato la fortuna, un po' conta anche un amico certe volte. Claudio Maioli, che è stato il suo manager, è il suo manager insomma, nonché suo amico da sempre, da lunga data, è stato protagonista insieme a lui dell'inizio della carriera. Negli anni 80 lui suonava con gli Ora Zero e già incideva le sue canzoni, solo che era troppo timido. Molto spesso Ligabue, raccontando lui stesso, c'è stata poco la notte di certe notti, quindi ha rilasciato un sacco di interviste a proposito della sua carriera, raccontando lui stesso dei suoi inizi, parla di una grande timidezza, e quindi il suo amico Claudio decide di fare qualcosa per lui e decidono di cercare Pierangelo Bertoli. Ma lo sapete dove lo trovano? Sull'elenco telefonico. Ora, oggi fa un po' sorridere una cosa del genere, perché è come se uno volesse far ascoltare delle canzoni, che so, ora non mi viene in mente, però potrebbe essere anche Claudio Baglioni, ma anche uno dei più recenti, e lo cerca sull'elenco telefonico. Il fatto è già assurdo in sé, ma ancora più assurdo che Pierangelo Bertoli risponde al telefono, e siccome lui dice: guarda, io ho un amico che ha scritto delle canzoni, te le vorrebbe far sentire, Pierangelo Bertoli in quel momento dice: vabbè, che state facendo? Passate qui, venite a casa mia. E loro sono andati e gli hanno fatto ascoltare delle canzoni, tant'è che poi Sogni di Rock and Roll è arrivato al successo prima come canzone di Pierangelo Bertoli e poi di Ligabue, ma poi insomma sappiamo tutta la grande carriera e la lunga carriera che lo porta ancora adesso a riempire anche molto di più degli stadi, perché insomma l'esperimento di Campovolo è stato qualcosa che prima di lui nessuno aveva fatto. Questa è Radio 2 Lounge e lei è Olivia Dean, Baby Steps.

0: molto talentuosa, Olivia Dean, Baby Steps su Radio 2 Lounge. Oggi parliamo di coincidenze. Allora, io ho passato un po' la settimana a leggere riviste, ma anche insomma sul web, di notizie che ci ricordassero o ci raccontassero di situazioni che sembrano paradossali, invece sono successe realmente. Mi sono imbattuta in un articolo di People del 24 luglio, che poi è stato ripreso anche, o meglio, che è stato ripreso un articolo della BBC di qualche giorno prima, raccontato da due persone che si sono presentate in TV con questa storia e che davvero hanno lasciato tutti gli spettatori senza parole. Ce l'abbiamo anche noi in Italia, no? Tanti programmi, mi viene in mente I Fatti Vostri, dove ci sono persone che vanno a raccontare la propria vita. Ecco, è successa la stessa cosa in Inghilterra, ma questa storia, ragazzi, è veramente incredibile. È la storia di due che diventano amici. Si chiamano Dave, che lavora come supervisore alla stazione degli autobus all'aeroporto, e di Andrea, che invece si occupa di rifornire le macchinette, quelle dove insomma si possono prendere gli snack da bere, avete presente? Loro si sono conosciuti lì in aeroporto perché il ragazzo Andrea, che doveva rifornire le macchinette, aveva bisogno di parcheggiare in seconda fila e quindi chiede a Dave, che lì è il supervisore dell'area di scarico dell'aeroporto, di poter mettersi in seconda fila. Gli fa un favore in cambio di una tazza di cioccolata calda, quindi i due con questa cosa diventano un po' amici e da lì iniziano a frequentarsi sul luogo di lavoro, all'aeroporto, si vedono, si raccontano, passano i mesi, fino al giorno in cui uno dei due, cioè Andrea, dice: guarda, sembriamo fratello e sorella, perché anzi sembriamo fratelli perché ci somigliamo tantissimo, e siccome ti vedo un po' giù, raccontami quello che hai. E l'altro gli dice: guarda, in realtà ho un problema con un bambino che volevo prendere in adozione, ma la cosa mi sta dando dei problemi dal punto di vista amministrativo, sai, io ne so qualcosa perché anche io sono stato adottato. E l'altro gli dice: ma sai, anche nella mia famiglia c'è un bambino che è stato adottato, mio fratello, praticamente io sono con mia madre, mio fratello è dovuto insomma andar via, è stato dato in adozione da mia madre perché non poteva tenerci tutti e due. E guardandosi iniziano a riflettere, a pensare. Dice: si chiamava Stuart. Dice: ma sai, il mio nome è Stuart, quindi io sono stato adottato, tu hai visto un fratello andar via da casa tua. Avete già capito come va a finire, che il ragazzo che vive ancora con la madre chiama la madre e gli chiede quando era nato il fratello, e capiscono che è proprio lui. Si sono incontrati e poi naturalmente c'è stata la conoscenza da parte del bambino che era stato adottato con la madre. Una cosa che, più che essere una coincidenza, ripeto, in queste situazioni mi vengono in mente anche un po' film dell'orrore, no, se vogliamo, o comunque cose che ci lasciano perplessi, o magari semplicemente incontri a cui siamo destinati prima o poi, o forse, non lo so, sono soltanto troppo romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

chissà se il romanticismo è un difetto o semplicemente una caratteristica, forse lo siamo un po' tutti, non lo so. Comunque si intitola Romantica, la canzone di Ultimo, che ormai conosciamo tutti visto che ha fatto un po' da corredo, no, a questo grande concerto di cui ancora si parlerà per tanti anni. Queste 250.000 persone che hanno partecipato non solo a un concerto ma a un vero e proprio raduno, perché di quello si è trattato. Quando si supera la musica e si arriva veramente alla comunanza non solo di intenti ma proprio di passioni, di voler fare le stesse cose insieme o semplicemente di ritrovarsi. Valentina da Ravenna al 348 7 300 200, buona serata anche a te carissima. Lei dice: mio marito e io abbiamo scoperto dopo anni di essere stati nella stessa foto di un gruppo a un concerto molto prima di conoscerci. Lui era da una parte e io dall'altra. Mi viene un dubbio atroce a questo punto: chi è che scattava la foto? Cioè, se c'era qualcuno che stava scattando una foto agli artisti e voi due eravate estranei a questa persona che scattava la foto, vedi come cammina poi la mente, no? Qui su Radio 2 Lounge, insieme a me, che sono Barbara Venditti, fare un paio di chiacchiere, insomma, con quello che state facendo voi, ecco, sempre da corredo a quella che è la vostra attività serale. 21:33, immagino che siate o in macchina magari andando in vacanza o semplicemente verso una cena o di ritorno da un aperitivo o da una giornata al mare che immagino sia stata assolutamente caldissima, un po' come dappertutto in Italia. Tra l'altro vorrei mettere tra parentesi, ma non ci avevano detto che doveva arrivare un pezzettino di fresco, almeno un pezzettino? Io anche dalle previsioni meteo prima non ho sentito buone notizie per il freddo che arriva, no.

0: diventata un vero e proprio simbolo questa canzone, giustamente. Tina Turner, What's Love Got to Do with It? Cioè, che cosa ha a che fare l'amore con la violenza, con alcune cose che possono succedere all'interno di una coppia? Naturalmente è una canzone anche molto autobiografica, riascoltata qui su Radio 2 Lounge. Parlando di coincidenze, a questo punto vi devo tirar fuori la storia forse più divertente, o forse che davvero fa pensare che la fortuna è proprio cieca, no? Perché se voi pensate a una fortuna, a la cosa più fortunosa che ti può capitare, quale ti viene in mente? Quella di vincere alla lotteria, probabilmente. Anche perché, se siete, anche se non siete esperti di matematica, pensateci un attimo: fare un 6 al Superenalotto o vincere il primo biglietto della Lotteria Italia, ma che probabilità avete? Se già soltanto quando guardiamo il gioco dei pacchi, lì sono 21 pacchi se non sbaglio, è difficilissimo, no? Vincere il pacco quello più ricco, più numeroso. Quante possibilità ci sono di vincere alla lotteria? Insomma, deve avere una fortuna davvero sfacciata. La storia di Bill Morgan, l'australiano che nei primi anni 2000 ha vinto $250,000 australiani alla lotteria, è ancora più pazza, perché lui, vabbè, camionista australiano, aveva avuto un incidente per una grave reazione a un farmaco, quindi era rimasto clinicamente morto oltretutto per 15 minuti, una storia pazzesca, no? Rocambolesca. Se ci pensate, nei mesi successivi la sua vita aveva cambiato direzione, aveva trovato un nuovo lavoro, si era fidanzato e a quel punto si sente fortunato. Compra un gratta e vince un'automobile dal valore di $30,000 australiani, e già è lì. Cioè, già lì è un uomo fortunato, tornato dalla morte, baciato dalla fortuna. Arriva in una televisione locale, realizza questo servizio con la televisione locale per avere delle immagini da montare. La troupe gli chiede: senti, facciamo una cosa, entriamo un attimo in una tabaccheria, in un bar, e compra un gratta e vinci, io ti riprendo mentre tu gratti questo gratta e vinci, così possiamo raccontare durante il programma che tu hai vinto questa automobile. Lui entra, ci sono le telecamere che lo riprendono. Allora, vedete, io ero qui, ho chiesto un gratta e vinci, ho grattato e ha vinto $250,000 lì davanti alle telecamere. Ora, a parte la fortuna, non era solo la sua, ma secondo me anche dell'operatore, del regista, di quelli che dovevano fare la trasmissione televisiva, perché in quel caso ti diventa la trasmissione più vista al mondo in quella settimana lì. E poi effettivamente forse, non lo so, forse è una legge di compensazione quella che vale, no? E allora magari chissà quanti stanno ascoltando in questo momento su Radio 2 e pensano che per legge di compensazione anche loro dovrebbero vincere adesso la lotteria, perché gliene sono capitate troppe. E quindi, e vabbè, provateci, si inizia così, non si sa mai, poi dopo certamente bisogna avere anche più di fortuna. Ci ascoltiamo un disco bellissimo adesso, e anche questo porta con sé una bella storia di incontri e coincidenze, il disco di Marco Castello.
1: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento,

Che bella intenzione che c'è, quella di riappropriarsi anche degli spazi musicali. 3487 300 200. Ciao, siamo Erika e Pablo e ti stiamo ascoltando dall'Argentina. Grazie per accompagnarci in questo viaggio, ma grazie a voi ragazzi, vi ho portato un po' di Sicilia, in questo caso con Marco Castello, questo giovane cantautore. Quest'anno si è parlato un po' di lui anche sui social, intanto perché è bravissimo, andatevi a cercare i suoi dischi. Questo è quello del 2025, si intitola Quaglia Sovversiva il disco, già vi fa capire quanto l'unione delle parole e della musica sia anche ironica, fondamentale per lui. Però si è parlato di lui perché fa parte della cricca di amici, lo voglio dire così, di Tony Pitoni, che ha partecipato al Festival di Sanremo proprio quest'anno nel 2026. In realtà è un incontro casuale che ha cambiato la vita anche a lui, che aveva deciso di andarsene da Siracusa a Milano per studiare tromba jazz. L'ha fatto, è tornato poi a Siracusa perché evidentemente il cuore siciliano ti riporta sempre un po' a casa, e ha occasione di incontrare chi in quel periodo s'era trasferito nella bellissima Siracusa, e cioè un norvegese, Erlend Eye. Forse il nome, non so se il nome può dirvi qualcosa, però ricordate i Kings of Convenience, quelli di Miss Red, la canzone norvegese che sembrava perfetta per una giornata di pioggia? Ecco, lui, Erlend Eye, ha deciso di trasferirsi a Siracusa perché in Sicilia si sta benissimo ora. Bella la Norvegia, bello tutto, bello il freddo, però ma vuoi mettere la Sicilia? E quindi Erlend Eye, appena trasferito lì in città, inizia a frequentare un po' la piazzetta, che era la piazzetta dove Marco Castello andava con gli amici. Fino a che un giorno non si sono incontrati in un locale, si sono riconosciuti, e da quegli incontri, da quella loro amicizia, è nata la comitiva, cioè il gruppo formato proprio insieme a lui, Marco Castello, Stefano Ortisi, Erlend Eye, Luigi Orofino, e quella musica che era nata un po' per strada ha iniziato a viaggiare portandoli anche in Sud America, quindi a fare un bellissimo tour dove poi hanno avuto occasione anche di produrre musica insieme, e da lì sono nate le prime canzoni da solista di Marco Castello, appunto, che può essere anche un buon consiglio musicale. Come state questa sera? Cosa state facendo? Questa è un po' la mia richiesta, la mia curiosità, se vi va, al 3487 300 200 per Radio 2 Lounge.

Lui ha veramente saputo rischiare, eh. Sto parlando di Sam Smith, uscito nei primi anni 2000 o forse erano già intorno al 2009-2010, con un disco in cui faceva sentire una voce incredibile, paragonata a quella di Boy George, chiaramente suo grande mito, e poi da lì è andato un po' cambiando come genere, no? Dunque dalla ballata R&B fino ad arrivare anche a un po' di hip hop, se vogliamo, in questo caso con Anoli su Radio 2, mentre arrivano i vostri tramonti, ma che bello! Ciao, siamo Francesca e Marialda e scriviamo da Melfi, in provincia di Agrigento. Melfi, credo sia, in provincia di Agrigento. E siamo in vacanza qui, ma mi piaceva troppo vedere il tramonto sul mare, quindi siamo in ritardissimo per andare a cena. Avevamo prenotato, secondo voi ci fa ancora cenare? Secondo me sì, se gli dite questo sì, cioè guarda, siamo venuti al mare, volevamo vedere il tramonto, non abbiamo potuto rinunciare, quindi siamo un po' in ritardo e insomma, secondo me può essere una buonissima scusa. E poi chi è che aveva mandato un messaggio? Devo ritrovare anche la fotografia, eccolo. Che meraviglia, ciao Barbara, io sto sopravvivendo a questo caldo aspettando la mia camminata serale. Verso le 8 esco e cammino per un'oretta, un momento magico in cui medito, ascolto la radio, sempre la vostra, o anche qualche mantra, perché no. Un abbraccio Danny Jane, e dice poi ci sono i miei tramonti, e mi manda una foto meravigliosa di quello di ieri sera. Questa è una buonissima abitudine, no? Quella di camminare con la musica nelle orecchie, un po' anche la voce nelle orecchie, e perdersi nei propri pensieri. Ce la devi fare con questo caldo, perché ti confesso che è veramente difficile ancora adesso, ancora oggi, insomma, almeno qui a Roma. Ieri sera alle 10 di sera c'erano 29 gradi, quindi poi ne potremmo parlare a lungo, no? A proposito del fatto che forse abbiamo un po' perso la memoria, magari era già così negli anni 80, negli anni 90, io non credo, ma ditemi voi, questa è più che altro una mia percezione personale. Su Radio 2 parliamo anche di coincidenze questa sera, ho un altro paio di storie che vi voglio raccontare, davvero interessanti. I've always struggled with it, knowing how much to feel it. I guess I'm glad to know it's different this time.

Si intitola Aaron Not for the Lack of Trying, molto carina, ci sta bene, perfetta, alle 21.53 di questo sabato sera, ascoltando Radio 2, Radio 2 Lounge. Un'altra storia carina, uscita questa notizia proprio nel giugno del 2026, quindi da pochissimo, è la storia di Mia Child, che aveva deciso che al suo matrimonio avrebbe portato con sé la vecchia macchina fotografica di suo padre, perché il papà non c'era più, non poteva accompagnarla all'altare, e quindi lei ha detto: vabbè, mio padre era appassionato di fotografia, mi porto questa Rolleiflex. Io, perdonate, non sono un'esperta di fotografia, quindi potrei sbagliare anche la pronuncia. Una macchina del 1979, lui era molto affezionato, e quindi durante la cerimonia voglio anche scattare delle foto e farmi scattare delle foto con questa macchina fotografica. Ve la faccio breve perché la notizia poi è circolata sui social, anche in questo caso sul social, quello che ti fa vedere i video brevi, e anche in questo caso molto molto commoventi. In questa macchina era rimasto un vecchio rullino, e come capitava qualche volta in passato, io ricordo, era rara ma poteva succedere questa cosa, la pellicola si sovraincideva due volte, quindi all'interno c'era una pellicola con dentro delle foto di suo padre e con suo padre, cioè proprio l'immagine del padre che, sovrapponendosi alle foto di lei vestita da sposa, sembrava averla accompagnata all'altare. Ora ditemi se non sono romantica. Questa veramente non, quasi, sai quelle cose che non dovresti fare. Vabbè, su Radio 2 adesso ci becchiamo una di quelle belle canzoni invece che ci fa andare con la macchina aperta, il vento, sì, vabbè, il caldo, però sopportiamo.

In chiusura, quasi prima di salutarvi, però io sono andata a dare un'occhiata a quello che dice la scienza sulle coincidenze e loro gli scienziati sono sempre così come il rasoio di Occam, dicono che la soluzione più semplice è quella reale, cioè noi sottovalutiamo quante occasioni ha il caso per produrre qualcosa di improbabile, e queste occasioni sono tantissime, quindi a noi in realtà sembrano coincidenze, ma la matematica, la statistica, la probabilità ci dicono che no, che sono cose che potrebbero, possono assolutamente accadere. Io vi saluto per questa sera, vi lascio in buonissima compagnia perché sta per arrivare un'altra puntata di Puzzle condotto da Riccardo Panzetta, Giodia Livernini e Alessandro Berrettoni, ma vi dico anche qualcosa di più, che domani troverete Radio 2 Lounge sempre qui a partire dalle 20 su Radio 2, ma che sarà condotto da Giodia Livernini, che sarà con voi per il prossimo mese d'agosto per questo programma. Per quello che riguarda me, se avete voglia anche di continuare a seguirmi, sono anche sui social, ma in modo particolare avrò occasione e la felicità di far parte del Summer Club la mattina con Simone Calomino, il Summer Club di Radio 2. Dunque ci sentiremo tra le 10 e le 10:30 e le 12, e quindi insomma si cambia un po' orario, ma si resta sempre insieme per noi che abbiamo scelto di passare l'estate, comunque devo dire al fresco, per carità, in uno studio radiofonico a far compagnia a voi, augurandoci ovviamente di allietare il vostro tempo, che sia vacanziero o di qualunque tipo. Grazie a Luca Cucchetti in regia, grazie ai nostri curatori, Riccardo Bruno la parte tecnica, da Barbara Venditti è tutto, ciao!

0: Radio 2 Puzzle.
1: Buonasera Radio 2 Puzzle, ben ritrovati, ben ritrovato Riccardo Panzetta.
2: Ma come sei scintillante questa sera, Giulia Livernini.
1: Addirittura scintillante, mi vuoi scintillante?
2: Beh, lo sei.
1: Lo sono perché sono pronta con te a raccontare il prossimo pezzo del nostro puzzle, che è un po' scintillante, anche dei colori se vogliamo, vero?
2: Beh, perché le luci, i rumori,
1: sì.
2: I suoni.
1: No, non diciamo troppo, non diciamo.
2: Svegliamo
1: invece il nostro regista che come sempre Leonardo Sinibaldi, alla parte tecnica ritroviamo anche questa sera Mirko Bonomo e siamo pronti per raccontare una nuova storia, un momento di vita quotidiana che magari

0: e Salmo con Cattive Abitudini su Radio 2, invece è diventata una buona e sana abitudine quella di Radio 2 Puzzle con Riccardo Panzetta, Jody Alivernini, perché è la buona abitudine di cercare di scoprire qualcosa in più su questi gesti di vita quotidiana, su questi momenti che tutti quanti viviamo e che magari sottovalutiamo e che dietro invece raccontano tanto, hanno tanto da dire.
1: Sta prendendo forma la nostra giornata tipo, siamo partiti con il caffè, stiamo sviluppando via via i singoli momenti nei quali noi ci approcciamo a questa giornata tipo, e oggi siamo arrivati a una puntata un po' particolare. Innanzitutto diciamo che le vecchie puntate le potete ascoltare su raiplaysound.it.
0: Esatto, questo comunque sicuramente potete recuperare tutti i nostri pezzi del puzzle. E un altro ne arriva pronto che racconterà questa sera l'ultimo, ci eravamo lasciati con la casa e quindi poi a un certo punto si esce da casa per
1: muoviamo
0: forza di cose.
1: I passi fuori dal guscio, ci proiettiamo verso l'esterno, cioè oggi parliamo della città,
0: ecco.
1: Lo spazio che abitiamo ma dove non siamo più soli, e se a casa appendiamo le nostre incertezze, chiudiamo in armadio le nostre paure, è la città ci travolge senza più protezioni, cara Jody.
0: E quindi la città, come avete capito, è il quinto tassello del nostro puzzle immaginario, e la città appunto per questo dicevo scintillante, perché la città è piena di colori ma è piena di storie da raccontare. La città negli anni si è molto trasformata e insomma parla, ci parla in continuazione.
1: E la esploreremo come al solito in tanti pezzi differenti.
0: Sì, ma come, però se non lo fai, guarda, non parte questa puntata, in che modo?
1: Che la componemo e la scomponemo.
0: E la componemo e la scomponemo pure questa sera su Radio 2. Componemo e scomponemo le città, non una, le tante città, perché ognuno di noi poi vive in una città diversa, non solo nel nostro paese, in Italia, ma nel mondo. Davvero?

0: Pops of Jupiter su Radio 2, Radio 2 Puzzle. Questa sera a parlare di città, perché le città nascono quando l'essere umano smette di vagare e decide di restare. Fino a quel momento aveva seguito gli animali, le stagioni, i raccolti spontanei, poi imparato a coltivare la terra e invece di inseguire il cibo ha aspettato che fosse il cibo a crescere. Ed è proprio in quel momento che nasce la città. E siccome ogni volta noi partiamo dalla storia, con l'agricoltura arrivano la stanzialità, la divisione del lavoro, la necessità di organizzare lo spazio, di trovare l'acqua, di coltivare il cibo, di organizzare la difesa. Ma le prime città, Riccardo?
1: Le prime città non erano né belle né scintillanti, ecco, né brillavano per vivibilità. Erano dense, rumorose, disordinate e sporche. Pensiamo a Uruk in Mesopotamia, era considerata una delle prime vere città della storia. Già migliaia di anni fa ospitava moltitudini di persone dentro mura imponenti. O a Çatalhöyük in Anatolia, dove le case erano così ravvicinate che si entrava dai tetti, camminando letteralmente sopra il vicinato.
0: O ancora a Menfi in Egitto, che nasceva già come centro amministrativo e religioso, prova che fin dall'inizio la città serviva anche a esercitare potere.
1: Tutto cambia con gli antichi romani, che capiscono che una città funziona se è pensata nel dettaglio per funzionare: strade, ponti, acquedotti, fogne, piazze, mercati. La città non è più solo un posto dove si vive, ma una macchina che regola la vita.
0: E se una città funziona, diventa anche un luogo in cui avvengono delle cose, quindi scambi commerciali, culturali, incontri. E nel Medioevo cambia poi tutto di nuovo: le città si chiudono nelle mura, si fanno compatte, si fanno verticali, difensive, diventano anche luoghi di competizione e di progresso.
1: E San Gimignano in Toscana ne è una prova spettacolare. Vista da lontano sembra una piccola Manhattan medievale, ma a guardarla bene si può vedere una storia di vendette e di altezzosità, quella delle famiglie che si sfidavano a colpi di torri. Perché le torri non erano solo architettura, erano messaggi. Dicevano: noi siamo più importanti, siamo più forti, siamo più ricchi, siamo più influenti degli altri. Era una pubblicità, perché molti secoli prima dell'invenzione del marketing c'erano le torri.
0: Certo.
1: Ma anche una dichiarazione di potenza. Più la torre si slanciava verso il cielo, più saliva anche il prestigio di chi l'aveva fatta costruire.
0: E a San Gimignano questa gara, diciamo, a chi ce l'ha più lunga, ma la torre, parliamo della torre, ecco, diventa il pilastro dell'identità urbana. Le torri in origine erano più di 70, oggi ne restano solo 14, insomma, questo è, no?
1: La storia di San Gimignano dimostra che la città non è mai neutra, cioè racconta sempre il tipo di società che l'ha prodotta. Dall'altro, la città medievale e quella moderna si somigliano più di quanto si possa pensare. Dove ci sono persone, rivalità, ambizioni, c'è il desiderio di costruire palazzi più alti, più belli, città più grandi, anzi grandiose.
0: E di città stiamo parlando questa sera a Radio 2 Puzzle. Il primo pezzo del puzzle, ormai per chi ci conosce, per chi è diventato un fedelissimo di questo programma, riguarda un po' la storia, quella che abbiamo cercato di ripercorrere. Ma quante cose ci raccontano le città? Lo scopriremo questa sera su Radio 2.

0: con Boston, a proposito di città di questo stiamo parlando. Le città di oggi però, Riccardo, come sono? Sono ancora luoghi o sono diventate quasi degli organismi viventi, qualcosa che pulsa attraverso di noi?
1: Beh, dalle prime città della storia alle metropoli di oggi, parliamo di Shenzhen, New York, Tokyo, Dubai, la città non è mai stata solo un blocco di edifici, è un polo magnetico che ci trasforma. All'inizio la città ci ha dato sicurezza, poi ci ha dato identità, ruoli, gerarchie, appartenenze e amori.

0: Inconfondibile di Massimo Ranieri, se bruciasse la città da te. Da te tornerei, perché la città insomma ci riporta anche a casa, ma questo era il tassello della scorsa puntata. Oggi la città, visto che è diventata smart, raccoglie invece dati, analizza comportamenti, plasma desideri e ce li restituisce sotto forma di nuovi bisogni. I cittadini, senza saperlo, sono ingranaggi di una macchina che produce consumo, informazioni, energia sociale.
1: E poi ogni quartiere ha una funzione precisa. C'è il quartiere della movida, quello dello shopping, quello universitario, quello residenziale, quello popolare. La città, cara Jody, sfalda le grandi identità, cioè la classe sociale, l'ideologia, l'appartenenza collettiva, fa sorgere mille identità più piccole, come il puzzle compone e ricompone.
0: Ecco, e ogni gruppo, ogni nicchia, ogni comunità trova il suo piccolo spazio proprio dentro la città. Mille subculture che, come appunto il nostro puzzle,
1: si compongono
0: e si scompongono. Ecco.
1: Ma, cara Jody, la domanda delle domande, delle 100 pistole: siamo noi a creare la città o sono le città che piano piano ci danno forma?
0: Attenzione, perché a quest'ora ti potrei confondere con Gigi Marzullo, anzi lo salutiamo. E allora insomma, come rispondiamo a questa domanda?
1: Sì, che sicuramente la vita urbana ci cambia il cervello, perché muoversi in città è molto più faticoso di quanto sembri. Cioè c'è il traffico da controllare, le vetrine che attirano l'attenzione, mille stimoli contemporaneamente. Il nostro cervello lavora a ritmo continuo, anche se non ce ne accorgiamo. E secondo uno studio del Goldsmith College di Londra, questo sforzo costante lascia il segno. Cioè, chi vive nelle grandi metropoli mostra una capacità di attenzione più bassa rispetto a chi vive in contesti più tranquilli.
0: E a dimostrarlo è stato proprio una ricerca condotta sulla popolazione degli Himba della Namibia. Quelli più urbanizzati si distraevano più facilmente quando dovevano concentrarsi su un obiettivo preciso rispetto a coloro che invece vivevano nella natura, tra agricoltura e pascoli.
1: Loro erano gli Himba, noi siamo i Rimba,
0: infatti.
1: È uno studio che dice molto sul modo in cui l'ambiente plasma la mente. Cioè, il cervello nel caos della città impara a selezionare solo gli stimoli davvero rilevanti, come un volto familiare o un pericolo improvviso, ignorando tutto il resto. Ma questo, ascoltatori, non diventi un alibi per chi ha la soglia di attenzione di un moscerino della frutta.
0: Il luogo in cui viviamo quindi influenza il cervello. Chi abita in un paesello sviluppa una reattività più precisa sui singoli obiettivi, invece chi vive nel caos quotidiano di una città è più abile nel gestire situazioni complesse e piene di stimoli. Del resto l'ambiente ci modifica anche il modo di pensare. E la musica non può essere da meno nel racconto delle città che stiamo facendo questa sera su

0: ABC and the Sunshine Band, Boogie Shoes su Radio 2, Radio 2 Puzzle, Riccardo Panzetta, Giodia Livernini a comporre, scomporre momenti di vita quotidiana che tutti quanti viviamo e che però viviamo distrattamente, soprattutto quando si parla di città, perché di solito usciamo da casa per recarci al lavoro, per andare da qualche parte e questa città le attraversiamo senza soffermarci su quanto influenzano il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire.
1: Senza considerare che le città overstimolano il nostro cervello, lo abbiamo appena raccontato,
0: certo.
1: E quindi spesso siamo un po' più rinco di quanto non saremmo invece in un paesino tranquillo.
0: Oh, ma se dovessimo guardare al futuro, Riccardo, come sarà vivere in città tra 20 anni? Sicuramente tante trasformazioni sono già sotto i nostri occhi, no? Solo che spesso non ce ne rendiamo proprio conto.
1: Beh, prendete per esempio Shenzhen in Cina, lì i taxi a guida autonoma, cioè senza conducente, già circolano per le strade e la città è un laboratorio per testare come l'intelligenza artificiale possa gestire semafori, traffico, sicurezza pubblica in tempo reale, incrociando i dati che arrivano da migliaia di telecamere e sensori sparsi ovunque.
0: A Singapore stanno invece costruendo una sorta di gemello digitale della città, una copia virtuale esatta di ogni edificio, strada e infrastruttura, usata per simulare in anticipo cosa succede se piove troppo, se il traffico aumenta, se serve costruire una nuova linea della metropolitana. Insomma, tutto viene analizzato ancora prima di spostare anche una pietra.
1: E si discute molto anche di Neom o Neom, il costosissimo progetto dell'Arabia Saudita di costruire nel deserto una città lineare lunga 170 chilometri e alta 500 metri, soprannominata The Line, pensata per ospitare milioni di persone in un'unica struttura verticale dove tutto, dalla casa al lavoro ai negozi, dovrebbe essere raggiungibile a piedi in pochi minuti, eliminando quasi del tutto le automobili. Ora però pensa, 170 chilometri, ci vuole il monopattino per muoversi.
0: No, il monopattino mi fa troppa paura, ti dico la verità, mi fa un po' paura. Le luci della città, anche a questi bisogna stare attenti, come canta Coez. Salto.

0: sicuro le città del futuro non si limiteranno più quindi a offrire spazi in cui vivere, ma saranno dei giganteschi centri di raccolta dati per anticipare e gestire la realtà. Sapranno quando siamo stanchi analizzando i nostri spostamenti, sapranno quando una zona rischia di diventare pericolosa incrociando anche statistiche in tempo reale, sapranno addirittura regolare l'illuminazione delle strade in base a quante persone ci stanno effettivamente camminando in quel momento.
1: Ma Tokyo sta già sperimentando quartieri dove i sistemi energetici si autoregolano usando l'intelligenza artificiale per decidere minuto per minuto quanta energia mandare a ogni edificio, mentre ad Amsterdam stanno testando sensori che monitorano la qualità dell'aria in ogni strada, modificando in automatico i limiti di traffico nelle zone più inquinate.
0: Le città quindi del futuro saranno super tecnologiche, su questo insomma non ci sono dubbi, perché hanno l'obiettivo di sprecare meno risorse e usare meglio energia, acqua e infrastrutture. Insomma, così dovrebbe essere, così
1: infatti,
0: speriamo che sia.
1: A Copenaghen, dopo l'apertura della metropolitana Cityringen, ogni abitante può raggiungere una stazione con una passeggiata di soli 600 metri e oggi il 75% della popolazione di Copenaghen si sposta camminando, in bicicletta o con i mezzi pubblici.
0: No, questo ci rilassa, è il momento di rilassarci anche con un po' di musica, quella di Gaia, Bossa Nostra.

0: La nostra.
1: E proprio con la gioia di Gaia e Bossa Nostra che accogliamo il nostro asso nella manica, lo tiriamo fuori.
2: L'uomo dei numeri, dei conti, delle curiosità, delle statistiche, Alessandro Bertoni.
3: Eccoci, ciao Jody, buonasera, ciao Ale,
1: buonasera.
3: Qua. Allora, c'è chi va a visitare una città per un museo, chi per la vita notturna e chi invece per assistere a un'esperienza. Perché ogni città, oltre ai monumenti, custodisce i suoi eventi e i suoi riti, e a volte questi riti, questi eventi sono talmente assurdi che ti viene da chiedersi: ma sarà vero? Ad esempio, ad Ivrea il carnevale non si festeggia con coriandoli e stelle filanti, ma con la tipica battaglia delle arance, dove migliaia di persone si trasformano in combattenti armati di agrumi e per 3 giorni le strade diventano un enorme e profumatissimo campo di battaglia. A Pamplona invece c'è la celebre corsa dei tori, si scappa dai tori e ogni anno centinaia di persone si fanno appunto inseguire e rischiano letteralmente le corna. A Castrillo di Murzia, al festival El Colace, invece ci sono uomini vestiti da diavolo che saltano sopra file di neonati sdraiati su materassi. Un antico rito un po' inquietante, in teoria simbolo di purificazione.
2: E adesso prendiamo l'aereo, spostiamoci verso Oriente. In Asia che succede?
3: In Asia, caro Riccardo, la situazione si fa molto seria, perché a Kawasaki, appunto in Giappone, si celebra ad esempio il Kanamara Matsuri, il festival del pene d'acciaio, pensa, gigantesche sculture.
2: Come cioè?
3: Letteralmente. Ci sono gigantesche sculture falliche, dolci ovviamente a tema, e dietro la facciata goliardica c'è anche qui un rito propiziatorio, in questo caso per ovviamente fertilità.
1: Per la fertilità, ci potevamo arrivare.
3: Che era facile questo. Sempre in Giappone. Invece migliaia di uomini partecipa a un altro Matsuri, la Daga Matsuri, dove affrontano il gelo in perizoma.
1: Ma si divertono così,
3: carine,
1: si divertono così.
3: In Thailandia invece il Capodanno coincide con la più grande battaglia d'acqua del pianeta, il Songkran, che trasforma, pensate, intere città in un enorme parco acquatico a cielo aperto. E a Lop Buri infine si organizza un buffet per le scimmie, che sono gli ospiti d'onore della giornata.
2: E se in Thailandia giocano con l'acqua, che succede invece in Corea?
3: In Corea giocano col fango e il divertimento è letteralmente rotolarsi nel fango, un po' come gli ippopotami. Milioni di persone arrivano, lottano, giocano in queste gigantesche piscine di melma. Invece in Inghilterra fanno con il formaggio, perché a Brockworth, un villaggio appunto in Inghilterra, c'è la cosiddetta corsa cheese rolling, dove un formaggio rotola giù da una collina ripidissima e centinaia di persone gli corrono dietro. Io aggiungo qui che a Montepulciano, vicino a casa mia, sono toscano, invece si fa il percorso opposto, cioè si sale per le ripide salite del paese con le botti piene di vino.
1: Che non so cosa sia peggio, se rotolare o salire, cioè cosa più faticoso.
2: Tra formaggio e vino la cena è pronta.
1: È assicurata.
3: E infine negli Stati Uniti la notissima località di Roswell continua a vivere nel mito degli UFO. Ogni estate migliaia di persone si travestono da alieni per celebrare il presunto disco volante precipitato nel 47.
1: Però a volte, Alessandro, le città sono strane e curiose anche già dal nome.
3: Ci sono delle località mitologiche. In Italia c'è Gola Secca, che è appunto il posto dove l'acqua sembra bandita, c'è Paperino in Toscana, c'è Sesso in Emilia Romagna, c'è Orgia sempre in Toscana, non ci facciamo mancare niente, vicino a Siena. Sono anche occasioni per farsi delle foto, diciamo, simpatiche. In Turchia invece ci sono i fan del Cavaliere Oscuro che possono fare una gita nella città chiamata Batman. E infine c'è la Francia con Condom, che più di una città sembra un consiglio, diciamo.
1: Che comunque sempre buono darlo come consiglio. Detto questo, Alessandro, direi che anche oggi sei arrivato con il tuo tassello del puzzle fondamentale, con i dati che non ci hai fatto mancare.
2: Immarcescibile Alessandro.
1: Ne sa Alessandro Berrettoni, quante ne sa. E allora a lunedì prossimo,
3: ci sentiamo
1: sempre qui lunedì prossimo con Radio 2.

0: Ready su Radio 2, Radio 2 Puzzle. Ringraziamo ancora Alessandro Berrettoni che ha aggiunto un altro tassello nel racconto del nostro momento quotidiano, che è quello della città che tutti quanti viviamo quando usciamo da casa e quindi ci tuffiamo nelle città, viviamo le città però sono presenti anche nel cinema e non sono solo uno sfondo, spesso sono proprio protagoniste della storia.
1: Come nel caso Caterina va in città, che non è solo la vicenda di un adolescente che arriva a Roma, ma il racconto di una città che mette alla prova un'estranea, è un labirinto sociale fatto di elite, salotti, potere e differenze di classe. Caterina non cambia semplicemente scuola, entra in un ecosistema che la costringe a crescere.
0: Oppure il ragazzo di campagna, mitico con Renato Pozzetto, la vera protagonista è Milano, frenetica, alienante, incomprensibile agli occhi ingenui di chi arriva appunto proprio dalla campagna.
1: E ci sono città che tutti conosciamo ma che non esistono. Una di queste è Gotham City, la città di Batman, che condensa tutte le paure urbane: grattacieli oscuri, vicoli ciechi, corruzione e criminalità diffusa. Batman combatte i malfattori, ma il suo vero avversario è Gotham, come la Sin City di Frank Miller.
0: E ben prima della fantascienza contemporanea c'è Metropolis di Fritz Lang nel 1927. Lang immagina una città verticale divisa in due mondi. In alto vivono i privilegiati tra grattacieli e giardini sospesi, nelle viscere invece gli operai trasformati in ingranaggi di una macchina industriale. Ed è forse il primo film a raccontare la città come un organismo che genera disuguaglianza.
1: E da quella visione discende anche Blade Runner. La Los Angeles immaginata da Ridley Scott è tentacolare, soffocata dalla pioggia, una metropoli in cui uomini e replicanti sono indistinguibili, dove l'architettura è la manifestazione della solitudine, del consumismo e del dominio delle corporation.
0: In City of God, la favela di Rio de Janeiro è una prigione sociale.
1: Prigione sociale.
0: Sì, ma è scattato il brasileiro. È una macchina che produce però violenza, un ambiente da cui sembra impossibile uscire. Il riscatto dei protagonisti passa proprio dalla capacità di sottrarsi alla forza fagocitante proprio della favela.
1: E lo stesso succede un po' in District 9. Johannesburg viene reinventata in questa apartheid futuristica dove gli alieni finiscono confinati in un enorme ghetto, un espediente narrativo per raccontare la città come scenario di una nuova segregazione.
0: Nessun regista però ha trasformato gli spazi, i luoghi dell'anima come Andrei Tarkovsky in Stalker. La zona è una città fantasma, un territorio abbandonato dove la natura si riprende cemento e fabbriche.
1: La città incantata di Miyazaki è un luogo invece vivo che cambia continuamente forma, pieno di spiriti e divinità, dove ogni strada rappresenta un passaggio verso l'età adulta. In Fallen Angels invece di Wong Kar-wai, Hong Kong è insonne, tunnel, insegne, locali aperti fino all'alba, appartamenti minuscoli, una città febbrile dove tutti si sfiorano ma nessuno riesce a incontrarsi.
0: In Mad Max le città sono avamposti di disperazione prosciugate dal deserto che parlano le nostre paure, evocando il collasso climatico, il controllo tecnologico e la solitudine.
1: E c'è una chicca un po' meno nota, Playtime di Jacques Tati. Qui la città moderna, fatta di vetro, acciaio e geometrie perfette, non è ostile perché è violenta, ma perché è impersonale, cioè l'uomo si perde in un'architettura che ha dimenticato essere costruita per lui. Perché, come abbiamo detto, la città si muove da sola, noi siamo ingranaggi quasi superflui.

0: fai rumore, come canta Diodato, le città fanno anche rumore, caos, insomma si respirano anche, si sentono i suoni dei clacson delle macchine. E però non potevamo non parlare della città fantasma. Le città fantasma esistono.
1: La più famosa del mondo è Pripyat, in Ucraina. Fu costruita negli anni 70 per ospitare gli operai della centrale nucleare di Chernobyl ed era considerata un modello di modernità sovietica. Ma nella notte del 26 aprile 1986 il reattore esplose e quasi 50.000 persone furono evacuate in poche ore. Non sono mai più tornate.
0: Ecco, anche l'Italia poi custodisce i suoi paesi fantasma. Il più celebre è Cracow, in Basilicata, abbandonato negli anni 60 dopo una serie di frane. Oggi è un borgo di pietra dove il tempo, insomma, sembra essersi fermato.
1: Poi c'è Civita di Bagnoregio, nel Lazio. È chiamata la città che muore. Non è abbandonata, anzi è visitata ogni anno da centinaia di migliaia di persone, ma sorge su uno sperone di tufo che l'erosione continua lentamente a consumare. E poi, Jody, ci sono anche le città invisibili, cioè non abitate, perché semplicemente non sono mai esistite.
0: Beh, nel 1972 Italo Calvino pubblica Le città invisibili, appunto questo libro costruito come un dialogo tra Marco Polo e l'imperatore Kublai Khan, e il sovrano vuole conoscere il suo immenso impero. Però il viaggiatore non descrive delle città reali, racconta appunto città immaginarie.
1: Tra le più celebri c'è Leonia, dove ogni giorno gli abitanti buttano via tutto quello che hanno usato il giorno prima. La città è sempre nuova, ma fuori dalle mura cresce una montagna infinita di rifiuti.
0: E poi c'è Zaira, una città che vive nei ricordi dei suoi abitanti. Se la memoria svanisce, svanisce anche la città.
1: Calvino aveva intuito che ogni città è costruita su due pilastri: quello visibile, fatto di strade e di palazzi, e quello invisibile, fatto di ricordi, di relazioni, di memoria. Come scrive lui stesso, le città, come i sogni, sono costruite di desideri e di paure.
0: Le città ideali, le città fantasma, raccontano proprio quello che abbiamo perduto, quelle invisibili, quello che immaginiamo. E poi le città ideali, invece, quali sono? Sono quelle progettate nella speranza di costruire una società migliore.
1: Beh, nel 400 Papa Pio II trasformò il piccolo borgo toscano di Corsignano in Pienza, uno dei grandi simboli dell'urbanistica rinascimentale. L'obiettivo era realizzare una città più bella per dimostrare che l'armonia degli spazi favorisse anche l'armonia della convivenza tra gli esseri umani.
0: Qualche decennio più tardi poi la Repubblica di Venezia fondò Palmanova, una città fortezza dalla perfetta forma di stella che vista dall'alto sembra un gigantesco disegno geometrico. Tutto era stato pianificato proprio con l'idea che l'ordine della città potesse riflettersi anche nella vita proprio dei suoi abitanti.
1: E oggi questa stessa ambizione si è spostata dalla terra al mare. L'imprenditore americano Peter Thiel, tra i fondatori di PayPal, sostiene da anni il Seasteading Institute, che immagina città galleggianti costruite in acque internazionali. L'idea è di creare comunità autosufficienti, alimentate da energie rinnovabili e governate da regole proprie. Cioè praticamente quasi zero regole,
0: certo.
1: Il tutto per permettere a pochi miliardari di pagare meno tasse e di autogestirsi.
0: E vedi, alla fine
1: chiamali scemi.
0: Ci siamo finiti là. Ebbene, di città continuiamo a parlare questa sera su Radio 2. Prima c'è Katy Perry, Watch It Burn.

0: Katy Perry, Watch It Burn su Radio 2, a parlare di città, ma le città non sono fatte soltanto di palazzi, di strade, di semafori, sono degli ecosistemi dove convivono persone, animali, alberi e appunto anche colori. Ad esempio Istanbul è universalmente riconosciuta come la capitale mondiale dei gatti, ospitando oltre 1 milione di felini che vivono proprio liberi nella città.
1: Parlando di felini, sappi che Bhopal, la capitale dello stato indiano del Madhya Pradesh, celebre per essere una delle pochissime metropoli al mondo in cui vivono libere numerose tigri selvatiche. Le tigri si sono talmente adattate all'ambiente urbano da spostarsi solo nelle ore notturne per evitare il contatto diretto con l'uomo. Ma le città sono abitate anche da animali pericolosi, cioè a Londra sappi che vivono oltre 10.000 volpi, ormai integrate nel paesaggio cittadino. Ad esempio, è un esempio meraviglioso di come la natura si adatti anche agli ambienti più antropizzati.
0: Certo, e un altro protagonista delle città è il verde. Nei capoluoghi italiani ci sono oltre 580 chilometri quadrati di verde pubblico con 20 milioni di alberi urbani. Non sono un elemento decorativo, un albero può assorbire fino a 20 kg di anidride carbonica all'anno e contribuire ad abbassare la temperatura circostante di alcuni gradi durante l'estate. Per quello, quando si tagliano gli alberi ci vengono i capelli dritti. Ecco.
1: Eppure l'assurdo che proprio le grandi metropoli che avrebbero più bisogno di verde per contrastare caldo e inquinamento sono quelle che ne hanno meno, innescando il fenomeno delle isole di calore, che rende alcune zone cittadine più calde rispetto alle campagne circostanti. La città con più aree verde al mondo
0: è
1: Tokyo.
0: Vedi che io voglio andare in Giappone, c'è un motivo.
1: Fai bene. Dopo Tokyo ci sono Londra e Parigi, Roma è all'ottavo posto, Milano solo al 20°.
0: Vabbè, a Roma ci siamo piazzati
1: bene.
0: Abbastanza bene. Poi ci sono i colori, le cittadine Burano, Procida e Dozza sono tra le più variopinte al mondo, proprio possiamo dirlo. A Burano le facciate colorate aiutavano i pescatori a riconoscere la propria casa anche nella nebbia. A Procida le tonalità pastello servivano come punto di riferimento per chi rientrava dal mare, e a Dozza, che invece siamo in provincia di Bologna, i muri sono diventati una galleria d'arte a cielo aperto perché ci sono tantissimi murales.
1: E in Marocco brilla la città di Chef Chaouen, famosa perché ha tutte le case, le strade, le porte, gli scalini, persino i vasi dipinti di blu.
0: E tu lo sai bene,
1: perché ci sono stato,
0: lo so.
1: Ti dico che è un posto meraviglioso che ha reso Chef Chaouen un'importante destinazione turistica. Gli abitanti regolarmente imbracciano la pennellessa e rinnovano le tinte, dando una bella rinfrescata alle tonalità di blu, perché hanno capito che quel blu porta turismo e denaro.
0: È chiaro. Vabbè, senti, la domanda da femmina te la devo fare. Se stiamo passeggiando in città e a me scappa la pipì,
1: allora a Pechino non avrai problemi, perché la città detiene il record di oltre 20.000 bagni pubblici. Ma se sei in Cina e devi fare un bisognino, sappi che a Chongqing il bagno lo trovi di sicuro.
0: Meno male,
1: perché la città, che ha 31 milioni di abitanti, ospita il bagno pubblico più grande del mondo. 32.000 metri quadrati, in cui sono distribuiti più di 1.000 water e urinatoi dal design strambo, da quello a forma di fiore fino a quello a forma di coccodrillo.
0: Ecco, su quello a forma di coccodrillo avrei un po' paura, però insomma questo è importante saperlo.

0: Sienna Spyro, Material Lover, su Radio 2, quando arriviamo praticamente ai titoli di coda di un altro pezzettino del puzzle che va a comporre questa giornata dal mattino fino alla notte. La stiamo raccontando veramente entrandoci dentro, e oggi ci siamo proprio entrati dentro in queste città meravigliose, diverse, con mille stimoli, mille riflessioni che abbiamo condiviso con voi qui su Radio 2.
1: Ci siamo inerpicati tra vicoli, salite, quartieri. Abbiamo esplorato la città in tutte le sue grandi sfaccettature, fedeli allo spirito di puzzle che tutto va scomposto, ricomposto.
0: No, dilla come la devi dire, Riccardo, se no non si può finire questa.
1: A puzzle lo componemo e lo scomponemo con grande maestria.
0: E l'abbiamo fatto anche questa sera, grazie anche alla ricerca, insomma, di tutte queste curiosità. E quindi a te, Riccardo Panzetta, Riccardo ad Alessandro Berrettoni, ovviamente a tutta la squadra numerosa di puzzle, quindi ovviamente Giovanni Lamanna, Elena Ferrara Granai, Roberto De Ida, siamo in tanti a lavorare per cercare di raccontarvi qualcosa anche di inedito. Per questo è anche lo spirito di puzzle.
1: Però, visto che la nostra giornata tipo ormai sta prendendo forma,
0: sì,
1: quindi siamo passati dal caffè, l'igiene, lo specchio, la casa, la città, tu sai che io devo sapere dove andiamo a parare il prossimo tassello.
0: Non lo so.
1: Qual è?
0: Non lo so.
1: Ma dai, dimmelo.
0: Ma ti giuro che non lo so.
1: Ma dammi uno spoiler.
0: Sto provando a vedere se dall'altra parte del vetro il nostro regista Leonardo Sinibaldi riesce a dirmi quale sarà il prossimo passetto del puzzle. Non lo sa neanche lui. Salutiamo però il nostro regista, salutiamo e ringraziamo tanto anche il nostro tecnico Mirko Bonomo. Lo scopriremo, Riccardo, lunedì prossimo alle 22 su Radio 2. Buonasera, Riccardo Panzetta.
1: Buonasera, Giulia Livernini.
0: Ciao.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,